0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
5: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana, sulla Campania il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed assolato questo lunedì 18 maggio. Cieli sereni o poco nuvolosi, un po' più di nubi in aumento nel corso del giorno ma non daranno luogo a conseguenti effetti. La ventilazione sarà per lo più debole o assente. Le temperature diurne in leggero incremento, in diverse località torneremo a toccare picchi di 22-23 gradi. I valori minimi localmente saranno ad una cifra nelle zone interne montuose attorno ai 14-15 gradi lungo il litorale. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app

Come vola il weekend alle 7 di un minuto. Buongiorno da Antonio Manganiello. Lunedì 18, attenzione, di maggio 2026, e non si direbbe perché il tempo non è stato così clemente come si suol dire in questo mese, no? Spesso piovigina, fresco, e io vado un po' controcorrente, a me mi piace così. Ah, perché poi ci lamenteremo dell'afa, delle zanzare, quindi va bene così. Grazie a maggio che è stato davvero tranquillo dal punto di vista del calore, non c'è stato quasi per niente, no? Buongiorno anche a quelli che stanno andando al lavoro, quelli che stanno tornando da lavoro, vi auguro di riposare tranquilli, beati, e so che non è semplicissimo se siete sposati con i figli, loro devono partire e voi rientrate e sperate di dormire, e non è veramente facilissimo. Buongiorno anche Simoncino Zagaria in regia, pronti per dirci un po' cosa avete fatto in questo weekend? 342 00 00 100, mi raccomando, geolocalizzazione, ditemi cosa avete fatto, se vi siete divertiti, se vi siete annoiati, se avete pensato meno male che rimane a lunedì perché non ce la faccio più e sta a casa, può essere anche quello. Partiamo Simone, come parti? Alta? Ah ok, alta significa io mi fermo e quello canta, ok? Ma fermo e chi lo canta? Cioè, veramente, guarda che non so, è quella, ah, fermano pure, ok, non lo sapevo neanche, allora, ma fermo e che lo canta, ok? Quando

0: chiacchierava in privato con Simoncino Zagaria. Sarà una settimana per me meno sola, perché sorseggeremo questo caffè sul balcone in ristrutturazione. Ecco, vi aggiorniamo un po' su tutte le cose che succedono qui a Radio Kiss. Ah, cambiamo balcone? No, ti prego, dai, poi cambiamo un pochettino tutto il sistema. No, andiamo sempre sul nostro balcone preferito. Un po' di messaggi scritti, vediamo un po' come è andato questo weekend, sabato, domenica, per tutti quanti voi. Buongiorno, sono Marco e oggi affrontiamo il lunedì con forza e coraggio. Ma sicuramente, Marco da Zurigo, lo so, il lunedì è sempre un po' più tosto, però voglio dire, può essere anche un sabato di merda come una domenica da dimenticare, un lunedì meraviglioso, non è che poi ci dobbiamo far condizionare dal giorno della settimana. Inevitabilmente è inizio settimana, però dai, ci saremo anche noi che vi daremo la marcia in più, cercheremo di darvi un po' di benzina ancora. Beh, benzina no, costa troppo assai, facciamo 5 euro di GPL e non se ne parla più. Ancora, ciao Antonio, buongiorno, ieri era San Pasquale, mi fai gli auguri posticipati? Ma davvero? Non lo sapevo. Quanti Pasquale conosco? Tantissimi. Allora auguri a tutti Pasquale, Pasqualina, Pasquale, come si suol dire qui a Napoli, e non vi siete salvati, perché Pasquale è un nome famosissimo un po' ovunque. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Pipistrellacci, niente visite mediche, tutto ok, idoneo al 101%. Ah, il nostro amico Sergio, sicuro, e da oggi parte la mia ultima settimana di lavoro nel privato. Settimana prossima firma del contratto, ancora pochi giorni e la mia vita per altri 33 anni cambierà in meglio. E certo, abbia da te, malattie, e ancora malattie, e poi qualche permesso, insomma, un posto fisso. Non lo lasci il posto fisso, come diceva Checco Zalone in un film famosissimo. Siamo pronti? Allora ascoltiamo un po' le vostre voci, sentiamo come siete messi in questo lunedì. Questi siete voi. Vediamo un po', ma Sergio, posto fisso.
1: Manga, tanta buongiorno fat... e buongiorno ai buongiorno. Pipistrelle, buongiorno alle pipistrelle.
0: Vai.
1: Mi giocalizzo, direzione Arpaise.
0: Arpaise, manga, dov'è? Eccomi qua, sono qui. Ragazzi, 7 e un minuto.
1: Mettiamoci un pochettino quest'altra mezz'oretta che arrivo.
0: Vedi, perché mi ascoltate a scaglioni.
2: Buongiorno Manganiello. Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Giuseppe, mi geolocalizzo.
0: Bravo, l'hai detto benissimo. Sei un grande.
2: Una bellissima giornata, si va
0: sì,
2: al lavoro con lo spirito giusto.
0: È vero.
2: Si fa sempre il solito servizio che non può mancare. Ormai è diventato il mio pane quotidiano. Lo sai già, Manganiello.
0: La mitica. Parigina. E vai. Non vedo l'ora di assaggiarla.
2: Tutti, magari ti voglio bene, un
0: anch'io.
2: Abbraccio e spero di vederti presto.
0: Anch'io.
2: Da vivo.
0: Soprattutto la parigina.
2: Ciao,
0: la sto aspettando da un anno, so anche che è molto buona.
3: Buongiorno pipistrelli, buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno, dove sei?
3: Da Bergamo.
0: Ah, ok, in un tombino però.
3: Goggio vocalizzo.
0: Di Bergamo.
3: Direzione Genova Sestri Levante.
0: Mamma mia.
3: Buona giornata a tutti.
0: Da Bergamo.
3: Buona settimana
0: a Genova.
3: E Forza Napoli.
0: E Forza Napoli soprattutto.
4: Buongiorno
0: Champions
4: Manganiello.
0: League.
4: Buongiorno. Da secondo gli anni. Ma è possibile che ronzate proprio
0: a chi?
4: A signorino delle giornate. Ho paura che ti appoccazza.
0: Certo, hai visto? Si blocca perché io dico, uè, stringi, e lei a un certo punto dice, ok, vado via, perché poi ci mette l'anzian gol.
4: Catto, loro sarà proprio un gillo, vola, apre il suo pipistrello, spaccarate, spacco martello, stamattina con Manganiello.
0: Clementino, chi era?
5: Mister Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Da Pompei.
0: Vai.
5: Mi giocalizzo, si va al lavoro 268 direzione Casoria.
0: Fai attenzione,
5: magari,
0: perché lì
5: sono stato a vedere
0: c'è traffico.
5: Il film di Michael Jackson.
0: Sì, io l'ho visto.
5: Molto molto bello.
0: Assolutamente sì, bellissimo. L'ho visto il primo giorno che è uscito, ragazzi, perché io sono un
6: buongiorno
0: fan sfegatato del grande Michael.
6: Buongiorno Mastro Manganiello.
0: No,
6: buongiorno,
0: imitazione.
6: Regia, Flavio e Fabio Esposito.
0: Di
6: Nelly Noiola.
0: Raffaele da Mainz, imitazione.
6: Simone Zagaria.
0: Dina.
6: Ciro
0: uguale.
6: Froio,
0: io tutti.
6: Antonio,
0: io.
6: Scusami, non ho potuto raggiungerti lì a Skopje, in Macedonia.
0: Meno male.
6: Avevo un po' da fare in ospedale. Un abbraccio forte da Raffaele da Mainz.
0: Sei un bastardo, l'hai fatto identico. Sentiamo se c'è l'originale.
7: Antonio,
0: no.
7: Buongiorno. Buon inizio settimana.
0: Anche a te.
7: Sto a Nettuno, direzione Roma.
0: Ok.
7: Un abbraccione forte, ti ho seguito nelle stories di Instagram.
0: Sì.
7: Sei un grande, Antonio.
0: Per Skopje,
7: Per mangiare, visto che ci sta in Macedonia.
0: Mamma mia, ragazzi,
7: sei un grande.
0: No, ma è la mia cultura
7: bene,
0: che non mi aiuta, ragazzi, perché mi fa schifo tutta la roba che assaggio lì.
8: Manganiello,
0: e dovrebbe essere
8: buongiorno,
0: normale. Buongiorno,
8: giro da Napoli.
0: Vai.
8: Geocalizzo.
3: asse mediano, direzione
0: Agen, paese di Nellino.
3: Ma fa pensando sabato mattina,
0: sì,
3: sono andato a Sapri per lavoro, Antonio.
0: Sapri, bellissima.
3: Ma da Salerno in poi, Antonio,
0: traffico.
3: Che appalta a mente che là.
0: Ah, l'acqua.
3: Ma da mente che là.
0: Madonna.
3: Ma da mente che là.
0: Cioè,
3: la voce che noi chiamiamo i pisciaiuli salernitano.
0: Ma che c'entra, ragazzi?
3: Pisciaiuli, ma
0: non c'entra niente.
3: Mala,
0: ho capito, ma perturbazione.
8: Ma
0: da voi.
8: Purtroppo
0: va bene. Mio fratello. Ragazzi, si arrabbia Raffaele.
8: Tutto bene?
0: Sì.
8: Buon lavoro.
0: Buon lavoro. Ok. Raffaele, dove sei? L'originale. Ciao, ciao. Vediamo se becchiamo quello originale, ma al momento non c'è.
9: Angani, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Mi voglio geocalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalcalc sono stato a casa e mangio recreati, ho fatto 3 giorni di malattia, mangio recreati.
0: Bellissimo. Hai preso la malattia, bene, bene, ovviamente abusiva, lo hai detto anche alla radio, adesso è la tua responsabilità, l'hai detto tu. Ultimo messaggio da leggere, ciao Antonio, c'è mio figlio Federico che ti guarda in TV tutte le mattine, vuoi salutare? Certo che lo saluto, ciao Fede, eccomi qua, sono io Antonio Manganiello, il cartone animato tuo preferito, Chonsky, eccolo qui alla Doraemon, pronti per ascoltare un pezzo, vediamo un po', abbiamo 6 secondi in questo caso, da lontano non ci vedo più, devo cambiare gli occhiali, non riesco a vedere i pezzi che partono. Eccolo qui.

0: anche a voi che ci guardate in TV, canale 76 del digitale terrestre, e scopro che moltissimi sono bambini, prima di andare a scuola hanno questa voglia, non so come, di vedere il sottoscritto mentre fanno colazione, oppure per incentivare poi dopo il bisognino fisiologico, può essere la seconda, ed è una cosa buona, no? Perché anche quella è importantissima tutte le mattine, o quasi. Ancora un po' di messaggi scritti: al mio compleanno mi fai tanti auguri perché non riesco a fare il Telegram più tardi. Da solo vorresti fare il Telegram? Auguri, non mi hai scritto neanche il tuo nome, quindi auguri a tutti quelli che festeggiano il compleanno in questo 18 di maggio 2026. Preparato anche dal punto di vista tennistico, so che Sinner è stato straordinario a Roma e era ai tempi di Panatta, ma non mi dite cosa. Ho sentito questo in un notiziario, che non si vinceva probabilmente un trofeo in Italia, e poi so che il Napoli finalmente aritmeticamente è in Champions League e non so più niente di calcio, quindi parliamo d'altro, parliamo ancora delle vostre voci, quelle che giungono copiose al 342 00 00 100. Un argomento stamattina che riguarda i genitori, ma più tardi, nel frattempo questi siete voi. Vediamo un po'.
1: Buongiorno,
0: come siete messi? Buongiorno.
1: Le localizzo.
0: Sì, appello per Raffaele però, dove sei?
1: Sorrento. Okay. Buon lavoro a tutti,
0: ministri. Ciao, ciao. Sono Raffaele.
2: Buongiorno pipistrelli, ma soprattutto pipistrelle. Io mi geopolacchizzo direzione Aversa, Polacca Caffè. E lavoro dal vostro dir. Ciao.
0: Ciao, ciao anche te. Sei nuovo? Perché almeno dal punto di vista
3: Buongiorno
0: WhatsApp.
3: Buongiorno Manganiello. Giordano da Pompei, direzione San Bartolomè in Galto.
0: Sì, dov'è? Dici tu a San Bartolomè in Galto, sì, ho capito, però non Benistrelli, sappiamo.
3: Buongiorno.
0: Non è lui.
3: Calizzo.
0: In attesa di Raffaella da Mainz.
3: Mimmo.
0: Ciao Mimmo.
3: Pozzuoli.
0: Ciao.
3: Sto a quarto.
0: Sì, c'è traffico.
3: Per caricare direzione via Napoli.
0: Ok, ok. Ok ragazzi, dai che ci siamo, stiamo carburando insieme.
3: Buongiorno Manganiello, Crescenza da Parma, direzione Firenze, via Cavour. Sto a quarto.
0: Sì, c'è traffico.
3: Per caricare direzione via Napoli.
0: Ok, ok. Ok ragazzi, dai che ci siamo, stiamo carburando insieme.
3: Buongiorno Manganiello, Crescenza da Parma, direzione Firenze, via Cavour.
0: E vai.
3: Su schiarichè.

0: belle storie, ho seguito. Grazie. Mangiare e bere si mangia a casa.
1: Bravo.
0: Grazie per aver condiviso il tuo fine settimana.
1: Grazie a voi.
0: Buon
1: che mi seguite.
0: Buon inizio settimana, ragazzi. Ciao ciao dalla Svizzera.
1: Ciao, cioè, non è cosa mia all'estero, ragazzi, perché assaggio la pizza.
2: Sono Domenico da Tarvisio.
1: Ciao Domenico.
2: Geolocalizzo.
1: Bravissimo.
2: Andono alla mia destra, c'ho le montagne,
1: sì,
2: carniche.
1: Montagne, okay.
2: Alla mia sinistra, le montagne di Alpi Giulie.
1: Ma ti rendi conto?
2: Dietro di me, alle mie spalle, c'è la città di Tarvisio.
1: Ah, vedevo altre montagne.
2: E davanti a me c'è una lunga autostrada che mi porta a Napoli.
1: Davvero? Stai tornando? E allora, Domenico, mi raccomando, fatti sentire, fatti vedere. Anche perché ci siamo incrociati qualche anno fa quando Domenico faceva il pescivendolo, a un certo punto ha deciso: i miei figli sono lì a Tarvisio, cosa faccio qui? Mollo il pesce e volo a Tarvisio da miei nipotini e dai miei figli. Detto questo, tra poco argomento molto interessante, restate col pipistrello.

Vi dico la verità, non vedevo l'ora di lanciare questo argomento. Tra l'altro, estrapolato il tutto, se non erro, sabato, e ho scoperto che sempre più giovani raccontano online di aver scoperto a loro volta, da adulti, lati completamente inaspettati della vita.

0: dei propri genitori, vecchi amori, segreti di famiglia, difficoltà economiche o addirittura parenti mai conosciuti. Su TikTok il tema è diventato virale con migliaia di ragazzi che si chiedono, attenzione, ma io i miei genitori li conoscevo davvero? Secondo alcuni esperti succede perché in molte famiglie si parla poco del passato personale di mamma e papà e così crescendo i figli scoprono dettagli che cambiano completamente il modo di vederli. La cosa interessante, dopo lo shock iniziale, perché è un vero e proprio shock, tanti raccontano di averli percepiti più umani, meno genitori perfetti, più persone vere, con storie, errori e segreti come un po' tutti. E allora la domanda di stamattina, ma sono curioso dei vostri WhatsApp, no? È la seguente: avete mai scoperto qualcosa sui vostri genitori che vi ha sconvolto? Oppure fatto troppo ridere, qualcosa che non vi aspettavate davvero? Una storia incredibile, un segreto, una doppia vita, una sorpresa assurda che riguarda i vostri genitori? No, sono veramente curioso, quindi inviate i vostri messaggi. Cioè, c'è stato un momento del loro passato che vi ha lasciati scioccati, spiazzati o magari anche divertiti? 342 00 00 100. Avete conosciuto i vostri genitori al 100%? Oppure per voi, come per me, come per ognuno di noi, i genitori sono perfetti, sono quelli che non fanno l'amore, sono quelli proprio come dire, perfetti proprio all'ennesima potenza? Poi non è così, perché sono esseri umani come noi, però ogni figlio vede il genitore un essere fino a quando sei piccolo, poi ti fai grande e scopri situazioni. E quello voglio sapere da voi. 342 00 00 100, aneddoti che riguardano i vostri genitori che avete scoperto in età adulta. Tra poco nel pipistrello.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: collegato bene all'argomento di stamattina, perché stiamo a scoprire i veri genitori, perché secondo diverse discussioni diventate virali e alcuni studi sulla comunicazione familiare, sempre più giovani raccontano di aver scoperto aspetti nascosti della vita dei propri genitori solo da adulti, e spesso lo shock è enorme. E io vi sto chiedendo, no, ma cosa avete scoperto dei vostri genitori in età adulta che vi ha un pochettino messo in difficoltà, no? Vediamo, buongiorno Antonio, vediamo, è morto mio padre, ci hanno chiamato per pagare il funerale, rapporti non buoni, comunque abbiamo scoperto che si era risposato. Allora che abbiamo fatto? Dato che sei la moglie, il funerale è pagatelo tu, non è bello, lo so, ma firmato Paolo, porca miseria, questa è bella tosta Paolo, ancora, vediamo, io sono rimasto scioccato quando ho scoperto che i miei avevano conosciuto un cantante famosissimo e ci uscivano pure insieme. E chi è sto cantante? No, voglio sapere, in modo tale che diamo delle informazioni. Mia nonna mi ha raccontato che mio padre da piccolo veniva sospeso ogni settimana, oggi fa il professore, ecco questo voglio sentire, perché magari adesso fa il professore anche con i figli, dovete andare a scuola, oppure vi dice quando andavo io a scuola ero sempre il primo della classe e poi alla fine magari è stato anche bocciato e oggi fa il prof, vedi? Ancora, vediamo, scopriamo un po' di cose dei genitori. Mia madre mi ha confessato che da ragazza era scappata di casa per seguire un fidanzato, non ci potevo credere, sì, perché detto poc'anzi, no? Per noi genitori, soprattutto quando noi siamo piccoli, sono degli esseri perfetti, cioè quante volte abbiamo pensato le donne sono tutte, lo dico in modo non sessista, tranne mia mamma e mia sorella, cioè così, perché per te tua sorella e tua mamma sono immacolate, tutte le altre no, e non è così, no? Alla fine quello voglio sentire un po' da voi, se avete scoperto qualcosa che poi vi ha fatto pensare, ma anche mamma e papà sono normali, cioè anche loro hanno fatto degli errori. Qualche anno fa ho scoperto che papà se faceva i can ma non quelle da pesca, anche quello ragazzi ci sta, magari lo scopri in età adulta e dici ma com'è possibile che mi ha cazziato anche quando ho bevuto uno spritz e poi lui si faceva le canne, quello ci sta. 342 00 00 100, sono molto curioso di sentire i vostri messaggi. Pronto, vediamo.
1: Buongiorno Antonio e buongiorno. Buon lunedì a tutti i pipistrelli,
0: anche a te
1: Vincenzo da San Gennaro.
0: Vai Vincenzo.
2: Angani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: A me una madrona mi raccontava.
0: Ecco qua.
2: Mio padre quando andava a scuola, che era ragazzino.
0: Sì.
2: Andava a scuola, arrivava andava a scuola, se veniva i libri e quaderni. Non ce la cattava tutti io, né si se veniva.
0: No.
2: Le sigarette.
0: Non ci credo.
2: Una cosa incredibile.
0: Anche i nonni che vi raccontano quello che facevano i vostri papà.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno
3: Antonio Manganiello.
0: Ciao.
3: Sono Lello da Ischia, Migeolo Lizzo.
0: Vai.
3: Antonio Manganiello, dove sei?
0: Sto
3: dove
0: qua.
3: Sei?
0: Oh, ma sono le 7.
3: Manganiello, dove sei?
0: È 32.
3: Sei?
0: Come dove sono? Dove sei tu? Mi ho cominciato con un minuto di ritardo, ma non è colpa
4: Mangani,
0: mia.
4: Buongiorno Manganiello. Peppa da Fragola. Oh. Omasso si è spugnato finalmente.
0: Ah, finalmente. No, vuol dire che lo ha pagato. Sono 15.
5: Buongiorno,
0: che...
5: buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
5: Io il genitore mi penso che conosco buono, ma
0: c'è sempre travi. Qualcosa.
5: Io sto facendo genitore, loro stanno facendo i figli.
0: Hai visto? Sì.
5: Volermi, ma sì. Purtroppo da avanti. Papà mi ha scoperto un anno che era una brutta malattia, quindi su andando a rete, sto facendo padri e is.
0: Ragazzi, poi va a finire
5: e
0: così.
5: Mamma, povera Chris, sapere al papà. Quindi sto facendo io il genitore. E allora i figli.
0: Ci sta, perché poi dopo tanti anni, se riesci, se hai tempo, ma il tempo esce sempre per i genitori.
6: Direzione Nola Villa Literno.
0: Vai.
6: Incidente.
0: Aia.
6: Direzione Caivano verso Nola.
0: Miseria. Fate
6: incidente
0: attenzione.
6: Allo svincolo proprio di Caivano, sta tutto bloccato.
0: Grazie per la notizia di viabilità. Sentiamo ancora qualcuno se ha scoperto qualcosa.
7: Voglio sempre bene.
0: Di mamma e papà. Ciao.
7: E comunque alla fine è vero sta cosa.
0: Hai visto?
7: Sono la mamminata, la sorinata, insomma. Adesso tutto buono.
0: È vero, è vero. I nostri sempre perfetti. Poi l'ultimo, dai, vocale.
8: Il genitore che ha i segreti sono chi? Sono Luca da San Pietro.
0: Oh, Luca, che segreti?
8: Ma impazzì per te. Hai detto, papi, ma come conosci Antonio Manganiello? Come lo fai conoscere? Qual è il problema a papà? Vado, porto fino a cicciare una casa sua.
0: Bravo, bravo, diglielo. Poi, buongiorno Antonio. Io più che scioccato di qualcosa del passato, sono rimasto male di alcuni tratti del loro carattere che da piccolo pensavo fossero normali, ma guardando adesso da adulto capisco che alcuni comportamenti sono incomprensibili. Firmato Emanuele. Emanuele, ma è normale male. Io poc'anzi parlavo proprio con Simone Zagaria, no? È così complicato fare i genitori oggi, ma veramente complicato. Poi ti aspetti dal figlio già 12-13 anni qualcosa che magari poi può fare da solo, ci arriva da solo quando arriva a 18-20 anni e non vai poi a scardinare delle situazioni invece un po' più importanti. Non è facile, credetemi. Ancora buongiorno pipistrelli e pipistrelle. Oh, Raffaele da Mainz, eccolo qui. Da Mainz sono con la mia Roccia a Berlino, Roccia e Antonina, ovviamente alla moglie, fine settimana lungo con la mia Roccia, lo ripete lui, perché oggi sono 28 anni insieme. Saluti da Raffaele da Mainz. 28 anni, la tua Roccia, ma come fatta, sopportata 28 anni ancora. Ho scoperto per caso che i miei genitori si erano lasciati per un periodo prima di sposarsi. Io pensavo fosse stata una favola perfetta, ma no, perché per noi poi i genitori, ripeto, soprattutto quando siamo piccoli, sono perfetti. Poi pian pianino scopriamo delle cose. Secondo me proprio i genitori moderni dovrebbero già in qualche modo far capire di non essere perfetti, no? In modo tale che dire anche noi siamo umani, lo sai che anche noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, invece no, perfetti al 100%, ed è una responsabilità immensa, anche inutile poi ai figli che in qualche modo secondo te dovrebbero emulare la tua perfezione che poi non c'è mai stata. Ma che è perfetto? Ancora vediamo, mio padre criticava sempre i tatuaggi, poi ho trovato una sua foto a 20 anni con un tatuaggio gigantesco sul braccio e poi che ha fatto? Va cancellato secondo me. Ancora, giusto un altro vocale, Simone, ce l'abbiamo, perché a me questo argomento piace particolarmente. Vediamo un po'.
9: Buongiorno, sì. Mangani,
0: buongiorno,
9: buongiorno pipistrelli, mi giocalizzo, che tenga, mi giocalizzo, sono povero, ci affatico. Buona giornata, adio.
0: Ok, ultimo lo leggo io, lo leggo io. A 14 anni ho scoperto la ludopatia di mia mamma. Lo sapevano tutti tranne io. Vedi, che ero la più piccola, non riuscivo a capire perché stesse sempre senza soldi. Poi chiesi a mio fratello maggiore: tu sai perché mamma non ha mai soldi? Lui si gioca, ho provato una sensazione bruttissima, mi era caduto un mito. Ecco, è quello, ragazzi, secondo me non deve essere un mito il vostro genitore, e ve lo dice un genitore che cerca di fare di tutto per non esserlo, ma deve essere una persona normale che tenta di fare il genitore, e ripeto, non è semplicissimo. Per i nuovi arrivati, sappiamo che ci ascoltate a Scaglioni, l'argomento è molto semplice, cioè avete mai scoperto qualcosa sui vostri genitori che vi ha sconvolto, sia in bene che in male, senza problemi? Una storia incredibile, un segreto, una doppia vita, una sorpresa assurda che riguarda i vostri genitori. Fatemelo sapere. 342-00-00100. Se volete raccontare un fattariel, perché un amico mi ha scritto chiamami, beh, scrivete semplicemente chiamami con il vostro numero di telefono. A tra poco.

0: ragazzi, ogni giorno il Petagnone ci sconvolge con i pezzi veramente quelli belli, quelli che hanno un intro di 50 secondi, quelli che durano 20 minuti, no? Come una volta, adesso i pezzi sono velocissimi, sono dei TikTok. Abbiamo qualcuno in diretta che vuole raccontare un fattariella del pipistrella e allora sentiamo, pronto?
1: Buongiorno, mi chiamo Vittorio, chiamo da Francoforte, sono felicissimo di stare in onda, ciao Antonio.
0: Oh, ma che bello.
1: Meraviglioso tutti i giorni.
0: Sì, Vittorio, sono contento di sentirti. Hai qualche fattariello che riguarda i tuoi genitori?
1: Sì, vai. Proprio qualche settimana fa,
0: mamma,
1: in particolare, sì. Io abitando all'estero ogni tanto scendo giù,
0: okay,
1: a vedere come sta la mia famiglia, e il discorso, diciamo, sesso a volte si apre soltanto per fare battute, queste cose così, no?
0: Sì.
1: Mai in modo serio. È sì, un po' difficile che si apra un argomento del genere in
0: sì,
1: modo serio.
0: Con i figli poi c'è l'imbarazzo.
1: Vabbè, non avrei mai aspettato che mia mamma mi facesse un discorso di questo, che ho 35 anni, moglie e figli già. Insomma, tra una battuta e un'altra, perché tu non lo facevi, perché tu non lo fai, perché tu non lo facevi. Mia mamma dice: no, io con papà tuo tutti i giorni, non scappavo un giorno.
0: No, veramente, addirittura, mandrache.
1: Sì. Sì, ho visto la faccia di mia moglie sbiancare.
0: Ci credo, ci credo.
1: È stata una cosa, vista mo, lo dico sempre che l'hanno fatto tutti i giorni, lo dice pure mia mamma, una di quelle soddisfazioni spettacolari.
0: Cioè, ti ha dato veramente un aiutino, no? Nel dire, amo, vedi, i miei genitori tutti i giorni e noi invece, amo da smano.
1: Effettivamente sta cosa ha aiutato.
0: Ha aiutato?
1: Mamma.
0: Ah, perché poi il paragone con la suocera in questo caso fa male, no? Mia mamma cucina meglio, mia mamma...
1: Ha fatto male, sì.
0: Vedi, sono contento però di averti sentito, averti sbloccato anche un po' la parte erotica, soprattutto la mamma, no?
1: Che poi non te lo aspetti proprio.
0: Senti, quindi tu, grazie alla mamma... Sì, grazie alla mamma si è passato da una volta al mese a...
1: No, vabbè, sono passato da un paio di volte alla settimana a qualche volta in più alla settimana.
0: Ah, no, vabbè, io parlavo di me una volta al mese, giusto, hai ragione. Vabbè, t'abbraccio, salutaci Francoforte.
1: Mi dispiace, Antonio, porta tua moglie a parlare con sua suocera.
0: Lo farò. Un abbraccio, grazie mille, ciao. Ti sento maluccio, d'altronde...

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stiamo scoprendo il lato umano dei nostri genitori grazie a voi. Molti scrivono: ma perché te lo devo dire? Eh beh, se vuoi dirlo, altrimenti tranquillo, puoi solo ascoltare il programma, non è un problema. Per esempio, un messaggio di Vincenzo: a 18 anni ho scoperto che mio padre aveva fatto il cubista a Ibiza. No, queste sono le cose che voglio sentire, e magari adesso ti cazzea perché fai tardi quando vai a ballare, no? Capita. Lui super serio, commercialista, mocassino e camicia celeste, poi salta fuori una foto anni 90, capelli ossigenati, canottiera leopardata e lui sopra una cassa con scritto DJ Pappi. Non riesco più a guardarlo allo stesso modo, è normale. Ma ragazzi, ma anche noi siamo stati giovani, anche noi abbiamo fatto delle cavolate, come le fate voi, ragazzi di oggi, voi. Il problema è che ci vedete troppo seri e troppo precisi e non va bene. Poi con gli anni che passano scoprite delle cose che abbiamo fatto e ci restate quasi male, e invece bisogna dirle prima. Poi, buongiorno a tutti, da Roberto: io non ho ancora trovato una donna capace di reggere i miei ritmi, eppure ho 43 anni. Parlano del calo del desiderio, ma quale calo, Antò? Con la donna giusta, altro che Viagra. Roberto da Bologna con Anna. No, non ci credo, ci stiamo conoscendo, ti volevo aggiornare. Cioè, ma tu hai capito, Simone, non lo sai, la settimana scorsa, un leggero reset, abbiamo conosciuto Roberto, il quale ha inviato un telegram ai suoi genitori. Roberto separato, a un certo punto Anna di Napoli, Roberto a Bologna, Anna ha detto: ok, Robè, non ti preoccupare, riprenditi. Abbiamo messo Anna in collegamento con Roberto in diretta. Un'Anna, un'ascoltatrice di nome Anna, si stanno conoscendo, perché ho dato il numero, con il permesso ovviamente di Roberto, ad Anna, e si stanno frequentando. Mi ha scritto: sta nascendo una grande amicizia, ma vorrei che nasce un amore grazie a Pipistrelli. Dice: anche se a lei, cioè ad Anna, piace il neomelodico e a me il rock. E vabbè, ma qual è il problema? È la stessa cosa, tranquillo. Stiamo provando a cercare dei punti in comune e lo abbiamo anche trovato. Tifiamo tutti e due ed amiamo il nostro Napoli e siamo felicissimi di come è andato questo campionato, visto come doveva andare. Forza Napoli e anche da Bologna. No, io non ci credo, non ci credo. Io credo che a breve troverete questo file, se non avete sentito il tutto, sui nostri social e capirete un po' quello che è successo. Vogliamo sentire giusto qualche vocale, Simone, prima di dare spazio poi alle news? Pronto, vediamo, sta nascendo un amore.
1: Buongiorno, buongiorno. Trasportatore da quarto, vai. Mi geolocalizzo in quel di Secondigliano.
0: Vai.
1: Io a 14 anni sì. Ho scoperto di essere stato adottato.
0: Ma veramente?
1: A 3 mesi, avevo 3 mesi quando mi hanno adottato.
0: Molto delicata.
1: Mi hanno adottato due angeli, ai quali ringrazio, li ringrazierò fino alla morte. Perché mi hanno cresciuto.
0: Ma questa è una cosa meravigliosa.
1: In modo egregio.
0: Sì.
1: Mi hanno aiutato nei momenti di sconforto.
0: Perché poi il vero genitore è quello che ti cresce.
1: Mio padre mi ha amato, perché non ce l'ho più da oltre 10 anni. Mia mamma mi ama ancora, logicamente, mio fratello e sorelle, perché mia mamma non poteva avere figli.
0: Ok.
1: E quindi niente. Mi ha
0: sono curioso.
1: Non più di tanto, perché. Perché i figli sono chi e cresce.
0: È quello che avevo detto io. Ma curioso buono. Sapere poi.
1: Ciao, aglio, un bacio,
0: come
1: di Pipistrelli.
0: Ciao, lo hai scoperto? Cioè, te l'hanno detto loro? Oppure sono curioso poi che tu
2: ciao,
0: possa
2: Antonio,
0: continuare.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io non proprio, diciamo, sono rimasto sconvolto di una cosa che ho saputo dai miei genitori. Diciamo che l'anno scorso, tramite un sito, incaricai questi qua che fanno le ricerche dei tuoi antenati,
0: sì,
2: beccai un sito con ricerche molto positive, quindi persone competenti e comunque preparate su questa cosa.
0: Okay.
2: Comunque pagai questa persona
0: per sapere qualcosa,
2: diciamo,
0: in più. Sì.
2: I miei antenati erano.
0: Cosa hai scoperto? Attenzione!
2: Comunque, questo per un paio di mesi fece delle ricerche e riuscì ad arrivare tutto documentato con carte alla mano.
0: Vai!
2: Diciamo, riuscì ad arrivare al 1500 come anno.
0: Sì.
2: E rimasi sconvolto perché.
0: Sei il parente?
2: 1500 precisamente.
0: Cristoforo Colombo. No.
2: Erano dei serial killer. Erano persone.
0: Serial killer?
2: Che giustizia. chiamano altre persone.
0: Ah, amica pigliate di loro, penso di no, spero. Se no cambia radio, per favore, perché che su queste cose sono un pochettino pauroso. Vabbè, allora tra poco le news con Vincenzo Perna, ma nel frattempo volevo ricordarvi i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? È il momento giusto per farlo. Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando e poi spedite il messaggio telegrafico al 342 00 00 100. Restate col pipistrello.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, proseguono le indagini sul decesso di un sedicenne morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria. La salma del ragazzo è stata sequestrata e sarà l'autopsia disposta nell'ambito degli accertamenti coordinati dalla Procura di Napoli Nord a chiarire le cause del decesso. Il ragazzo era in gelateria con alcuni amici quando, dopo aver consumato un gelato, si è sentito male. Dopo il malore gli amici lo hanno accompagnato a casa del padre, ma le sue condizioni erano già critiche. Qualcuno avrebbe anche provato a somministrargli del cortisone. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri hanno acquisito campioni dei gusti di gelato consumati dal ragazzo, che saranno sottoposti ad analisi. La salma si trova intanto nell'obitorio di Giuliano in attesa dell'esame autoptico. Ancora cronaca: grave incidente stradale ieri pomeriggio sull'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, all'altezza dell'uscita di Torre Annunziata Scavi. Un'auto diretta verso Napoli si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. Secondo la stradale intervenuta tempestivamente sul posto, una persona è rimasta gravemente ferita. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità, mentre il traffico è rimasto paralizzato, causando numerosi disagi nelle zone limitrofe. Cambiamo argomento. Stanotte l'osservatorio vesuviano ha comunicato un intenso sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Il fenomeno è iniziato poco prima dell'una e ha allertato sia le autorità che la popolazione residente. La scossa più forte registrata dall'INGV è stata di magnitudo 2.3. L'amministrazione comunale di Pozzuoli, in collaborazione con la Protezione Civile, sta monitorando da vicino la situazione. Restano attivi intanto i numeri di emergenza per segnalazioni di danni e disagi. Sciopero generale, inizio di settimana complicato per gli utenti del trasporto pubblico locale a Napoli a causa dello stop di 24 ore proclamato dall'organizzazione sindacale USB in tutta Italia. L'eventuale interruzione del servizio, rende noto a NM, verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli vola in Champions League, la squadra di Antonio Conte vince 3-0 con il Pisa e festeggia l'aritmetica qualificazione alla massima competizione europea. Bastano due gol di McTominay al 21esimo e Rachmani al 27esimo per chiudere la pratica già nel primo tempo, poi nella ripresa il gol di Højlund al 92esimo. Così l'allenatore Antonio Conte al termine della gara in conferenza stampa.
10: Noi siamo stati bravi a gestire la situazione, a affrontare questo momento, e ringrazierò sempre quei ragazzi che si sono fatti trovare pronti, ragazzi come Vergara, come Elmas, che comunque sarebbero dovuti essere dei comprimari, invece sono diventati dei giocatori importanti per il Napoli. Ci hanno mantenuto in quella posizione e oggi stiamo a festeggiare la Champions perché grazie a chi ci ha mantenuto in quella posizione.
9: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
11: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta io.
1: Ma sono matta io. Sì, siamo un po' tutti matti. Dobbiamo essere matti per affrontare questa vita, non troppo seri, un po' di Peter Pan, ma anche con intelligenza e razionalità. Ancora buongiorno, le 8:04 in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. È lunedì, lunedì, come diceva un nostro vecchio amico che avevamo in diretta fino a qualche anno fa. E ovviamente auguro a tutti voi una bella giornata. Qualcuno dice, vabbè, ma è lunedì, mamma rugarman, solo se faccio il barbiere vi puoi augurare una bella giornata perché non lavoro. E no, è perché bisogna cominciare bene, col piede giusto. Anche un lunedì può essere fantastico. Il meteo poi ci aiuta. Simone Zagarin in regia. Siamo pronti per consegnare un po' di telegram. Devo dire che la settimana scorsa ci sono stati dei telegram bellissimi, tra cui quello che abbiamo detto poco fa, dove non voglio dire sta nascendo un sentimento, ma una simpatia, grazie proprio a noi. E poi c'è stato un altro telegram storico. Abbiamo chiamato tre sorelle con tre numeri diversi e tutte e tre in diretta con noi. Lì è stato veramente fantastico. Tra l'altro, se avete perso questa qui, la trovate già sui nostri social. Andate su Instagram, cercate Radio Kiss Kiss Napoli e trovate proprio il video di tutto ciò che è successo. Sono Vincenzo, volevo mandare un telegram alla mia ex moglie. Vediamo, Giusy, se risponde l'ex moglie. Se sta ascoltando la radio, già ha capito che Vincenzo vuole chiamarla. Le ha detto, ma quando mai, ma che bovisti, già mangio la vada, anzi mo rispondo anche al telefono. Però dice, nonostante non stiamo più insieme, abbiamo un bellissimo rapporto. Ah, meno male. Volevo dirle semplicemente che io per lei ci sarò sempre. Ma Giussi per te non ci sarà. Quando non risponde neanche al telefono, probabilmente è impegnata. Andiamo avanti, ne facciamo un altro. Tra l'altro, meno male che quando poi finiscono i matrimoni, stiamo parlando un po' di quello, no? Dei genitori, ci sono ancora dei rapporti tra i genitori ed è importante per i figli, no? Buongiorno, potresti fare un telegram a mio collega Lucio e convincerlo a prendersi le ferie prima di Ferragosto? Vabbè, proviamo. Io sono Nunzio. Ah, ok, perché dice così io posso farle dopo. Vediamo. È arrivato già il problema delle ferie. Pronto?
2: Pronto?
1: Lucio, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
2: Bene, voi?
1: Ah, tutto bene? Sei al lavoro o sei in viaggio?
2: In viaggio con il camion, il mio lavoro.
1: Ah, dove sei in questo momento? In che zona d'Italia?
2: In Sicilia.
1: In Sicilia. Ma sei siciliano tu?
2: Sì, certo.
1: Ah, si sentiva dalla voce siciliano. Allora, ti leggo un messaggio che dice, siamo in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli. Il messaggio dice, potresti inviare un telegram al mio collega Lucio e convincerlo a prendersi le ferie prima di Ferragosto? Io sono Nunzio, così io posso fare dopo. Ecco, cosa diciamo?
2: Va bene, non ci sono problemi, Nunzio.
1: Anche perché i siciliani hanno un cuore d'oro, o no?
2: Sì, non ci sono problemi.
1: Bene. Ma Nunzio è napoletano?
2: Sì, Nunzio è napoletano che vive in Sicilia.
1: Ah, vive lì in Sicilia. Ma secondo te, Nunzio, vivendo in Sicilia, adora ancora il babà, la sfogliatella o il cannolo?
2: No, il babà, il babà.
1: Ah, il babà, cioè lui è rimasto napoletano su queste cose, no?
2: Sì.
1: E invece te il cannolo o la cassata?
2: No, il cannolo siciliano è migliore.
1: Ah, ma come mi piace a me questo accento siciliano, meraviglioso. Allora, io ti abbraccio forte forte, salutami la Sicilia che adoro, veramente l'amo. E, tra l'altro, io sarò in Sicilia da Agrigento. Tu sei lontano da Agrigento?
2: Sì, certo, io sono
1: dell'Etna, Catania. Ah, Catania, ci sono stato a Catania. Senti, mi vuoi fare una cortesia? Vuoi parlare un po' siciliano, ma giusto 10 secondi? Salutami il tuo amico in siciliano, vai.
2: Ciao Nunzio, un abbraccio forte, Catania ti aspetta.
1: Vabbè, ok, più o meno è come il nostro. T'abbraccio, t'abbraccio forte, buon lavoro.
2: Grazie, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Cioè, sembrava quasi una caricatura di un siciliano, invece era proprio siciliano doc. Ancora. Ciao Manganiello, sono Vincenzo da Mugnano. Potresti fare un telegramma a mia mamma Rossella? Come no? Glielo faccio immediatamente, ammesso che Rossella possa rispondere al telefono. Dici che è la persona più importante della mia vita, verificato, ma potrebbe non ho capito, apparire come un sospetto spam. Ah sì, mentre chiami. Avrà qualche opzione? Mi spieghi come si fa? In modo tale la metto anch'io. Sacco
3: pronto?
1: Di
3: pronto?
1: Pronto, Rossella, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Ho un messaggio da parte di Vincenzo da Mugnano, lo conosci?
0: È mio figlio, come?
1: Eccolo lì. E allora ce l'abbiamo fatta a collegarci con te. Ti posso leggere il messaggio di tuo figlio?
0: Sì, ah, sì, certamente.
1: Bene, dice: sono Vincenzo da Mugnano. Per favore, potresti fare questo telegram a mia mamma Rossella per dirle che è la persona più importante della mia vita. La amo da morire. Ma che bel messaggio d'amore!
0: Amore mio!
1: L'hai visto? Guarda, mamma, come dice bella, amore mio! Con quell'io proprio di commozione, no? Verso il figlio. Quanti anni ha tuo figlio?
0: 12.
1: Ah, ma è piccolino! È piccolino, ma dov'è adesso? A scuola? Dov'è?
0: A scuola, sì, sta per entrare a scuola.
1: E come ha fatto a fare questa telefonata? Secondo te c'è la complicità del papà oppure ha fatto tutto da solo?
0: No, mi sa che ha fatto tutto da solo perché
1: no,
0: papà non ne sa niente.
1: Non ci credo.
0: Ha ascoltato la vostra radio tutte le mattine prima di andare a scuola.
1: Ah, io sono emozionato.
0: Ha pensato a questa sorpresa, evidentemente.
1: Ti posso dire, Rossella, sono veramente emozionato perché non è un tuo compleanno, non è un anniversario, non è la festa della mamma ed è un lunedì e lui ha pensato di ringraziarti, una cosa bellissima, eh?
0: Mi ha fatto emozionare.
1: Ah, c'è la complicità del marito, allora?
0: No.
1: Ah, ok. Ah, ok. Cosa diciamo?
0: Non me l'aspettavo.
1: A tuo figlio cosa diciamo? Secondo me lui sta ancora ascoltando la radio. Cosa vuoi dirgli?
0: Che lo amo da morire, mi ha fatto una sorpresa bellissima, non me l'aspettavo.
1: Ma che bello. Allora, guarda, per ringraziarlo, qual è la sua pietanza preferita? Un primo piatto che adora?
0: Pasta col sugo.
1: E allora, che stai? Ah, te ne esci con poco.
0: Sì,
1: ok,
0: sì.
1: E allora pasta col sugo a mezzogiorno? È andata?
0: Ma sì, doppia porzione.
1: Doppia porzione, al dente, mi raccomando, eh.
0: Ovvio, ovvio.
1: Ti abbraccio forte, Rossella.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Buona giornata, grazie.
1: Ciao ragazzi, ciao, ciao, ma che
0: ciao.
1: Bello.
0: Ciao.
1: Ciao. Sono veramente emozionato, ragazzi, ma veramente, perché poi a volte il gancio è il papà o la mamma, e invece sapere che Vincenzo, 12 anni, mi ascolta, ci ascolta, e poi pensa di fare un telegram alla mamma, è una roba veramente bella, eh? Buongiorno Antonio, puoi fare un telegram a Moena che ha preso tutta la Serie A? Forse Morena, vediamo, chiamiamola Moena, poi vediamo. Sì, che ha preso tutta la Serie A e poi manda a quel paese il suo capo, nel senso che
3: buongiorno,
1: ha vinto una bolletta. Buongiorno Moena.
3: Tatiana, più che altro, mi dica.
1: Mannaggia, ma sei Moena? Io avrei. Allora, sei in diretta alla radio. Radio Kiss Kiss Napoli.
3: Buongiorno a tutti, allora.
1: Ecco, buongiorno a te. Come sei preparata? Moena sei
3: grazie.
1: Tu? Non sei tu,
3: sì,
1: Moena?
3: Moena Tatiana mi chiama. Un po' per gli amici Tatiana.
1: Ah, vabbè,
3: devo
1: perfetto.
3: Essere formale, Moena. Sono un amico Tatiana.
1: No, amico. Tatiana, vabbè. Allora, Tatiana. A posto. Tatiana, ho un messaggio per te da parte di Vincenzo che dice che hai preso tutta la Serie A. Cioè, significa hai fatto la bolletta, hai vinto la bolletta. La scommessa sportiva?
3: Sì, ma veramente? Sì, ho vinto una bolletta. Sono stata fortunata ieri.
1: Ma ti posso dire una cosa, ma senza offese, per l'amor di Dio, si dice in questo caso. Pure ad una donna, no? Che culo. Cioè, si dice.
3: Insomma, me ne dico intanto che c'è un bel culo. Grazie.
1: Ma veramente?
3: Certo.
1: Cioè, ma non dal punto di vista delle scommesse, proprio a livello di conformazione, tu dici?
3: Anche.
1: Vabbè. Oh.
3: Conformazione.
1: Ma guarda che
3: fortunata.
1: È una cosa meravigliosa. Ma fai qualcosa per avere un bel culo oppure?
3: Certo, mi allena, è normale.
1: Ah, ecco, perché poi a volte,
3: anche,
1: no?
3: Però posso dire una cosa, sono nata anche un po' fortunata, quindi
1: Okay.
3: Ma da si sedere, ma non il seno, cioè, quindi mi alleno di più sul seno.
1: Vabbè, il seno magari te lo puoi rifare eventualmente un giorno, no?
3: Se lei mi regala i soldi va bene allora.
1: Vediamo. Allora fai una cosa, mandami la foto del lato B, vediamo un attimo se vale la pena poi fare anche
3: perché non si tiene la mia parola.
1: Allora aspetta, fammi leggere il messaggio. Innanzitutto, quanto hai guadagnato con la bolletta?
3: Vi dico la verità, 130 euro.
1: Mettili da parte, mettili da parte. Le metti da parte per
3: 130 euro me li vado a mangiare.
1: È giusto, è giusto.
3: Vita.
1: Hai ragione. No, dicevo, con 130 euro il seno, cioè non fai manco un capizzolo.
3: Si mette una vita, me ne vado in pensione. Faccio prima prendere la pensione che fa mi seno.
1: Brava. Allora, ti leggo il messaggio che è velocissimo di Vincenzo, perché dice che hai guadagnato questa bolletta, hai vinto la bolletta, e poi mandi a quel paese il suo capo, è vero?
3: Meglio l'aspetta, però non sono l'unica, anche Vincenzo lo fa, però lui tramite il telefono e io a faccia a faccia.
1: Ed è la cosa migliore da fare, perché oggigiorno ogni cosa si fa al telefono con una nota vocale e non va bene. Invece tu hai gli attributi, no, di affrontare.
3: Lui lo fa tramite il telefono, io involontariamente, senza, diciamo che lo faccio in quel momento.
1: Diciamo che tu lo affronti di petto.
3: Sì.
1: Più o meno. Tra qualche anno, quando tu fai un seno, lo affronti di petto. Vabbè, io ti lascio, ti abbraccio
3: forte. Non sono l'unica che gioca, anche il buon amico Vincenzo, che 2 settimane fa ha fatto una bella bolletta.
1: Ah, pure ha preso. Quanto ha preso lui?
3: Ha preso sui giorni 500 euro. Molto fortunato di me.
1: Ah, vedi.
3: Si nasconde il buon Vincenzo.
1: Ma perché non ci mandi una bolletta qui in radio? Perché non vinciamo mai, non facciamo. Hai un pronostico per sabato, domenica?
3: No, io d'accordo. Così, come mi sveglio.
1: Ah, ok, vabbè. Tra d'altronde. Va bene, ti abbraccio forte, aspettiamo quella foto, ok?
3: Va benissimo, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. E facciamo proprio un altro, dai, l'ultimo. Mi voglio rovinare perché ovviamente non risponde. Proviamo. Potresti chiamare mio compagno Riccardo? Vorrei fargli gli auguri per il nostro anniversario. Ok. Vediamo, in genere l'ultimo non risponde. Siete proprio tanti stamattina con i Telegram, come ogni mattina. Non è che possiamo accontentare tutti quanti. Ci stai provando con la ragazza? No, assolutamente, ragazzi, scusa, mi ha detto lei che c'ha un bel culo, che devo dire? Io intendevo la fortuna, no? Se c'hai culo, lei ha detto no, anche la conformazione del mio lato B non è male. Lo sapevo su lì che poi mi prendo la cazziata di Simone, perché dice tu devi chiudere col botto, e ha ragione questo ragazzo.
4: Pronto?
1: Invece no, non te ne ragione. Pronto? Riccardo?
4: Sì.
1: Ciao, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sono Antonio Manganiello, come stai?
4: Buongiorno Manganiello, buongiorno, bene.
1: Buongiorno, dove sei? Al lavoro? Stai in viaggio? Dove sei?
4: Non ancora, in viaggio, okay. In ritardo.
1: Ti posso leggere un messaggio, veloce?
4: Sì, certo.
1: Ok. Il messaggio dice: vorrei fare gli auguri per il nostro anniversario e dirgli che anche se non siamo la famiglia del Mulino Bianco, sono felice di essere la sua donna. Ti amo. Firmato Terry. Ma che messaggio d'amore.
4: Grazie.
1: Però ti interrogo. Quanti anni sono?
4: Sono 5.
1: Ah, sono pochi, meno male. No, perché poi quando arrivano a 20, 22...
4: Ma
1: comincia a scurdare. Senti, cosa vuoi dire a Terry?
4: Non ho capito.
1: Cosa vuoi dire a Terry? Dille qualcosa, se no dice: ma com'è
4: ti ho fatto? Io ti amo, amore, grazie mille, ci andrà sempre meglio, ci la mettiamo tutta.
1: E stasera per festeggiare, amore, porta un po' di. Porta un po' di frutta realistica, ok? Ok, ciao, un bacio, ciao.
4: Ciao, grazie.
1: Ciao a te. Ma questa frutta realistica la vedo. Ma sono l'unico che non l'ha provata la frutta realistica. Simone, l'hai provata tu? Cioè, ovunque. Ovunque, perché tu sei poco social. Allora, su TikTok imperversa un tormentone, un trend assurdo. Tutti quanti a fare sta frutta realistica. In effetti è un dolce a forma di frutta. Può essere un mango, la pera, la banana. Poi all'interno magari ci trovi non la banana, ma c'è la cioccolata. A un altro ci trovi, che ne so, il gusto di nocciola. Ed è diventato qualcosa di viralissimo. Sai quanto costa ogni pezzo di frutta realistica? 8 euro. Con 8 euro quanta frutta normale compri? 2 pizze, bravo, con tutto il rispetto per quelli che stanno a fare business con la frutta realistica. Tra poco arriva di nuovo il pipistrello realistico.

0: tutti che vogliono il lato B di Moena, ma la vogliamo smettere? Dai, anche perché poi era inteso come fortuna, no? Che culo che hai, l'ha detto, vabbè, c'è anche la conformazione, abbiamo scherzato, ma adesso accantoniamo il discorso e riapriamo quello dell'argomento principe dal quale abbiamo estratto il nostro sondazzo. Sta diventando virale, oltre alla frutta realistica, online, un argomento molto curioso. Tantissimi giovani raccontano di aver scoperto cose incredibili sui propri genitori solo crescendo, ed è vero, no? Vecchie storie d'amore, segreti mai raccontati, passioni nascoste o episodi completamente inaspettati che li hanno lasciati senza parole. E io vi voglio chiedere, no? Avete mai scoperto qualcosa sui vostri genitori che vi ha sconvolto oppure fatto troppo ridere, qualcosa che non vi aspettavate da mamma o da papà, una storia che vi ha raccontato proprio il nonno o la nonna e che riguarda i vostri genitori? Fatemelo sapere attraverso un messaggio vocale se vi va, oppure scrivete chiamami se volete raccontare il fattariello nel pipistrello al 342 00 00 100. Leggo il messaggio di un nostro amico che non si è firmato. Dice: a 19 anni ho scoperto che mio padre era un monaco per colpa di una foto, e poi papà mi ha spiegato tutto: si è spogliato dai voti dopo che è tornato dal servizio militare. Però, per esempio, una cosa del genere, nasconderla per anni a un figlio, credo che sia anche sbagliato, no? A un certo punto della vita, quando c'è un quindicenne, sedicenne che inizia a capire un po' di cose, e a quel punto lì, secondo me, bisogna già parlarne prima che poi lo scopra direttamente il figlio. E penso che ci rimane pure male, diventa una sorta di trauma. No? Ancora, vediamo, mia madre mi ha confessato che da ragazza è scappata con mio padre, la classica fuitina, non ci potevo credere. Guarda che mia mamma ha fatto la fuitina e me lo ha sempre detto, perché mi ha detto e mi ha raccontato che mio nonno all'epoca non voleva, no? C'era questo non voleva con mio padre perché non aveva tanti soldi, cioè le cose proprio incredibili, come se poi mio nonno fosse stato ricco, cioè stava ancora più disperato. Pensi un po' mio padre come stava disperato. E poi diceva che era troppo piccola mia mamma, aveva solamente 18 anni, mio padre 25. A un certo punto è scattata la fuitina, sono scappati e ho detto: mamma, dove scappavate? Cioè, la fuitina in cosa consisteva? No, consisteva nel nascondersi per 5-6 giorni, ok? Quindi probabilmente ritornava la figlia non più illibata, e poi lì dalla vergogna all'epoca si procedeva al matrimonio riparatore, no? Una roba veramente preistorica, però succedeva anche quello. Facciamo così, mettiamo la pubblicità, torniamo tra poco. Io vi ho detto una cosa molto personale, no? Di mia mamma che me l'ha raccontato e io mi ci ho fatto solo una risata. Fatemi sapere un po' cosa avete scoperto dei vostri genitori in tarda età al 342 00 00 100.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo

0: energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un argomento molto ma molto delicato, lo sapevo, però mi piaceva, no, stuzzicare un pochettino sia il sottoscritto, che poi sapete che il programma lo facciamo insieme, e soprattutto poi voi che state rispondendo. In realtà non tanto, perché secondo me c'è un po' di privacy che avvolge la vostra vita con i genitori e non va bene, non va bene. Apritevi, a meno che non abbiano fatto le cose gravissime, vi avete scoperti in tarda età, quindi evitate. Buongiorno Manganiello, i miei genitori si sono sposati a ottobre, io sono nato a maggio, o sono nato di 7 mesi o si sono fatti la fuitina, mai scoperto. Oggi ho 67 anni e me lo chiedo ancora, vedi? Perciò i genitori devono dire tutto ai propri figli, perché tu adesso a 67 anni hai questo dilemma: sono nato di 7 mesi oppure sono nato grazie alla fuitina dei miei genitori? Non lo saprai mai. Poi per anni mio padre mi ha fatto la morale sul motorino, sulla prudenza, sul casco. Poi ho trovato una sua foto del 92 senza casco, ma nel 92 il casco non era obbligatorio, non è che adesso voglio difendere tuo padre, ma che impenna, che impenna su una Vespa con una sigaretta in bocca, dietro c'era pure mia madre. No! Bellissimo, bellissimo, hanno vinto i tuoi genitori, l'impennata con tua madre dietro, che poi t'ha cazziato per anni a dire non impennare, metti il casco, non fare tardi, asciuga i capelli quando esci, altrimenti sul motorino poi quando ti fai più grande, sai quello che ti succede. Noi, dice Giovanni, convinti che mamma fosse sempre stata timidissima, ad una cena con i suoi amici dell'università scopriamo che era la cantante di una band rock, ci hanno fatto vedere i video, lei sul palco che urla e spacca una chitarra, no, non ci credo, infatti c'è scritto, io ancora non ci credo. Poi mio padre super antisocial, non pubblica nemmeno una foto, poi mia zia mi mostra il suo vecchio profilo MySpace, MySpace, non so se lo conoscete ragazzi, è stato uno dei primissimi social, io ce l'avevo, tu Simone ce l'avevi MySpace? Esatto, MSN, era bellissimo, complicatissimo da utilizzare perché non c'era l'app, no? Andava direttamente sul computer. Nickname Sexy Lupo 76. Bellissimo, proprio da boomer, no? C'erano poesie d'amore, selfie allo specchio, non riesco più a chiamarlo papà, è normale. Ed è per questo, cari papà all'ascolto, se avete qualcosa da nascondere, ditelo ai vostri figli prima che sia troppo tardi, perché poi se lo scoprono loro è peggio. Ancora, vediamo. Antonio, buongiorno. Gaetano, i miei genitori si sono sposati a dicembre, io sono nato a febbraio. Sarò nato di 2 mesi, ora hanno fatto una fuitina, credo la seconda, 2 mesi è praticamente impossibile, eri uno spermatozoo, no? Pronto? Sentiamo un po' di vocali, va, che è meglio.
1: Buongiorno Antonio, Francesco. Buongiorno. Da Pompei.
0: Vai Francesco.
1: Allora, il fatto non me l'ha raccontato nessuno, sì. L'ho vissuto e visto con i miei occhi.
0: Ah, vai.
1: Praticamente noi andavamo a vedere la partita della Juve Stabia.
0: Ok.
1: Juve Stabia Salernitana, tempi d'oro della Serie A, Serie B.
0: Ok.
1: Praticamente noi andavamo a piedi perché abitavamo vicino allo stadio. E mio padre all'improvviso,
0: attenzione,
1: il primo episodio, si fermava il pullman della Salernitana, si metteva avanti e non li faceva passare.
0: Ma veramente?
1: E io sconvolto.
0: No.
1: Poi lo stesso giorno un noto giornalista,
0: sì,
1: di Canale 21,
0: sì,
1: parlava male della Juve Stabia.
0: E
1: mio
0: lui?
1: Padre si avvicinò,
0: no,
1: vicino alla macchina e gli urlava: oh, hai capito? Tu parla buono della Juve Stabia.
0: E tu sconvolto?
1: Io sconvolto.
0: Vedi, mannaggia. Poi c'è Enrico, dice: mia madre mi disse che quando prese casa con papà dopo sposati, mio padre tolse dal capoletto il volto santo e mise Maradona. A suo modo era un rivoluzionario. Ciao Nico da Scampia. Maradona capoletto è bellissima. Ancora qualcuno? Vai, sentiamo qualche messaggio vocale.
2: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
2: a tutti ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Allora Mangani, il casco,
0: sì,
2: non è che ti evita molto, ti evita che si fa un incidente,
0: sì,
2: passare,
0: sì,
2: un guaio.
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Io porto il casco già dall'85, quando sono salito in moto sempre,
0: sì,
2: il casco.
0: Ma no, ma è giusto.
2: A Napoli, forse.
0: È giusto bacione, dirlo.
2: Mettete sempre il casco, ragazzi.
0: Io come metto il casco, ragazzi?
2: La vita, che
0: non
2: bella.
0: Ce l'ho. Non è possibile. Ancora non hanno fatto un casco per me, mi dovete credere. È veramente impossibile. Ultimo messaggio. messaggio che leggo. Ah no, ascoltiamo.
3: Buongiorno Ministrelli, buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
3: Io andò su fatta la frutta realistica, veramente.
0: Boh, no, è vero o no?
3: Io ci sto dentro. Lo stampo in silicone innanzitutto costa un botto, perché tutti quanti la novità. Ed è introvabile. Chi okay. Tu fa pagare amare. La frutta realistica, tipo la noce, c'è un po' di estratto
0: di noce.
3: La classe all'esterno, ma non costa manco 80 centesimi. Lo fa, ma
0: perché lo
3: ho esagerato? Ho detto tanto 80 centesimi, 8 euro. Capito quanto che significa? Cioè, assurdo proprio.
0: Quanti soldi?
3: Ma poi
0: stanno
3: mi sembrano
0: guadagnando
3: quei biscotti della Nutella là, che in quel periodo quando uscirono non si trovavano, costava 7-8 euro. Non parte
0: il biscotto,
3: è vero, hai ragione. Poi di voi non state buone.
0: No,
3: sì,
0: ma
3: è stata una strategia, però mo basta. Cioè, lasciate uccisa veramente questa frutta realistica.
0: Allora, chi non segue i social non sa di cosa stiamo parlando, ma chi li segue, ragazzi, allora scrolli TikTok, una continuazione frutta realistica, ma la trovi non nelle pasticcerie, nelle pizzerie, la trovi addirittura dal calzolaio, la frutta realistica, ovunque, addirittura le catene, non voglio dire adesso il nome, dei discount, anche loro hanno la frutta realistica confezionata. Se avete delle informazioni in più, magari possiamo girare l'argomento l'ultima mezz'ora, cioè veramente costa 8 euro, vale 8 euro, che ne so, il cocco realistico? Inviate i vostri messaggi, ma soprattutto inerenti all'argomento di stamattina. Avete mai scoperto qualcosa che riguarda i vostri genitori in età adulta? Avete pensato, ma papà faceva questo, ma mamma faceva

0: di stamattina, e cioè se avete scoperto qualcosa di clamoroso grazie ai racconti dei nonni che riguarda i vostri genitori o direttamente voi. Abbiamo Luca in diretta con noi che vuole raccontare qualcosa. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Anche eccoti io, qua. Buongiorno. Siamo curiosissimi.
1: Raccontare o fattariello.
0: Vai, sono curioso.
1: Sì. Allora, io ho circa 40 anni.
0: Sì.
1: Quando ero ragazzo, all'età di 19-20 anni, fresco patentato, stavo in giro per la mia città, che non dico dove, okay, per una questione di privacy.
0: Vai,
1: e niente, mentre camminavo in macchina fuori a un centro commerciale, vidi la macchina di mio padre entrare in un parcheggio.
0: Ah.
1: E però c'era una persona accanto.
0: Eccola lì.
1: E niente, preso come dire,
0: dallo sconforto, insomma, dai.
1: Sì, dallo sconforto. Con un self control bellissimo, misi la seconda, gli distrussi praticamente tutte e due le macchine, sia la mia che la sua.
0: No, ma veramente? E lui come l'ha presa? L'hai visto? Poi
1: niente, cercava di tediare, però.
0: Ma poi avete parlato di questa cosa?
1: Le macchine, capito.
0: Poi avete parlato di questa cosa che tu hai
1: poi
0: scoperto?
1: Parlammo, poi comunque c'è stato un periodo un po' così, poi dopo è tornato tutta la normalità.
0: Ah, ok.
1: Ti hai reso conto di aver fatto una cazzata enorme.
0: Sì. Poi ti posso dire, no Luca, ma chi è che non la fa? Non è che adesso voglio giustificare,
1: no, vabbè,
0: il tradimento,
1: capita. Poi col senno di poi da più grande, comunque, più grande, capisci che ci sono delle dinamiche che
0: esatto.
1: Cioè, sono all'ordine del giorno.
0: Che ci può stare, però da figlio come fai ad accettare una roba del genere? È praticamente impossibile.
1: Sì, perché
0: impossibile.
1: Come figlio,
0: bravo,
1: nei confronti di tua mamma.
0: Esatto. Vabbè. Luca ha raccontato una roba che io aspettavo dall'inizio della trasmissione, perché era proprio quello poi il punto, no?
1: Guarda, non ti volevo chiamare, come si dice a Napoli, o pare o spara.
0: No, hai detto una cosa che... Insomma, si sa che alla fine qualche figlio ha scoperto il papà e fa molto male, magari quando sei piccolo, ma da adulto, non dico ci scherzi su, ma quasi, no? Tendi addirittura a coprirlo, eventualmente, per salvare il matrimonio, anche quello.
1: Sì, ma poi adesso negli anni, poi ogni tanto, no, capita che ci scherziamo, no? Ti ricordi quando
0: va bene così.
1: Dice, mi è costato una lira.
0: Vabbè, Luca, la vendetta, vabbè, è stata fatta, quindi tutto a posto. T'abbraccio, grazie mille.
1: Niente, ciao.
0: Ciao. Mia madre, dice un amico, mi ha sempre criticato i capelli colorati. Ah, in realtà è un'amica. Poi mia nonna tira fuori un album fotografico, mamma nel 2001 con capelli blu elettrico e sopracciglio rasato. Ma come? Vedi? Alla fine, per questo dovete far vedere le foto vostre di un tempo, quando eravate delle paninare, faccio un esempio, anni 80, no? Oppure eravate heavy metal, punk. Poi per anni mio padre mi ha detto non spendere soldi in cavolate, e poi ho scoperto che da giovane collezionava le figure di Dragon Ball e faceva file di notte per comprarle. Ne ha ancora una scatola nascosta in garage. Ma i papà lo dicono anche per non farti fare cavolate, ma alla fine si cresce facendo delle cavolate, magari anche quelle potabili. Attenzione, a 20 anni scopro che mio padre aveva fatto il ballerino latino, lui che ai matrimoni sembra un palo della luce. Mia zia pure video, camicia aperta fino all'ombelico e mosse assurde. Aspettiamo ancora i vostri messaggi, dai, sgamiamo i vostri genitori. Grazie proprio delle confessioni che state a fare stamattina al 342 00 00 100. Magari se non avete voi scoperto qualcosa, sicuramente i nonni vanno a raccontare, ma che la mamma, ma che il padre, 342 00 00 100. Tra poco rush finale del pipistrello.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: di stamattina, perché stiamo parlando dei nostri genitori, no? Avete scoperto qualcosa dei vostri genitori in tarda età che vi ha fatto esclamare: no, non ci posso pensare, ma mamma faceva questo, papà era quello per davvero? E ne stiamo scoprendo di tutti i colori al 342 00 00 100. Vediamo, per anni mio padre mi ha detto di non spendere tanti soldi. Ah, questo l'ho letto già. A 20 anni scopro che mio padre aveva fatto il ballerino di latinoamericano. Mi sembra che anche questo abbiamo letto. Facciamo così, ne ascoltiamo ancora qualcuno, però voglio leggere uno un po' così triste di Paolo. Che tristezza, però vai. Paolo da Bruxelles: purtroppo ho perso mio papà quando avevo 12 anni, ero molto piccolo, quindi ho pochi ricordi. Dopo molti anni sono riuscito a ricontattare un cugino, figlio della sorella di papà, che non vedevo da 45 passa anni. Parlando di papà ho scoperto che aveva un negozio di ricambi auto della Carello a Posillipo, era un appassionato di pesca subacquea, aveva una casa ad Ischia, ha avuto uno yacht con il quale andava a pescare. Per finire aveva una Dino Ferrari gialla con cui ci veniva a prendere ogni fine settimana. Era separato con mamma, io tutte ste cose non le sapevo, non ricordo nulla. E no, ho capito, ma non sapevo tutte queste cose. Ma tutti sti soldi alla fine, cioè, voglio dire, ti è rimasto qualcosa, perché è incredibile tutto quello che hai scoperto, no? Vogliamo sentire giusto qualche vocale, Simone? Vediamo un po' se hanno il coraggio di confessare quello che hanno scoperto del loro papà o della loro mamma. Poi ne leggo ancora un altro di Michele, molto molto carino, vediamo.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Quando ero giovane,
0: sì,
1: 18-19 anni, non arrivavo a 20 anni, ero, sì, fidanzato praticamente con la mia attuale moglie.
0: Sì.
1: Ogni volta che di sera andavo a casa sua, ci stava la nonna praticamente, okay, e come mi vedeva, Lellu, io mi chiamo Raffaele, Lello,
0: Lellu,
1: okay, vuoi accompagnare a casa? Mannaccia la miseria, con tutta la gente che c'era là, la mia fidanzata che guidava, il fratello che guidava, ci stava sempre pure il cugino sotto, che era una casa primo e secondo piano, due fratelli che guidavano tutti i nipoti, aspettava a me per farsi accompagnare.
0: Ok.
1: Mannaccia la miseria, una sera non, sì? Non ce la facevo proprio più, dopo quasi 20 volte che mi aveva chiesto: mi vuoi accompagnare
0: tu
1: tutte le sere? Città, sì, ah no, ma lo faccio a Brie, Sagid, la misi a fianco, prima, seconda, terza, quarta,
0: non è salita più,
1: marce, curve, è arrivato sotto casa, freno a mano, testa,
0: no,
1: coda,
0: e dai,
1: la nonna bianca, bianca,
0: ancora viva.
1: Cioè, perché guida così? Ah no,
0: te li vuoi
1: andare giù, ma compagni? No, no, no, no, oh, sì.
0: Bene, l'ultimo e poi Gianluca Vigliotti con l'incursione nel pipistrello. Vi posso solo dire, dice Dario, che il giorno in cui ho scoperto mio padre che tradiva mia madre è stato il giorno in cui ho cambiato la mia condizione dell'essere un ragazzo spensierato a diventare adulto, e l'unico mio pensiero costante è stato il non voler emulare le sue gesta. Anche ad oggi l'ho perdonato, in quel momento il mio discorso è stato: fai quello che vuoi, ma non far soffrire mia madre. Vedi, vedi, va bene, va bene. Adesso alziamo l'asticella culturale di questo programma. Saluto anche Fabio Esposito. Cambiato look, Fabio, sì, o capello, vedi, sei più aggressivo, più selvaggia, ti vedo,
2: Meno male che non hai chiuso il Gigino Barbiere.
0: No, guarda che quello è un taglio da Gigino il Barbiere,
2: Sarebbe veramente rovinato, cioè, se ci fosse.
0: Ma guarda che Gigino,
2: se fosse andato lì. Innanzitutto buongiorno.
0: Buongiorno a te, avvocato. Gigino,
2: a proposito di aspetto culturale,
0: sì,
2: non parliamo di cose inutili.
0: Sì, sì, sì.
2: Tipo Gigino.
0: Ma come cose inutili? Meno male che è chiuso il lunedì e non ti ascolta.
2: Ma potrebbe stare chiuso tutta la settimana.
0: Ma ancora?
2: Detto questo, parlando di cose culturali,
0: sì,
2: ho scoperto che sei andato in Macedonia.
0: A Skopje, bellissima. La consiglio a tutti, veramente.
2: Sì, veramente.
0: Ecco,
2: vorrei capire che cosa hai colto da questo viaggio in Macedonia. Cioè, voglio dire,
0: sì,
2: dove non c'è, mi sembra, traccia di nulla, oltre ad aver rischiato la galera 7-8 volte.
0: Vabbè, quello lo faccio ogni volta che vado all'estero. Vabbè, lo sai cosa ho visto?
2: Sì.
0: Cosa ho capito? Allora, Skopje è infestata,
2: sì,
0: di statue.
2: Ecco.
0: Cioè, ci sono statue.
2: E tu vai fino in Macedonia
0: per vedere.
2: Cioè, tu vai in Macedonia per vedere le statue della Macedonia.
0: Ma non sono statue, sono statue giganti. Lo sai quanto hanno speso di statue?
2: Sì.
0: Tratemi te un macedone.
2: Sì.
0: 800 milioni di euro di statue.
2: Bella, interessante.
0: E poi hanno una condizione economica disastrosa. Ma sì, dico io, ma spendete questi soldi per altro?
2: Sì.
0: No, sono andato a Skopje, non a fare quelle cose lì. Poi hanno il canyon, fantastico. Sì,
2: bella
0: canyon,
2: style,
0: hai visto?
2: Via
0: barca praticamente.
2: Proprio una cosa meravigliosa.
0: Ma
2: un'emozione veramente infinita.
0: Capite che il tassista,
2: sì,
0: sappia di 20 euro, 10 km, penso che mi ha trattato, no? 20 euro, 10 km.
2: Ma perché pensi sempre alla
0: no, poi ha detto economica. ti aspetto qui 3 ore. Sì. Ma aspettate 3 ore?
2: Immagino.
0: E se abbiamo dato 20 euro, è andata bene oppure no, secondo te?
2: Ma guarda, ma il discorso della tua parsimoniosa gestione dei soldi, no? Cioè, voglio dire che già è una delle cose più incredibili. Vogliamo dire ai nostri amici a casa che tu hai pagato il viaggio in.
0: Ma il viaggio l'ho pagato allora? No,
2: 6 euro. 7 euro.
0: L'ho pagato quanto però 3 mesi fa.
2: Quante vai?
0: Allora, 4 di noi?
2: 15 euro.
0: 4 di noi, poi siamo partiti a 3, ma non lasciamo andiamo perdere, avanti perché lì è stata tragica lasciamo la cosa. 100, no, 80 euro.
2: 80. Andate, poi immaginate l'aereo in cui è salito Manganiello, 80 euro, 4 persone. Sì, ricordate Fred Flintstone che camminava con i piedi con l'aereo? Sì. Cioè, è uguale. L'aereo.
0: Ah,
2: è
0: ma tu dici per questo ha fatto tardi? Perché il ritorno di ieri era previsto alle ore 20.
2: Sì.
0: L'aereo è partito alle 22.
2: E non avevo dubbi.
0: Cioè. Non teneva benzina.
2: Ma non che non teneva la benzina, dovevano aspettare tutti gli aerei che partivano.
0: Ah, perché noi siamo proprio l'ultimo.
2: Veramente
0: caro,
2: incredibile.
0: Vabbè,
2: io non ho parole.
0: Però
2: dove hai parcheggiato? Scusa.
0: Ad Arzano, alla rotonda di Arzano.
2: Come la rotonda di Arzano?
0: Te lo giuro, veramente la rotonda di Arzano.
2: Cioè, scusami. Scusami, non ho capito. Cioè, tu vai a prendere l'aereo e parcheggiato ad Arzano?
0: Sì, perché poi lì si risparmia e cioè, poi c'è la navetta che ti accompagna. Che ti accompagnano a
2: Capodichino. Tu parcheggiavi in Macedonia direttamente. Cioè, tu per non pagare i soldi del parcheggio a Capodichino hai parcheggiato a Arzano. Possiamo chiudere la trasmissione?
0: Gianluca, scusami, tre giorni a Capodichino, 60 euro i parcheggio.
2: Cioè, dici tu.
0: Ad Arzano, 12 euro. Pregate
2: il viaggio che hai pagato in Macedonia.
0: Hai capito? E non conviene.
2: E con questo, amici pipistrelli, possiamo chiudere assolutamente il nostro intervento. Dopo, io immagino un commento, solo un commento dei nostri amici che si possono chiamare.
0: Vabbè, però, comunque.
2: Un commento, non ho parole.
0: Ma io consiglio Skopje,
2: Beh, parole,
0: si mangia bene, ho mangiato una pizza meravigliosa a Skopje.
2: Cioè, tu vai infine in Macedonia e ti mangi la pizza.
0: Ma ci mangiate la pizza?
2: Ti sei portato panina. Cioè,
0: il panino la sera del venerdì e poi la pizza a mezzogiorno del sabato.
2: Ha viaggiato un panino in Macedonia.
0: In Macedonia.
2: Come è arrivato questo panino?
0: È arrivato gonfissimo.
2: Immagino.
0: Ma così era, ragazzi, incredibile.
2: Non ho parole.
0: Vabbè, ci fermiamo.
2: Finisco a qualsiasi tipo di commento. È proprio inutile, è proprio superfluo.
0: Vediamo un po', l'aereo di Fantozzi ha scritto sì, più o meno quello lì. Vabbè, ci fermiamo, saluto il nostro Vigliotti, tra poco parte lo sport. Simone Zaccaria, lui è il vero viaggiatore. Simone Zaccaria,
2: che tristezza.
0: Ma come che tristezza, prossimo viaggio, vuoi sapere dove?
2: Meglio che eviti, guarda.
0: In Kosovo, ecco qua, siamo già pronti in Kosovo. Kosovo. Kosovo, sì,
2: sì, ho trovato 6 euro il biglietto che è.
0: No, ma senza niente, mi pavano loro a me. Ma io state pure.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, sarebbero stati trovati i cadaveri di due donne in una struttura abbandonata. Si tratta di una scuola in disuso, oggetto di lavori di ristrutturazione. L'istituto alberghiero Tognazzi di Viale Italia, Pollena Trocchia. Sul posto i carabinieri di Cercola e i vigili del fuoco allertati per il recupero delle salme e la scientifica di Torre Annunziata. Ancora sconosciuta l'identità delle due donne che pare sarebbero precipitate da due piani differenti sul pavimento del piano seminterrato. Ancora cronaca, proseguono le indagini sulla morte di un sedicenne dopo aver mangiato un gelato a Casoria. La salma del ragazzo è stata sequestrata e sarà l'autopsia disposta nell'ambito degli accertamenti coordinati dalla Procura di Napoli Nord a chiarire le cause del decesso. Il ragazzo era in gelateria con alcuni amici quando, dopo aver consumato il gelato, si è sentito male. Dopo il malore gli amici lo hanno accompagnato a casa del padre, ma le sue condizioni erano già critiche. Qualcuno avrebbe anche provato a somministrargli del cortisone. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri di Casoria hanno acquisito campioni di gusti di gelati consumati dal ragazzo che saranno sottoposti ad analisi. La salma si trova nell'ovitario di Giuliano in attesa dell'esame autoptico. Cambiamo argomento. Stanotte l'osservatorio vesuviano ha comunicato un intenso sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Il fenomeno iniziato poco prima dell'1 ha allertato sia le autorità che la popolazione residente. La scossa più forte registrata dall'INGV è stata di magnitudo 2.3. L'amministrazione comunale di Pozzuoli, in collaborazione con la protezione civile, sta monitorando da vicino la situazione. Restano attivi i numeri di emergenza per segnalazioni di danni e disagi. Sciopero generale, inizio di settimana complicato per gli utenti del trasporto pubblico locale a Napoli a causa dello stop di 24 ore proclamato dall'associazione sindacale USB in tutta Italia. L'eventuale interruzione del servizio, rende noto ANM, sarà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli vola in Champions League, la squadra di Antonio Conte vince 3-0 con il Pisa e festeggia l'aritmetica qualificazione alla massima competizione europea. Bastano due gol di McTominay al 21esimo e Rachmani al 27esimo per chiudere la pratica già nel primo tempo, poi nella ripresa il gol di Højlund al 92esimo. Così l'allenatore Antonio Conte, al termine della gara, in conferenza stampa ha parlato della sua situazione e del futuro.
8: C'è un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto serena, perché ripeto, il presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa.
7: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
6: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
7: il bar dello sport.

0: Qua, buongiorno, buongiorno amici del Bar dello Sport, bentrovati con il Napoli che si qualifica matematicamente in Champions. 16 partecipazioni nelle competizioni europee negli ultimi 17 anni, insomma, ha tenuto a precisare Aurelio De Laurentiis a fine partita. Siamo su Kiss Kiss Napoli, un abbraccio da Gianluca Vigliotti, c'è Simone Zagaria in cabina di regia che è pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873 per intervenire in diretta, tanti messaggi, 342 00 00 100, dove c'è anche ovviamente il numero per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Diciamo la verità, c'è una sola domanda su sei messaggi letti, leggo quello là di Franci da Mater Dei, la nostra fedelissima, che alla quale mando un abbraccio, che dice che le parole di Conte sono suonate come un chiaro addio, sono dispiaciuto e preoccupato, ma sempre Forza Napoli, ce lo scrive Francesca. Mentre dice il nostro amico, lei che ne pensa delle parole di Conte? Io l'ho seguita ieri dopo la partita e sono perfettamente d'accordo con lei, andrà via, speriamo Gennaro. Io non ho detto questo, però io vi chiedo, voglio un aiuto da voi, cari amici del Bar dello Sport, voglio un aiuto da voi. Qua si tratta di interpretare quello che potrà accadere. Innanzitutto facciamo il punto della situazione. Allora, il Napoli è in Champions, c'è qualcuno che rischia seriamente di qualificarsi in Champions, tipo per esempio la Juventus, no? Faccio un esempio a caso, che crolla con la Fiorentina e difficilmente potrà recuperare la postazione in Champions, dove insomma credo che andranno Milan e Roma, basterà vincere le ultime due partite e andranno in Champions. Quello che voglio dire, Napoli per il secondo posto ha bisogno di un solo punto con l'Udinese. In caso di sconfitta con l'Udinese, il Milan, se vince poi l'ultima gara in casa, potrà poi superare il Napoli per la differenza reti. Quindi a Napoli necessita un punto per arrivare secondo. Detto questo, la partita Napoli-Udinese, oggi sapremo se riuscirà a sfilarsi dalla contemporaneità delle altre partite. In gioco ovviamente la salvezza con Lecce e Cremonese e la zona Champions con Milan, Roma, Juve e Como. Queste sono le uniche due situazioni. E qua là si dovrà giocare a forza in contemporanea, prevedo di domenica. Non escludo che la partita del Napoli si possa giocare di sabato, però vedremo con l'Udinese, vedremo che cosa accadrà. Allora, torno alla domanda regina. Per favore, amici del Bar dello Sport, sia attraverso i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, ma con interventi brevi in diretta, mi fate sapere secondo voi le parole di Conte, se sono, diciamo così, una sorta, visto che Conte ha detto, lo diciamo ancora una volta, che ha già espresso un mese fa il suo pensiero al presidente De Laurentiis. A proposito di presidenti, facciamo gli auguri oggi all'ingegnere Ferlaino, 95 anni l'ingegnere Ferlaino, tanti auguri al presidente Ferlaino. Allora, un po' di messaggi, fatemi sapere cosa ne pensate. È un addio, e invece ha detto che vuole continuare, che accetta di quello che potrebbe essere un nuovo indirizzo del Napoli, con un ringiovinamento della rosa, con una riduzione degli ingaggi, oppure ha detto, allora, secondo me è un addio, ci scrive Maria 74, ha detto che vuole lasciare un Napoli vincente. Conte resta a Napoli, invece ci dice Marco Ballicu. Conte dice che ADL conosce il suo futuro già da un mese, Napoli ha contattato Sarri nelle ultime settimane, ergo Conte gli ha detto che non resta. Marco da Santa Maria della Neve, secondo me se ne va e non mi dispiacerebbe affatto. Antonio dal Rione Alto, per me è un'incognita la dichiarazione di Conte, non ha detto se il resto va via Umberto. Sono Maurizio, credo che nessuno è portatore di verità e nessuno può interpretare le parole, ognuno le interpreterà a modo suo. Io ad esempio vedo che Conte e il presidente si sono già parlati e molto probabilmente hanno già stabilito il futuro. Conte resta a Napoli, questo è il tuo pensiero. Sono invece un saluto al Napoli, dice Giovanni Vitolo. In primis, buon inizio settimana, l'intervista di Conte mi sa tanto di addio. Detto questo, complimenti ai nostri ragazzi per la conquista della Champions. Massimo Paz, un giorno solo vittorio, la Juve ha perso la qualificazione Champions in albergo, ci saluta Saverio. In caso di addio di Conte al Napoli arriverà l'intero staff di Yannick Sinner. Sì, insomma, complimenti a Sinner. Pare che al termine di Napoli-Udinese il presidente e il mister daranno vita Paolo D'Aversa, non so a che cosa. Ah, un baby shower per capire cosa hanno partorito. Cioè, se esce. Questa è carina, Paolo, ti faccio i complimenti. Amici del bar dello sport. Questa qualificazione, il secondo posto, è frutto della bravura di Conte. Senza di lui quest'anno, come è andato, tra infortuni e sfortune vere, non saremmo mai arrivati a questo. Secondo me è un addio che vedo che propende. Basta un pareggio per la certezza del secondo posto. Sì, l'abbiamo detto, Nunzio da Castellammare. Buon caffè anche da Patrizio da Napoli. L'uscita di Conte che giustifica i 40 passi infortuni dicendo che non ha preso i calciatori a bastonate è patetica. Io so solo che i vari Olium, Allison e Delmas, che non hanno fatto la preparazione estiva, non hanno avuto problemi. Francesco da Ferrara. Allora cominciamo con Domenico, ragazzi. Io immaginavo, siete veramente stamattina faccio fatica a tenere il bar dello mamma mia. Allora Domenico, comincio da te, buongiorno.
1: Ciao,
0: ciao amico mio Domenico, secondo te Conte resta o va via?
1: Resta,
0: va bene Domenico, speriamo che il tuo tu di solito
1: posso salutare tutti.
0: Certo che puoi salutare tutti, certo mio caro, certo, saluta tutti, dai, ti aspetto.
1: A te, a me. A Susi, a Simone. a tutti Schizza Napoli,
0: e noi ti abbracciamo forte e ti auguriamo buona giornata.
1: A domani,
0: mitico. Allora, se non vai in nazionale, chi può prendere Conte? O nazionale o resta, ci scrive Gaetano. Buongiorno Chicco, io spero che resti. Per me Conte ha detto io resto se si fanno determinate cose. La decisione spetta da DL, ce lo scrive Antonio. Scusate, Salvatore del Gustro del Tecnopolo di Roma, Conte già in nazionale. Maresca ti aspettiamo, caro mio, penso che Maresca sia in Premier. Sarri mai, mette tristezza, ci scrive Patrizia da Caserta. Ma Conte ha detto io resto se si fanno determinate cose, non lo so, questo lo vediamo. Ci sarà lo scambio Conte alla Juve, Spalletti al Napoli, Piaf, dubito. Gennaro, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato.
0: Buongiorno Gennaro.
2: È la prima volta che chiamo.
0: Oh, che piacere, Gennaro, complimenti, sei benvenuto al nostro bar. Grazie. Dello sport. E proprio stamattina ti tocca un'interpretazione importante.
2: Grazie. Niente, io se rimane o non rimane, cioè, lascio giustamente a loro la loro decisione. Però io, per quel poco che mi piace il calcio, poco,
0: Ah, ti piace poco?
2: Ovviamente è una battuta. Io per me vedo bene, cioè, perché se in caso di addio di Conte non creare un bel ciclo di 3-4 anni con un allenatore giovane e promettente?
0: Tipo grosso?
2: Esatto, esatto. Benissimo, lei mi ha capito a volo. Perché
0: no, ma caro Gennaro,
2: fa la difesa a 4,
0: okay.
2: Fa la difesa a 4 che è Napoli abituato da anni. E dal centrocampo all'attacco gestisce sempre con vari moduli in base alla squadra che affronta. Quindi sarebbe opportuno fare un bel ciclo di giovani con ovviamente un allenatore giovane e promettente, mettendogli una bella clausola decisoria, perché qua ormai si è capito come esce fuori un giocatore, un allenatore che inizia a fare bene, subito iniziano con fanno a chi paga di più, e quindi noi siamo sempre soggetti a queste condizioni.
0: Ti ricordo Gennaro che il primo nuovo acquisto del Napoli da ieri è Højlund, che è ritornato al gol perché scatta con la qualificazione in Champions l'obbligo di riscatto da parte del Napoli, che quindi Højlund è diventato un giocatore del Napoli, e il Napoli ha fissato per Højlund proprio una clausola di rescissione valida come al solito per l'estero dopo due anni, e quindi vediamo che cosa succede. Su Grosso ti posso dire che è stato sicuramente ed è probabilmente ancora un pensiero del Napoli, soprattutto di Manna, un pensiero nell'eventualità ove mai Conte dovesse aver deciso di andar via. Però essendoci il centenario, non lo so se De Laurentiis.
2: Ho capito, avvocato, ma qua con questi nomi altosonanti facciamo sempre purtroppo la stessa fine, un massimo 1-2 anni e poi siamo appunto da capo. Ma per esempio la stessa cosa se rimane Conte l'anno prossimo, cioè lui rinnova, fra due anni siamo da capo un'altra volta.
0: Va bene, Gennaro.
2: Sempre la stessa cosa.
0: Complimenti per il tuo ingresso al Bar dello Sport. Oggi sei nostro ospite, ti aspettiamo per il prosieguo. Un abbraccio, ciao Gennaro.
2: Grazie.
0: Ben trovato. Vi ricordo che Conte non ha più potuto fare la difesa a 4 per gli infortuni dopo Di Lorenzo. Devo dire, fino alla settimana scorsa pensavo che Conte restasse, resto non più. Spero solo che venga un buon allenatore, no italiano e no grosso, ci scrive Lucio da Napoli. Salve, buon caffè. Parlando di allenatori, dico Aquilani, che gioca a Catanzaro. A proposito, il Catanzaro ha battuto il Palermo 3-0. E peccato per la Juve Stabia, vinceva 2-0 col Monza, è stata rimontata 2-2. Conoscendo un po' Conte e il suo ego, se dovesse andare via credo che non sia perché non ama Napoli, dove si è trovato bene, ma perché per lui la sfida di riportare l'Italia ai mondiali sarebbe irrinunciabile. Vincenzo da San Nicola la strada. Siamo sicuri che lo spezzatino massimizzi i profitti? Nando Recoli Menei parla della televisione. L'unico modo di mettere freschezza con Sarri è fargli comprare le sigarette al mentolo. Daniele da Terzigno. E poi, buongiorno, che ne pensi che il nostro Meret dovrebbe essere di nuovo titolare inamovibile? Secondo me con Savic non c'è storia, e la storia di Meret e di Milinkovic-Savic è una lunghissima storia. Il mio pensiero è che comunque vada la storia di Conte, non trovo corretto verso il popolo azzurro proseguire questo tira molla quando si sa che oggi il mercato va fatto con anticipo. Davide ce lo scrive: secondo me dopo Conte ci vuole Guardiola, altrimenti teniamoci Conte. Guardiola, se va via Conte spero che venga Mancini. Tonino da Mondragone: ragazzi, io spero di riuscire a resistere e a mantenere questo ritmo per leggervi quanti più è possibile. Fatelo da Maurizio. Maurizio, buongiorno.
3: Buongiorno, avvocato. Ciao. Allora, questa sarà tutta la settimana.
0: Amico mio, ma io che ci posso fare?
3: No.
0: Non è colpa mia.
3: No, però voglio dirti una cosa, il Napoli, no? Ti ricordi chi è stato l'allenatore che è rimasto più tempo a Napoli?
0: Mazzarri, con 3 anni. Anche Reia
3: nel massimo, no, dico quello è il massimo, diciamo, no?
0: Sì, 3 anni, sì, tre anni.
3: Ha detto che un progetto di 4-5 anni non esiste, perché il Napoli non lo fa, o perché De Laurentiis non va d'accordo, o perché ha perso la politica. Però cioè, queste sono 2-3 anni. Io penso una cosa, almeno il mio pensiero,
0: sì,
3: nell'anno del centenario, no, a Roma e a Cagliari, ok, questo è un
0: sì,
3: mia...
0: no, a Treviso dicono così,
3: esatto. Cioè, nell'anno del centenario, cioè, perché mettere un allenatore e iniziare qualcosa di nuovo quando abbiamo un allenatore che comunque a Napoli primo posto, Supercoppa e secondo posto?
0: Però adesso non sappiamo, Maurizio, cosa Conte ha detto a De Laurentiis.
3: No, ma infatti io penso che nessuno lo sa, quindi dobbiamo aspettare solo a domenica. Noi possiamo soltanto dire la nostra, però fino a domenica secondo me nessuno sa niente. Aspettiamo quello che ci dicono, però io il mio pensiero è questo.
0: Tu andresti sul sicuro.
3: Esatto. Ciao Maurizio.
0: La domanda è una: perché anche a qualificazione acquisita non si dice resta sì, resto no? Un suo pensiero, René? Proprio perché probabilmente devono ancora parlare. Conte ha espresso il suo pensiero a De Laurentiis, non conosciamo il pensiero di De Laurentiis. Aldo: o Fabregas o Paladino al posto di Conte. Buongiorno a tutti. Secondo me Conte resta, tranne se non va in nazionale. Se per caso dovesse andare via, ho fiducia in De Laurentiis. Ciro dalla provincia di Cuneo: ricordo che per la nazionale Malagò ed Abete la votazione sarà decisa appena il 22 giugno, cioè ci vuole più di un mese, insomma, credo. Anche se eventualmente o il signor Malagò o il signor Abete, chiunque dei due sarà eletto come nuovo presidente della Federcalcio, avrà chiamato chi di dovere come allenatore per dire: guarda, io se sarò eletto ti chiamerò. Quindi voglio dire, Marco dal Vomero: Conte resta un altro anno, lascerà il prossimo anno una squadra competitiva, ci scrive. Poi: io vorrei per il terzo anno Conte, ma probabilmente c'era nazionale, se non c'era nazionale forse il terzo anno pure al Milan e Allegri in nazionale. Conte deve restare, ci scrive Angela. Speriamo che non vada via il presidente Antonio da Marigliano. Resta Conte, ma chiede ulteriori investimenti, ci scrive Paolo. Sono padre Federico. Sentiamo padre Federico. Mister Conte ha detto a De Laurentiis che vorrebbe restare a Napoli molti anni ancora e che vuole stadio, strutture per fare il dirigente a vita, magari da presidente, per far riposare De Laurentiis. Buona settimana, grazie padre Federico. Vado da Salvatore. Salvatore, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, Salvatore da Trieste.
0: Ciao Salvatore, amico mio, come stai?
4: Buongiorno, tutto bene, lei?
0: Non c'è male, Salvatore. Che cosa percepisci da Trieste?
4: Allora avvocato, io da quello che ho percepito, allora lui dice, ha parlato già un mese fa della presidenza,
0: sì,
4: il mio pensiero.
0: Ricordo, scusami Salvatore, per completezza di informazione, che quando De Laurentiis a Los Angeles, vi ricorderete, disse: aspetto che se ove mai Conte volesse andare via me lo facesse sapere subito, in maniera tale che così io mi organizzo. Ed è passato più di un mese, quindi quando Conte ha parlato con De Laurentiis può darsi che abbia risposto a questa sollecitazione di De Laurentiis. Vai.
4: Ecco, allora un mese fa è venuto fuori il disastro della nazionale.
0: Sì.
4: È venuto fuori di nuovo il nome di Conte.
0: Sì.
4: Come possibile allenatore.
0: Yes.
4: Quindi già là siamo a un mese. Poi quando lui dice io ho parlato col presidente Sassi, ma in quel caso lui essendo sotto contratto,
0: sì,
4: magari sarà stato il presidente che andava a dire a lui se ti confermo o non ti confermo. Invece lui è andato a mettersi con le mani in avanti e dice il presidente, la mia intenzione è quella di possibilmente non andare via. Quindi è lui che è andato a chiedere alla società, eventualmente con un anno di contratto ancora, le sue
0: intenzioni,
4: le sue volontà.
0: Le sue intenzioni, anche se De Laurentiis, insomma, voglio dire, dobbiamo capire qual è poi la reazione, la risposta di De Laurentiis.
4: Ma quando anche De Laurentiis ha fatto delle affermazioni, secondo me De Laurentiis non aspetta altro.
0: Ah.
4: Non aspetta altro perché quest'anno abbiamo speso soldi. Anche 180 milioni che abbiamo speso quest'anno rispetto ai 90 che avevamo speso, mi sembra, l'anno prima. Quest'anno non c'è stata la Coppa, ma ci sono stati tantissimi infortuni. E quando Conte ieri in conferenza stampa ha tirato fuori
0: gli infortuni,
4: sono stati a lui attribuiti degli infortuni, però guarda caso è molto furbo Conte, perché lui ha sottolineato degli infortuni di tipo traumatico
0: e non quello muscolare. Sì,
4: e
0: è vero,
4: i muscolari, 38 muscolari, lui non l'ha proprio detto. E cosa, colpa mia se Meretti si è rotto la caviglia?
0: No. Su questo devo darti ragione, ho notato anch'io questa.
4: Il giornalista ha detto: ma questo è infortunio di tipo traumatico.
0: E non quello muscolare, sì, è vero.
4: I muscolari, 38 muscolari, lui non l'ha proprio detto. E cosa, colpa mia se Meretti si è rotto la caviglia?
0: No. Su questo devo darti ragione, ho notato anch'io questa.
4: Il giornalista ha detto: ma questi infortuni nessuno glieli contesta. Non gli contesta

0: pezzo bigon. Però onestamente, avvocato, io sono da un po' di mesi, da quando vedo la partita del Napoli.
1: Vai veloce.
0: Al di là del risultato, mi dite, lo giuro su mio figlio, io chiudo la televisione,
1: figurati se fossi tifoso della Juventus, cosa staresti stamattina? Mamma mia. Va bene, ciao Salvatore, ti abbraccio. Buongiorno, io spero che Conte vada via. Poi ci sono amici tifosi che vorrebbero un altro Jurassic. Per cortesia, c'è bisogno di linfa giovane, però non Palladino. Ecco, Francesco. Conte, massima consapevolezza di lottare sempre per vincere. Mister, resta con noi. Saluti da Imma. Ciò che manda fuori di testa un contratto di 3 anni a 8 milioni netti a stagione, di che cosa deve discutere ogni fine stagione, ci scrive Vittorio. Bisogna carmire realmente la volontà dello spogliatoio. Se la squadra non lo vuole più, meglio separarsi. Enzo da Posillipo. Rosario, Marcianise, Conte per me deve restare, perché dopo averci portato con la metà della squadra a disposizione in Champions, cosa altro vogliamo? E poi Conte spera di diventare CT della nazionale. Ci scrive il nostro amico, perché lui è l'unica speranza per cercare di vincere qualche cosa. Dopo Conte solo Mourinho, ma Mourinho potrebbe andare al Real Madrid, ragazzi. Gianluca, ieri era bello se segnava Mazzocchi, il suono mastico. La palla la svirgolò, poi assegnò Olund, la falegnameria di Casori. A vedere quelli al sesto posto mi rende felice, quasi come essere entrati in Champions. Buongiorno dal Seno, Ferdinando dal Seno. Senti i nomi di grossi d'italiano per sostituire Conte. Andate avanti voi che mi scappa da ridere. Gidio da Castellammare. Madonna mia, ragazzi. Simone, aiutami. Mario, buongiorno.
2: Buongiorno, avvocato Pigliotti. Ciao. Mario da Forigrotto.
1: Caro Mario, buongiorno.
2: Forza Napoli.
1: Sempre, vai.
2: Volevo fare un discorso un po' complicato.
1: No, complicato, complicato, stamattina non è il caso. Vai a chiudere perché...
2: veloce. Io un paio di settimane fa ho fatto anche una telefonata a Kiss,
1: sì.
2: E c'era il figlio...
1: Sì.
2: C'era il figlio di Maradona.
1: Diego.
2: La domanda era questa.
1: Sì.
2: C'è la possibilità che il Napoli partecipi alla partita del Supercoppa italiana,
1: no,
2: contro l'Inter?
1: No.
2: Signor Mario,
1: l'anno prossimo non si farà più la finale a 4, si gioca come i vecchi tempi. La vincente era lo scudetto contro la vincente era la Coppa Italia. Siccome la vincente era lo scudetto, la vincente era la Coppa Italia, l'Inter si gioca con la finalista di Coppa Italia. Quindi Supercoppa Inter Lazio. Vai.
2: Oh, va bene,
1: Mario, questa era la situazione. Mi dispiace. Ti abbraccio. Grazie,
2: va
1: Mario.
2: Bene.
1: Ti abbraccio. Non so se Conte resta. L'importante è che si sono già parlati col presidente per programmare bene. Francesco 70. Tutti ma non Sarri, non è detto che possa riproporre il gioco che conosciamo, e poi per lo sgarbo fatto quando andò via, ci scrive Francesco, francamente mi sembra surreale criticare Conte dopo 2 anni, dopo 22 anni di ADL non abbiamo capito nulla, vogliamo l'Europa senza vincere trofei, vogliamo Sarri che ci ha fatto vincere nulla, mi spiace per chi lo sostiene, ma la statistica dice questo. Forza Napoli, forza Conte, ce lo scrive Alessio da Milano. Mario da Licola, farei di tutto per portare Mancini se Conte dovesse andare via. Ogni tanto diciamo prendiamo allenatori giovani e promettenti, ad esempio prendi Grosso e fa 3 sconfitte nelle prime 3 giornate, cosa diciamo? Poi Ciro e smart working, sento Marco e poi vado in pubblicità che non ho più fiato. Marco, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Marco Ballico, avvocato.
1: Amico mio, che piacere, buongiorno, ben trovato. Marco, la situazione
3: è questa. De Laurentiis ha come obiettivo vincere la Champions League.
1: Niente meno.
3: E secondo me Conte resta, perché altrimenti chi potrebbe fare questo traguardo importante?
1: Marco, vorrei tanto che tu avessi ragione. Vorrei tanto che tu avessi ragione. Però
3: avvocato, poi le dico un'altra cosa. Oggi volevo fare gli auguri
1: a chi?
3: A Ferlaino.
1: Ah, l'abbiamo fatto a inizio trasmissione,
3: io,
1: come no?
3: Io abito nel condominio Patrizia che ha costruito
1: la moglie.
3: Va bene, avvocato, buona giornata, un saluto, lascio spazio.
1: Grazie, grazie Marco.
3: Conte resta.
1: Vediamo cosa succede. Abbiamo fatto gli auguri all'ingegnere Ferlaino. Andiamo in pubblicità, chiedo a Vincenzo di aspettare un attimo in linea. Siete appena 1800 messaggi, vabbè, qua la situazione è drammatica. A tra poco, ciao.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Per favore, amici del VAR dello Sport, datemi una mano. C'è un'invasione. 081 546 6873, ci sono Vincenzo e Antonio pronti per intervenire, vi ripeto, interventi brevi ragazzi, perché l'argomento del giorno è uno, unico, esclusivo, ma secondo voi, dopo le parole di Conte ieri nella conferenza stampa post Pisa-Napoli, con il Napoli che ha raggiunto la qualificazione in Champions, resta o se ne va? Ma che fa Conte? La domanda è: resta o se ne va? Che cosa avrà detto a De Laurentiis quando ha espresso un mese fa il suo pensiero? Stamattina vi siete letteralmente scatenati, arrivano centinaia di messaggi, vi ringrazio davvero di cuore, 342 00 00 100. Sono Paolo da Bruxelles, sono preoccupato dalle parole di Conte che lasciano come sempre libera interpretazione, che avranno una buona settimana per criticare come vogliono giornalisti, tifosi. Personalmente sono preoccupato soprattutto per il nome del successore. Se si vuole continuare un ciclo vincente, mi piacerebbe Klopp. Baci da Bruxelles, amico mio, caro Paolo. Klopp, chi lo convince a Klopp? Conte, spero che resti, è una garanzia. Ci dimentichiamo poi che è ancora un anno di contratto. Domenico, sei dolcissimo. Nicky da Melbourne, grande Nicky. Già è stato pregato una volta Conte, come il matrimonio si prega la moglie una volta di restare, la seconda volta si accompagna alla porta. Mamma mia, Nicola da Noceleto. Poi Gianluca, ma siamo proprio sicuri di dare via Oliveira, considerato che Buongiorno non lo vedo più così affidabile, Luigi Laranella sul mercato? Passiamo un passo, risolviamo prima il discorso di Conte ragazzi. Una permanenza di Conte a scadenza non avrebbe senso, o rinnova o addio. Vincenzo, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato, buongiorno.
5: Ciao caro, buongiorno a te, eccoci.
6: Stamattina vi vedo tutti contenti con le spumanti che stanno aprendo, ma come mai? Per la Juve che...
5: Ma noi innanzitutto, Vincenzo, siamo contenti perché il Napoli ha ottenuto la 16ª qualificazione in competizioni europee dopo 17 anni.
6: Tutti contenti.
5: Sì, poi voglio dire, poi se devo farmi una risata me la faccio, insomma, voglio dire, un sorriso me la faccio. Dobbiamo ancora aspettare, perché manca ancora una giornata, ma in questo momento un piccolo sorriso mi viene naturale. Perché, Vincenzo, mi dici questo?
6: Forza Juve,
5: ce la potete fare. Ma come mai la Champions League voi non la vedete mai? Buongiorno avvocato, per me resta dove stanno tutto in guaia. Forza Napoli, città. Buongiorno Conte, ci abbufferà, no, non si dice Tommaso, no. Buongiorno Gianluca, io mi appoggerei sulle parole di Di Lorenzo. Conte resta alle sue condizioni, che ha già comunicato con De Laurentiis. Poi, se ricordiamo, in passato ha parlato di noi, riferendosi alla prossima Champions. Mary, napoletano da Serigno. Massimo da Scleren, Napoli in Champions e la Juve fuori, e vai! Massimo, non lo dire che Vincenzo si piglia gol. Hai sentito a Vincenzo che ha chiamato disperato, perché la Juve potrebbe non andare in Champions, vi rendete conto? Antonio, buongiorno!
7: Buongiorno Gianluca, Antonio Rosticciere.
5: Qui, caro Antonio Rosticciere, eccoci, vai.
7: Vincenzo, tenu molto a casa sua e bambini.
5: Mamma, povera Vincenzo, ragazzi, preghiamo tutti insieme con Vincenzo.
7: Già lui voglio dire una cosa.
5: Sì, dimmi.
7: Conte, nelle sue conferenze, Juve, Milan e Inter partono sempre un metro avanti.
5: Sì, da un punto di vista ovviamente di fatturato, certamente.
7: Quelli spendono i soldi a vuoto. Juve e Milan. Inter un po' più mirata, per qualche parametro zero, eccetera.
5: Sì.
7: Quindi Conte, la Milan su 4 anni che non batte un metro avanti a noi. La Juve su 6 anni. Quindi Conte, ringraziamo sempre.
5: Sì. Però
7: Donne
5: Rossicire, vedi.
7: È sempre critico.
5: Lo so. Ecco, ce n'è uno, è uno solo che può parlare di che è il criticone. Lui è il criticone. Vabbè.
7: Antonio il criticone non si discute.
5: Vabbè.
7: Io sono Antonio Rossicire, bis criticone.
5: Va bene.
7: Siamo andati con Mazzato, con Benitez, con Spalletti. Pure come a Napoli, Gattuso pure andato tra virgolette in Champions.
5: Vabbè.
7: Conte, ti vogliamo sempre bene.
5: Ok.
7: Vai.
5: Stati bene. Ciao Antonio. Ciao. Allora. Povero Vincenzo, hai perduto la Champions, ci scrive il nostro amico. La domanda è un'altra. Finito il campionato, il bar dello sport continua. Niente di meno, Enzo da Rapallo. Ma noi saremo qui fino al 31 di luglio, mio caro. Se mi fate sapere Conte dove vuole essere accompagnato, lo accompagno. Mamma mia, Marco. Poi sono Massimo, Vincenzo ha chiamato per farsi sfottere. Avvocato, secondo lei, ove mai, Conte, Francesco Farioli, come lo... Farioli no, Carlo da Pozzuoli, bel prospetto, ma Farioli ha rinnovato con il Porto. Conte resta alle sue condizioni, ma si deve ringiovanire, ci scrive Lello. Buongiorno, avvocato, la bistecca fiorentina sta ancora un coppo stomaco, Antonio da Agerola. La vedi questa guantiera? Coniglio all'ischitana, io sono Carluccio, questa guantiera, che guantiera è? Non la vedo, non riesco ad aprire l'immagine. Vado, attenzione, Gianluca, ieri quando ha segnato la Fiorentina ho avuto la stessa esultanza di quando ha segnato il Napoli, che goduria vedere la Juventus perdere. La presunzione di Conte di mistificare la realtà, secondo lui, senza che noi napoletani ce ne accorgiamo, lo rende ridicolo. Mamma mia, vedete come Conte se va bene nell'ordine: Farioli, Grosso, Sarri, ce lo scrive Luigi. Poi Biagio da Scafati, aspetto i tuoi auguri per il mio compleanno. E io che ne sapevo, Biagio, auguri, buon compleanno Biagio da Scafati, non lo so, un auto augurio, ma lo faccio volentieri. Biagio, tanti auguri, buon compleanno da tutto il bar dello sport. Gli auguri te li farà, guarda, te li faccio fare in esclusiva, gli auguri da Ignazio detto il Torchio.
8: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
9: Ciao amico mio
5: Ignazio,
9: tanti auguri a Biagio.
5: Vedi, Biagio, hai avuto gli auguri di Ignazio detto il Torchio, la giornata è già completa. Come stai, amico mio?
9: Bene.
5: Ecco,
9: dopo ieri benissimo.
5: Ah, è vero. Che sensazione hai, Ignazio? Fammi sentire. Sì.
9: Io, stando alle parole di Conte,
5: sì,
9: dovrebbe restare per semplice fatto.
5: Ah.
9: Ha sempre detto.
5: Sì.
9: Io andrò via lasciando le basi. E le basi devo ancora crearle. Perché?
5: Ecco.
9: Perché questa squadra sarà smantellata. Chi andrà via e chi dovrà essere sostituito. Quindi devo ancora tenere testa alle solite note. Allora, se viene smantellata questa squadra e buona parte deve essere rifatta, dove sono queste basi? E dovrà crearle lui.
5: Ah, ecco.
9: Anche perché dovrà festeggiare il centenario.
5: Ok.
9: Ah, poi un piacerino a Spalletti.
5: Sì.
9: Il secondo posto. E molto probabilmente resterà al sesto posto. Perché domenica prossima affronterà il derby con il Torino.
5: Ah, ok.
9: Finalmente una bella partita. Io che non si è giocato con frenesia,
5: tranquilli.
9: Hanno aspettato, hanno fatto sbizzarrire il Pisa.
5: Sì.
9: che tra l'altro erano sempre i nostri, erano sempre addoppiati. E addirittura il carro armato,
5: il carro armato.
9: Ci sono voluto tre di loro per bloccarlo.
5: Per bloccarlo, non infermabile.
9: Detto questo, tutti felici e contenti. Però il punto non mi basta domenica.
5: Ah, vuoi vincere? Vuoi vincere?
9: Voglio vittoria piena.
5: Va bene, Ignazio,
9: diciamo, bella addio. Con la presenza di Meret,
5: va bene.
9: Lo so che non l'ho preferito.
5: Vediamo che succede.
9: E gli auguriamo buona fortuna altrove.
5: Grande Ignazio, grazie amico mio.
9: Allora,
5: che succede?
9: Allora, la vuoi la barzelletta?
5: Simone, vogliamo sentire la barzelletta di Ignazio? È breve, si può dire?
9: No, si può sentire.
5: Ma è breve?
9: Ci sono due amici. Sì. Pasquale e Nicola. Allora, Nicola va sempre a casa di Pasquale. Parla così. Giocano a carte. Allora, mentre stanno giocando a carte, Pasquale dice 4-7, scopa. Allora si sente, scopa. Dice Nicola, chi ha parlato? Ah no, chi lo va a pagare? Chi le ripete tutte cose? Ah, ecco. Dice Nicola, ma anche tengono un pappagallo, il pappagallo è fuoco. Dice Pasquale, perché ne facciamo accoppiare? Dice Nicola, quando vengo domani posso trovare un pappagallo.
5: Tutte e due.
9: Naturalmente all'indomani, vedi, posso pappagallo. Dice Pasquale, mentre faccio il caffè, tu metti un pappagallo dentro la gabbia. Questo da ci fa più di un paio d'ore, non si sente proprio niente.
5: Che succede?
9: Dice Pasquale, andiamo a vedere che succede. E dice Pasquale, ma guarda, cagli lo sta rannicchiato in un angolo, ma mai avere buono sto a pagare lui. Dice, dico, non ti preoccupare che sta studiando. Continuiamo a giocare. Non bastano neanche 10 minuti, 10% non posso una alla gabbia che
5: spazio. Facciamo una cosa, chiamo a vedere che succede.
9: Ha pappagallo tutta la penna che vuole tutto parte. Dice, leva qui la gabbia, ma sta spennando tutta quanta. Dice papà, fatti voi, ma voglio fare carne a nuda.
5: Ignazio, ci sentiamo domani, non si può, ma non puoi fare una cosa, un finale del genere così drammatico su due pappagalli, non è possibile. Festival Bar dello Sport.
10: Festival Bar dello Sport.
5: Grande Federico.
11: Queste parole le fai solo tu. Merette. La Maradona ci ha incantato. Merette. E in trasferta sei sempre tu. Ho visto che nessuno parla come te.

0: tu. Grande, grande Federico 49, il mitico Federico 49. Allora, c'ho Giuseppe, c'ho Guido, devo salutare gli amici Antonio, Matteo, Diego che ci stanno ascoltando da Granaroro dell'Emilia, si stanno ascoltando da casa, lo salutate. Fermi tutti! No, c'è Donna Vittoria, ragazzi, si esprime anche Donna Vittoria su Conte. Sentiamo, Donna Vittoria, silenzio, sedetevi, dopo Ignazio c'è Donna Vittoria, vabbè, comunque, Conte ha meriti enormi e nessuno lo mette in dubbio, e questa è la carezza prima della mazzata, però nel calcio moderno, in Champions soprattutto, non basta solo la mentalità, servono anche identità di gioco, rotazioni e coraggio, ed è qui che secondo me il Napoli deve crescere. E forse vera la domanda è un'altra: se oggi siamo convinti che senza Conte non ci sia futuro, allora è questo che dovrebbe preoccupare davvero. Cara Donna Vittoria, cara Donna Vittoria. Ah, grande Donna Vittoria. Conte ha detto la sua decisione, la società già conosce da un mese, la società ne ha preso atto, Tommaso da Capodimonte e poi Ignazzi, il più forte di tutti, Peppe da Veyden. Poi facciamo il fan club Ignazio. Ci scrive Peppe 62, grande Ignazio, vabbè, Ignazio come al solito. Ieri hai notato l'Udinese che con la Cremonese ha esultato come se avesse segnato il Napoli al gol del Lecce all'ultimo respiro, Francesco da TDG. E poi, ma questa non è una tragedia, non è una tragedia, non è una barzelletta, giustamente questo povero pappagallo. Ignazio sei terribile, ci scrive Claudio 54. E se non ci fosse stato il VAR, la non colorata avrebbe avuto un altro favore. E poi sono Maurizio, per me Paolo è ancora dolorante per le sigarette. Conte a vita, ci scrive Roberta, io mi sono identificata con Conte, mi infonde energia, auguri a Biagio. Poi vado da Giuseppe che è in linea. Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno.
1: Volevo fortemente prendere la linea, questa mattina ci sono riuscita.
0: Bravo, allora vai Giuseppe, attendiamo il tuo pensiero.
1: Allora, il mio pensiero è questo. Innanzitutto stasera la seguirò in quel di Sette Gold che stanno già facendo, già stanno esultando perché i tifosi interisti sono anche un pochettino, come devo dire, mi interveriscono un pochettino perché loro già sono convinti che l'anno prossimo faranno altro doublete perché poi Conte andare dal Napoli e bla bla bla, e quindi mi fanno sorridere già quelli che danno come partente già Conte. Io credo che sicuramente Conte non andrà via per una serie di motivi che conosciamo. Poi volevo dire un'altra cosa a tutti i detrattori di Conte. Allora, ascoltatemi. Conte quando dice che lui o arriva primo o arriva secondo, perché lui è ossessionato dalla vittoria, quindi mo o ci arrivo col gioco a così, o ci arrivo col gioco spettacolare o quel che sia, delle attenuanti lui comunque ce l'ha, però comunque lui ci ha portato in 2 anni 2 trofei. A me personalmente, come tifoso del Napoli, io preferisco, come diceva anche, seguivo anche Emanuele Cavagliò in una trasmissione diciamo campana. Anche io mi lamentavo dei metodi di Conte che ci faceva lavorare troppo, però a me la preparazione di Conte, dopo io ce l'ho tenuta nelle gambe per 3 anni, e per chi ha giocato a calcio queste cose lo sanno. E poi un'altra cosa vorrei dire a quelle persone che comunque criticano Conte a partire dai giornalisti campani che sembrano tutti quanti scienziati.
0: Vai Giuseppe,
1: io dico solo una cosa: volete mettere, quando ci sono dei big match importanti, io parlo per l'anno prossimo, tipo Inter-Napoli, con Conte al microfono che riesce da solo a mantenere testa chiaramente a quelli che poi fanno sudditanza psicologica, o volete mettere il Sarri di dubbi di turno che si lamenta? Un Conte è quando si lamenta Conte, e un Conte è quando si lamenta Sarri, perché Conte ovviamente ha le spalle grosse e sa benissimo come si affrontano i big match anche a livello mediatico.
0: Grazie Giuseppe, ti abbraccio, buona giornata anche a te, saluto anche il mitico Marcello da Beirut. Ignazio, tu sei grosso. Sto ancora ridendo. Il Napoli ha vinto, la Juve ha perso, lo Stabia può passare a Monza e il Catanzaro ha vinto. Io sono arrivato a casa a Beirut. Grande Marcello. Ma scusate, chi li dà con 8 milioni di euro all'estero? Non lo so. Vorrei rettificare che sugli allenatori più longevi, mi riferisco a Mazzarri, il quale è stato 4 anni e non 3. Grazie, Peppino da Modena. Buongiorno, finché non appare la parola fine, la storia può ancora cambiare. Una frase che suona molto cinematografica, DL su questo è maestro, Felice Mingione ce lo scrive, può esserci un colpo di scena. Vedremo, vedremo che cosa succede. Ignazio ha detto anche il torchio, Gaetano, le barzellette di Ignazio, ci scrive Antonio. Ci sono cuochi a cui gli fai la spesa, gli apparecchi la tavola e questi ti fanno mangiare a dovere. Poi ci sono i cuochi che aprono il frigo e con quello che contiene il forno ti fanno mangiare divinamente. Ci scrive Riccardo, ci scrivono Riccardo e Emilia. Allora facciamo così, prima di andare in pubblicità sentiamo Guido. Guido, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene, grazie.
0: Grande Guido, buongiorno.
2: Faccio un tipo intensamente.
0: Per chi?
2: Per la Juve.
0: Sì. Salutiamo Vincenzo, il povero Vincenzo.
2: Chiama Vincenzo.
0: Ci puoi provare l'anno prossimo.
2: Ma ne pago pure un
0: nonno. No. Devi ancora finire il campionato, quindi dobbiamo ancora aspettare. Dobbiamo ancora aspettare, quindi mai dire mai.
2: Ma io scherzo.
0: Noi scherziamo. Vincenzo non scherzava molto. Vabbè,
2: voglio fare un saluto a Sofia, sì. Giorgia, Antonia, sì. Felice.
0: Sì.
2: Alla Maria di Casoria.
0: Di Casoria, sì. Sì.
2: A padre, come si chiama?
0: Padre Federico. E vuoi fare gli auguri a Biagio da Scafati, il suo compleanno?
2: No, auguri, Biagio da Scafati.
0: Esatto, bravo.
2: Auguri.
0: A Simone Zagaria, non lo vuoi salutare? A Simone Zagaria. Certo. Poi?
2: E poi voglio dire sulla partita.
0: Vabbè, abbiamo parlato anche ieri. Abbiamo parlato ieri dopo il bar dello sport. Hai mangiato bene? Hai mangiato bene, sì.
2: Sì, abbiamo mangiato bene, ho visto la partita. E poi stamattina sto a casa adesso. Bene. E me la vedo un'altra volta.
0: Anche oggi pomeriggio della
2: Juventus, un po' la partita della Juve.
0: Ecco, vedi Juve Fiorentina così.
2: Questo come hanno giocato, come capite, se c'è modi di giocare questo,
0: esatto,
2: giocattino, no?
0: Esatto, bravo Guido, bravo, grazie Guido, buona settimana.
2: E poi ho visto
0: Sinner. Sinner.
2: Sinner. Tutta la partita.
0: Francese Sinner. Va bene, ti abbraccio.
2: Auguri a tutti e forza Napoli.
0: Sempre grande Guido. Esatto, ti auguri.
2: Auguri a tutti i pasquali.
0: Ieri San Pasquale. Ti auguriamo grande felicità, grande Guido. Chiedo ad Andrea di avere un attimo di pazienza, sono in ritardo drammatico. A tra poco con il bar dello sport.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Allora, eccoci qua, è la parte finale del Bar dello Sport. Stamattina affollamento delle grandissime occasioni, si parla ovviamente dell'interpretazione sulle parole di Conte. Ha già riferito a De Laurentiis il suo pensiero un mese fa, quale sarà? Non sappiamo, non abbiamo una sensazione, ma non possiamo certificarla. C'è Simone Zagaria che è in cabina di regia, pronto per accogliere i vostri ultimi interventi allo 081 546 6873 e cerco di leggere qualche messaggio, chiedendo scusa a tutti coloro i quali non ho neanche aperto la messaggeria. 342 00 00100, c'è Andrea in linea, saluto Fabrizio Marino. Tu cosa pensi? Non lo so, Fabrizio, cosa pensi? Poi c'è pronto la Juventus in Champions, no mi dispiace, siamo occupati. Il Pito da Orta, Conte ha comunicato al presidente le sue considerazioni per restare e il presidente comunicherà le sue considerazioni, se combaciano si continua insieme. Gianca dal profondo nord, a malincuore ma io spero che resti, è l'unico che garantisce il giocatore di un certo livello. Mario da Pozzuoli. Un abbraccio dal nostro amico, per precisare, da Antonio il rosticciere, Benitez e Gattuso non ci hanno portato in Champions, meno male che non ha detto me ne vado perché vi amo troppo. Paolo D'Aversa, tutta Scafati saluta Biagio con il compleanno di Biagio da Scafati. Ah, oh, Antonio il Criticone, caro Bar, godiamoci pure i momenti, abbiamo vinto 3-0, siamo in Champions. Domenica speriamo di essere secondi, abbiamo raggiunto la certezza di dover o poter fare uno squadrone con i soldi che entreranno. Quando Conte ci dirà che lascerà, lo ringrazieremo e lo saluteremo. Oggi sono soltanto interpretazioni ed è quello che stiamo cercando di fare ovviamente ai nostri amici. Andrea, vengo da te, buongiorno.
3: Salve, buongiorno. Allora, no, una brevissima considerazione.
2: Vai, caro. Vai.
3: Domanda da porti.
2: Vai, caro.
3: Vabbè, Conte, 2 anni, lo ripetiamo, ha vinto uno scudetto, una supercoppa, una qualificazione Champions, considerando che quest'anno quasi tutta la squadra titolare è stata out per diversi mesi, secondo me un mezzo miracolo. Però ammettiamo che Conte l'anno prossimo non sarà più il nostro allenatore.
2: Sì.
3: Guardiamoci intorno. Ma chi ha fatto quest'anno meglio di Conte? Sarri, disastro con la Lazio. Prendendo in considerazione anche che
2: con qualche attenuante, però con qualche
3: attenzione, l'attenuante serve praticamente problemi di calciomercato e quant'altro.
2: Esatto.
3: Ma vogliamo dire che la Lazio come organico è inferiore al Como?
2: Insomma, sì, sono due scelte diverse. Il Como ha investito oltre 100 milioni, la Lazio non ha fatto mercato, però insomma si può discutere.
3: Ah, i giocatori sono quelli, no? Prendiamo i giocatori, non credo che l'organico della Lazio sia superiore a quello del Como. Il discorso è che Sarri non è superiore a Conte. Ha fatto la sua carriera, secondo me oggi c'ha una visione di gioco veramente un poco antiquata e ne sta pagando le conseguenze. E poi io non vedo altri allenatori in grado di eguagliare quello che Conte ha fatto quest'anno. Italiano, non penso, non credo proprio che sia da Napoli. Forse proprio Fabregas potrebbe essere un nostro, ma lì sarebbe sempre una scommessa. Quindi io mi terrei molto stretto Conte. Perché ripeto, sostituire Conte, che è un top player, poi facciamo l'errore che abbiamo fatto con Ancelotti, che era bollito. Tutti i giornalisti, la maggior parte della
2: televisione, dicevano
3: napoletano, dicevano che era bollito.
2: E poi
3: ha vinto di tutto con Real Madrid subito dopo. E oggi allenatore del Brasile. Non so se lo sapevi.
2: Con rinnovo, certo, lo so.
3: Stiamo parlando che noi ci siamo fatti perdere abbiamo perso uno dei più grandi allenatori del mondo.
2: Là ci sono successero cose. Successero delle cose.
3: Perché mi tolgo la fuori. Non avete chi ha criticato a suo tempo Ancelotti, capito nulla. E sono gli stessi che criticano Conte. Il suo non gioco, il non gioco di Conte senza una squadra titolare, praticamente ci ha fatto arrivare secondi. Abbiamo vinto una Supercoppa. Non lo so, cioè, forse credo che sia meglio che.
2: È caduta la linea, mi dispiace Andrea, perché stava completando un discorso molto interessante, l'ho seguito con grande attenzione, ti ringrazio Andrea. Buongiorno Enzo da Casoria, i tifosi dirigenti, visto che stanno dicendo che Conte deve andare via, ci facciano i nomi dei successori e vediamo che cosa succede. A proposito di allenatori sopravvalutati, con Quara e Osimhen lo scudetto l'avrebbe vinto anche Oronzo Cana, Franco da Benevento. Che problemi ha Vincenzo che chiama dicendo stiamo stappando lo champagne buono, ascolta la radio bianconera, vabbè, ma Vincenzo voleva un po' di compagnia, dai. La mia garanzia è il presidente De Laurentiis, se il resto non conta, 17 anni nelle coppe europee non bastano. Mario da Materdei, quando Conte dice si sono state cose positive e cose negative, è lì il punto, se le cose negative si risolvono parlando col presidente resta sicuramente. Ha ragione un amico, questi allenatori del calibro di Conte non sono per noi, 1-2 anni e vanno via, forse sarebbe il caso di cambiare invece che allenatore il presidente. Vabbè, Luigi Amabile è sempre molto critico. Allora, mi stai dicendo che a breve si ricomincia con Toto Mister? Ricominciamo, sì, donna Serena, mia cara Serena, purtroppo se le cose vanno in una certa maniera potrebbe essere. Grande nonno Ignazio, grande nonno Guido, vogliamo sentire anche il nipote di Guido, Vittorio l'orologiaio. Vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
4: Allora, avvocato, io volevo fare una domanda, non so se è già stato trattato.
2: Vediamo.
4: Al momento. Praticamente sull'azione del secondo gol, il colpo di testa di Rachmani,
2: sì,
4: c'era fallo su Højlund.
2: Sì?
4: Cioè, secondo me era calcio di rigore, tipo step on foot in area. Non so se.
2: Antonio, devo dirti la verità, mi stai cogliendo di sorpresa, perché voglio dire, ma tu stai parlando prima del calcio d'angolo o sull'azione del gol?
4: Ma proprio l'azione prima, che poi dopo ha portato il calcio d'angolo.
2: Sì, ho notato questa cosa, ma non abbiamo visto i replay, quindi purtroppo non ti posso certificare. Ho avuto anche una piccola sensazione, poi il calcio d'angolo ovviamente ha cancellato tutto. Vabbè, Antonio, ma in questo momento mi sembra.
4: No, vabbè, abbiamo vinto.
2: Sì, sì, dici tu, era una curiosità che potevamo. Cercare di rivederla.
4: Non è stato chiamato il VAR, volevo sapere. Poi un'altra cosa,
2: sì.
4: Tipo guardiamo per il dopo Conte, che è meglio di Conte, non credo che esista, che uno che ti dà garanzia prima e secondo, non si trova. Io spero solo che arrivi un allenatore che metta difesa a 4, perché con la difesa a 3 facciamo paura, va. Ricapita.
2: Vabbè, quindi saluto, già ciao Antonio, già dai per certo anche tu che Conte va via. Allora, ma se Conte va via non può venire Amsic? Tommaso, ma se Amsic non ha mai allenato neanche una squadra. Ieri Conte, quando ha parlato degli infortuni, ha omesso quelli muscolari, l'abbiamo già sottolineato. Raffaele, buongiorno, la gente si preoccupa se Conte resta o va via, il problema principale è il forte ridimensionamento che il presidente si prepara a fare, e ce lo scrive Gianni. Però quando si fanno le analisi sugli allenatori bisognerebbe farlo con criterio, nessuno mette in discussione Conte, il valore di Conte, però non si possono dimenticare aspetti importanti come la crescita e la scoperta di giovani come Vergara. Per questo motivo, prima di fare paragoni con Sarri, sarebbe giusto valutare il contesto in maniera più completa. Poi, sono Salvatore da Santa Maria La Fossa, vuoi fare gli auguri a mio figlio Corrado, 16 anni, grande Corrado, un abbraccio anche a te. Deve restare Conte per affrontare l'Europa, ci vuole un top e lui lo è. Salvatore da Soccavo. Il countdown è giusto, caro Zagaria? Sì, allora abbiamo il tempo di sentire Vincenzo ai 40 secondi. Vincenzo, vai.
5: No, l'avvocato, io ho richiamato, sono Vincenzo.
2: Vincenzo, stai cagliando, povero Vincenzo, mamma mia.
5: No, Vincenzo,
2: ti prego, Vincenzo, resisti.
5: Vai. Domenica se facciamo i punti.
2: Ti prego, Vincenzo.
5: Se non ci proviamo un'altra volta.
2: Mamma mia, vai. Speriamo, Vincenzo. Grande, grande chiusura di Vincenzo che ha fatto l'imitazione dell'altro Vincenzo. Poveri, beh, ragazzi. Un sorriso al bar dello sport non si nega mai a nessuno, amici carissimi. Siamo in conclusione di questa puntata davvero incredibile. Il bar dello sport, ma non avevo dubbi. Vediamo che cosa succede in settimana, si assommeranno pensieri, commenti, situazioni, chi lo sa, chi lo sa. Poi nella giornata di oggi sapremo quando si giocherà Napoli-Udinese, non è improbabile che possa essere anticipata al sabato, vediamo, vediamo. Caro Simone Zagaria, ti ringrazio come al solito per il tuo prezioso supporto in cabina di regia, ringrazio voi, vi abbraccio forte, vi auguro la migliore delle giornate, ci vediamo domani mattina, puntuali, ore 9, qui a Kiss Kiss Napoli. Con il bar dello sport, un grande abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao!
6: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: buongiorno. Oggi addirittura con qualche secondo di anticipo inizia Yes and Kiss Kiss. Buon lunedì 18 maggio da lui, Rosario Verde.
1: Ma pure da lui, Marco Pisacane.
0: Ma soprattutto
1: che
0: da egli.
1: Vai.
0: Oggi è una bella settimana, inizia con oggi. E anche da egli, Simone Zagaria. Sarà illo, corretto da dire.
1: Ma se io ti ho detto che sono linguista, la vuoi vedere?
0: Facci. Mamma mia che cotoletta, ragazzi. Porca. Ma quanto è là? È più larga della bocca quella lì.
1: Tu volessi far parlare con Coccoluno.
0: Buongiorno. Ecco qua. Allora, se avete sentito la nostra mancanza, ma giusto 24 ore di pausa. Siamo di nuovo qui. Dopo il sabato, ovviamente, di Yes and Kiss Kiss, fra pochissimo tutte le notizie di questo lunedì, ma nel frattempo il numero per i vostri messaggi 342-00-00100, ma anche 081-546-6873. Iniziamo con Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

0: Da dove?
1: Ma dove iniziamo, Pisacane? Dove iniziamo? Iniziamo, cara cellula dormiente che stai di là, tu lo sai che io voglio organizzare questa rivoluzione, mi è arrivato il momento di dire, Pisacane, questa rivoluzione non si può fare.
0: Questa rivoluzione non si può da fare.
1: Non sa da fare, ma soprattutto non si può fare. Cassandichini e Green Bee, come si chiama quello cosa che devi dire tu? Il cartone animato?
0: One Piece.
1: Chi ne è One Piece in capo? Chi ne è Pokémon? I Pokémon
0: a capo? A proposito, facciamo gli auguri al nostro Robertone.
1: Non lo fa.
0: Il detentore del martello di Thor.
1: Tu stai guaiando l'Italia, Pisacane. Tu stai andando contro la patria. Tu e Robertone andate contro la patria.
0: Ma il suo compleanno dobbiamo fargli gli auguri.
1: Ma pure il compleanno. Io ce l'ho questo compleanno a Robertone. Io Martin Litor, perché che succede, cari radioascoltatrici, cellule dormienti, cari radioascoltatori, cellule dormienti, gli italiani continuano a essere tra i cittadini europei meno disposti a combattere per il proprio paese.
0: E quindi?
1: Ma proprio ultimi, signori.
0: Ma proprio ultimi.
1: Ma siamo proprio ultimi.
0: Cioè siamo i primi dall'altro lato.
1: Ma credo non ce ne passamma manca pa capo, ecco. Per non dire altro, secondo le più recenti rivelazioni internazionali di Gallup, si chiama International, e altri centri europei di analisi geopolitica, immaginate un po' quanti cervelloni, quante menti si sono messe attorno a questa cosa, l'Italia registra uno dei livelli più bassi dell'Europa di disponibilità alla guerra, appena il 14-16% di italiani dichiara di prendere le armi per difendere il paese in caso di conflitto. Poi per esempio voglio fare un piccolo sondaggio, è entrato pure Ivano Petagna, sì. Tu combatteresti, imbracceresti il fucile per difendere il tuo paese, la tua patria? Tu che cosa, non se ne va. La roba magnata se ne parla, tu? Ah, perché tu domanda a fare, pensa che non sai manco che un paese, qual paese? Cricignano?
0: Curciano? Salutiamo tutti, ragazzi.
1: Quindi si stanno proprio in guai. Il confronto con l'estero dell'Europa è netto. Immaginate una, in Finlandia, che è un paese molto
0: Finlandia
1: avanzato.
0: Sono in pace e stanno facendo comunque la guerra, sono lì con
1: in
0: le armi abbracciate a
1: Finlandia
0: difendere.
1: Sta mannanza, cioè in Finlandia sono il 70% combatterebbe per la Finlandia.
0: Che bello, guarda che bello, che patriottismo, ragazzi.
1: In Ucraina che stanno facendo la guerra, verità, quando tu il 60%, nonostante che stanno 2 anni in guerra, mentre i paesi come Polonia
0: sono 4 anni ormai.
1: Dice tu, vabbè, 5-6 anni di guerra. Poi ci sono, mentre i paesi come Polonia, Grecia, Svezia sono livelli molto più alti rispetto all'Italia. Anche le nazioni tradizionalmente prudenti sul piano militare, come la Germania e il Belgio, non ci vedono proprio, cioè siamo a 40-45%, no? Di questi. Eppure l'Italia sembra muoversi in direzione opposta. Secondo un recente rapporto Censis, solo il 16% degli italiani fra i 18 e i 45 anni combatterebbe per il proprio paese, mentre il 39% si definisce apertamente pacifista. Sei pacifista tu?
0: Sì, vabbè.
1: Basta, canse parte, figurati. 39% pacifista, obiettore di coscienza. E un altro 19% dichiara che cercherebbe di evitare la leva in altri modi, cioè praticamente per la conoscenza, il 19%.
0: Quello altri conosci modi di disconoscenza.
1: Quindi non conosci mai nessuno. Altri, secondo lo stesso rapporto Censis, solo il 25% degli italiani è favorevole all'aumento della spesa militare, cioè praticamente il 75% non può sapere proprio. 75% contro l'aumento della spesa militare, il Luasmamiz, eserciti aerei da guerra e altro, mentre il 25% è favorevole. Tu sei favorevole alla spesa militare, pensa che
0: quella serve.
1: Quella serve, il 25% non c'è sta fa guerra, no,
0: un minimo di deterrenza, cioè se tu già sai che
1: pensa che non scappare, andresti a fare la guerra.
0: Ma, dicendo, cioè, nel momento in cui
1: guarda, non rispondo.
0: Qualcuno vuole mettere piede nel nostro paese, se sa pure che non c'abbiamo.
1: Ce l'ha mecciava, pensa che ce l'ha mecciava. Ce l'ha mecciava e ci parla. Che siamo pure armati sotto palazzi, capito? Ora siamo pure ricevuti.
0: Magari li accogliamo a braccia aperte. Buongiorno padroni, benvenuti.
1: Quindi, cara cellula dormiente, che tutti i giorni dici comandante.
0: Ma che è colpa tua?
1: Così l'acqua è poco, si scarseggia.
0: Il risultato
1: è la papera non galleggia.
0: È colpa tua, perché tu sono anni, che dici frasi tipo Putin mina la Xi'an. E allora tu hai scoraggiato l'italiano. Lo hai messo nella situazione che
1: dicevamo
0: tanti chi la mena, io che faccio a fare.
1: Dovresti andare là a combattere per non farla menare.
0: È colpa tua, quello li hai scoraggiati tu.
1: È tutto colpa mia. Fateci sapere, voi andreste a fare il conflitto?
0: Siete acquistato, ma il rimborso spese me lo danno?
1: Oui.
0: Buongiorno.
1: Ma la pa. O ticket. Ma la pausa a pranzo, c'è cioè, babbo, c'è cioè, la pausa. Ecco, cicchettino. Cioè. Facciamo lo spizzettino.
0: Ciao ragazzi, Fabio da Newcastle. Molti amici turchi qui. Una volta uno disse: se inizia la guerra, abbandono tutto qui e torno in patria per combattere.
1: Sì,
0: se vedete anche quanti vanno a votare lì, la percentuale è altissima. Ragazzi, noi abbiamo tantissimi segnali che il patriottismo ormai non è più roba italiana.
1: Ma
0: cioè,
1: che patriottismo? Ma
0: cioè, siamo.
1: Di Pokémon. Dimmi Pokémon non capo in Italia. Pensa che...
0: Ma fosse quello.
1: Ma fosse
0: quello.
1: Problema, cazzo di
0: fosse
1: cioè,
0: quello.
1: Dimmi Pokémon non capo, lasciamo stare.
0: Vabbè, Rosai, il martello di Thor, casa va Thor, Nicola.
1: Immagina Robertone in da trincea, martello a mani Thor.
0: Scusami, ma
1: chi
0: tu?
1: L'ha così, un'amica la fa, chi lo sa pulisce, chi lo sa pulisce.
0: Tu non l'hai visto Infinity War, quindi.
1: Ma che adesso Infinity War?
0: Infinity War durante la guerra in Wakanda,
1: che adesso,
0: quando
1: Wakanda?
0: L'esercito di Thanos arriva in Wakanda.
1: Ma che è su Thanos?
0: Ma come, chi è Thanos, Rosario? È il cattivo dei cattivi, Thanos, che sta
1: ma lui scende un cartone animato.
0: No, quando
1: hai Thanos.
0: Quando arriva Thor, e fa una cosa talmente smargiassa che porca, parti un applauso in
1: porca
0: sala.
1: Mia, porca,
0: c'è una roba di un hype pazzesca, ragazzi. Cosa ne vuoi sapere? Cosa ne vuoi sapere?
1: E che non c'ha sapere.
0: Allora andiamo a vedere. Stanno arrivando i vocali. Quindi, Zaccaria, lavoro per te. Ragazzi, sono Carmine. In guerra molti di noi non andrebbero, però, se ci bestemmiano i morti oppure offendiamo la mamma, là ci facciamo a Tarandel e partiamo. Carmine da Marano.
1: La, come ci vogliono invadere? Ce l'hanno micciato.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao.
2: Allora, tu pensa così. Se avessi io a Dombrescato, non è un paese, tipo come americano, ma no. Manca per capo. Ma se avessi a venire con uno, tipo, che ne sai, la Francia, vieni da casa mia, allora dicimi quello che volete voi. Mazza, bastone, fucile, martello, bomba a mano, dice a camaca, voglio.
1: Ecco. Sì, domani.
0: Lui fa parte di quel 13%. Come francesi. Zaccaria non è d'accordo con questo messaggio, mettiamola così.
1: Insomma, la domanda è questa: avete il vostro senso della patria?
0: Sì.
1: Cioè, ci sta un napoletano là che dice: me lo fotto a me, mi sono italiani, sono napoletano.
0: No, questo è
1: o milanese dice: ma perché dovrei difendere questi terroni di merda che non lavorano neanche? Chi là da così già siamo divisi fra di noi, capì? Già ci schifiamo una parte con l'altra. O senesi schifo fiorentino, fiorentini schifo pisano, pisani schifo. Cioè, comune fra comune.
0: I vari pomerese
1: schifo e posillipini, posillipini schifo e violinese, un secondo genese viene schifato lo pomerese.
0: Solo cioè, il Colli Aminese ama tutti, vedi?
1: Cioè, non prima proprio il senso della patria. Cioè, non, già ci schifiamo una parte con un'altra. Ma
0: però
1: perché sa difendere Achille secondo gli anni?
0: Posso dire una
1: secondo gli perché ha già difendere Achille Pusillica.
0: Secondo me, secondo me, qualche politico.
1: Il porticese che schifa il napoletano.
0: Ma non è vero,
1: andiamo?
0: Non è vero.
1: Dove andiamo?
0: Qualche politico che si mettesse lì a lavorare un po' sul senso patriottico sano, non farebbe una cosa male, non cosa
1: Salvini
0: sbagliata.
1: Potesse fare,
0: no,
1: Salvini,
0: no,
1: ci fermiamo
0: no,
1: una canzone, ma Salvini se potesse fare, secondo me c'ha proprio la base.
0: No, cambierei sinceramente.
3: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Siamo ancora nei vostri messaggi, quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Poi andiamo a vedere. Buongiorno, io parto se partono i figli dei politici. Luca da Piazza Municipio. Questo è pure un altro vecchio adagio che si dice sempre in questo caso. Pago il pesone da quasi 30 anni.
1: È bella l'Inghilterra perché i nipoti della regina hanno fatto tutto un servizio militare, certo. No?
0: Sanno portare caccia.
1: Sanno portare gli aerei. Non siamo proprio bellici noi, no?
0: Pago il pesone da quasi 30 anni e ho padrone casa, mi ha pure aumentato quest'anno e dovrei andare in guerra per salvare a casa di chi? Antonio Damarano, dice lui.
2: Chi c'azze bori? Che significa?
0: Il punto è che perderesti anche quella casa che non è tua. Che si fa dopo? Sasator! Wow, grande, ti hanno messo. Guarda, ti hanno fatto la foto. Questo è da vedere, ragazzi.
1: Messa a offendere.
0: Ci hanno messo Martello e Thor. Guarda, dov'è la telecamera?
1: Messa a offendere.
0: Eccola.
1: Pronto?
0: Qua. Spettacolo.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sono Michele da Caserta, ex militare in congedo.
1: Ah, ecco.
3: 2 anni.
1: Vabbè, insomma, tu sei fatto in militare.
3: Allora,
1: ce l'hai, in senso.
3: Il sondaggio dipende come lo si imposta. Perché se a me chiedete moriresti per la tua patria, io ti dico di sì, anche adesso a 62 anni e con la schiena a pezzi. Ma se tu mi dici moriresti per l'Europa, io ti dico di no, perché a me dell'Europa Unita non me ne frega assolutamente niente. E questo ti posso dire, assicurare al 100%, che è l'opinione del 95% dei militari, compresi gli ufficiali.
1: Pure.
0: Cioè che per
1: l'Italia sì, per l'Europa no.
3: Esattamente.
0: Cioè, quindi io tu mi stai dicendo.
3: Per la mia patria do pure il misveno, do il sangue e mi tolgo pure l'oro che c'ho a casa.
0: Io credo che un po' tutti la pensino così, infatti dice anche Zaccaria la stessa cosa. Però scusami, noi mi pare che abbiamo nel nostro trattato europeo il fatto che se un paese europeo viene attaccato, gli altri paesi devono intervenire. Lo dovresti fare lo stesso se fossi ancora in servizio, no?
3: Ma inventerei qualcosa per non farlo, te lo posso assicurare.
1: Sì, vabbè, ma tu sei militare, cioè è logico che combatteresti per l'Italia, ma ti assicuri il 99% di quelli che ci stanno ascoltando. Pensa che tu combatteresti per la tua nazione.
0: Basta, se siamo proprio con l'acqua fino qua sopra.
1: Sì, vabbè,
0: nella merda.
1: Senti, Sofì, ma conosciamo qualcuno
3: allora,
1: che mi fa partire.
3: Mettiamola così, a me dell'Ucraina, di dare le armi all'Ucraina, non me ne frega un cazzo.
1: Vabbè, ma stiamo parlando del però per l'Italia tu combatteresti. Vabbè, ma sei un militare.
3: Sicuramente sì.
1: Qua stiamo parlando anche dell'Italia.
3: Ma anche perché l'ho fatto, quindi ti posso assicurare.
1: Ma sei militare. Sì.
0: Però giochiamo di fantasia, se dare le armi all'Ucraina o a un altro qualsiasi paese può aiutare ad evitare che tu possa poi andare in guerra per il tuo paese, non sarebbe una scelta saggia?
3: No, assolutamente no, perché vendere le armi non produce la pace, produce la guerra.
1: Sono d'accordo pure io, grazie amico mio.
0: Sono
1: d'accordo con te, ciao amico.
0: Ciao ragazzi.
1: Allora, 0815466873, partireste per difendere l'Italia, la vostra patria?
4: Marco, io dovrei dire una cosa: voi con gli aminesi siete cattivi pure voi, perché io ti ho appena mandato un messaggio e non mi ha neanche salutato, capito? Andrea da Grendil, ciao, buona giornata. Rosario, lanci una mazzata a questo.
1: Ciao, Rosario,
0: punto.
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Senti, sono Vincenzo.
1: Ciao, Vincenzo.
5: Allora, io partirei sicuramente per fare guerra per difendere l'Italia. Prima perché io sono proprio patriottico proprio.
1: Seconda
5: cosa, ho fatto il militare. E quindi mi difendo la mia patria. Ma chi lì là che non battesse? Sono tutti quelli là che hanno fatto militare. Il 90% di loro, nessuno parte, perché non sappiamo che poi dice la vita militare a patria, perché
1: quindi,
5: per conoscere la patria bisogna fare pure il militare.
1: Io per esempio non partirei mai e poi mai.
0: Però ha ragione, mai. Tu hai fatto il militare.
1: Cioè, 6 mesi.
0: Io no, niente, zero, manco mezza giornata, quindi ci hanno manco fatto le visite, quindi...
1: Non ti preoccupare, ti formiamo subito.
0: Vai tu.
1: Ci vogliono 7-8 mesi per formarti, grazie.
0: Ho degli impegni lavorativi. Ieri sera ho avuto l'onore di conoscere da vicino una persona speciale come Marco, grazie. Emanuele.
1: Ah, è venuto stamattina a parlare di te, ha detto pure lui ha parlato di te.
0: Grande Emanuele.
1: Allora difendereste la vostra Marti. Grazie, grazie.
0: Ho degli impegni lavorativi. Ieri sera ho avuto l'onore di conoscere da vicino una persona speciale come Marco. Grazie, Emanuele.
1: Ah, è venuto stamattina a parlare di te, ha detto pure lui ha parlato di te.
0: Grande Emanuele.
1: Allora difendereste la vostra
0: Marti. Adoro.
1: Big Bro.

0: migrando sempre di più.
1: Allora, ragazzi, vi cambio la domanda: se vi invadesse la Germania, io stesso, mi sa che. Se mi invadesse la Germania, no? Con le regole diventasse uno stato come la Germania. Ok, grazie, grazie, un po' di ordine e roba.
0: Mi le prime parole. Le prime parole.
1: C'è un gazzanzo,
0: le prime parole di Rosario Verde. E finalmente ci voleva tanto.
1: Germania, invadici, pronto.
0: Ci siamo pure andati vicini in certo periodo.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, Antonio da Verona.
1: Ciao,
0: ciao Antoine.
2: Ragazzi, sono un ex militare.
1: Sì, ciao, tu militari stai.
2: Vi dico una cosa, disculpa aver fuito, voglio, perché se ragazzi ci visto sotto all'esercito. Non ho fuito, ma anche immagina, voglio gente solo loro che ci sparavano coppi di piedi. Gente che ha bomba a mano invece la autoannanza, se la autoavano capo. Gli infortuni che ci visto per camminare, camminare in fila indiana oppure correre in gruppo, gente che si è raputa la capa per quaggiù fuito, perché non è cosa nostra.
1: Non è cosa nostra, non ci potete
2: non
1: problemi.
2: È cosa nostra, fui in centro.
1: Fui. Com'era il lato tormentone?
0: Terra, aiutami. Allora andiamo.
3: Ragazzi, ma stiamo scherzando. Io dovrei scendere in guerra per chi? Per Renzi.
1: Sì, certo.
3: E chiunque altro sia, cioè,
0: beh, al momento lo fa per la Meloni,
1: la tua patria, ma poi manca per la Meloni, c'è azzecca Meloni.
0: No, sai, il
1: pronto,
0: premier,
1: ma che significa qui la Meloni? Pronto,
0: vabbè, anche per
1: la nostra ciao, chi sei?
4: Sono Pasquale.
1: Ciao,
4: ragazzi,
0: questo ciao non sta bene.
4: Della guerra, come si dice, il
0: Pasquale, ti sentiamo malissimo, allora, non si capisce niente. Allora, Pasquale, metti bene il telefono.
4: Si possa dire, no? Storicamente, veramente. Cioè, non
1: mi
4: mai
1: fornuta
4: a guerra con
1: stessi alleati. No, non ho capito
0: nulla.
1: Non mi è fornuta a guerra con stessi alleati,
4: cagnamente
1: pacifica.
4: Non l'abbiamo mai.
1: Capito, capito.
0: Ma è colpa degli altri, però, mica è colpa nostra.
1: Vabbè, ci fermiamo un attimo. Grazie, amico mio. Pubblicità e torniamo subito, vai.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a €399, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
6: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: se permettete, tra questo scorcio di ora e l'altra vi diamo anche qualche motivo perché gli italiani non vogliono difendere la propria patria, no? Che se, da questo sondaggio praticamente pare che solo il 14% degli italiani vorrebbe combattere per mantenere la propria patria, no? Però è uscito un altro sondaggio che esce ogni anno, per esempio sulla libertà di stampa, no? Per esempio in Italia, l'Italia scivola ancora nella classifica globale della libertà di stampa. Sentite questa: secondo il report 2026, quindi quest'anno, di Reporter RSF.
1: Ah, ok.
0: Va bene, chiamo l'acronimo.
1: E la sei giocata bene.
0: Il paese si colloca al 56esimo posto, segnando il dato più basso di sempre, confermando un trend negativo già emerso negli ultimi anni.
1: Praticamente siamo ancora
0: siamo scesi ancora di più come libertà di stampa. Pensate che siamo al di sotto del Ghana, della Costa d'Avorio e del Gambia. Vabbè, stiamo sotto a questi paesi qua come libertà di stampa, un sorpasso che fotografa un peggioramento relativo ma anche un rallentamento dell'Italia rispetto ai sistemi mediatici in evoluzione. Qui si sta parlando di libertà di stampa, quindi libertà di stampa, come sono liberi i nostri giornalisti di fare il proprio lavoro, come veniamo informati, e siamo ancora scesi al 56esimo posto e siamo al di sotto. Ricordatevi questo: Ghana, Costa d'Avorio e Gambia. Va bene, e noi saremmo l'Italia. Vabbè, i motivi sono questi fattori: si aggiungono problemi storici, la concettazione della proprietà dei media che limita il pluralismo, cioè praticamente i nostri media stanno in mano a pochissime persone, quindi giustamente non c'è pluralismo. La fragilità economica del settore, con redazioni sempre più ridotte, cioè ridotte e mal pagate, il crescente ricorso a querele e azioni legali. Sapete che un giornalista appena dà una notizia oppure dice qualcosa di un politico viene prontamente subito querelato, anche se ha ragione, quindi lo trascina per anni in tribunale facendogli portare spese legali e altro. Quindi, e poi ci sono altre leggi che si sono fatte per restringere ancora di più la libertà di stampa e altro. Quindi questo è uno degli elementi che può portare a dire: ma perché Samuri per difendere sta roba? Cioè, non insomma, dovremmo essere uno dei paesi più liberi, no? Come stampa, e siamo scivolati, vi ripeto, al di sotto del Gambia, dalla Costa d'Avorio e del Ghana. Va bene,
1: alla grande. Beh, comunque ci muoviamo da qualche parte. Sì. O si peggio, meglio per restare fermi in equilibrio.
0: Poi naturalmente c'è l'autocensura, perché praticamente essendo le redazioni pochi elementi, pagati male, roba varia, si mettono pure a paura per il posto, quindi si autocensurano, dicono no, io non parlo proprio, e quindi siamo diventati proprio un paese al di sotto del Ghana, la Costa d'Avorio e il Gambia.
1: Sì, purtroppo è brutto che poi certe persone in generale possano dire delle cose solo perché, ecco, come a volte dici tu, no, per tifo o per appartenenza di una certa cosa, si ha un po' il prosciutto sugli occhi e non si dice poi una realtà, un dato concreto.
0: E dopo dice la Filippo dopo, tu ne dici certe cose.
1: È un problema. Però,
0: 0815466873, se volete potete intervenire in diretta. Morireste per la vostra patria, ecco.
1: No, perché per poi verrebbe riportata male la mia morte. No, verrebbe riportata male la mia morte.
0: Che uno poi dovrebbe morire per difendere la propria costituzione, ma viene applicata questa costituzione? Non si sa.
1: Ma pronto? Stai andando troppo drallazzino, mi sa sta cosa, queste domande così provocatorie.
0: Ecco l'autocensura, vedi?
1: Non si fa.
0: Zitto,
1: prendiamo Santa Frigna, andiamo, forza.
0: Pronto.
2: Ragazzi, buongiorno, Nello dal Principato.
0: Ehi, Nello.
1: Ah, tu sei al Principato.
2: Vabbè, lo sai, io ti volevo pagare un caffè, va, un panino, dai, per la prossima volta.
0: Perché? Scusa, non.
2: Ti devo rubare un pezzo e ti devo chiamare un caffè, ci sei già preso.
0: Ah, eri tu, non mi ricordo.
1: Non lo so.
2: Nello da, cioè, mi presentavo, Nello dal Principato.
0: Ah, sì, non mi ricordo. Vabbè, io non sono stato proprio fuori un bar, sono stato proprio più tardi, ma è sicuro che ieri.
2: Ieri mattina, sei pure mia moglie, ti deve essere la mia signora.
0: Ma io stavo organizzando una rapina, com'è possibile? Non sono andato fuori.
1: Vabbè, ma se la stavi organizzando.
0: Ma stavo organizzando, non sono proprio andato.
1: Ma se lo stavi facendo fuori.
0: Sono proprio andato, non stavo là.
2: Di fare militare.
0: No, là organizzi i pacchi.
2: Ah, cioè, governi che ci hanno guidato fino adesso, sinceramente non esiste proprio, cavolo. E stiamo rivelando la pratica.
1: Sì, ma aspetta un attimo, qua dobbiamo risolvere un mistero. A chi cacchio io lo volevi offrire questo caffè, visto che lui ieri non era al bar Umberto?
2: Un bar Umberto, a Caprichini.
1: Cioè, c'è un tuo sosia in giro, sappilo.
2: Oh, no, no, no, ma se lo sai, guarda, ma io lo chiamo, stavi in macchina con mia moglie.
0: Ah, amico mio, sì, stavi in macchina, sì.
1: Allora ragazzi, ci stavi fuori al bar.
0: Sì, mi ha presentato, eri tu quello di... Sì, ok, sì.
2: Ero io. Sì. Lo sai, stavo dicendo, io ho rappresentato l'Italia nel 1993, sono stato fiero. Però sinceramente adesso con le classi politiche da 30 anni abbiamo, no? Già da, cioè io penso che a nessuno dice no, io vado a morire per la mia patria, quando poi abbiamo per dirtene uno, una seconda carica dello Stato che tiene i figli e buttano a casa e buttano là, chiunque è politico, che tiene i figli che fanno tanta tarantella, io e sa proteggere a queste persone qua, ma nemmeno per sogno. Non esiste proprio. Non mi sento per niente rappresentato.
1: Il concetto però è un pochino più alto teoricamente, cioè tu non è che difendi un determinato politico, cioè questo succederebbe nel momento in cui loro ti dovrebbero mandare o vorrebbero mandare da qualche parte per un loro tornaconto. Qua si parla del fatto che tu difendi il tuo paese dall'invasore.
2: Pallino, vai, e poi vengare da te.
0: Ma mo voglio fare invadere, ne capito? Cioè, si vengono tedesco, ma voglio invadere, dico, vieni, vengono svizzero, come vuoi, prendimi.
2: Ragazzi, voglio bene.
0: Ciao fratello, ciao, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo, vai.

0: difensori di questa nazione. Italiani, pronto?
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Ciao.
0: Bonifacio.
1: Buongiorno, scusatemi se mi intrometto in questa discussione.
2: Chi più di te? Sì, chi più di te? Dimmi.
1: Allora, io prima di tutto dissento tantissimo con quello pseudo collega che ha detto che il 95% dei militari, fra ufficiali e tutto il resto, non sarebbero pronti a combattere per l'Europa.
0: Ok, anche a me non è sembrata molto veritiera come cosa, sinceramente.
1: Assolutamente, anche perché io perlomeno di mio sono convinto dell'esatto contrario, però il mio parere personale tale rimane. Mentre l'altro che raccontava che ha visto gente che si sparava sui piedi o che lanciava bombe a mano al contrario e tutto il resto, sicuramente sta parlando del servizio di leva, che non serve a nulla, a zero, certo. Proprio. Io l'ho vissuto in pieno.
2: Vabbè, Bonifacio, c'è che un ragazzo. C'è che un ragazzo che non ha mai sparato, ci sta, che sbagli, insomma, deve imparare, no, ci sta, non è che.
1: È il periodo che non è sufficiente. Per fare un buon militare ci vogliono minimo 5 anni.
2: Certo.
1: Ma non di meno, perlomeno per quello che riguarda il mio ruolo, che voi conoscete, e molti chiaramente radioascoltatori non conoscono, ci sono di 10 anni.
2: Vabbè, Bonifacio, però bisogna anche ammettere che in Italia non c'è il senso della patria, no? Perché già siamo contro comuni e comuni, non c'è il senso della patria.
1: Eppure è vero che il campanilismo purtroppo è molto elevato in Italia, e questo sì. È un errore grande. Però ti posso garantire, Rosario, scusami se ti permetto,
2: prego,
1: per livello militare questo campanilismo non c'è.
2: Cioè, mi immagino, per forza, che cos'è?
1: Noi siamo 310.000 italiani,
0: che bello.
1: Di forze armate. Poi l'ultima cosa e lascio all'altra ascoltata.
2: Senti, dimmi una cosa, ma siete 310.000, ma siete tutti di destra?
1: Siamo tutti?
2: Di destra.
1: Di destra? Ma io sono di centrodestra, ma personalmente a me.
2: È difficile a trovare un militare hippie, no? Insomma, di sinistra.
1: No, io perlomeno quando si parla di militare non ho mai messo la politica in mezzo.
2: Però insomma la mentalità bisogna averla un pochettino più di o no?
1: No, per me chi comanda può essere di sinistra, di destra, di centro,
2: certo.
1: Quello che volete voi. Io ho prestato fede al giuramento all'Italia.
2: Senti, Bonifame, il Vannacci, come me lo vedi? Il Vannacci
1: è un mongoloide.
0: Ci dissociamo, ritiriamola questa, Bonifacio.
2: Anche perché stiamo offendendo chi soffre di questa,
0: ritiriamola.
2: Di questa cosa. Vabbè, ciao,
0: non condividi il suo pensiero, mettiamola così. Ritiriamola. Chiediamo umilmente scusa e perdono, non lo faremo mai più, è stato un errore, è una defaianza.
2: Ah, perché, ecco l'autocensura, che hai fatto?
0: Non è un'autocensura, è un'offesa.
2: E già ti sei dissociato,
0: meglio
2: basta.
0: esagerare.
2: Ecco l'autocensura, ecco il cane di pecore.
0: Non è un'autocensura.
2: Ma sei italiano?
0: Dire io nemmeno sono d'accordo, ma manco per una virgola delle cose che dice Vannacci, ma non dico certe cose su mezzo radiofonico.
2: E ti sei già dissociato, è inutile mettere la faccia sotto i piedi.
0: Già è capitato. Vorrei evitare il bis, sinceramente.
2: Madonna, mica cane pecora. Pronto?
0: Non è cane pecora, è fare le cose come vanno fatte.
2: Sì, e come vanno fatte.
0: È così come si fa chiedendo scusa. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
0: Caro.
3: Buongiorno ragazzi, sono Peppe.
2: Oui, Peppe.
3: E comunque io sono d'accordo che ha telefonato l'ultimo che sa che ha fatto questo amico, perché sì. Immagino con 88 sono aiuto a posto il vizio militare con un amico lui che ti mai sparò a 5 giro pagliano giovane, questo non è a posto fucile quando arriva a Befani, questo è un fucile
2: ovvero,
3: poche parole, chi l'ha perdetto lo dite, quando ti mai sparò. E allora che si
2: mettevano le cuffie, mi ricordo mettevano come si chiama?
3: Ma non so, ma le cuffie, niente, proprio
2: lì. E beh, è stato un errore.
3: Ma no, sono tutto guardato, poi ci roga chi tutto, ma per piacere, ma non ci presentano.
2: Ma infatti non c'è più la leva obbligatoria.
3: Ma che fitti fitti, sapi, mi sparano.
2: Ma tu la difenderesti la patria?
3: Andrei...
2: Ciao fratello,
3: ciao.
2: Dissociamoci a chi si va a finire i costruttori, i cuffi si possono mettere contro noi. Ci dissociamo, sarà successo così. Noi non chiediamo scusa, pronto?
4: Eccolo qua,
2: sì, vai. Allora, il twist.
4: Sarà perché io sono.
0: Ma ti lo sento basso di voce.
4: Voi che brillano. Ma vedo mille luzzole, mi condonzi insieme a te, buongiorno.
2: Ciao amico mio, è arrivato il momento di dire basta, mo bisogna cambiare format.
4: Buongiorno.
2: Aspetta, però te lo dico, se no diventa stucchevole. Mo abbiamo fatto un periodo di 2 mesi cantando le canzoncine. Mo ci dobbiamo inventare un'altra cosa. Io direi di buttarci sulla poesia.
0: Ma per carità di Dio, no?
2: Versi di poesia. Guarda, devi fare un'altra cosa perché mo è diventato stucchevole, capisci? Cioè, poi
0: facciamo le barzellette, le freddure.
4: Sì.
2: Ecco, freddure. Vai, iniziamo la prossima volta con le freddure.
4: Comunque.
2: Ciao Franchini, ciao.
0: Dubito che abbia accettato.
2: Tu dici che ha accettato la
0: proposta. No, credo che domani chiamerà e canterà un'altra
2: canzone. Non funge più.
0: Andiamo ragazzi con ancora un po' di musica e con i vostri messaggi al 342-00-00-100 per dire la vostra. Fra poco li ascoltiamo e li leggiamo. Nel frattempo, Temple City.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: onda, una difesa della patria, una libertà di stampa. Voliamo verso la fine della nostra prima ora. Se volete dire la vostra, 081 546 6873. Pronto?
1: Sono sempre Bonifacio.
0: Sì, Bonifacio.
2: Vai.
1: No, io non mi dispiace che avete tagliato la telefonata perché stavo finendo di parlare.
2: Sì,
1: no,
2: senza offendere, senza offendere.
0: Certe parole è meglio evitarle, Bonifacio, per quanto non si possa essere d'accordo.
1: Non la ripeto, ma la voglio spiegare. È di origini mongole per me, perché non ragiona come un ufficiale superiore italiano. Questo volevo dire.
2: Vabbè, ha un suo pensiero politico.
1: È una persona ultraculturata, ci mancherebbe pure, però per arrivare a quei livelli non sei uno stupido. Però ha una mentalità che sicuramente, secondo il mio parere, non riflette quello di un ufficiale superiore italiano.
2: Questo va bene, ok.
0: Bene, chiarito il punto.
2: Ciao,
0: chiarito
2: il punto. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, mi dico.
0: Buona giornata. Ragazzi, non combattere mai per dei politicanti che non tutelano il popolo, per una nazione che non mi ha.
2: Ragazzi, non voglio dire, questi politici qua poi cambiano fra 5 anni, saranno altri, questo e quello. Ma sono amministratori, voi combattete per la Costituzione, per il vostro paese, che in generale non è per la Meloni o per questo o per quell'altro.
0: Diciamo che indipendentemente da chi sale.
2: Cioè, in Ucraina non stanno combattendo per Zelensky, stanno combattendo per non farsi invadere il paese, cioè per non dare la loro
0: cultura.
2: Infatti,
0: è proprio questo il discorso, no? Cioè, tipo, se fossimo.
2: Immaginate noi italiani abbandonare la nostra cultura e affidarci alla cultura svizzera. Mettiamo il cazzo che.
0: Siamo finiti.
2: Gli svizzeri ci vogliono. I finlandesi ci vogliono invadere e dare la loro cultura a noi. Noi casi. A ricotta,
0: ma tu al sud puoi fare come fanno gli svizzeri, con il loro essere ligi, precisi,
2: che schifo può fare? Ma no, amore di
0: sicuro, sì,
2: quindi dovremmo difendere questi valori.
0: Per noi sarebbe una dittatura al pari, cioè, però vedi il concetto, ragazzi, non fraintendete, noi non andiamo a combattere per qualcuno, difendiamo ciò che abbiamo, cioè credo che
2: cosa
0: anche
2: abbiamo, quello è il discorso, cosa
0: il
2: abbiamo.
0: Il sondaggio è sul fatto che tipo un X qualunque da fuori viene e dice io voglio casa tua, dammela.
2: E noi
0: c'aram. Ma no,
2: non ce l'hanno,
0: no,
2: non
0: no,
2: ce la diamo.
0: Quello no, quello no.
2: Pronto?
0: Pronto?
3: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
2: Ciao bello, ciao. Ciao.
3: Fernando.
2: Ciao.
0: Poi Fernando.
3: Vi offendete se io difendo chi si invade?
2: Pure io, però dovresti difendere
3: il tuo paese. L'importante è che ci siamo una situazione.
0: Scusatemi, ma scegliete il paese che più vi piace e magari andate lì, no?
2: Marco è sempre chi c'ha zitto, ma non c'entra, che significa?
3: Io sempre che faccio attenzione, me ne paga questo paese.
2: Sì, no, vabbè, un altro concetto.
0: Canari,
2: stiamo dicendo altro, non è questo. Che significa?
3: Lo sa. Fanno i loro compiti di interessi, cioè, stagiano politica e metto a chi
2: niente, non ce ne lasci mandare sta politica.
3: Ma niente, ma è perché devo difendere questo paese? Io dico, scusatemi voi.
2: La tua cultura, dico, la tua cultura, per esempio, meno tedesca che ti invade e ti fa solo il patan, no? Ti eviti di fare un pacco all'astice, vabbè, ciao fratello, vai Marco, vai.
0: Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggino. Io combatterei per il mio paese, il regno delle due Sicilie con capitale Napoli, per l'Italia con capitale Roma, non sono tanto convinto.
2: Vedi il campanilismo.
0: Però
2: pronto? Momento,
0: c'è quella.
3: Pronto.
2: Buongiorno, yeah. Ciao.
3: Sono il comandante Capatosta.
2: Che è Capatosta?
3: La patria.
2: Viva.
3: Per tutti noi.
2: Aizza!
3: Viva la forza armata!
2: Brigata Moscia, la lotta che cresce, vai!
0: Ragazzi, sono padre Federico, sono d'accordo sul fatto che le armi non portano la pace, ma sono sconcertato sulle affermazioni obsolete, patriottiche e anti-europee. Vuol dire stare fuori dal mondo ed essere anche anti-giovani. Purtroppo ce ne accorgeremo quando ci metteremo a cercare giovani in Italia per combattere, li troveremo solo in Europa ma non in Italia, dice padre Federico, e ci manda anche un abbraccio che ricambiamo. Ma quale senso di patria? Dobbiamo sentire se uccidono la nostra esistenza. Stanno aumentando l'età pensionabile a 73. Ma che
2: no, parliamo dopo, ne parliamo
0: non
2: dopo.
0: Non c'entra niente. Pronto?
2: Come non c'entra niente? Pronto?
0: Con la difesa della patria, l'età pensionabile.
2: È la patria, Marco. Cioè, alla fine la patria. Pronto? Scusa, Marco, dammi una definizione di patria. Cos'è la patria?
3: Pronto?
2: Pronto?
0: Eccola qua. È lui.
2: Pronto?
3: No, vabbè, dicevo, a parte che già è un po' strano parlare ancora del 2025, 2026, scusatemi, di guerra. Vuoi difendere, vuoi fare.
2: Sanno tutti si guerra.
3: Ma poi sono d'accordo con l'Ute, con chi ha chiamato prima. non mi hanno mai fatto sentire italiano, tranne quando è gioco l'Italia, sto fallendo, perché sta a combattere per l'Italia? Si vengono a Napoli.
2: Comunque si gli conferma questo sondaggio che solo il 14% degli italiani andrebbe in guerra, darebbe la propria vita, la propria libertà per difendere la nazione. Noi ci fermiamo un attimo, c'è il radiogiornale di Vincenzo Perna e torniamo subito, vai.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, sarebbero stati trovati i cadaveri di due donne in una struttura abbandonata. Si tratta di una scuola in disuso, oggetto di lavori di ristrutturazione. L'istituto alberghiero Tognazzi di Viale Italia a Pollena Trocchia. Sul posto i carabinieri di Cercola e i vigili del fuoco allertati per il recupero delle salme e la scientifica di Torre Annunziata. Ancora sconosciuta l'identità delle due donne che pare sarebbero precipitate da due piani differenti sul pavimento del piano seminterrato. La prima ipotesi è di duplice omicidio. Ancora cronaca, blitz di polizia in corso al Cavone, area centralissima di Napoli situata tra la Pigna Secca, Piazza Dante e il corso Vittorio Emanuele, impiegate diverse volanti delle forze dell'ordine e gli elicotteri, chiusi gli accessi sia in entrata che in uscita per evitare fughe improvvise, 12 per ora gli arresti da parte delle forze dell'ordine per infliggere un duro colpo al clan Lepre, l'area è da tempo attenzionata dalla polizia per numerose vicende di criminalità accadute negli ultimi mesi come il ferimento di due studentesse di il controllo della movida partenopea. Cambiamo argomento. Stanotte l'osservatorio vesuviano ha comunicato un intenso sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Il fenomeno è iniziato poco prima dell'una e ha allertato sia le autorità che la popolazione residente. La scossa più forte registrata dall'INGV è stata di magnitudo 2.3 e l'amministrazione comunale di Pozzuoli, in collaborazione con la protezione civile, sta monitorando da vicino la situazione. Sciopero generale, inizio di settimana complicato per gli utenti del trasporto pubblico locale a Napoli a causa dello stop di 24 ore proclamato dall'organizzazione sindacale USB da tutta Italia. Intanto da NM rendono noto che le linee funzionano regolarmente. Chiudiamo con lo sport, il calcio, e Napoli vola in Champions League. La squadra di Antonio Conte vince 3-0 con il Pisa e festeggia l'aritmetica qualificazione alla massima competizione europea. Bastano due gol di McTominay al 21esimo e Rachmani al 27esimo per chiudere la pratica già nel primo tempo, poi nel finale il gol di Højlund al 92esimo. Così il capitano Giovanni Di Lorenzo, però, al termine della gara in conferenza stampa ha parlato del futuro di Antonio Conte.
9: Sicuramente siamo contenti di questo risultato. Oggi siamo venuti qua andandoci a prendere la partita, la vittoria. Sapevamo di affrontare una squadra comunque già retrocessa, ma che poteva darci filo da torcere, ma l'abbiamo indirizzata subito, l'abbiamo fatta diventare facile noi, quindi siamo contenti. Abbiamo raggiunto la Champions League, insomma è una squadra come il Napoli, deve giocarla ogni anno, quindi siamo contenti sicuramente di questo risultato.
8: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
7: Kiss Napoli Meteo.
10: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Avvio di settimana con ancora un po' di variabilità sull'Italia per il transito di un debole impulso atlantico, che però interesserà principalmente il centro-nord. In Campania, prevalenza di schiarite nelle prossime ore con qualche annuvolamento in più tra pomeriggio e sera, soprattutto sulle aree interne, sulla dorsale appenninica, ma senza grandi conseguenze. Domani ancora un po' di variabilità nelle aree interne, con rischio di qualche breve acquazzone o temporale, nel corso del pomeriggio. Temperatura stabile e un lieve ripresa su valori comunque ancora non particolarmente elevati, massime intorno ai 22-23 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: andiamo ancora su questo argomento, aggiungiamo elementi.
1: E tanto è l'Italia, stiamo discorrendo su questa sondaggio che è stato fatto in Europa. Praticamente in Italia è l'ultimo paese per cui si partirebbe a fare una guerra per la difesa della patria, per esempio solo il 14%, quindi gli ultimi in classifica contro il 70% della Finlandia. Poi abbiamo parlato di questa libertà di stampa che c'è in Italia, che sta al di sotto del Ghana e della Costa d'Avorio, cioè praticamente siamo scesi ancora di più nella libertà di stampa. Abbiamo una stampa che sta proprio inguaiata a livello di libertà, insomma non è che ci dicono proprio tutto come sta. E ora parliamo delle pensioni, giustamente, perché l'italiano non parte a fare le guerre. Insomma, pensione: dal 2027 potrebbe non bastare a lavorare fino a 71 anni.
0: Ne hai di strada da fare ancora, amico mio?
1: Perché tu non muori, cioè non vai in pensione tu.
0: Vabbè,
1: ci a te ancora prima... peggio, tu vai autoandando. Tu vai.
0: Magari forse qualcuno rinsavisce e me la abbassano più in là, che ne sai?
1: Pensioni: dal 2027 potrebbe non bastare a lavorare fino a 71 anni. Voglio capire chi datore di lavoro può tenere una persona a lavoro fino a 71 anni. Non si sa, per esempio, Giovino, ma all'atleto posti del nostro buon Zaccaria, un 72-73enne, non ce la fa manca a stargli in scala.
0: Mettiamo la foto con l'intelligenza artificiale, almeno ce lo facciamo visivamente 71enne a Zaccaria.
1: La nuova uscita a 71 anni, anche per il sistema misto, parallelamente al governo sta studiando una nuova possibilità per chi appartiene al sistema misto, va bene? Cioè ha versato almeno un contributo prima del 1996. Io tu okay. Quando hai iniziato a versare?
0: Dopo.
1: Molto dopo, quindi
0: sì.
1: Sei proprio inguaiato.
0: Io sì, sono finito.
1: Tu secondo me non ci vai proprio in pensione, vabbè. No. 96. Oggi questi lavoratori, quindi lavoratori come me, io ho iniziato dal 97, 98, insomma così, oggi questi lavoratori possono andare in pensione a 67 anni solo con almeno 20 anni di contributi, va bene? Se non raggiungono questa soglia rischiano di restare senza assegno previdenziale nonostante abbiano lavorato e versato contributi. Per esempio 19 anni e 10 mesi. In un concluso il ventesimo anno non avrete l'assegno, quindi vedete come va. L'ipotesi sul tavolo è estendere anche a loro la cosiddetta pensione contributiva di vecchiaia, uscita a 71 anni.
0: Ah, cioè, ok. Cioè non me li danno perché ho lavorato, perché ho versato 8 contributi, ma perché poi a un certo punto arriverò a una certa età, sono vecchio.
1: No. Si è versato almeno 20 anni, è versato dal 96. Arrivata a 71 anni te la vai in pensione con almeno 5 anni di contributi effettivi, va bene, in cambio però della rinuncia della quota calcolata con il sistema retributivo, una misura che il Ministero del Lavoro considera una sorta di rete di protezione. Io penso che a 71 anni la pensione daranno perché devo avere medicine. Mi ricordo che la pensione di mia mamma ci pagava tutte le medicine, perché pigliavano pinnolo, poi ci faceva male chi la tupinnolo, quindi si era pigliato pinnolo
0: per contrastare
1: l'altro pinnolo.
0: E
1: così via. Quindi per chi è ma morì, ecco, perché se mai a morì.
0: Ma è meglio che vai
1: già,
0: a fare
1: già morim perché sei, capito?
0: Ma in realtà è meglio che se tu hai ancora un'età in cui sei arruolabile, è meglio a questo punto tentare la lotteria della sopravvivenza lì, perché a 71 anni probabilmente è comunque
1: non ci capito che stai dicendo, però sono vengo
0: che, ti che magari prendi la pensione da militare dopo, no? In mezzo a tutto questo quadro drammatico, se sei arruolabile vai a fare comunque il militare, qualche cosina te la danno.
1: Se ti chiamano in caso di guerra, non pensi che ti vengono come i militari, insomma sarà un pochettino diverso.
0: E qualcosa va bene, ti daranno
1: Pensione a 71 anni, pensione a 71 anni almeno con la mia generazione, quindi la generazione di Marco che viene 10 anni dopo, quindi sarà 80, 81.
0: Certo che per la Cabla pensione a 69, pensione a 71 beccano tutti i numeri un po' particolari. Pronto?
2: Buongiorno,
1: ciao.
2: Ciao, sono Osvaldo da San Giorgio.
0: Ehi, ciao Osvaldo, ciao.
2: Stai parlando con un pensionato.
1: Ah, devi abbiare da te.
0: Tu ce l'hai fatta.
2: Quest'anno sono 70, senti un poco. Allora, per quanto riguarda la pensione, io e Marici non mi incanto perché fortunatamente...
1: Ringraziando Dio.
2: Sto bene.
1: Ringraziando
2: Dio. Sto bene, non ho mai preso, non ho alcuna...
1: Però immagina lavorare, tu oggi 70 anni stessi ancora faticando, insomma.
2: Beh, io la verità proprio volevo ancora continuare a faticare, però me l'hanno cacciato.
1: E perché te l'hanno cacciato? Perché...
2: perché avevo raggiunto i limiti d'età, 67 anni, certo, te ne devi andare.
1: Che lavoro facevi?
2: Allora, io prima sono stato militare, poi mi hanno passato al...
1: Quindi eri statale, va bene.
2: Alla Corte d'Appello, sì.
1: Vabbè, eri statale, vai.
2: Comunque, quello che vi volevo dire per quanto riguarda la guerra, se ci fosse una guerra, se ci fosse un'invasione, il problema non è di andare in guerra, il problema è chi ci comanda. Chi è il personale deputato a comandarci in una eventuale invasione?
1: È il Presidente della Repubblica, il Ministro della Difesa, no?
2: No, io parlo proprio dei generali,
0: cioè di quelli che comandanti.
1: Io so che in Italia siamo il paese che ce n'ha di più di generali, perché giustamente prima in pensione si fanno
2: le concessioni. Ma avresti generale, che è che fa? Si va a fare la conta, cioè proprio quelli là, gli operativi, pochi. Sono pochi.
1: Sì, ho letto
2: gli operativi. Cosa. Capito? Questo è il suo problema principale, che non abbiamo magari una classe militare dirigente.
1: Vabbè, lo disse il ministro Crosetto, se ci fosse capitata la stessa cosa dell'Ucraina.
2: Lo so,
1: No, Crosetto disse che se ci fosse capitata la stessa cosa dell'Ucraina saremmo proprio...
2: No, non è che è un problema, non è questo, è che è proprio lo spirito patriottico, ma magari dal meridione in giù, cioè da tutto il meridione, che è proprio cavato, è scemato, perché si vede la poca assistenza che c'è dello Stato nei confronti della popolazione.
1: Certo, cioè, l'Allerezzo viene ancora.
2: Più sovvenzioni, sono più infrastrutture, perché chiaramente essendoci più infrastrutture, le leggi che hanno fatto, dice questi soldi che gli diamo li investono e fanno cose, ma al sud non ci stanno queste cose. Cioè tu vedi proprio la discrepanza fra l'investimento delle quote, diciamo, le quote sociali per produrre lavoro, per produrre infrastrutture, è più al nord che al sud. Ecco perché al sud c'è sempre quella tarica.
1: Ma pure al nord non è che si darebbe tanto per la patria, al sud sì, solo in tutta Italia solo il 14%.
2: È una discreta fetta, cioè i verdi, una bandiera verde.
1: Vabbè,
2: allora sono la Padania e non la Padana.
1: La Padania e una Padana.
0: Oh, tu che sei pensionato, vediamo se condividi questo messaggio. Ciao Marco, l'obiettivo è uno solo: pensione a 90
1: anni. Sì.
0: È piaciuta, è un'idea che è piaciuta. Se piace a un pensionato, piacerà anche a noi un giorno. Allora, grazie, caro, un abbraccio.
1: Ciao fratello, ciao. Ci fermiamo un attimo?
0: Sì, vai, canzoncina, ci sono i Coldplay.

0: Bene, la pensione a 75 anni, però dovrebbero togliere prima tutte le baby pensioni, poi ne parliamo, dice Giussi, giustamente, dice se ci vado.
1: No.
0: Se ci vado tardi io, perché ci devono andare prestissimo altri? È un'idea anche questa, ovviamente.
1: Questo è il discorso che ti fa venire il non amore di patria. Pronto? Pronto?
2: Pronto.
1: Chi sei, Enzo? Sei tu?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao, ciao. Grazie, ma di nuovo il telefono non funziona. Non funziona il telefono, Enzo. Mi dispiace, richiama. Pronto? Attaccato lui.
0: Ragazzi, purtroppo l'ignoranza impera. Certi individui non capiscono che in caso di guerra le bombe cadono sulle nostre case, sulle scuole, sugli ospedali. Si difende la vita dei propri cari. Pensare poi ai politici è completamente fuori luogo. Saluti da Ciro. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, sono Antonio da Buscramger.
0: Carissimo.
1: Ciao.
3: Allora, io penso che la vita militare, ci sono delle persone che sono proprio predisposte.
1: Certo.
3: A volte mi dispiace.
1: Mi piace proprio.
3: Delle persone che non ci riescono ad entrare, ma non predisposte che tu dici io so fisicamente sono predisposto. No, io dico proprio ci sono delle persone che quando sono piccolini pare che è una guerra in capo.
1: No, no, gli piace proprio, come chi vuole fare il poliziotto, chi vuole fare
3: queste cose. Io ho un esempio di un carissimo amico mio che quando era piccolo addirittura iniziò a sparare con il fucile a piombini, non mi ricordo. E queste, poi purtroppo da sopra al tetto di casa sua colpì a qualcuno per sbaglio e per colpa di questa cosa, andando in causa, poi non è potuto più entrare. Ma quella persona lì a oggi ha, se il caso, 2-3 cinture nere, si allena, va in mountain bike, ci sono cose disposte, tu lo vedi e dici quello è un militare mancato. Poi ci sono quella che si vogliono andare a fare, a prendere tra virgolette lo stipendio sicuro e bello, persone che vogliono andare in missione.
1: Ma comunque da piacere poi alla fine.
3: Ti deve proprio piacere. Esattamente, quello intendo. Io chiedo a Marco, a Rosario, tu difenderesti la patria? Rosario e Marco ovviamente mi dicono ma tutto a posto, ma me chi mi difende?
1: No, io non io sono un proprio obiettore di coscienza, non riuscirei mai ad uccidere un altro. Non premerei mai un bottone sapendo che dall'altra parte sta morendo qualcuno, non... Mi dispiace, non lo farei.
3: Altrettanto però ti dicono ma stanno attaccando la tua patria, che fai, non la difendi? Io non so, noi non siamo
1: ma stiamo parlando per parlare, però in un'eventuale guerra non si combatterebbe insomma per terra come sta facendo in Ucraina,
3: ragazzi,
1: e saranno solo missili a missili là. Vabbè.
3: No, ma proprio no, io anche politicamente, no? Sapete che cosa fare? Se mi dichiarassero guerra, la Germania mi dichiara guerra, io subito, bandiera bianca, la tua politica è migliore della mia, attuiamola.
1: Dico,
3: la nostra ci stiamo trovando una chiave.
0: Ragazzi, ma fin quando almeno ci sta questa cosa che si chiama Europa, Unione Europea, la Germania non attaccherà mai un'Italia.
1: Per dire.
0: A noi piacciono gli altri governi,
1: esempio.
0: Sono quei governi che purtroppo per tutta una serie di cose non ce la muoveremo mai la guerra, capito?
3: Assolutamente, ma io a parte che ragazzi parliamoci chiaro, la Russia se vuole vincere la guerra ci mette mezza giornata, ma mezza giornata veramente, che poi succederebbe la terza guerra mondiale, assolutamente, ma la Russia ci mette 3 ore per vincere.
0: E così l'hanno persa tutti poi la guerra, capito? Quello è il guaio.
3: Esattamente, ma già mi faccio...
1: Sì, ma tu partissi o no? Hai saputo difendere l'Italia? Partiresti?
3: Esattamente.
1: Ciao amico mio, ciao.
0: Va bene, 0815466873, pronto?
1: Hello?
0: È caduto la linea. Buongiorno ragazzi, per difendere la patria devi essere anche disposto ad uccidere, penso che questo sia il dilemma tra il fare e il non fare. Saluti Luigi da Zurigo.
1: Sicuramente ti devi addestrare. Pronto?
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao caro.
4: Sono Giampiero dall'autostrada, vi volevo raccontare un aneddoto sui miei 3 giorni.
1: Prego.
4: Vi ricordate i 3 giorni del militare?
1: E come no?
4: Allora, praticamente io purtroppo con la ragazza ho avuto un'operazione al cuore che mi ha permesso di decidere se fare o meno i 3 giorni. E stavo fuori corso Malta con mio padre, con queste carte in mano, e mio padre faceva, come fa? Lo fai un militare, poi a fuoco carabinieri. Pigli 1.500.000, un mese, fai che là, però ti lasci le 5 mattine, fai che là, se no, tronca e cazzo e non lo vai a fare. avevo questa potevo fare questa cosa, potevo decidere. Secondo me l'ho fatto.
0: Sei andato.
1: Non sei andato.
4: Non sono andato. Ah, certo. Non sono andato.
0: La sveglia alle 5 del mattino è stata quella.
4: Bravo Marco, bravissimo.
0: Sarà quella.
1: La ricotta bella. Vabbè.
0: No, perché tu ti fai il calcolo per dormire quel minimo di ore, se ti devi svegliare alle 5, vuol dire che devi andare a dormire alle 10 di sera, non è fattibile.
4: No, tendenzialmente il discorso che mi sono a 18 anni, secondo me era anche difficile scegliere, decidere, certo, la carriera da fare, nel senso che non puoi decidere a 18 anni voglio fare la carriera militare, come diceva l'ascoltatore di prima, o sei mentalizzato e la vuoi fare, allora cascasse il mondo lo fai, ma se ti lasciano scegliere, penso che sia follia scegliere di fare una carriera militare, insomma.
0: Guarda, un mio amico di liceo la scelse.
4: La carriera militare, come diceva l'ascoltatore di prima, o sei mentalizzato e la vuoi fare, allora cascasse il mondo lo fai, ma se ti lasciano scegliere, penso che sia follia scegliere di fare una carriera militare, insomma.
0: Guarda, un mio amico di liceo la scelse, e devo dire

0: in certe cose un minimo di fascino te lo emana, eh.
1: Ma sicuramente, tu considera che io sono alto 1,90 m, mio nonno mi diceva ti va a focorazziere, fatico 4 giorni.
2: Ma voi vinite il posto, un vinite la umilità. Vabbè, ciao fratello. Ciao.
0: 1,90 m o basket o pallavolo.
2: Sagari, ma giovira a marketing sotto alle armi. Sotto alle armi. Su Sicena mattina, sia mattina, alzati, caprone! Cosa deve fare?
0: Mi basta che
2: ma non
0: siamo...
2: ho capito. Ma...
0: basta che siamo in due camerate diverse, perché a così almeno sto. Grazie di, almeno quello.
2: Grazie.
0: Andiamo, amici, piccola pausa per noi, torniamo subito.
3: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
4: Cerciello Auto.
3: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: faresti la guerra per la Brancale, Simone da Stoccarda?
1: Ah sì, là ci c'è un ideale, là c'è un ideale.
0: Chiamalo ideale. Ragazzi, Gennaro da Cerra, io sono 87, quindi primo anno esente dalla leva. Pensavo di averla scampata, poi sono andato a convivere e tengo il sergente Hartmann a casa. Solidarietà ad Antonio Cabusco, era mugliere, quindi insomma anche Gennaro la vede un po' così. Mi sarebbe tanto piaciuto farne parte di qualche corpo delle forze dell'ordine, ma ahimè in Italia i diabetici non possono farne parte, quindi in caso di guerra coca che ci vado. Non è vero, per qualche strana ragione so già che non esiterei a difendere quantomeno la mia città. Un bacio. E questa è Jessica che
1: Jessica
0: manda questo messaggio, vedi? Giornata tipo in caserma, ci alleniamo per difendere la patria, e mette un'immagine fatta sempre con l'intelligenza artificiale. È normale che partisse, meglio bomba che buscare la mugliera.
1: Ehi, mamma mia, di una guerra a casa allora.
0: Quanto pare. Claudio il pizzaiolo, Wagyu, dipende dai giorni che si combatte. Io sabato e domenica non posso, ha già io a fatica. Vabbè, lui c'ha la pizzeria, giustamente. Sabato e domenica.
1: In caso di guerra le pizzerie tutte chiuse, tutte chiuse. C'è il coprifuoco poi. La sera
0: probabilmente ti metterebbero nelle cucine. Pronto?
1: Pronto? Sì.
0: Pronto?
1: Ci sei, vai. Va bene, andiamo avanti. Vai.
0: Poi ancora state discutendo delle pensioni degli italiani a 71 anni e così via, ma delle pensioni dei politici ne vogliamo parlare? Poi che non è equo il dibattito, che poi ragazzi sulle pensioni c'è questo enorme problema, e penso sia il motivo per cui le slittano sempre più avanti, legato alle nascite nel nostro paese, nel senso che i nuovi nati sono sempre meno, gli anziani sono sempre di più,
1: ma già fa una domanda.
0: Teoricamente in futuro i famosi lavoratori che verseranno i contributi saranno molti meno.
1: Però ti devo fare una domanda.
0: E io se posso ti do una
1: cosa
0: risposta.
1: Cosa stanno facendo per incentivare la nascita dei bambini?
0: Ah niente, bloccano qualunque cosa.
1: Allora vedi che ti trovi.
0: No, per dire che
1: ci vogliono i bambini,
0: quello che fanno loro
1: ci vogliono più. Gli immigrati non li vogliamo. Gli immigrati non li vogliamo. Non incentiviamo i ragazzi con il lavoro, con le cose, per fare figli e altro. Quindi non riesco a capire come si può fare.
0: Sarà una classica storia all'italiana. Ci ritroveremo nel pieno del problema e diremo: ah,
1: già ci siamo.
0: L'avessimo fatto prima.
1: Ma già ci siamo, nel pieno proprio.
0: Sì, no, ora se ti ci metti un pochino di impegno, forse la situazione un pochino la appari. Non
1: sono più morti, sono più quelli che vanno in pensione che quelli che lavorano. Attualmente.
0: No, più che altro devi fare il calcolo su quante persone muoiono in un anno e su quante ne nascono, e mi pare che quest'anno è stato il primo anno in cui si sono equiparati.
1: Ah, io sapevo che quelli là che stanno in pensione e quelli che lavorano sulle morti. Vabbè, pronto.
0: Sul futuro delle pensioni. Vabbè. Pronto.
2: E Michele Caruso.
1: Ma Michele Caruso a Power. Pronto?
0: Ah, vinciamo sicuro.
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Qui caro, ciao bello, ciao.
2: Ciao. Io. Allora, sulla questione guerra, non guerra, parto, non parto. A parte, ormai ci tengo in età, come un po' tutti quanti noi, è diverso. Non ho 20 anni. Io sono, come ha detto Rosario, ho fatto la stessa cosa, obiezione di coscienza. Non ho voluto fare nulla e non potrei mai essere, tra virgolette, aggressore. Sarei pronto ad essere partigiano se attaccato, cioè nel senso io difendo, voglio difendere il debole, non voglio essere quello che attacca il debole, proprio per una questione mia, non mi potrei guardare in faccia ad essere un aggressore, ma sono pronto ad essere quello che può dare una mano a difendere, con una piccola nota, cioè bisogna capire noi che popolo siamo.
1: Siamo un popolo? Siamo un popolo?
2: Non siamo un popolo, prima cosa, secondo me. Faccio un parallelo che non c'entra direttamente, però per esempio il periodo del Covid.
1: Sì.
2: Se io sono pronto a rimanere a casa, sono pronto a usare precauzioni, alla mascherina, quello che è, ma se sono l'unico fesso a usare la mascherina e a rimanere a casa e tutti quanti se ne vanno fuori, mi passerebbe la voglia di andarmi ad uccidere per difendere qualcuno che non si vuole difendere. Quindi con la guerra è la stessa cosa, cioè chi sto difendendo? Un popolo? Oppure una persona che si vuole approfittare delle situazioni. Quindi per me l'Italia non è attualmente un popolo, Non è una, noi siamo diversi, non c'è niente da fare, ma non geneticamente, culturalmente. Siamo diversi noi napoletani dal Veneto.
1: Ma se andiamo contro quartiere su quartiere, cioè il vomerese sì, non può avere il condiglianese, il condiglianese non può avere il San Juan.
0: Scusate, ma voi pensate davvero che in una situazione reale, cioè concreta, non ovviamente così, noi stiamo facendo un pur parler e le nostre generazioni non hanno proprio idea di cosa siano queste cose. Pensate veramente che un minimo di senso patriottico, quando tu senti realmente minacciata la tua libertà, la tua esistenza, la tua casa, non ci viene? Almeno per ma quello? No, non no. Ci viene?
1: Non ti vengo proprio partire.
0: Ma non è discorso di partire, è un questione di mentalità.
2: Sì, no, no, secondo me invece c'è questo, ci sarebbe questa cosa, perché io l'ho vissuto, ripeto, tipo ti metto il Covid.
1: Infatti c'è un ragazzo di 24 anni, quando si apre questo discorso, il mio ragazzo dice non esiste proprio, non partirebbe mai.
2: Una, grazie a Dio, nel senso dovrebbero pensare.
1: A parte che già, così, talmente che è italiano se non vuoi all'Italia, cioè da tutte cose, cioè, talmente che si sente italiano.
0: Probabilmente farebbe parte di quell'esercito che ci ritroveremo in casa.
1: Invadere,
0: che
1: ci ma combatte. Perché se la venia a che stanno a pigliare? Che stanno a pigliare?
2: A mozzarella
1: e bufala. Che stanno a venire a pigliare in Italia? Non vi preoccupate, parlai come dice Pesacane. Dici vai Marco, vai.
0: Ma in realtà l'unica cosa sarebbe la posizione strategica e geopolitica.
1: E già ce l'hanno gli americani.
0: Qualcun altro se la vuole prendere potrebbe
1: la
0: essere
1: la fa guerra America allora.
0: Cara Jessica, trenino, subito congedato con il diabete. Mi ricordo i ragazzi che piangevano perché non volevano farlo e io ci misi 20 minuti a casa. Mirko o congedata che diciamo ha sfruttato tra virgolette, per quanto se credo che avrebbe preferito mille volte non avere il diabete e magari fare l'esperienza militare. Quando hanno fatto l'Italia si sono dimenticati di fare gli italiani. Dimenticanza pesante questo.
1: Cavour Romazzino, mi ricordo. Vabbè signori, ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo subito, vai.

0: andreste a difendere il vostro paese al netto delle altre notizie date, un po' le pensioni, un po' la libertà di stampa. Diciamo che è su questo tema che state dando spazio ai vostri pensieri al 342 00 00 100. E altri messaggi che stanno arrivando. Ciao ragazzi, Rosario, ti ricordi giù a Villa Alfieri con questa canzone, Che guerra? Ricordi il passato? Questa qui penso che è stata andata degli snap.
1: Buttarsi, che succede? Mazzate, che succede? Facci sapere.
0: Speriamo, ricordo, che stavate a ballare, sinceramente.
1: Non mi ricordo.
0: Magari è più carino un contesto in cui vi stavate divertendo. Ciao ragazzi, io la leva la farei fare a tutti gli uomini e le donne a 18 anni. Io l'ho fatto nel 2002. Per questo che troviamo tutte queste persone in strada tra padre e figli a fare la ricotta, dice Manu.
1: Ma
0: da
1: dai,
0: Scafatti.
1: Ma non è vero, dai, non è così, non è così. Poi te l'ha detto anche i militari che stiamo sentendo, ce lo dicono. Per formare un buon militare ci vogliono 5 anni e deve entrare volontario. Un po' spigliavo su Alumir come sta fu.
0: Non so, confermatemi, ci segnalano un corteo a Piazza Municipio, tutto bloccato. Fateci sapere se anche voi siete da quelle parti ed è così. Pronto? Ciao,
1: hey,
2: buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ah, mo si sente, vai.
2: Adesso si sente, no, Rosa, dovevo rispondere a te quando tu hai detto, quando il chitista abbiamo fatto l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani. Ho detto Cavour, perché
1: Cavour.
2: Mi sei Juventini.
1: Grazie, oi, tu sai che chi si sta a combattere per difendere i Juventini?
0: Sempre là andiamo a finire. 081 546 6873, sempre per dire la vostra. E certo Marco, meglio non avercelo il diabete, ma nel male si trovo buono, dice sempre l'amico.
1: Ma forse hanno trovato Mirko. Una cura, chi lo sa, speriamo.
0: La cura al momento non c'è, diciamo che lo si riesce a gestire sicuramente meglio oggi rispetto al passato. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Ciao.
3: Ciao. Ciao, sono Nando.
1: Qui, Nando.
0: Ciao Nando.
3: Senti, volevo dire la mia. Allora, io ho premesso che ho la stessa posizione di Rosario. Non avrei il coraggio di uccidere una persona, anzi un essere vivente. L'unica cosa che riesco a uccidere sono le zanzare. Io la guerra l'ho fatta, ma l'ho fatta per non fare il militare. Io ho fatto una battaglia per riuscire ad avere l'esenzione del militare. Qua la guerra, io che farei? Partirei sì. Ma non per difendere la patria, partirei per vedere la mia famiglia e me ne andrei in un'altra parte a rifarmi la mia vita, così come fanno tutti parecchi giovani oggi già in Italia.
1: Ma tu lo fai per un fatto di etica?
3: Il lavoro, sono costretti ad andare fuori, per cui qua la guerra la facciamo tutti i giorni, noi la facciamo tutti i giorni, la guerra di sopravvivenza, e molto spesso i giovani per poter vivere sono costretti ad andarsene fuori. No, quindi io, se l'Italia venisse attaccata, piglialo la mia famiglia e mi vado a fare una vita da un'altra parte. Qual è il problema?
1: Dico, non combatteresti per un fatto etico o per un fatto che tu non credi nella patria Italia?
3: Non combatterei per un fatto etico e anche perché non credo nella patria.
1: Tutte e due le cose, va bene. Grazie fratello, grazie assai. E rientri il 90%, 85% degli italiani che pensano così. Vabbè, 081-546-6873, ma Marco c'ha sotto mano un messaggio.
0: Sì, stavo leggendo questo, dice: continuo a sentire che la leva serviva per formarti, volevo dire che non facevano gli educatori, ma servivano uomini per un'eventuale guerra, visto che a metà del 900 è stata fatta solo di guerre. L'educazione ce l'hai o non ce l'hai? Usate la testa quando parlate. Sì, questo vabbè, è una risposta.
1: Ma poi si parte da 18, 19, 20 anni con i rinvii e roba, si parte pure a 21 anni. Come cagna una a 21 anni? Pronto?
0: Sì, no, vabbè, credo che sia una risposta a quelli che vorrebbero la leva per migliorare i giovani di oggi.
1: Sì, pronto? Pronto?
0: Niente. Pronto?
1: Si sentiva prima. Vai.
0: La leva è costata ai miei genitori più di 10.000 euro, ma variata assai. In che senso, Enrico?
1: Fammi si faceva male i soldi, in villeggiatura. Sta. Pronto?
4: Pronto?
1: Chi sei?
4: Generale Rosario, sono ancora all'aeroporto, piazza
1: guerra. Che andiamo con l'aereo? Vieni, non ti rimbe soldi con l'aereo.
0: Vedi, questi tuoi sistemi di comunicazione, questi, quando tu in radio dici andiamo qui, andiamo lì, quelli ti ascoltano, sta gente è pronta a partire.
1: Se già l'hai fatta
0: rivoluzione. C'hanno le merende sotto al braccio. Vabbè, pronti per partire.
1: Signore e signori, ci fermiamo un attimo. Canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo. Vai per l'ultima parte, vai.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti!
2: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sempre bello se prendi il discorso che fa Totò quando dice te bani. Discorso che fa armiamoci e partite, ti ricordi quello là?
1: Figlio, armiamoci e partite,
0: è bellissima. Allora stiamo parlando, andreste a difendere la vostra patria? Dice che solo il 14% degli italiani fra i 20 e i 40 partirebbe per difendere la patria. Lo fareste? 081 546 6873, sono copiosi anche i messaggi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ciao Enzo.
0: Ciao Enzo.
2: Io ripenso quando fanno l'inno nazionale, no?
0: Sì.
2: E dicono siamo pronti alla morte.
0: Morte, sì.
2: Ma chi?
0: I fratelli d'Italia. Sì, ma fratelli, no, sì, no, siamo pronti alla morte. Oggi non più, oggi non più.
1: Nell'inno effettivamente c'è un bel messaggio di fratellanza in un certo qual modo, no? Cioè pur di difendere noi
0: e
1: casa nostra, noi siamo pronti fino alla morte.
0: Noi?
2: Ma io sai cosa non tollero?
0: Sì.
2: Che chi l'hanno sta là e stanno con me, noi non abbiamo mai fatto questo.
0: Cioè, sempre così, ragazzi, perché mi piace Giobbe Covatt perché disse le guerre le dovrebbero combattere dai 70 a scendere. Cioè se ne parte i primi 60 anni, no? Poi i 50 anni, poi i 40 anni, poi i 30 anni, e guerra non si facesse ni più, te l'assicuro. Però purtroppo partono i 19 anni, dimmi.
2: Hai detto il fatto dei figli che non fanno niente, perché hanno
0: messo l'assegno unico. Non ci capito niente, che hai detto?
2: Ho detto il fatto dei figli che hai detto che non stanno facendo niente per fare figli in Italia.
0: Ah, sì.
2: Perché
0: e secondo te un guaglione 20 anni si spogli 30 anni senza fatica per fare 500 euro un mese fanno figli,
2: capito? Se poi ti dice l'assegno unico ci sta,
0: ma è pochissimo, non è
1: una... costa almeno 7-8 volte in più o meno.
0: Lui mo c'ha un bambino piccolo, non glielo chiedo neanche quando spende di pannolini, no, chiedo, di altro, i pediatri,
2: non ce l'hai mai ad uscire, non ce l'hai mai ad uscire.
0: Che lei poi i lavori ci spendi bassi,
2: non era una cosa, era ironica la cosa.
0: Cosa stanno facendo per innalzare gli stipendi? Niente, cioè non stanno facendo niente. Babu, ciao.
1: Stanno cercando di levarli? Lo stipendio è un concetto ormai superato.
0: Ormai c'ha misura di portachiave. Ecco.
1: Però
0: ci va.
1: È una buona notizia. È una buona notizia. Diamo il benvenuto ovviamente a Diego Armando Maradona Junior, che fra pochissimo sarà in onda con voi, con Gianluca Miranda. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Sì,
1: ciao. Sì, cara, buongiorno.
3: Comunque, io la già metto l'ascolto a bene. Io sono contento, mi metto l'ascolto per telefono, tutto quello che dite, bella, che bellezza.
1: Quando
3: mi ascolto, comunque, stiamo a fine del programma, non possiamo ricevere niente più. Dobbiamo dire solo grazie per la compagnia un'altra volta, ve lo dico sempre.
0: Grazie.
3: Un saluto al carissimo Diego Armando Maradona.
0: Tra poco entra, sì.
3: Un salutissimo. E poi ringraziamo, poi rimane, sarà un altro giorno, dici, non parlami guerra una cosa, eh?
0: No, rimane parlami.
3: Non parliamo di guerra, parliamo di canzone. E poi una cosa voglio dire, se noi non sentiamo Franchini che ci canta una canzone bella.
0: No, chi lo fa basta e canzone, Franchini, poesie,
3: no,
0: versi.
3: No, canzona, se non canti facendo sempre le canzoni buone.
0: Sammi chi le canzoni, sa.
3: Comunque grazie
0: a te, sì.
3: Ciao, bella, ciao.
1: Buongiorno ragazzi, difendere la patria e difendere i propri cari, i propri ideali e i posti chiami, quindi partite. Forza Napoli, Gianluca da Mandello.
0: Partite. Pronto.
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Ciao.
4: Piacere, Francesco.
0: Ciao, Chicco.
4: Ragazzi, vi fanno ridere tutte le persone che dicono, come avete detto voi, il per formare una persona, per educarla, no? Io sono la prova esistente che questa è una cavolata, perché mio padre non ha mai fatto militare per il terremoto dell'80 e io e mio fratello non abbiamo fatto militare perché è stato tolta la leva.
0: Sì.
4: Poi mio padre è diplomato, commerciante, sposato, ha costruito la casa per sé e per i suoi figli, cioè a me e mio fratello, stanno a posto. E mio fratello, due laureati con famiglia, io con un bambino piccolo, lui con il bambino in arrivo, lavoriamo tranquillamente e siamo tranquilli. Mi spiegate questa leva che nella nostra famiglia praticamente l'hanno fatta i nostri nonni, perché doveva educarci?
0: No, vabbè, un'altra domanda te la faccio io a te. Secondo te una persona si educa a 18, 19, 20 anni?
4: Anche? A 18, 19, 20 anni. puoi migliorare se tu hai la
0: ma che migliorare? Cioè, se sei una mappina a 14 anni, non pensi che a 18 si tiene una famiglia che non è educata a 14, non pensi che a 18 anni vai sotto alle armi e ne esci una persona piena di valori.
1: Io credo che tutti quelli che hanno fatto, ma è giusto come punto di vista, non è una critica la mia, però penso che tutti quelli che hanno fatto il servizio di leva hanno comunque, ecco, in qualche modo subito degli orari, degli impegni, delle cose rispetto a quella che poteva essere la bambagia di casa. È normale che hanno l'idea che i giovani di oggi, per come vanno certe cose, dovrebbero fare il servizio di leva. Però poi chissà, cioè il risultato non è garantito.
0: Ma veramente
1: cioè,
0: pensi che quelli là della generazione degli anni 70-80, che là come me che hanno fatto militare, solo perché hanno fatto quell'anno di militare a 20 anni, per esempio io sono da 21 anni che ha fatto i rinvii militari, sono venuto là, sono una persona migliore perché chi non faceva uscire 4 mattina.
1: No, non ho detto questo, dico che pensano che possa essere utile per le nuove
0: secondo
1: leve.
0: Te pensano bene, cioè.
1: E mica ho detto questo, non è questo.
0: No, dico, per te pensano bene.
1: No, per me è una stronzata.
0: È una stronzata, è quello che diciamo la stessa cosa.
1: È un discorso che puoi andare a fare questa cosa per capire, sapere, essere pronto eventualmente per qualche fatto.
0: Ma non è che
1: alcuni caratteri si aggiustano con un certo
0: sarebbe
1: valore,
0: utile,
1: altri si perdono.
0: Sarebbe utile far fare il militare a 14 anni, per esempio, come dicete voi. 3 anni militare a 14 anni.
1: Non c'è l'età a 14 anni per fare
0: militare. Non si può fare, quindi non si fa. Non è educativo. Non è
1: l'età giusta è verso la maggiore età, comunque, quando poi teoricamente dovresti avere una mente atta a fare anche certi ragionamenti. Pronto?
5: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno
5: ciao.
0: A te, ciao.
5: Allora, no, io volevo fare una riflessione su tutta l'argomentazione di questa mattina.
0: Prego, chiudi tu, vai.
5: Tanta gente non vuole partire per il servizio di vita, per la guerra, queste cose qua. Ma in base a tutti questi video che noi stiamo vedendo in Ucraina, di questi furgoni con questi mascherati che prendono ragazzi di 18 anni in mezzo alla strada, oppure anche 55enni e 60enni, li buttano nei furgoni e li mandano a fronte, no? Penso che avete visto queste scene.
0: Certamente.
5: Benissimo. Quando è? La riflessione è questa, che uno Stato dice: ok, basta, non ho più elementi per poter continuare.
0: Quindi si arrende, come dici tu.
5: Quando è che si prende questa decisione?
0: Quando si arrende?
5: Quando è che si fa? Cioè, oramai non hanno più nessuno. Per prendere ragazzini di 17 anni e persone over 50-60, significa che non è stato più.
0: Significa arrendersi, però insomma non si vuole arrendere all'Ucraina. L'Europa non li può far arrendere. Vabbè.
5: L'Europa non li vuole far arrendere, perfettamente. L'Europa non li può far arrendere, perfetto. Ma perché noi siamo in questa situazione su un paese che non sta né in Europa né nella NATO?
0: Qua apriamo un'altra discussione, ma non c'è tempo, amico mio. Abbiamo finito.
1: Da quello che ho saputo ultimamente, hanno pure recuperato chilometri quadrati gli ucraini. Quindi
0: per stanno vincendo la guerra. In Ucraina stanno vincendo la guerra. Ringraziando Dio, stiamo avanzando. Siamo ci accorti che non invadiamo pure la Russia. Noi chiudiamo qua, signore e signori. Ci vediamo domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
1: A meno che non scoppia la guerra e dobbiamo partire
0: tutti. Facciamo la cronaca.
1: Ci sarà pure lui, Rosario Verde. Grazie a Simone Zagaria, vi lasciamo a Diego C'è, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, vai giù.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
9: Buongiorno, 12 in punto. Buongiorno da Gianluca Miranda.
11: È da Diego Champions Maradona.
9: È vero, fai bene a sottolinearlo. Buongiorno anche a Simone Zigzag Champions, Zaccaria in regia, Marco Pesacane che troverete domani, che salutiamo. Devi dire lo saluti tu perché altrimenti poi
11: è
9: dopo,
11: vero, lo saluti sempre tu, Marco Pesacane.
9: Lo saluto io, molto bene. Pronti a vivere questo?
11: Che io lo sa, io quando appena arrivo dovete sapere che io ho un rito. Arrivo e saluto ovviamente fuori telecamera sia Pesacane che Verde.
9: In un modo tuo,
11: in un
9: diciamo.
11: Modo un po' colorito, mettiamola okay. Così, ecco qua.
9: Ci può stare.
1: Potrei dire semplicemente in modo elegante.
9: In modo elegante.
11: Esatto.
9: Va bene, siamo pronti a partire. I vostri messaggi al 342-00-00100. Linea dirette aperte, ovviamente, allo 081-546-6873. Diego, ti chiedo che partita è stata. Dominio del Napoli, doveva essere dominio del Napoli, è stato. Non è scontato andare in Champions, e qualcuno ieri lo ha insegnato, diciamo.
11: E loro hanno le pressioni.
9: Però non è ancora finita.
11: Prima delle partite, capito? Aspettiamo un altro po' perché poi diciamo non rischiano di uscire dall'Europa League, perché oramai c'è un divario, però vederli giocare di giovedì sarebbe bello.
9: Sì, effettivamente, ma sarebbe veramente
11: bello.
9: Sarebbe veramente un disastro economico, perché poi
11: me ne frega.
9: No, sarebbe un disastro.
11: Sarebbe bello.
9: No, tutto questo per dire che non è scontata la qualificazione in Champions. O mi sbaglio?
11: Certo. È normale. Allora, io sto sentendo cose da ieri pomeriggio aberranti. Cioè, è normale andare in Champions. Cioè, già lui è normale. È tutto normale, tutto scontato. Ed è capito. Cioè, ci sta pure gente che parla,
9: assurdo, veramente. Ne abbiamo sentiti di tutti i colori. Allora, indipendentemente da quella che è stata la qualificazione,
11: Giallo, partita per come dire, per riallacciarmi alla domanda che mi hai fatto, partita seria, partita chiusa dopo 25 minuti. È vero, contro un avversario veramente imbarazzante. C'è una squadra retrocessa che si è messa 95 minuti, 11 di loro dentro l'area di rigore. Cioè, già retrocessi, mo o perdi 3-0. Comunque persi 3-0. Cioè, o perdi 0-3 o perdi 0-5. Che cosa ti cambia?
9: Niente.
11: Però almeno ti diverti, almeno provi.
9: Avevano paura finisse con un risultato più alto, secondo me. Hanno voluto, diciamo, salvare la faccia. C'era un grande clima di contestazione, francamente non so per cosa, che cosa si aspettassero i tifosi del Pisa da quest'annata. Io credo dovrebbero veramente ringraziare solamente che la società li ha portati in A. Molto spesso i tifosi perdono di vista la realtà, però insomma, dai, pensiamo al Napoli, a quello che c'è stato di bello ieri. Allora, Diego,
11: abbiamo l'obbligo di parlare.
9: Abbiamo l'obbligo di parlare
11: del post.
9: Ne parlerà anche il direttore Walter De Maggio. Riascolteremo la conferenza stampa di Conte, la commenterà con ospiti molto importanti. Infatti, rimanete connessi su Kiss Kiss Napoli dalle 13 alle 16. Diego, devo chiederti la lettura delle dichiarazioni di Conte, perché io una mia idea me la sono fatta, magari sbagliata. C'è chi dice aperto all'addio, ha salutato il Napoli e i suoi tifosi e il presidente. C'è chi dice ha avanzato delle pretese al presidente un mese fa, come ha detto proprio Conte, sta aspettando la risposta di De Laurentiis. Credi che quella di domenica alle 18, perché poi tra l'altro è arrivata anche l'ufficialità dell'orario dell'ultima giornata del Napoli, si giocherà al Maradona domenica 24 maggio alle ore 18 la sfida tra Napoli e Udinese. Diego, devo chiedertelo, sarà l'ultima gara sulla panchina a Napoli per Antonio Conte?
11: Chi ti dice sì è bugiardo, chi ti dice no è bugiardo. Io l'ho letta in maniera diversa.
9: Vai.
11: Per me, io non sono tanto sicuro che se ne va, perché è anche giusto. Hanno parlato un mese fa,
9: sì.
11: lo ha detto Conte,
9: sì.
11: Da allenatore di una grande squadra ha detto ciò che gli è piaciuto, ha detto ciò che non gli è piaciuto, e in sostanza o si fa come dice lui o se ne va. Io l'ho letta così, onestamente, ed è giusto così. Ed è giusto così. C'ha due attributi che fanno provincia. Questa è la verità.
12: E molto spesso arriva a dei traguardi che non sono affatto scontati e che lui fa sembrare scontati. Quindi per diciamo continuare su questa strada, primo, secondo posto, insomma, queste diciamo questo modus operandi così, bisogna ascoltarlo e andare avanti per la sua strada. Poi se la società non vorrà ascoltarlo e vorrà separarsi da lui, troveranno un accordo e noi come sempre andremo avanti e sperando che il Napoli possa rimanere competitivo come lo è stato con Conte.
11: Allora, lui ha detto precisamente: io dovevo far ritornare il Napoli competitivo, e credo che ci siamo, ok? Peccato per come si dice, peccato che per il percorso Champions, quindi ha ammesso anche lui che il percorso Champions è stato disastroso. E soprattutto io mi soffermo su una frase che qualcuno si è dimenticato.
12: Quale?
11: Prima di vincere questi due scudetti, noi dicevamo sempre che vincere uno scudetto a Napoli è come vincerne 10 da un'altra parte, giusto? E qualcuno se l'è dimenticato.
12: È vero, Paolo e Michele, partiamo con Paolo. Ciao Paolo.
13: Ciao, buongiorno.
12: Buongiorno Paolo, ciao.
13: Domanda.
12: Vai.
11: Ciao Paolo, buongiorno.
13: Col massimo della sincerità.
12: Vai.
13: L'obiettivo minimo a inizio stagione qual era del Napoli?
12: Champions.
13: Quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo, è stato sì. raggiunto.
12: Sì, c'è anche chi non lo raggiunge, però non è scontato raggiungere l'obiettivo minimo.
13: Proprio la Coppa Italia eliminati agli ottavi, quarti, che cos'è? Quindi cosa fantastichiamo? Ascolto per radio.
11: No, Paolo, scusa. Attaccato.
12: Sì.
11: In che senso cosa fantastichiamo?
12: No, non lo so, lui si aspettava di vincere lo scudetto tutti gli anni, evidentemente crede di tifare
11: Madrid,
12: sai che manco lo vince tutti gli anni.
11: Sai come gli devo rispondere? Mm. Scudetto, Supercoppa, secondo posto, di che fantastichiamo?
12: Sì, perché poi delle volte le chiacchiere se le porta il vento, anzi non delle volte, sempre le chiacchiere se le porta il vento. Poi certo si può fare un'analisi, no? Lo abbiamo sempre detto, mi sono anche stancato a ripeterlo sempre, può non piacere il gioco di Conte, può piacere di più il gioco di Spalletti, può piacere finire sesto come è finito Spalletti in questo momento, insomma poi sono gusti, divertirsi durante l'anno e poi alla fine dell'anno raccogliere un bel sesto posto. Ciao Michele, buongiorno.
14: Buongiorno ragazzi e complimenti sempre.
12: Ciao
11: Michele, grazie.
14: Io, ognuno ha la sua opinione, ma l'amico di prima, no, io l'ho riconosciuto dalla voce e non è la prima volta che praticamente fa queste affermazioni. Io vorrei dire solo una cosa all'amico di prima, ma che cioè praticamente il Napoli dovrebbe vincere lo scudetto tutti gli anni e dovrebbe arrivare, non dico in finale perché è una cosa troppo grande, gli ottavi, i semifinali in Coppa dei Campioni, cioè per essere un po' nella sua testa. Detto questo, vengo al dunque, ragazzi.
12: Sì.
14: Allora, io ho la mia considerazione per quanto riguarda Conte. Io dico che ma oltre alla nazionale, voi avete sentito qualche squadra, qualche
12: tipo interessata? Vabbè, ma lui potrebbe anche decidere di fermarsi, non è che deve lavorare per forza.
14: Però io su questo faccio una supposizione, ma io non vedo oltre la nazionale che andrebbe al Milan. No, andrebbe al Chelsea, ormai si è occupato di posto. Cioè,
11: andrebbe al Milan, speriamo di no.
14: No, io quindi dico, cioè non la darei tutto per scontato questo, anche se delle parole, come diceva Diego prima, fanno.
12: Per scontato mai, perché magari poi dopo abbiamo capito una cosa per un'altra.
14: Io mi metto nei panni di Conte, ormai la macchina del Real Madrid l'ha presa Mourinho. Cioè, non vedo ancora un club che lui potrebbe dire aspetta un poco, ma adesso io ho fatto quello che devo fare a Napoli, perché parliamoci, hanno uno scudetto, una supercoppa e praticamente un secondo posto, si potrebbe anche diciamo dire vabbè, ho raggiunto l'obiettivo, però non vedo questo club, a meno che, come dici tu, non cerca di stare diciamo fermo per un anno.
12: Poi il prossimo potrebbe succedere
14: il prossimo allenatore, io si parla tanto di Sarri, giusto? Volevo sì. sentire un vostro parere.
12: Sì, però guarda, Michele, ti saluto e ti ringrazio. Ti salutiamo sì, e ti ringraziamo. Bravo, naturalmente, ciao. Ti auguriamo buona giornata.
14: Ciao, buona
12: Io credo che in questa settimana parlare già del prossimo allenatore e fare il funerale sportivo, tra virgolette, a Conte è prematura come cosa. Dobbiamo cercare di avvicinarci il più possibile alla partita con l'Udinese, che è una partita da giocare, perché a Napoli serve ancora un punto per piazzarsi al secondo posto in classifica, che sappiamo ti garantisce qualche milioncino addirittura ancora in più rispetto al terzo e il quarto posto. E poi dopo, nel caso in cui Conte annunciasse insieme al presidente De Laurentiis il divorzio dal Napoli, è chiaro che allora potremmo iniziare a fare le considerazioni sul prossimo allenatore. Ci sono tanti nomi. Ho sentito il nome di Sarri, il nome che tra l'altro Diego è stato tra il primo a fare qualche mese fa, in caso di addio di Conte, è sempre meglio specificare. Poi c'è il nome di Italiano, c'è anche quello di Thiago Motta, ho sentito addirittura Allegri che potrebbe divorziarsi dal Milan, però insomma ragazzi sono ipotesi molto premature, diciamo.
1: Parleremo tutta la settimana
12: oggi, esatto, sì, però io credo che in questo momento il nostro focus sia cercare di capire effettivamente qual è la volontà dell'allenatore del Napoli. Io penso che Conte ci abbia sempre tenuto a dire: io acquisto bene, mi sono integrato, la mia famiglia, con la mia città, col presidente De Laurentiis. E lui sottolinea una cosa che è molto importante: con il presidente De Laurentiis c'è un rapporto che va oltre quello lavorativo, che secondo me in una base di un rapporto tra un allenatore e il presidente è fondamentale. Diego?
11: È fondamentale, sì, anche perché anche lui ha detto che è stato chiaro con il presidente, immagino che sia stato chiaro anche il presidente con lui, anche perché poi il presidente lo disse già, lui, non so se ti ricordi, no? Cioè, io non posso saperlo a metà maggio o a giugno se non continua il rapporto con il nostro allenatore, lo devo sapere oggi, quindi mi trovo con i conti. Oggi siamo a... che giorno è oggi?
12: Oggi è 18 maggio.
11: 18 maggio, ma ha detto che si sono parlati un mese fa, quindi aprile ci siamo più o meno.
12: Sì, però parlarsi puoi dire anche avanzare delle proposte e vedere se effettivamente la società è pronta ad accogliere le tue proposte. Allo stesso tempo io, Diego, devo spezzare non una lancia, di più di una lancia in favore della società. La società dovrà mettersi anche davanti dei conti. Io penso che il Napoli abbia bisogno di ritornare a fare il Napoli dal punto di vista economico per il bene del Napoli nei prossimi anni, perché se oggi siamo la realtà che siamo e veniamo da una campagna acquisti dove sono stati spesi tanti soldi, è grazie anche a quello che è stato il lavoro della società oculato negli anni, no? E spesso anche questo, tanto criticato.
11: Questo è la base, Giallo. Noi dobbiamo continuare e ritornare ad essere il Napoli che ha costruito quello che poi abbiamo visto negli ultimi anni.
12: Certo.
11: Purtroppo a noi non è concesso farci 800 milioni di debiti, quindi noi non li possiamo fare, non esatto. li vogliamo fare, ringraziando
12: esatto.
11: Dio. E quindi
12: anche che se no ci fanno fallire quindi, il giorno dopo.
11: Esattamente, siamo falliti per molto meno.
12: Esatto.
11: E poi ovviamente parleremo a bocce ferme di un progetto quando sapremo l'allenatore. Perché ridi già?
12: Sì, no, rido perché e poi vado da Francesco. È arrivato al 342 000 100 una meravigliosa foto fatta con l'intelligenza artificiale.
11: No, meravigliosa no.
12: Di Diego con la maglia di quelli lì. Dico solo questo perché già l'ho nominato e oggi si è arrabbiato prima di entrare in diretta. Francesco, ciao, buongiorno.
15: Ciao ragazzi, buongiorno.
12: Ciao,
15: Francesco,
12: buongiorno.
15: Da Marano.
11: Ciao Francesco,
15: allora,
11: buongiorno.
15: Io stasera non volevo chiamare perché sto andando al lavoro, però quello che ha detto Diego prima, che Conte ha due palle provinciali.
11: Non ho detto.
15: Ha sbagliato allora.
11: No, ho detto ha due attributi che
15: sì,
11: fanno provincia.
15: Sì, no, Diego,
11: significa che sono enormi.
12: Grandi, esatto.
15: Sono enormi. Ho sbagliato io a
11: perché
12: quello un attimo,
11: come l'avevi detto tu,
15: no,
11: era un'altra cosa.
15: Mi dovete scusare, chiedo scusa a tutti.
12: No, non ti preoccupare, Francesco.
11: No, non ti preoccupare.
15: E poi la telefonata del nostro amico Paolo, ma sono stato costretto. Ragazzi, allora, io al netto di questi due anni vedo che comunque avere un allenatore come Conte sulla panchina è un privilegio enorme. Adesso Conte non gioca bene, va benissimo, ma fatemi capire un eventuale, non a voi, dico agli ascoltatori, fatemi sì. capire un eventuale dopo Conte, fatemi qualche nome però che sia lo stesso prestigio di Conte, sia dal punto di vista dell'esperienza sulla panchina calcistica, sia dall'esperienza mediatica. Perché Conte in due anni ha dimostrato di avere ecco qua, due come diceva Diego, due palle che fanno
12: esagonali, sì, certo.
15: Quindi io vorrei onestamente, poi per quanto riguarda questa stagione, Napoli, non ci dimentichiamo che comunque la sua storia, questo dovrebbe essere il...
12: Francello, sai che è difficile, io ho capito quello che tu ci stai chiedendo, ma è difficile prendere un allenatore che possa riuscire a fare meglio di lui, perché significherebbe vincere lo scudetto tutti gli anni, quindi diciamo che è una cosa molto complicata, molto molto molto complicata. Cioè io credo che veramente l'allenatore che verrà, quando verrà, se Conte dovesse andare via da Napoli, e questo c'è ancora il se davanti per almeno 7 giorni ancora, avrà un compito molto difficile: prendere l'eredità di un allenatore che ha praticamente fatto il massimo sulla panchina del Napoli in questi 2 anni, e quindi superare il massimo è veramente difficile.
11: Ma il Milan non doveva vincere lo scudetto,
12: però esattamente, perché senza coppe, però sarà l'occasione, ove mai dovesse succedere, per ritornare magari con i piedi per terra, perché poi dopo serve sempre, no, ritornare con i piedi per terra. Cioè io mi auguro che il Napoli possa vincere scudetti tutti gli anni, però purtroppo la vita reale, il mondo reale non funziona così.
15: Bisogna essere consapevoli sì, che Napoli non può vincere gli scudetti ogni anno, e che fare un sì, primo e un secondo posto, una supercoppa in 2 anni, è un risultato per Napoli fantastico. E quindi io mi auguro solamente ci sia un pochettino più di consapevolezza in tutto questo, e poi per il resto onestamente io non so più che cosa dire su Antonio Conte, ma non perché qualcuno mi abbia costretto a farlo, perché onestamente io, da tifoso equilibrato che sono, io credo che comunque l'allenatore più forte da tutti i punti di vista, come più forte di Conte, sarà complicato averlo sulla panchina.
12: È proprio così. Un abbraccio Francesco, ciao, ciao. Elogio ciao, speciale Francesco, ad Amir Rahmani che ieri segna. Mostro. E ricordiamo che il Napoli per diversi mesi non l'ho avuto a disposizione, un leader della difesa come lui. Napoli che rientra, ritorna, recupera anche Antonio Vergara, ci ha fatto molto piacere vederlo in campo, che diciamo non ha avuto a disposizione per esempio un giocatore come Neres in questi mesi, tanti elementi che sono mancati nel corso di questa stagione nefasta dal punto di vista degli infortuni. Poi magari sarà anche colpa di Conte, come dite voi, come leggo, per quanto riguarda gli infortuni, perché
11: risposto,
12: è lui che
11: .
12: Sceglie lo staff, e così lo so che ha risposto, ho visto sulla metodologia, però insomma lui è l'allenatore, deve allenare quelli che ha a disposizione, e con una rosa così ridotta comunque al secondo posto in classifica c'è il Napoli in questo momento, e basta la matematica, per servirà solamente un punto per certificare il secondo posto. Sicuramente l'asticella con allenatori come lui è molto alta, e io sono d'accordo quando ci sono dei dubbi e delle perplessità su quelle che poi sono e potranno essere le annate che verranno, perché ripeto, anche lui secondo me sa che se non vince qui è un fallimento, quindi lui lo sa questo, che la gente si aspetta questo da lui, quindi evidentemente io sono d'accordo con lui quando tituba e riflette su quello che sarà il suo futuro. Michele, ciao, buongiorno.
16: Sì, buongiorno.
12: Ciao.
16: Buongiorno. Napoli.
12: Sempre.
16: Lo specifico in partenza, sono un 70-30, fondatore dei club Napoli all'epoca di Diego.
12: Complimenti.
16: Allora, l'ho voluto specificare riguardando a quel signore che sta sulla nostra panchina, non è l'onnipotente, sapete perché? Andate a vedere le registrazioni anche ieri, quando si va, tutti gli infortuni che noi abbiamo avuto, si rivolge l'indice tutto il contrario, non è muscolare, è il dorso sacrale, il ginocchio, il piede, lo sto dicendo in ironia,
12: sì.
16: Non si prende mai responsabilità, non si è preso mai responsabilità proprie sue, ha girato sempre pagina. Vincere in Italia è facile, è l'ultimo campionato d'Europa. Signori, l'ho specificato prima, fondatore di Club Napoli all'epoca di Dio, in Europa con lui dove siamo arrivati? E avevamo quei calciatori. Non può dire che la società non...
12: Ma Michele, dalla tua esperienza posso chiederti, in 99 quasi 100 anni di storia, quante sì, volte il Napoli ha vinto lo scudetto?
16: Allora
12: forse mi sono dimenticato, forse
16: ragazzi,
12: mi sono dimenticato.
16: Ragazzi, ascoltate.
12: Sì.
11: No, ma
12: no, no, è una domanda lecita la mia. Tu conosci, sei,
11: noi ti stiamo ascoltando.
12: Sei un fondatore di Napoli Club, hai un'esperienza tale da potermi rispondere. Quante volte il Napoli ha vinto lo scudetto in 100 anni di storia?
16: No, c'era più gioia.
11: Tanto
16: perché se io,
11: tanto facile non era.
16: Con i miei figli siamo arrivati il 99%, siamo al secondo posto, giusto?
12: Sì, è quasi fatto.
16: Non
12: sì.
16: C'è entusiasmo in casa mia. Sto parlando che io, i miei figli li portavo in passeggino a vedere le partite, e anche mia figlia femmina. Voglio dire, non c'è, no, una parte di noi TV non c'è entusiasmo.
12: E lo so perché la bocca buona è stata fatta in questi anni.
16: Che andiamo in gemmo, e poi lui pretende, ne recuperiamo 60 o 90 per andare in gemmo, e lui ne pretende 150. Io non lo so come ragionate voi. Come la pensate? Sapete che siamo.
12: È stata fatta in questi anni.
16: Che andiamo in gemmo, e poi lui pretende, ne recuperiamo 60 o 90 per andare in gemmo, e lui ne pretende 150. Io non lo so come ragionate voi. Come la pensate? Sapete che stiamo diventando? Non vi offendete a chi.

0: Michele, perdonami, però ti devo rispondere perché io con grande rispetto, tu hai iniziato la telefonata dicendo che sei un 73enne, quindi io voglio avere tanto rispetto, però le bugie...
1: Io vi ringrazio.
0: Però le bugie non mi piacciono. Quando tu mi hai detto, quando tu dici qui a Kiss non vi schierate...
1: Sì.
0: Non è vero. Non è vero, io sto dicendo da inizio anno.
1: Lo dico perché io seguo tutta la giornata.
0: Ma non è vero, perché io ho sempre detto, Diego, io posso parlare di me, posso parlare di Gianluca, posso parlare delle trasmissioni che sento. Io ho sempre detto che a Napoli deve rimanere Conte. Più schierato di così, che devo dire?
1: Allora,
0: non so cosa dire. Cioè, allora, la domanda mia è: cosa devo dire oggi per sembrare uno schierato?
1: Ma devi rimanere da parte tua, scusa.
0: Certo, da parte mia, è normale. Però tu mi dici che non mi. Tu dici che
1: motivazione gli dai a lui?
0: Non ho capito.
1: Perché da parte tua il mister deve rimanere? Cioè,
0: perché in due anni
2: ti faccio rispondere da Diego. Michele, ti salutiamo così diamo spazio a tutti, un abbraccio Diego, vai.
1: Buona giornata, ciao Michele, buona giornata.
0: Perché io fino a quando c'è un confronto io ascolto e poi rispondo quello che penso, però dire che non ci siamo schierati, allora qua è ogni giorno se l'avvocato di Conte e Conte perché e parlai di Insigne e perché sei amico di Insigne e parlo di uno e perché sei amico di quello e non te lo vuoi inimicare, cioè io penso di essere faccio radio da tanti anni a Kiss da 10 mesi ci abbiamo la trasmissione, sì. Penso che tutto mi si può dire tranne che io non mi sono schierato.
2: No, noi abbiamo sempre
0: mi schiero
2: detto
0: sempre.
2: Abbiamo sempre detto, dico con una
0: mi
2: grande
0: sempre.
2: Onestà intellettuale,
0: Michele,
2: qual è stato
0: Michele,
2: il nostro
0: vuoi,
2: pensiero.
0: Vuoi sapere perché? Perché a me mi piace andare sul lungomare a festeggiare. E io in questi 2 anni ho visto uno scudetto, ho visto tornare i ragazzi da dove era, dal Qatar, dove hanno giocato la coppa,
2: negli Emirati Arabi, ovunque
0: sì, li ho visti tornare con una supercoppa e quest'anno nonostante tutte le avversità dall'Arabia, nonostante tutte le avversità il Napoli è arrivato secondo, punto. Per questo penso di essere stato abbastanza chiaro.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo andare 100 secondi in pubblicità e poi ritorniamo.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air Q LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di

0: calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci rientrati, c'è Vincenzo. Ciao Vincenzo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno.
2: Allora, io, a me non mi piace il fatto che si facciano i partiti pro e contro un allenatore. Cioè, a me piace parlare di un'idea, di quello che si pensa e di quello che si è visto durante l'anno passato, l'anno appena passato che sta andando a concludersi. Dire che a me non mi piace nemmeno il messaggio che si sta mandando, che io sono contento se rimane Conte, ma se non rimane, non è finito il calcio con l'addio di papà Diego, non finirà con l'addio di mister Conte. Dire che il Napoli in 100 anni ha vinto 4 scudetti si racconta una parte della storia, perché purtroppo in Italia il potere sta al nord, le squadre che hanno vinto di più sono 3: Juve, Inter e Milan. Cioè, da sintetizzare, poi non, noi papà l'ha cantata nel primo scudetto, a noi piace la favola, dico, cioè sintetizzare tutto col risultato sportivo e avere la stessa mentalità di quelli che a te non piace nominare, cioè dire che l'unica cosa che conta è vincere.
3: Io questo non l'ho mai detto.
2: Non lo dici tu, però il modo di ragionare che state facendo, cioè dire in 2 anni abbiamo vinto lo scudetto e la Supercoppa, è bellissimo. Però no, ragazzi, non è il nostro il modo di essere, il nostro modo di essere non è quello.
3: Cioè il nostro modo di essere, fammi capire una cosa, il nostro modo di essere è giocare bene e non vincere.
2: Ma questa è un'altra diceria.
3: Scusami, tu lo stai dicendo.
2: Bene aiuta di più a vincere.
3: Eh?
2: Se il giocare bene ti aiuta di più.
3: E io questo sono e io di questo sono d'accordissimo con te. Quante volte è successo?
2: Pure questa cosa, dico
3: il Napoli vince, il Napoli di mio padre giocava bene.
2: Giocava anche bene,
3: ma giocava bene perché arrivava la palla in debire e di quel marziano e succedeva quello che doveva.
2: Diego, cioè, papà giocava contro i marziani, oggi marziani in sera non ce ne sono.
3: Esatto, vabbè, ma questa non è una colpa di chi lavora oggi.
2: Cioè, nel Verona ci stavano giocatori che oggi giocano al massimo nell'Inter, nel Napoli, al massimo in pensione. Nel Napoli di Maradona c'erano giocatori a 20 anni che erano marziani. Nel Verona, nell'Atalanta giocavano, nel Como pure lo rivedevi. Ma oggi li vedi in Serie A, dico, è proprio imparagonabile il livello.
3: No, lo so, di papà. Noi abbiamo vinto uno scudetto nella nostra storia in 100 anni, no, non in 10-15 anni. Uno scudetto facendo un calcio meraviglioso è quello di Spalletti. Alzo le mani, poi magari portatemelo tutti gli anni, gli anni di Spalletti, gli anni di Sarri come gioco, però poi alla fine.
2: Però Diego, se
3: bisogna trovare un giusto compromesso.
2: Bravissimo, se tu vuoi riportare l'Italia ai mondiali, devi avere una mentalità differente, non puoi racchiudere tutto al risultato, se no facciamo.
3: No, ma io sono d'accordo con te.
2: 10 anni. Perché se noi non diamo le basi ai ragazzi, cioè se noi ai ragazzi più piccoli non facciamo capire che ci vogliono le basi per poter arrivare al risultato, cioè se non si insegna la tecnica di base, ma si racchiude tutto, quando è alto, 2 metri, fai la zona, fai la marcatura da uomo, cioè non si riesce a dare un calcio ad un pallone al muro, cioè io vedo ragazzi che non sanno calciare al muro. Hai capito? Cioè se tu racchiudi tutto il risultato.
3: No, ma su questo sono d'accordo con te.
2: Ragazzi, ma andiamo, lanciamo messaggi diversi. Poi a me il mister piace perché ha una sua mentalità. Non mi piace quando fa le interviste come ieri, dove fa il 7:30 dell'anno, ma include solo quello che a lui va bene. Cioè dire che ci sono stati infortuni di scontri di gioco va bene, ma devi riportare anche 38 che sono stati muscolari e non sono normali in un anno calcistico, Diego, e tu lo sai benissimo, perché se vogliamo racchiudere tutto nella sfortuna ci prendiamo in giro, ci prendete e ci prendiamo in giro.
3: Io non ho mai detto che non
1: mai detto, anzi sempre detta questa cosa.
2: Lo so, Diego, io ti ho sentito a volte dirlo, questo fatto che non è solo sfortuna, te lo devo dare atto questo. E poi se un ex tuo collaboratore va in un'altra trasmissione, a un'altra testata giornalistica e dice che è andato via per colpa di una persona, se qualcuno dice che nello spogliatoio c'è qualcosa che non va, se poi vedi Politano in casa col Bologna prendere male Rachmani e l'allenatore.
3: Ma Vince, perdonami, però ti voglio fare una domanda. Secondo te, se essendoci una se ci fosse una spaccatura così grossa dentro lo spogliatoio come l'hanno venduta per tanti mesi. La squadra arrivava seconda.
2: No, però non c'è una spaccatura come dicono, vogliono raccontare.
3: No, ma si parla di problemi dello spogliatoio. Quello che non sopporta uno, quell'altro che non sopporta un altro, e la squadra è arrivata seconda.
2: No, Diego, ma questo io sono d'accordo, ma un problema c'è. Se tu senti Tiberio Ancora dire che è andato, prima se n'è andato perché doveva fare un altro lavoro, poi se n'è andato perché non aveva il tempo di poter fare due lavori, ora se piano piano sta arrivando alle puntate finali dove c'è un responsabile che l'ha fatto andare via. Poi vedi Lukaku che ha quel comportamento, e Lukaku è uno che Conte ha difeso a spada tratta, e non si capisce perché Lukaku ha addirittura, io lo capisco perché Lukaku è la sua storia questa, è la sua storia calcistica che Lukaku...
3: Ma infatti quello che è successo con Lukaku è...
2: Il giorno prima.
3: Quello che è successo con Lukaku è chiarissimo. Tu non l'hai capito?
2: Io l'ho capito benissimo, ma la sua
3: è chiarissimo.
2: Lo dice.
3: Lukaku è tornato qui e non stava bene, se n'è andato in Belgio solo e unicamente per curarsi, perché probabilmente non aveva più fiducia di sai qua, e perché Lukaku c'ha il mondiale ed è l'ultimo mondiale e ha pensato a lui.
2: Ed è giusto che tu percepisci 6 milioni di euro all'anno.
3: Non è giusto, non ho detto che è giusto, ma non ho detto che è giusto, ma la situazione è chiarissima.
2: Ah sì, lo so.
3: Non ho detto che è chiara.
2: Le spalle alla società che ti ha rimesso in vita, l'hai detto stesso tu, eri morto calcisticamente, ti ha rimesso in vita. Se fai questo mondiale perché questa società qua ti ha pagato 6 milioni, manco, cioè, come se avessi...
3: Ma su questo hai ragionissimo, non ragione, ragionissimo. Hai troppa ragione, però Vincenzo, noi dobbiamo pesare bene le parole, perché se si dice... Non si è capito che è successo con Lukaku. No, si è capito, è perfetto. Poi è opinabile se ha fatto bene o non ha fatto male, ma quello che è successo è stato chiarissimo. Anche perché lui l'ha detto: ha detto, io mi voglio curare in Belgio, punto.
2: No, questo l'ho capito, ma quello che lui è stato sempre così, ha pensato.
3: Perciò,
2: ultima cosa che voglio dire. Nemmeno questo fatto che tu raggiungi il risultato sportivo, abbiamo raggiunto la Champions, e dobbiamo ancora aspettare per sapere cosa vuoi fare e cosa non vuoi fare. Io do una mancanza di rispetto verso chi veramente viva di Napoli, viva del Napoli come è sottoscritto. Cioè, ma è possibile mai che ogni anno uno deve aspettare l'ennesima esasperazione il programma del prossimo anno? Ma perché dobbiamo sapere se tu hai il contratto di un anno ancora? Ma dillo semplicemente, noi il presidente, non lo dice il presidente, lo dici tu, lo dice l'altro, lo dice quell'altro. Ma perché dobbiamo aspettare ogni anno? Ma perché gli altri devono avvantaggiarsi di una programmazione e noi dobbiamo sempre aspettare per sapere che cosa fare o non fare, e dobbiamo sentire 500.000 giornalisti dire non resta, non va via, non resta, non va via, non resta. Ma perché dobbiamo essere sempre poco chiari nella comunicazione?
3: Questa è una domanda che si dovrebbe girare ad altre persone, che noi non facciamo parte della comunicazione del Napoli.
2: Tantissimo, guarda, una cosa che io speravo ieri con il risultato acquisito che si arrivasse a questa cosa. Noi dobbiamo soffrire ogni settimana calcisticamente, sapere questo Cristiano se vuole stare o non vuole stare, perché secondo me, io ieri ho avuto due sensazioni, che rimane e che se ne va. In due interviste ho avuto la sensazione opposta, cioè io non so che sensazione avete avuto. Vi abbraccio, ragazzi.
1: La mia sensazione, un abbraccio caro amico, la mia sensazione è stata quella di, io ho avanzato delle richieste, vediamo se il presidente le conosce da un mese. Vediamo, poi certo, questa è la mia impressione, poi magari mi sbaglio, magari lui ha salutato ieri e lo vuole far dire a De Laurentiis, perché De Laurentiis è il presidente.
3: No, ma richieste non solo, cioè non devono essere per forza richieste economiche o di giocatori.
1: Ma il Napoli è una squadra forte, secondo me.
3: In generale.
1: Il Napoli secondo me è una squadra forte, che ha un organico importante, che può lottare e essere competitivo per lo scudetto. Certo, ci vuole un allenatore importante, perché poi dopo è un attimo che l'allenatore ti perde la squadra di mano e fa comunque decimo anche con la squadra che aveva il Napoli, perché il Napoli di posto scudetto era un Napoli da decimo posto. No, però l'allenatore è importante, il comandante che guida la squadra è importante.
3: E senti, comunque
1: vai fammi sentire,
3: per sfatare questo ennesimo tabù,
1: vai,
3: vediamo. Allora, quest'anno il Napoli chiuderà, secondo Transfer Market, a meno 15 il suo bilancio. Secondo Transfer Market, non lo dico io. Quelli lì, meno 48, Como meno 110, Inter meno 48, Fiorentina meno 29, AS Roma meno 24, Sassuolo meno 34, Pisa Sporting Club meno 29, US Cremonese meno 17. Poi ci sono altre che sono in verde: Lazio, Bologna, Parma, Udinese, Cagliari, Hellas Verona, Lecce, Torino e Genova. L'Atalanta perde meno 8 milioni. L'unica squadra che è in più di quelle grandi è il Milan, che è più 6 milioni, ma che è la squadra che sul mercato ha speso più soldi, 170. Ok? Comparati con i 147 del Napoli. Ok? E chiudo questa schermata. Liverpool 481 milioni.
1: Mamma mia.
3: Non ha vinto. Chelsea 339 milioni, non ha vinto. Manchester City 301 milioni, forse non vince. Newcastle 278 milioni, non vince. Tottenham 265 milioni, sta retrocedendo.
1: Se retrocede il West Ham.
3: Ok, ho detto sta retrocedendo.
1: Stagione nefasta, sì.
3: Stagione nefasta. Nottingham Forest, che è stato fino all'altro giorno in corsa per non retrocedere, sì. 241 milioni, comparati ai 140 del Napoli. Giusto per ricordarvelo.
1: Sì, è sempre giusto ricordarlo. Vincenzo, ciao, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, ciao Diego, buongiorno.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno.
4: Diego, emozionatissimo, guarda, una cosa te resto nuvoso per tutta parte, grande Diego.
3: Grazie.
4: Per tutta parte, insomma. Vabbè, volevo dire, allora, non si possono sentire alcune cose. Forza Napoli innanzitutto, viva Diego, viva Napoli, tutto. Non si possono sentire alcune cose. Conte 73 punti, secondo posto, fallimento, pochi punti, non pochi punti, sotto in coppa. Meno male, se noi abbiamo fatto 73 punti, secondo posto, in difficoltà calate, stanno già accesi in luce. Quindi, sia già fallito, stanno proprio distrutti, e quindi per me non è un fallimento. Ottimo secondo posto. Non si posso dire, Napoli gioca male, non mi piace, però vince. Meglio giocare bene, ma non vincere niente. Io l'anno scorso sono andato a Marcellina a festeggiare con le mie bambine il Napoli, sì. Ma data gioia più bella, raditami, perché se con questo Napoli io sono di Rocere Inferiore, a festeggiare la bandiera a Lucca, mi hanno lasciato in lacrime. Conte, fammi malamente, ma fammi vincere. Perché mi ci sto striato, io che bella, non so come, ci sto striato. Non si può sentire, vado a vedere le partite con la tristezza, non si può sentire proprio, perché fa roppo vincim. Lo dico io però, perché fa roppo vincim, perché se fanno buono è vincim. Voglio che sempre malamente, voglio sempre triste, ma avrei la partita, però voglio godere l'ultima tutto. Voglio godere. Ragazzi, non si possono sentire certe cose, guarda, è una cosa proprio impressionante. Poi per quanto mi riguarda, il bel gioco di Conte non ce l'ha, questa è la cosa mia personale. Conte entra nella testa delle persone, la testa aiuta le gambe a correre. Quindi Conte è un allenatore che secondo il mio punto di vista si basa su questo. Ok, allora, tra svinta la cap, le gambe camminano, non tra svinta la cap e cosce non camminano. Il gioco non ce ne sta perché li tartasse, i giocatori devono battagliare alla corsa. Quindi se lui si ritiene opportuno che non riesce più ad entrare dentro la testa dei giocatori, dice voglio pass, non è più cosa da me, non dentro della testa dei giocatori, i giocatori non mi vogliono seguire, non posso essere seguito, non è più cosa da me, Giacagnaccio. Devo andare in un'altra squadra per portare motivazione. Però questo è un mio parere, non lo so.
1: Ti salutiamo, caro Vincenzo, un abbraccio.
4: Saluto, che ascolto per radio, ciao.
1: Grazie, ciao, un abbraccio. A te tutta Nocera Inferiore, naturalmente.
3: Intanto,
1: un abbraccione.
3: Mi ero ripromesso di non dare molta importanza a certi messaggi. Ora questo è bello.
1: Ah, ti vuoi arrabbiare? No, dai.
3: Sì. Mi dice, ma noi, non so perché una persona e parla in plurale.
1: No, questo messaggio è bello, hai ragione, fai bene a leggere.
3: Vogliamo che Conte se ne va. Se non ti piace, vattene con lui. Io.
1: Allora,
3: Diego
1: va via con Conte solo se Conte firma per una squadra.
3: Ah, va bene.
1: Ora io non posso dire la squadra perché sennò poi la nomino e Diego si arrabbia.
5: No, è a Buschi.
1: Però, però anche per l'immagine che abbiamo visto dell'intelligenza artificiale prima, ma secondo me è un messaggio
3: nefasti.
1: E non mi vuoi dire ma qualcosa che sai.
3: No, ma tu
1: secondo me.
3: Tu mi dici una cosa. Io che cosa c'entro? Perché me ne devo andare io? Se
1: non so,
3: so 40 anni che vivo,
1: non lo so,
3: qua,
1: non
3: io
1: lo
3: capi
1: so.
3: Perché me ne devo andare.
1: Non lo so, Pasquale, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno, senti, io volevo tornare su Conte e sul fatto che non ci rappresenta.
1: Ok.
6: Che significa che non ci rappresenta? Non è una persona che rappresenta il tifo identitario. Tu sei il figlio del grande Diego Armando Maradona.
3: Sì.
6: Diego Armando Maradona ci ha rappresentato perché lui, prima di essere un campione che ha giocato con il Napoli, lui era in qualche modo, insomma, era un simbolo di questa città.
3: E questo è vero, Pasquale.
6: Quando hanno tolto la statua di Diego, io ho fatto una lettura politica, perché intorno ai simboli i popoli si aggregano. E i popoli che si aggregano danno fastidio alla politica. Per cui in questo senso Conte non ci rappresenta, non fa parte in questo senso della nostra storia.
3: Okay.
6: Semplicemente questo, quindi poi che sia un grande allenatore, che se resta ci può portare a...
1: Pasquale, ma il tuo ragionamento non fa una piega, ci può stare.
6: Questo va benissimo, però dobbiamo capire. Il nostro tifo è un tifo identitario. Tornando alla questione di solo 4 scudetti vinti in 100 anni di storia. Allora, innanzitutto, la storia del calcio non inizia col Propadre, col Provercelli, perché lì erano campionati completamente
1: diversi. No, inutili, certo, certo.
6: Non si può fare confronto.
1: Certo.
6: Noi siamo una squadra del sud e siamo un popolo che viene danneggiato e viene oppresso dal punto di vista mediatico, dal punto di vista politico,
1: certo,
6: e dal punto di vista economico. Quindi le nostre vittorie valgono 10, 100, 1000 volte le vittorie del nord.
1: Per questo ci può stare.
6: Che 4 scudetti, perché valgono minimo 10 volte, noi ne abbiamo vinti 40. E poi li abbiamo vinti sempre con onestà, senza aiuti.
1: Certo, e questo è un ragionamento che ci può stare da parte di Pasquale, che non ha sbagliato niente, ha effettivamente dipinto tutto quello che c'è stato, quello che è successo nella storia del Napoli. Però lo vogliamo apprezzare. Tra l'altro, io ricordo Conte, appena arrivato a Napoli 2 anni fa, in un ritiro estivo, se non mi sbaglio, quello di Di Maro, partì un coro dal pubblico: chi non salta bianco nero è. E lui fu molto onesto subito a dire: non chiedetemi cose che non farò. Però io penso che lui dal primo giorno che è diventato allenatore del Napoli ha sempre detto: mi impegnerò al 200% per riportare il Napoli ad essere competitivo, come ho promesso al presidente De Laurentiis, e poi a lottare per chissà che cosa. È riuscito a vincere uno scudetto, una supercoppa, e oggi si trova al secondo posto in 2 anni, nemmeno in 3 anni, in un progetto in 2 anni ti ha portato lo scudetto al primo ed è rimasto saldo.
3: Esattamente, lo scudetto gliel'ha preso al primo.
1: Esattamente.
3: No, in 2 anni, il primo.
1: Esattamente, subito. E non è una cosa assolutamente scontata, credetemi. Ragazzi, continuiamo con i messaggi.
3: Gianlu, aspetta, però devo fare un appello.
1: Vai, fai un appello.
3: A tutti i napoletani che vivono fuori da Napoli. Allora, se Conte se ne va, io devo andare con lui. E devo andare via anch'io. Dove posso venire? Mi potete dare una mano
1: a
3: nello
1: Torino,
3: scegliere?
1: A Torino.
3: Ci vai sempre tu.
1: La pubblicità.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
4: Eccoci.
5: Tanto c'è un plebiscito, eh?
4: Torino?
5: No, Torino ci vai tu sempre. già te l'ho detto 200 volte. Allora, Parigi.
4: Dobbiamo scrivere a Clara.
5: Lecco.
4: Ok.
5: Barcellona.
4: Bello.
5: In Brianza. E ancora Parigi. Guarda, Parigi ancora.
4: Sai dove ti vedrei molto bene io?
5: No, Gianluca, però non così,
4: In Val d'Aosta.
5: Sì, sì.
4: Francesco, buongiorno. Ciao Francesco, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao Francesco, buongiorno.
6: Vabbè, prima cosa, è un piacere parlare con Diego, è la prima volta. Veramente un piacere, io sono leggermente più grande di te, sono 84, quindi
4: bello.
6: Diciamo che sono
4: coetaneo.
6: Cresciuto nel sì, praticamente coetaneo, sono cresciuto sperando quando diciamo tu giocavi nelle giovanili del Napoli, sperando che potessi diciamo farcela, anche se non era facile insomma in generale, però veramente ho fatto il tifo per te. Ero uno di quei ragazzini che leggeva, comprava il giornale tutti i giorni per seguire le notizie sul Napoli, e quando uscivano le notizie su di te, insomma, ero molto felice.
4: Grazie.
6: Al di là della parentela super importante, che è inutile dirlo, chiaramente. Questo perché è una premessa non a caso, è per dire che quelli della nostra età fondamentalmente sono cresciuti seguendo un Napoli non diciamo proprio al top. Quella buon'anima di mio nonno diciamo mi ha fatto affezionare al Napoli, mi ha portato allo stadio la prima volta nel 92 e mi ha fatto innamorare fondamentalmente, oppure mi ha fatto ammalare, non lo so. E io credo
5: esatto, io su questo sono ancora dubbioso, ti devo dire, quando io mi ritengo un malato del Napoli, ma un malato in senso buono, ovviamente,
6: perché poi ci sono È una malattia che pure nei rapporti con gli altri diciamo ti fa non la voglio fare troppo lunga. Quindi che cosa voglio dire? Che riportando la cosa al giorno d'oggi, cioè per me è un sogno, cioè quello che sto vivendo da 4 anni è praticamente una cosa che da bambino sognavo la notte fondamentalmente, quindi io veramente non riesco ad essere così duro, così cattivo in alcuni commenti come sento oggi nei confronti, vabbè, in questo caso con Conte, ma secondo me siamo masochisti.
5: Io direi masochista. Allora, sposo questo termine masochista, però io devo aggiungere anche un altro: irriconoscenti.
6: Io non voglio dire che quello dobbiamo dire, voi lo dite spesso, io seguo sempre voi, seguo Paolo, cioè non significa che Conte è incriticabile, noi lo possiamo criticare, ma tra critica e tutto quest'astio, dire io, poi la cosa che poi mi è assurda, prima ha chiamato il signore di una certa età, E là non lo capisco proprio, perché lui ha vissuto tutto.
7: Ha vissuto tutto il periodo, esatto, anche io infatti me lo chiedevo prima.
6: Tutto il peggio, io veramente non lo concepisco. Questo lo capisco, ma è dai ragazzi che hanno cominciato a seguire il Napoli nel 2004 con De Laurentiis e hanno fondamentalmente visto solamente un crescendo. E quindi magari sono cresciuti con uno spirito critico diverso da quello che può essere il mio. Ma da quelli più anziani io sinceramente non ho, miei coetanei, non lo riesco a capire. Questo, ripeto, non significa che non si possa criticare Conte, perché è chiaro che non
7: no, ma Conte bene. Ma noi l'abbiamo criticato un sacco di volte, infatti, quest'anno.
6: No, ma assolutamente, ma infatti io non critico
5: varie volte.
6: Critico chi è così e dice io mi scoccio guardando la partita, ma tu come ti fai a scocciare? Cioè io una cosa che dico spesso con i miei amici, no? Io quando guardo il Napoli io non riesco a guardare, è bella la partita, è brutta, potrebbe giocare come, non lo so, il Brasile di Pelé, ma io non me ne accorgerei. Cioè se io mi voglio guardare una partita per guardarmi il calcio, mi guardo altre squadre, purtroppo. Cioè perché io non riesco, cioè se giochiamo bene, che se giochiamo male è una malattia, cioè non so come dirvelo. Spegniamo, ma come spegni?
5: Abbiamo la stessa malattia, Francesco.
6: E allora di che stiamo parlando? Cioè spegni, e allora è inutile, chiudi la telefonata. Cioè se tu mi dici spegni la TV, oppure me ne vado quando sto allo stadio, perché io sono tra l'altro abbonato in curva B, ma buono, questo come un contagnino, perché non credo che solo quelli che vanno allo stadio siano tifosi. Ma se tu mi dici spengo la televisione, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè che mi ascolti a fare la radio,
7: Francesco? Sfondi una porta aperta con noi, sfondi una porta aperta.
6: No, lo so, ma io infatti con voi sono, mi trovo diciamo molto, diciamo al 90% delle
7: è un
6: volte.
7: Piacere, grazie veramente,
5: grazie Francesco.
6: Vabbè, ciao
7: Francesco, buona giornata, grazie mille, grazie, ciao, per averti.
5: Andiamo da Antonio subito.
7: Andiamo da Antonio, ciao Antonio.
8: Buongiorno ragazzi.
7: Ciao Antonio,
8: buongiorno ragazzi, perché sono un pochino più grande,
7: ma assolutamente
8: voi.
7: Ma ci mancherebbe altro, anzi un complimento.
8: Allora,
7: grazie,
8: io voglio dire soltanto una cosa,
7: sì.
8: Voglio fare un paragone. Allora togliamo le tre strisciate,
7: sì.
8: La squadra più titolata d'Italia chi è?
5: Il Torino?
8: Diciamo il Torino e poi viene il Napoli a livello, diciamo,
5: non lo so ragazzi,
8: Bologna,
5: Torino, sì. Okay. Genova
8: però il Genoa io non li conto i scudetti del Genoa, perché sono stati vinti nel 20-25, quindi diciamo nell'età moderna.
7: Sì, vabbè, il Genoa è il club più antico d'Italia.
8: Dopo guerra. Allora, io questo che vorrei dire ai tifosi. Allora, noi siamo, diciamo, a livello, io parlo da tifosi del Napoli.
7: Sì, sì, certo.
8: Di Roma, Lazio, però queste squadre qua stanno sotto a noi, perché diciamo il nostro livello, purtroppo, io dico purtroppo, perché secondo me se facciamo la conta di tutti i tifosi nel mondo, secondo me siamo anche di più del Milan e dell'Inter, togliamo questo da mezzo, però in Italia siamo diciamo la quarta società che ha più tifosi,
7: sì.
8: È questo, allora diciamo le altre squadre tipo Roma, Lazio, Torino, Bologna, ma che dovrebbero dire? Di che se ci volesse fare capire? Io la prima partita che ho visto a 8 anni, nel 79, mio padre,
7: sì,
8: mi accompagnò a vedere la partita Napoli-Perugia 1-1, e diciamo ancora oggi il record assoluto di spettatori paganti era oltre i 90.000 spettatori e avevamo tutti quanti 90.000 fischietti, finì 1-1 quella partita,
7: ai momenti
8: l'abbonamento di Paolo Rossi che rifiutò il Napoli. Allora, perciò il Napoli è una malattia, cioè pure io, il discorso che ha fatto quel ragazzo, io lo capisco, cioè io non mi mai scucciato, allora il Napoli, io sono un tifoso, io quando vedo il Napoli sta giocando male, io mi piglio tutto qua, mi piglio pure con quelli tifosi che hanno guardato, dice che è una peste, come faccio a far capire, cioè io mi piglio tutto quanto, perché io trato in trance in quell'ora e mezza, io sono tifoso, non guardo il bel gioco, io vedo soltanto che il Napoli deve vincere. Poi dopo posso fare le critiche a tutti. E poi l'ultima cosa, voglio a Conte ce l'ha amata in street, perché Conte è una garanzia di vittoria, che non capiscono i tifosi del Napoli. Conte è una garanzia di vittoria, se non mangi lo street, io sono convinto.
7: Grazie Antò, un abbraccione, e noi siamo d'accordo con te. Andiamo, ultima telefonata con Roberto. Ciao Roberto, buongiorno.
9: Sarò rapidissimo.
7: Vai Roberto.
9: Dire, mi auguro che effettivamente non siano le questioni legate alla qualità o meno del gioco, poi secondo me tutto funziona di quella di questa annata strampalata, perché quando gli effettivi ci sono stati il Napoli ha giocato anche bene, se si vuole vedere il calcio. ho considerazioni che sinceramente a mio modo di vedere sono di un provincialismo spaventoso. La questione, l'appartenenza, la titolarità, il Marte, perché qui allora l'unica squadra che, se vogliamo andare a ragionare, veramente riflette questo, ma ne ha anche poi dei risultati sportivi negativi, è solo l'Athletic di Bilbao in Europa, non ne esistono altre. Dopodiché il calcio è un gioco globale, ci si approfitta delle questioni globali per avere una squadra competitiva, e ringraziamo a Dio, spero a Dio che Conte queste questioni non vada ad incidere su sue eventuali scelte. Vi saluto e buona
7: notte. Grazie Robby, un abbraccio, grazie per aver telefonato naturalmente.
5: Prima di chiudere devo fare un piccolissima cosa.
7: E vai.
5: Finalmente ieri ho visto un portiere che para in porta. Finalmente, almeno che para.
7: La zeppatina.
5: Ok.
7: La zeppatina, vabbè. Ieri ha giocato Meret, ha giocato bene, ha parato anche una...
5: E attenzione, io non ho mai detto che Milinkovic è scarso, a Meret è più forte.
7: Molto molto bene, noi torniamo domani ragazzi, tra pochissimo le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi una nuova puntata di Radio Gol, rimanete tutti connessi su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV con il direttore Walter De Maggio, grazie a Simone Zigzag Zagaria e Fabio Esposito in regia, Gabriele Race alla regia video, da Gianluca Miranda,
5: Diego Armando Maradona Junior.
7: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani,
5: se Dio vuole, Diego c'è.
10: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura è quella di duplice omicidio, la prima ipotesi sulla morte delle due donne trovate senza vita in un cantiere edile a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. Secondo l'agenzia La Pressa, i carabinieri hanno fermato un uomo sospettato del delitto. I due corpi sono stati trovati poco prima dell'una di notte. Secondo una prima ricostruzione sarebbero cadute da due livelli differenti del vano ascensore. Sul posto i militari della sezione scientifica per i rilievi di rito, i cadaveri sono stati portati via e nelle prossime ore saranno effettuati esami autoptici dai quali potrebbero emergere informazioni fondamentali per capire cosa è accaduto alle due donne. Intanto il cantiere di Viale Italia è stato posto sotto sequestro, sarebbero anche arrivate le prime ammissioni da parte del colpevole che le avrebbe uccise subito dopo un rapporto sessuale a pagamento. L'uomo infatti potrebbe essere cliente abituale delle donne, che potrebbero essere due prostitute della zona. Ancora cronaca, blitz della polizia in corso al Cavone, area centralissima di Napoli, situata tra la Pigna Secca, Piazza Dante e il corso Vittorio Emanuele. Polizia e carabinieri hanno eseguito più ordinanze di applicazione della misura cautelare e della custodia in carcere nei confronti di 12 indagati ritenuti responsabili del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto al fine di agevolare le attività dell'associazione camorristica denominata Clan Lepre, operativa in Napoli, nella zona cosiddetta del Cavone di Piazza Dante. L'area è da tempo attenzionata dalla polizia per numerose vicende di criminalità accadute negli ultimi mesi, come il ferimento di due studentesse e il controllo della movida partenopea. Sempre cronaca, i carabinieri della stazione di Ortisei hanno sventato l'ennesima frode del finto carabiniere, denunciando una donna di 30 anni residente a Roma e un uomo di 48 anni della provincia di Napoli. L'operazione ha permesso di recuperare e restituire a un cittadino truffato la somma di oltre 16.000 euro. Il raggiro, avvenuto a novembre, ha coinvolto una giovane coppia della Val Gardena. I malviventi, camuffando i propri numeri di telefono per farli apparire come utenze reali dell'arma e di istituti bancari, hanno convinto la vittima che il proprio conto fosse sotto attacco hacker. Sotto pressione psicologica, l'uomo ha effettuato un bonifico istantaneo di 48.500 euro verso un rapporto finanziario indicato dai truffatori, i quali poi sono riusciti a disporre di un ulteriore bonifico da 4.900 euro dal conto della moglie. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli vola in Champions League, la squadra di Antonio Conte vince 3-0 con il Pisa e festeggia l'aritmetica qualificazione alla massima competizione europea. Bastano due gol di McTominay al 21esimo e Rachmane al 27esimo per chiudere la pratica già nel primo tempo, poi nel finale il gol di Højlund al 92esimo. Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo al termine della gara in conferenza stampa.
12: Sicuramente siamo contenti di questo risultato. Oggi siamo venuti qua andandoci a prendere la partita, la vittoria. Sapevamo di affrontare una squadra comunque già retrocessa, ma che poteva darci filo da torcere, ma l'abbiamo indirizzata subito, l'abbiamo fatta diventare facile noi, quindi siamo contenti. Abbiamo raggiunto la Champions League, insomma è una squadra come il Napoli, deve giocarla ogni anno, quindi siamo contenti sicuramente di questo risultato.
11: È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
10: Carta Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente presenta
13: Radio Gol.

Bentrovati, lunedì 18 maggio del 2026. Bentrovati a tutti voi. Allora, inizia la settimana, sarà una settimana importante per delineare quello che potrà essere il futuro del Napoli, con una certezza però, che da ieri pomeriggio il Napoli è in Champions League.

0: l'anno prossimo risuonerà l'inno della Champions League al Maradona, il Napoli al secondo posto, il Napoli è nella Champions e Antonio Conte ha compiuto la missione di questa stagione dopo aver vinto la Supercoppa e ricordando che nella passata stagione il Napoli aveva vinto lo scudetto. Il presente ma soprattutto il futuro ne discutiamo col direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Olè, olè, olè, olè, Zazza, Zazza, come stai Zazza, buongiorno.
2: Cosa fai, cosa fai, balli, canti, cosa fai?
0: Ma certo, scusa, il Napoli è in Champions League, cosa devo fare, devo essere triste?
2: No, il Champions League perché il Bologna non gioca sempre in trasferta.
0: Ho capito, ma mica è un problema.
2: Noi saremmo terzi.
0: Ho capito, mica è un problema mio, cioè tu a Kiss Napoli.
2: Purtroppo giochiamo in casa.
0: Ho capito, ma tu parlai del Bologna, ma scusa Ivan, no, ma non mi sembra corretto.
2: Era per dire.
0: Senti Ivan, partiamo dalle certezze, dai, partiamo dalle certezze. Il Napoli in Champions League, laddove ancora non ne sono certi il Milan, la Roma, la Juventus, il Como, la Juventus, il Como, la Juventus, il Como, il Napoli in Champions.
2: Pazzesco quello che è successo ieri, pazzesco, pazzesco. Cioè l'idea che la Juventus potesse perdere dalla Fiorentina, da questa Fiorentina era lontana anni luce da parte di tutti. Guarda, quel calcio è veramente tremendo, eh. Tremendo. Pensa che sabato Spalletti era solido, tranquillo, Allegri era licenziato, domenica pomeriggio Allegri di nuovo quasi solido, decide lui, Spalletti in difficoltà per un risultato e poi sento dire che conta il bel gioco, conta solo ed esclusivamente in questo calcio di profitto il risultato. Perché tutto cambia, tutto, il clima, i destini, tutto è una roba pazzesca.
0: Cioè, allora,
2: la gente non ci vuole, non parla, in Italia parla di programmazioni lungo termine, ma dove la programmazione a lungo termine? Che da un anno all'altro può cambiare tutto.
0: Allora, scrive un ascoltatore e così diamo il là, perché insomma sono partito dalle certezze ma adesso apriamo al rebus. Un ascoltatore mi scrive: caro Walter, buongiorno, ho bisogno di un tuo parere dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Antonio Conte di ieri. Allora facciamo così, lo voglio innanzitutto salutare Pasquale da San Giorgio del Sannio, quindi siamo nell'Alto Beneventano, il Sannio. Caro Ivan, in 50 secondi le faccio riascoltare, chiederò prima una considerazione a te, poi ovviamente darò seguito al nostro ascoltatore, ma partiamo ancora una volta dalle certezze. Le dichiarazioni di Antonio Conte sono queste.
3: Presidente, ripeto, c'è il rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, Presidente, sarò sempre grato a prescindere cosa succederà l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa stare a Napoli, essere a Napoli, vivere l'ambiente, vivere la passione, sia in maniera positiva che in maniera negativa, e festeggiare poi, perché noi la cosa più bella è stato i festeggiamenti e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
0: Allora, queste sono le parole di Antonio Conte. Siamo col direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ci raggiunge anche Giorgio Perinetti. Allora, tra poco avremo Giorgio Perinetti. Ivan, sono subito da te, non prima però. Ci tengo a fare gli auguri di buon compleanno a Corrado Ferlaino. Oggi compie 95 anni. Noi intorno alle 13:30 ci collegheremo con la festa di compleanno del presidente, col nostro Lucio Pengue. Avremo Ferlaino in diretta. Ci raggiunge Giorgio Perinetti. Buon pomeriggio, direttore.
4: Buon pomeriggio a voi.
0: Siamo con Ivan Zazzaroni, appena fatto ascoltare un estratto della conferenza di ieri di Antonio Conte, che dice: il presidente sa da un mese il mio pensiero, le cose che sono andato bene, ciò che non mi è piaciuto, col presidente faremo chiarezza e comunque gli sarò eternamente grato per avermi fatto vivere in Napoli. Parto da Zazzaroni, vado da Perinetti. Ivan,
5: allora, quando c'è di mezzo Antonio io non ho mai certezze.
0: Meglio essere prudenti, tu dici?
5: Sempre meglio essere prudenti, anche se lui da tempo dice che stanno tutti pensando al futuro. Stanno pensando al futuro del Napoli, esatto. L'unica certezza che ho è che se dovessero chiudere, non chiuderanno con una transazione, ma con una risoluzione consensuale, con una stretta di mano che non prevederà denaro e sborso di denaro da parte del Napoli per mille e una ragione. Quindi ti sto dando una notizia.
0: Quindi nel caso dovessero separarsi, non ci sarebbe bisogno da parte del Napoli di pagare una sorta di chiusura del rapporto.
5: Risoluzione consensuale.
0: Ok.
5: Sia un grande gesto da parte di Antonio.
0: È un gesto che gli fa onore, è una novità assoluta quella che mi dai.
5: Esattamente. Ora, le cose che non gli piacciono le so, evidentemente.
0: Qualcuna la so anch'io?
5: Esatto, e quindi aspettiamo. È chiaro che tutto fa pensare che il percorso sia quello dell'uscita, però era così alla Juventus, è stato così all'Inter dopo il primo anno, è stato alla Juventus dopo il terzo scudetto, il secondo scudetto. Cioè, lui vuole le cose molto chiare. In questo momento chiare non sono. Tanti dicono che De Laurentiis non lo voglia più, i giocatori non lo regano più, questo viene detto, no? In giro
0: si sente questa cosa.
5: Lui è un ossessivo, lui è uno che, però attenzione, ti dico, come ho scritto oggi, una cosa che mi ha sempre detto Max Allegri: quando tu ricevi una squadra da Antonio Conte, hai una squadra che sa come si vince. Questa è una cosa che nessun altro ha mai detto di un allenatore. Quindi lui ti mette nella condizione, la squadra mentalmente, di dare il massimo e di essere pronta a rivincere. Io spero che lui resti, te lo dico sinceramente.
0: Anch'io lo spero con tutto me stesso.
5: È difficile che resti, certamente il prossimo allenatore non sarà un giovane, non sarà un esperto, non sarà una scoperta. Di questo sono, dopo l'esperienza del post Spalletti, non credo proprio che De Laurentiis la ripeterà.
0: Allora, adesso vado da Giorgio Perinetti, che ieri ha ascoltato la conferenza stampa di Antonio Conte, ne ha ascoltato le parole, lo conosce dagli inizi di Conte allenatore. Con lui ha vinto a Bari, con lui ha vinto a Siena. Giorgio Perinetti, ha ascoltato Zazzaroni, ora la tua di considerazione.
6: No, ho ascoltato il religioso silenzio, non posso che, come dire, condividere in toto quello che ha detto Ivan. Mi sembra un'analisi molto serena, molto corretta e probabilmente lungimirante. Quindi chiaro che comunque, anche se il Conte ha detto io De Laurentiis sa, abbiamo parlato, probabilmente ci vuole un incontro per chiarire gli ultimi aspetti e chiedere soprattutto se il caso di andare avanti insieme o no. Quindi è come se il Conte avesse detto De Laurentiis sa come la penso, aspetta la società, naturalmente, e soprattutto una persona che stimo, De Laurentiis, una persona con cui ho amicizia, De Laurentiis, decida cosa vogliamo fare per il futuro. Quindi secondo me tutto è aperto e vedremo che succede.
0: Allora, Giorgio Perinetti dice tutto aperto. Io mi permetto solo di dire una cosa, anche per dare seguito al nostro ascoltatore che mi aveva scritto, e però prendo spunto da quello che ci ha appena detto, dalla notizia vera che ci dà Ivan Zazzaroni, cioè che nel caso le strade si dovessero separare, rescissione consensuale senza questo bonus che la società dovrebbe corrispondere. Ora, io, è chiaro che in cuor mio auspico che vada avanti Conte nell'anno del centenario, perché Conte è sinonimo di competitività e di vittoria. Se proprio non dovessero andare avanti, mi alzerei in piedi per Antonio Conte, che nonostante il terzo anno di contratto, 8 milioni di euro, sarebbe pronto a chiudere in bonis questo rapporto. Ivan Zazzaroni, bilancio fin qui, primo anno scudetto, secondo anno al netto di criticità enormi, infortuni, problemi e poi qualche mercato sbagliato per quanto riguarda gli acquisti, il Napoli in Champions, il Napoli ha vinto la Supercoppa, il Napoli ha tutto per fare secondo, secondo me è un bilancio strepitoso.
2: Il bilancio è eccezionale, purtroppo la Champions non è stata quella che Conte e tutti si aspettavano, ma mi risulta che in Champions non è che a parte il anno di Mazzarri si possa andare, Napoli si è
0: anche Spalletti
2: ha avuto molti troppi infortuni. Mi dispiace soltanto questa litania Conte quando ha due impegni come da sempre, lo scudetto, sbaglia, non ce la fa, che è una sciocchezza, una banalità, un luogo comune, che non è allora Conte non è capace di allenare, io lo dicano, cioè io sento della gente che non ha neanche allenato a Subbuteo, dire che certi allenatori che hanno vinto scudetti e coppe sbagliano le scelte, ma sbagliano la preparazione. Ma io mi chiedo, solo il calcio permette a dei deficienti di dire delle cose del genere? I professionisti vincenti vanno rispettati nel bene e nel male, soprattutto nel loro lavoro. Poi possono sbagliare, certo, possono sbagliare perché il risultato è quello.
0: Certo.
2: Io mi arrabbio su queste cose, cioè è la cosa che mi fa più irritare. Gente che non sa neanche se il pallone è quadrato, hai capito? Che ti dice sbaglia la preparazione, vedi, ha sbagliato, guarda quanti infortuni, è sicuramente la preparazione, e guarda, vedi, quando fa Coppa dei Campioni non sa allenare. Ma ragazzi, ma vi rendete conto il livello a cui siamo arrivati?
0: Vado da Giorgio Perinetti, perché Giorgio, è innegabile, no? Un terzo anno di Conte a Napoli sarebbe fantastico, considerando che in carriera l'ha fatto una sola volta alla Juventus, alla sua prima esperienza nell'anno del centenario. Perché voglio rimarcare questo concetto? Perché se uno arriva secondo dopo che si fanno male Lukaku ad agosto, De Bruyne a ottobre, Anguissa a novembre, 38 infortuni, mercato sbagliato, ragazzi, ma se questo con tutto sta bufera arriva secondo senza tutti i problemi, Giorgio, mi sa che avrebbe dato molto fastidio all'Inter, mi sa, o sbaglio, direttore?
6: Senza alcun dubbio, ma dico di più, le parti decidessero di andare avanti, conoscendo Conte che ama sempre ricostruire, ripartire tra virgolette da un'annata che possiamo considerare negativa, ma non lo è in questo caso, avrebbe quella voglia, quel sacro fuoco di ritornare immediatamente al massimo livello, quindi sarebbe una garanzia anche sotto il profilo della voglia di ricompetere subito per il massimo livello.
0: Io voglio mandare un grande abbraccio a Giorgio Perinetti. Ciao direttore, a presto!
6: Grazie, ciao Ivan.
0: Grazie. Ivan, quando arrivò Antonio Conte, io ero presente alla conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale, disse: il mio obiettivo è stabilizzare il Napoli tra le grandi, dovremo dare fastidio alle solite note, ovvero all'Inter, al Milan, alla Juve. Primo anno scudetto, secondo anno in Champions, laddove Milan e Roma sembrerebbero, ovviamente c'è l'Inter, sembrerebbero avere un piede e mezzo in Champions, e laddove la Juve dopo ieri si è complicata la vita. Mi sa che la mission di Conte è completa. A proposito di Juve, a proposito di Spalletti, a proposito di Champions League, Evelina Cristelen, cara Evelina, come va?
4: Malissimo.
0: Problemi suoi, c'è Ivan Zazzaroni che la saluta.
4: Ciao Ivan.
0: Senti, oh, Ivan,
4: mio.
0: Visto che siamo in Zazzagol, naturalmente lascio a te la parola, le considerazioni ancora su Conte, su Spalletti, sulla Juve, con Evelina. Prego Ivan.
2: Con Evelina su Conte soltanto la parte juventina, evidentemente.
4: Ovviamente, aspetto amicizia.
2: Adesso si riparla. No, Evelina,
4: 35 anni di amicizia.
2: Esatto, si riparla di Conte a Torino, questo voi lo sapete, no?
0: Come si riparla di Conte a Torino? Appena firmato Spalletti.
2: Certo, no, perché Spalletti ha detto ieri che deve parlare con Elkan. Io pensavo
4: deve parlare con Elkan, sì, ho letto.
0: Ho capito, ma che volete da Conte ogni anno alla Juve?
2: No, ma no, ti sto dicendo, a Torino si riparla. Io non penso che questa cosa possa verificarsi.
4: Ma no, non credo proprio. Non credo proprio, quindi. Per tante ragioni, esatto. Poi ne abbiamo parlato più volte a questi esatto. Microfoni, non credo proprio.
0: Ma secondo lei, Evelina, lei che lo conosce bene, Conte va avanti il terzo anno con De Laurentiis o a fine stagione? Si separeranno.
4: Dipende un po' anche dalle richieste che farà a livello mercato, a livello condizioni sue, eccetera, ma io penso che avendo comunque raggiunto un buon risultato, perché comunque la Champions, cioè quest'anno ha avuto scarogna anche perché per metà dell'anno c'aveva mezza formazione infortunata, quindi parlare di scudetto sì, si poteva, ma non era detto che ci fosse il bis dell'anno scorso, però comunque Champions League c'è e comunque la squadra ha fatto sotto il suo comando quello che doveva. Io gli auguro di rimanere lì, perché qui da noi c'è qualche problemino.
0: Direi proprio di sì, Ivan. Poi, siccome si parla di Spalletti, però da quando è arrivato Spalletti la Juve è seconda, è chiaro che paga un inizio veramente deficitario, no, la Juventus? Zazza.
5: Se non ci fosse stato all'inizio non sarebbe sto Spalletti. Non vuol dire
0: bravo.
5: Nulla questo, cioè è arrivato a due partite dalla fine in condizione di poter andare in Champions, addirittura di poter arrivare terzo.
4: Sì.
5: Però l'ha bruciata col Verona, l'ha bruciata con la Fiorentina. Quindi
0: con il Lecce, anche Juve Lecce.
4: Juve Lecce ha fatto un minimo sindacale.
0: Però Evelina, se tre match interni, Lecce, Verona e Fiorentina, fai due punti, insomma ci può stare.
4: No, ma io sto parlando del Lecce in
0: No, parlavo di la gara di Torino. Juve Lecce, Juve.
4: Lì ce ne sarebbero non so quante se andassimo a guardare le partite con le piccole pareggiate o perse.
0: Tanti punti buttati via.
4: Tanti punti buttati.
5: Evelina, non vedo un Luciano sereno.
0: Ieri era bello tirato.
5: Sì, ma ieri è normale, poi che ieri dopo hai perso 2-3 in casa con la Fiorentina. Ma ragazzi, è chiaro che sia fuori, ma a volte dica anche delle cose che potrebbe risparmiarsi, ma non mi sembra il suo ambiente. Cioè,
0: Non ti sembra il suo mondo?
5: Non mi sembra il suo mondo.
4: Ma sai, il mondo di chi poi ha Ivan? Siamo troppo amici per non confidarci quello che succede a Torino ormai da qualche anno, perché qui, come dire, la società è completamente cambiata in mano ai francesi, con un presidente un azionista, scusatemi, che sicuramente è un appassionato di Juve per storia di famiglia eccetera, ma il calcio non è proprio la sua mission principale, come invece era per Andrea Agnelli. Quindi lasciamo, gli errori li hanno fatti tutti e ci mancherebbe altro, però forse Luciano, che è sanguigno, che è toscano eccetera, qui con tutto questo mondo francesizzante non ha tanto legato, non lo so, perché con lui non ho dei rapporti diretti, così è quello che sembrerebbe, un po' comprando l'aria, come diciamo.
0: Però Evelina, forse una lettura di Ivan c'è. Ci sono taluni allenatori, per esempio anche quando andò Sarri alla Juventus, io avevo la netta sensazione, di quello che diceva Zazzaroni, che quello non fosse il mondo di Sarri, quello della
5: Juve. Voleva farsi cacciare,
0: vorrei che siamo appunto a capo. Cara Evelina, noi ci godiamo Conte, per lei in bocca al lupo per la Juve, che devo dirle?
4: No, vabbè, ormai ragazzi è Europa League, Ivan, di qualcosa, ormai è Europa League, non ci facciamo
5: io aspetto l'ultima giornata, perché dopo quello che ho visto ieri
0: può succedere
4: tutto. Ivan, noi abbiamo il derby e la Roma gioca col Verona
0: e il Milan col Cagliari.
4: Il Milan col Cagliari, che salvo, dai.
5: È
0: Como Cremonese, il Como va a Cremona.
5: Può andare anche al Como, eh.
0: Bravo Ivan.
4: Ho capito, ma però Ivan, i quattro sono Roma, Milan e gli altri due, Napoli e Inter, che già sono dentro. Per noi dovrebbe veramente verificarsi qualche cosa di astrale.
0: Vabbè Evelina, però magari uno al martedì, al mercoledì, quando gioca la Champions può andare al Museo Egizio, no, può andare a teatro, può andare al cinema.
5: Ha ragione Velina, dovrebbe essere un problema di astrale, perché ieri l'unica variazione è stata la sconfitta della Juventus.
0: Vero.
4: Invece sì, per che far sì che la Juventus poi?
5: Caro Walter e caro Ivan, giocheremo di giovedì.
0: Un abbraccio.

0: Meloni ci ha detto in esclusiva e fa la rescissione consensuale senza pretendere la buona uscita, beh, direi che De Laurentiis ha avuto un mega regalo di compleanno. Eh beh, 8 milioni di euro non è che te li regala chiunque.
1: Solo i soldi, pensi, solo i soldi.
0: No, quando mai? Mi mettevo dalla parte del presidente.
1: Saluto tutti, un abbraccio.
0: Aspetta, Ivan, un commento finale. Proprio due battute. Sinner vince 50 anni dopo a Roma e il tuo amico Mourinho l'anno prossimo allenerà il Real Madrid. Vai.
1: No, te lo do al 100%, non al 99%.
0: Ma Mourinho?
1: Mourinho al Real.
0: Allora ragazzi, sappiatelo, se Zazzaroni dice Mourinho al Real al 100%, io vi do l'ufficialità prima di Florentino. Mourinho è l'allenatore del Real dell'anno prossimo.
1: È una cosa che deve accadere fra Real e Benfica, che accadrà, ma Mourinho va al Real.
0: Beh, fantastico. Sinner che vince, spettacolo.
1: No, beh, lasciamo stare, che vince, è il sesto grande slam, il sesto mille che vince, è una roba impressionante davvero. E poi scopri anche un ragazzo estremamente divertente.
0: Molto.
1: Futista, divertente.
0: Moltissimo.
1: Abbiamo un grande campione, godiamocelo.
0: Quando parla di Mattarella dice signor presidente, allora io dico signor Zazzaroni, buona settimana, lunedì Top Ivan, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie di cuore. Facciamo così, riavvolgiamo il nastro. Tra poco torniamo a Pisa-Napoli, ricordando che il Napoli chiude al Maradona, ve lo ribadisco perché è di questa mattina, la Lega ha ufficializzato tutta l'ultima giornata di campionato, il Napoli sarà di scena allo stadio Maradona, Napoli-Udinese, fischio d'inizio alle ore 18, e la coincidenza è nel giorno del compleanno del presidente Aurelio De Laurentiis, che potrà così festeggiare il suo compleanno a Napoli allo stadio, e chissà che Antonio Conte non gli faccia un bel regalo. Tra poco però parleremo della partita Pisa-Napoli, la analizzeremo, i gol di McTominay, di Rachmani, è tornato al gol Rasmus Højlund dopo 8 partite a secco, le pagelle di Gianluca Vigliotti, poi ci collegheremo con il nostro Lucio Pengue alla festa del presidente Corrado Ferlaino, oggi compie 95 anni, Lucio avrà il presidente ai nostri microfoni in diretta, tra l'altro anche con Mimmo Carratelli, e poi ve lo voglio preannunciare. Perché sempre dalla festa di Ferlaino, e ascoltate bene ciò che sto per dirvi, Lucio Pengue avrà ai microfoni Antonio Corbo. Oggi Antonio Corbo su Repubblica dà un'anticipazione. Ovviamente io mi fido ciecamente di Antonio Corbo. Sono molto sincero, ma lo dirò anche a Corbo, non è un'informazione in mio possesso, ma fidandomi del maestro, Corbo scrive che ci sarebbe pronto un fondo americano ad acquistare il Napoli. Ovviamente ascolteremo tutto dalla voce di Antonio Corbo. Saluto Fabio Esposito in regia, la regia televisiva è di Gabriele Irace, tra poco Pengue in diretta con Ferlaino, ma prima le pagelle di Vigliotti dopo la pubblicità.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta, ricotta e pizza.

0: Pere, l'originale. Biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di Pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
0: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio, riavvolgiamo il nastro, torniamo a Pisa-Napoli con le pagelle di Gianluca Vigliotti e commenteremo ovviamente la prova, la vittoria, da ieri al fischio finale, da ieri pomeriggio alle 17 il Napoli in Champions. Scusate, ma a volte sapete che si dice che chi si accontenta gode, e io francamente godo perché so che il Napoli l'anno prossimo fa la Champions insieme all'Inter, per carità. Ha la stessa certezza la Juve? Direi proprio di no. Hanno la stessa certezza il Milan e la Roma? No, ma è chiaro che hanno una corsia preferenziale dopo quanto accaduto ieri. Poi subito dopo le pagelle ci colleghiamo con Lucio Pengue, sarà il compleanno di Corrado Ferlaino e quindi ovviamente avremo il presidente, auguri presidente, 95 anni. Ma andiamo con ordine perché poi dobbiamo parlare di mercato, di futuro, del rebus. Cominciamo da Pisa-Napoli e da Gianluca Vigliotti.
4: Le pagelle di Gianluca Vigliotti,
5: a cui devo fare i complimenti perché stamattina ha fatto una puntata del Bar dello Sport pazzesca, record assoluto di ascolti. Gianluca, era un bar bello frequentato, tanta gente, c'era Ressa, si discuteva della Champions, di Conte, di De Laurentiis, del futuro. Ciao Gianluca.
6: Ma che bello, grazie Walter, un abbraccio a te, un saluto agli amici di Kiss Kiss Napoli. Ma non avevamo dubbi, era una sorta di assegno circolare, cioè veramente era incredibile. Stamattina c'è una soglia di attenzione in questo momento, certo. E di partecipazione, di curiosità per capire come si svilupperà questa vicenda, che era normale e abbiamo lasciato come nostra antica tradizione nel raccontare esclusivamente quello che è successo ieri nel post gara, a cercare di lasciare la libertà dei nostri amici, dei nostri radio ascoltatori.
5: Perché poi ognuno recepisce, esatto, le dichiarazioni di Conte e gli arrivano delle cose. Io ciò che posso dirvi è ancora una volta prudenza, estrema prudenza.
6: Sì, sì.
5: Posso dirvi che dal di dentro, quindi io parlo del calcio Napoli, ieri molti sono stati colti di sorpresa, perché nessuno si aspettava quelle dichiarazioni di Conte, che Conte dicesse al presidente: ho detto un mese fa ciò che penso, poi verrà fatta chiarezza, sarà giusto che lo faccia il presidente. Ciò che magari a qualcuno è balzato, no? È che Conte dice: stanno programmando il futuro, stanno lavorando al futuro. Ecco, questo ovviamente apre a una riflessione. Io per esempio, se uno mi chiedesse: Walter, ma tu resti a Kiss Kiss Napoli insieme all'azienda, stiamo programmando la prossima stagione di Radio Kiss Kiss Napoli, è un confronto quotidiano che ho con l'azienda, col nostro editore, guardiamo al palinsesto, alle idee, ai nuovi progetti, ai nuovi programmi, all'anno del centenario del Napoli, alla ciliegina sulla torta. Però non dico a Kiss Kiss Napoli stiamo ogni giorno, tutti i giorni. L'editore mi chiama a mezzanotte: hai fatto quella cosa? Hai già programmato il 24 agosto? Però stiamo. Gianluca Vigliotti, a proposito di pagelle, le voglio svelare perché oggi voglio litigare con te. Ho deciso e quando decido, decido. Le pagelle. Parte le pagelle? Ah, già l'abbiamo messo? Allora scusa, sono io che sono fuori fase. È che devo litigare con Vigliotti, ho dimenticato il jingle. Scusami Vigliotti, ad Antonio Conte hai dato 6,5. È l'allenatore del Napoli, va a Pisa, vince 3-0, porta il Napoli in Champions. Beh, forse sei stato un po' parco, moderato, un po' avaro, un po' genovese.
6: No, avaro non mi appartiene, sono stato diciamo così in linea con quello che era anche ovviamente l'avversario del Napoli, ultimo in classifica, con il Napoli che cambia 5 giocatori, quindi Conte si ravvede, perché noi cercheremo sempre di riuscire a non comprendere perché, lo ripeto, l'abbiamo detto, ne abbiamo discusso una settimana intera, il povero Di Lorenzo ha dovuto, rientrando dopo 100 giorni, giocare in un ruolo che non gli appartiene, parlo della partita con il Bologna, dove insomma sono successe determinate cose, e lui con grande acume, vista la settimana,
5: ha cambiato il Napoli, ha un po' cambiato
6: Beckham dietro, ha messo Di Lorenzo al posto di Politano, ha rispolverato un vecchio antico Elmas, sempre buono per ogni stagione, con un buon primo tempo, Spinazzola di nuova serie, l'ha rinfrescato un po' il Napoli,
5: un po' di cambi li ha fatti.
6: Esatto,
5: io gli avrei messo 7,5, però per te da 6,5, uno che vince a Pisa con la sua squadra 3-0, domina in lungo e in largo, la sblocca con McTominay, la chiude di fatto nel primo tempo con Rachmani, crea altre occasioni, poi c'è finanche il gol, il ritorno al gol di Højlund, però Gianluca Vigliotti evidentemente voleva in qualche modo essere moderato. Caro Gianluca, ora siamo al portiere. Chiedo a Gianluca Miranda, che è in redazione, di chiamarci l'ospite, così procediamo spediti con le pagelle. E, caro Gianluca, stiamo parlando di Meret. A sorpresa gioca Meret, non c'è Milinkovic. E allora a te, che voto hai dato ad Alex?
6: Abbiamo dato 7 e per dispiacere, poi dopo scopriamo, perché voi sapete cerco di dare sempre un MVP,
5: certo,
6: in ogni pagella, avrei voluto dare l'MVP a Meret. Meret fa due parate su due volte in cui viene sollecitato, su un liscio di Buongiorno salva il 2-1 alla fine del primo tempo che avrebbe psicologicamente potuto cambiare la partita, e la stessa cosa fa all'inizio di ripresa con una bella parata sul tiro di Moreo. E non ha 7,5 perché le uniche due volte in cui, per purtroppo, cioè non c'è niente da fare, è un, diciamo così, è un dato di fatto, non è un limite, è un dato di fatto, con i piedi è ovviamente Meret ti lascia un attimo sospirare,
5: però para.
6: E quindi invece di 7,5
5: 7
6: sarebbe stato 7, perché ovviamente un attimo di due imprecisioni vanno messe nel novero della prestazione, quindi però bello il ritorno di Meret, non semplice, non facile, che soltanto uno di grande razionalità, di grande freddezza come Meret, rispolverato dopo un bel po' di tempo, va a Pisa e sfodera una bella prestazione.
5: Anche perché, è giusto ricordarlo, nell'ultima partita il Napoli subisce 3 gol interni al Maradona dal Bologna, e invece a Pisa fa clean sheet. Matteo Gianello, caro Matteo, buon pomeriggio, come stai?
7: Ciao Walter, buon pomeriggio, bene.
5: Gianluca Vigliotti ha dato 7 a Meret, torna dopo tante partite e sfodera una prestazione di altissimo livello. Insomma, mi sembra giusto che questo ragazzo abbia avuto la chance ieri pomeriggio, grande prova di Meret.
7: Sì, ha fatto due bei interventi di posizionamento, sia sul tiro che anche ha chiuso bene lo specchio nell'altra situazione del primo tempo. È un portiere che, insomma, Walter, è un portiere di grande affidabilità, dimostra la sua serietà, la sua professionalità anche in settimana nel lavoro, crede nel lavoro e si è fatto trovare pronto anche dopo, insomma, tante partite di inattività. Insomma, è un portiere che, per quanto possa a volte magari commettere qualche errore con i piedi, però se noi guardiamo le stagioni che ha avuto qua e guardiamo quello che ha fatto, ha portato tanti punti in classifica a Napoli, quindi insomma, a prescindere da essere un portiere da scudetto.
5: Premiato con 7 anche Rachmani, grande prestazione quella di Rachmani, Gianluca Vigliotti.
6: Assomma, da quando è tornato a fare il joystick al centro della difesa, ovviamente al di là della partita con il Bologna, che insomma è stata un po' particolare, ma il Napoli con Rachmani è un conto e senza Rachmani è un'altra squadra, E quindi raccomando, al di là del gol, diciamo così, probabilmente chiediamo anche a Matteo, c'è anche un'imprecisione di Semper in porta su quel colpo di testa, però insomma lui c'è sempre. È
5: interessante questa cosa. Matteo ha ragione Vigliotti, Semper non la trattiene, la prende, però poi se la trascina oltre la linea di porta. Errore di Semper o comunque bravo Rachmani, Matteo?
7: Bravo lui, perché diciamo che ha, nella situazione del colpo di testa è andato a creare una problematica del portiere, perché sono quelle palle che vengono schiacciate, sono sempre un po', diciamo, difficili da gestire. Sicuramente Semper poteva avere un po' più di reattività sul colpo di testa, però insomma non togliamo merito allo stacco al terzo tempo di Rachmani e al colpo di testa che l'ha messa nell'angolino. Sicuramente è un gran gol, poteva fare qualcosina meglio, ma sicuramente non togliamo meriti al colpo di testa.
5: Un grande abbraccio a Matteo Gianello, ciao Matteo.
7: Ciao, buona giornata.
5: Grazie. Tra l'altro Gianluca, torno solo per un attimo rapidamente sul voto di Conte alla luce di quello che ci ha detto oggi Ivan Zazzaroni, cioè che nel momento in cui Conte decidesse di non proseguire ci sarà una rescissione consensuale senza buonuscita. Io più che 6,5, se l'avessimo saputo prima che ce lo dicesse Ivan, secondo me Conte meriterebbe 10. Perché? Perché domenica è il compleanno di De Laurentiis, 24 maggio Napoli-Udinese, e se fa rescissione consensuale, e insomma il regalo di compleanno gliel'ha fatto bello grande. Beukema 6,5, siamo a buongiorno. E buongiorno, sostituito da Conte con Olivera, insomma ieri a Pisa è stato deludente, possiamo dirlo Vigliotti?
6: Sì, non è la prima volta, tristemente, gli abbiamo dato 5, l'unica insufficienza, possiamo dirlo, delle pagelle, e ogni tanto, non è la prima insufficienza che prende buongiorno, al di là dell'errore, che un errore ci può sempre stare durante una partita, ma quando lui sbaglia nel secondo tempo, un po' come fece, vi ricordate, a Genova quando lui commise quei due errori e Conte lo sostituì subito,
5: sì,
6: no?
5: Sì.
6: E lui fa un disimpegno mettendo il pallone nel secondo tempo, in avvio del secondo tempo, in maniera abbastanza sorprendente, in faro laterale, e là ecco la lettura, la capacità dell'allenatore, che si sta giocando una qualificazione in Champions, e con tutto il bene e l'affetto che il Pisa sarà la peggiore squadra della Serie A, però ha detto a buongiorno, beh, vieni in panchina, che meglio non rischiare, perché ti vedo non in giornata.
5: Lobotka 6, Di Lorenzo 6, Spinazzola 6. Ti ha convinto Spinazzola a sinistra? Tra l'altro Spinazzola, che sta ricevendo moltissime proposte, le ha al momento tutte messe in stand-by, vuole Napoli, aspetta il Napoli, vuole firmare con il Napoli, le parti, Mann e il suo procuratore Davide Lippi stanno parlando di ingaggio e di durata, non c'è ancora l'accordo, ma la fumata bianca è vicina. Che voto hai dato a Spinazzola, Vigliotti?
6: Spinazzola ha avuto 6 come Di Lorenzo, come Lobot, che insomma una prestazione sicuramente grande posizione in campo, mi è piaciuto molto questa catena di sinistra, soprattutto nel primo tempo, dove Napoli ha schiacciato il Pisa insieme ad Alisson Santos. Insomma, partita sicuramente sufficiente quella di Spinazzola. Ripeto, di fronte c'era un Pisa davvero, ragazzi, cioè, l'avevo visto giocare meglio il Pisa alcune volte, ha perso tante partite ma molto spesso esprimendo un bel calcio. Fortuna per il Napoli ieri, nonostante fosse l'ultima in casa per il saluto del pubblico eccetera, ieri il Pisa praticamente ha avuto giusto un paio di sussulti, ma nulla di più.
5: E tra poco parliamo di McTominay con Gianluca Vigliotti, migliore in campo, però non ce la devo leggere un WhatsApp per forza, scusami Gianluca, ti chiedo una deroga per un attimo alle pagelle. Buongiorno Walter, tu parli del lato economico ma non ti rendi conto della gravità se dovessimo perdere Conte. Gentile ascoltatore, e tu vuoi farmi incazzare? Cioè tu mi vuoi veramente fare incazzare? Io non mi rendo conto della gravità se il Napoli dovesse perdere Conte. Io non me ne rendo conto? Io che sto auspicando che prolunghi il contratto? Io che dico che se resta Conte stappo le bottiglie? Io che prego la notte la Beata Vergine Maria affinché rimanga, io non mi rendo conto? Io sono molto preoccupato, perché poi, sai, Conte è una certezza, dice però poi gli infortuni, però poi il mercato, però poi il gioco, però poi è secondo, è in Champions, però poi, e poi sai, se Conte veramente dovesse andare via, la responsabilità che avrebbero De Laurentiis e Mann Di certo non potrebbero ripercorrere quell'annata sciagurata in cui il presidente scelse Garcia, ma c'erano gli scontenti, c'era un mercato, c'era Osimhen che non era contento, Kvara non era contento. E quindi, senti, invece McTominay mi sembra felicissimo e tu lo hai premiato come migliore in campo.
6: 7.5 non c'è dubbio alcuno, è un'altra di quelle prestazioni da tutto campista in difesa e in attacco, al di là del gol, un colpo da biliardo, ma quando fa anche nel spazio di 10 centimetri una ruletta a centrocampo e se li porta via due di loro, insomma, McTominay, ragazzi, è fuori di ogni dubbio, non per nulla l'anno scorso con il Napoli scudettato diventa il mio giocatore del campionato e io continuo a ribadire che il signor Scott McTominay è il giocatore più forte,
5: strepitoso in doppia cifra,
6: il giocatore più forte del Napoli quando McTominay gioca, mette la marcia in più, ragazzi, non ce n'è per nessuno.
5: Lo condivido. 6,5 Elmas. Alisson un po' sottotono, gli hai dato 6, Gianluca?
6: Ma io gli do sempre la sufficienza perché diciamo non è stato incisivo e incidente come le altre volte, però lui ci prova sempre, può sbagliare, ma è l'unico che ci prova, cioè nel senso che tu sai che Alisson tu prende punta gli avversari, qualche volta il cross non ci arriva, qualche volta glielo vanno a raddoppiare, hanno cominciato a conoscerlo un po' di più, però non va sempre premiato, va sempre premiato quantomeno con la sufficienza, non è stato mai in questa partita letteralmente decisivo, ma la sua voglia di fare o comunque di incidere, di fare qualche cosa di diverso va secondo me sempre premiata.
5: E premiato anche Højlund, in gol lo ritrova dopo 8 partite a secco, 6,5, chi subentra? Gianluca Viotti da 6 a De Bruyne, a Mazzocchi che fa l'assist per Højlund, 6 a Olivera, senza voto. Gutierrez e Vergara, a proposito, bentornato Antonio Vergara, sono stato davvero felicissimo nel vederlo. Gianluca, uno dei tormentoni di serata di ieri è: ma Mazzocchi voleva tirare, voleva crossare, che voleva fare sto Mazzocchi?
6: Quanti, devo dire la verità, non lo so, secondo me voleva crossare, devo dirti la verità, va premiato anche per questo, nonostante è entrato a 3 minuti con la, glielo diamo l'assist a Mazzocchi, anche perché da statistiche, da match analyst lo avrà, e secondo me voleva crossare, un bel cross, uno shoot forte nel centro dell'area. Dai, prendiamo l'interpretazione almeno quella che io ritengo più giusta, perché tu hai un'idea diversa?
5: No, io non ho proprio idee, io ho un'idea, farti una domanda, articolarla? Perché tra poco noi ci collegheremo con il lungomare di Napoli, c'è la festa del compleanno di Corrado Ferlaino.
6: Grande,
5: auguri presidente, grande. 95 anni, il nostro Lucio Pengue avrà l'ingegnere Ferlaino e Antonio Corbo in diretta. Antonio Corbo che oggi ha su Repubblica anticipato una cosa, cioè che c'è un fondo americano pronto ad acquistare il Napoli. E io voglio fare una domanda a Vigliotti, però prima di fargliela lo voglio stuzzicare in musica.

0: Iotti?
1: Sì, De Maggio, ti ascolto, dimmi direttore.
0: Pappa l'americano?
2: Pallamericano.
0: Sembriamo Totò e Peppino così. Vabbè, aspettiamo Corbo?
1: Lo abbiamo letto stamattina.
0: Perché insomma, si fanno delle ipotesi, questo fondo.
1: Chiederemo ad Antonio, voglio dire. Ha scritto lui? Non vedo. Che domanda vuoi farmi? Non vedo questo giro di che cosa.
0: Aspetta, te lo ridico in musica, un attimo solo. Fabio, possiamo fargliela risentire? Perché Gianluca Vigliotti vuole fare l'americano. E allora. Gianluca?
1: Sì, Walter.
0: La proprietà del Napoli Basket è americana?
1: La proprietà del Napoli Basket è americana, ma non vedo tu perché debba associare una cosa del genere.
0: Io? Perché io non sto associando, sto dicendo, nel caso avesse ragione Corbo, ci ritroveremmo americani nel Napoli, americani nel basket, americani qua, americani là, il Papa è americano e allora Papa l'americano. Va bene, Gianluca, domani ti voglio carico a pallettoni al bar dello sport, ore 9. Ciao Gianluca.
1: Ciao Walter, buon proseguo a tutti. Ciao,
0: Pappa l'americano, adesso arriva un altro americano, Gianluca Miranda, pubblicità.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci, ben ritrovati, rush finale della prima ora di Radio Gol. Di nuovo buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Sono le 13.49 in punto, andiamo subito nella redazione del Corriere dello Sport da Pasquale Salvioni. Ciao Pasquale, come stai?
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, tutto bene, grazie.
2: Caro Pasquale, sono successe tante cose in questo weekend di calcio e ti dico che io, vabbè, per chi mi segue sui profili social, ieri ho fatto uno stato riguardante Diretta Gol. Quanto sarebbe bello vivere ogni fine settimana la Diretta Gol come quella di una volta, come quella che abbiamo vissuto ieri. Penso che potrebbe essere un primo passetto verso una riqualificazione di un calcio morto e sepolto, lo dico senza peli sulla lingua, Pasquale. Secondo me la Lega Serie A deve fare la guerra alle televisioni per cercare di evitare quanto più possibile questo terribile spezzatino che non fa altro che farci addormentare. La Diretta Gol è una cosa meravigliosa e secondo me dovrebbe ritornare in pianta stabile in campionato.
3: Ma guarda, è chiaro che insomma le televisioni sono un volano importante per il movimento, perché ovviamente garantiscono degli introiti importanti ai club, però sarebbe giusto, come giustamente dici, fare delle riflessioni sullo spettacolo che va recuperato, perché è chiaro che insomma appiattire le partite non è bello, non regala emozioni, e questo credo che porti inevitabilmente a un calo dell'attenzione sul campionato. Io credo che il calcio sia arrivato in un momento in cui debba riflettere su come stanno crescendo anche gli altri sport e far sì che insomma torni a essere lo sport dominante, anche perché non c'è un altro movimento che regala emozioni e soprattutto che ha un coinvolgimento così. Quindi credo che sia giusto fare un ragionamento a 360 gradi, anche perché poi non dimentichiamoci mai che l'esclusione da tre mondiali di fila deve essere un motivo per cercare di trovare delle soluzioni in generale, e quindi anche credo anche al campionato che debba ritrovare il suo smalto.
2: No, parlavo di guerra ovviamente naturalmente sportiva. In questi tempi che viviamo, purtroppo è sempre meglio specificare quando si parla di determinate cose, anche perché loro fanno un ragionamento sul obbligo lo spettatore a vedere, obbligo tra virgolette, con lo spezzatino a vedere una partita in particolare, ma poi lo spettatore comunque non se la vede quella partita, quindi magari se concentri tutte le partite insieme, secondo me non fai altro che aumentare gli ascolti rispetto a quelli che hai oggi.
3: Ma è chiaro che aumenteresti lo spettacolo, gli imprevisti, le emozioni, e quindi potrebbe essere sicuramente una riflessione da fare sul posizionamento delle partite durante il weekend. Ma io credo che poi insomma ci siano da fare tanti ragionamenti, no? E questo dello spettacolo poi da dare anche dall'interesse da dare anche ai giovani, no? Perché spesso anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha detto che ma cercando di recuperare l'interesse dei giovani, che sono sempre più insomma attratti dai social, dagli spettacoli brevi, e non riescono magari ad avere un'attenzione lunga 90 minuti. Insomma, sono tante riflessioni che andrebbero fatte e che naturalmente tutto il movimento calcistico dovrebbe fare, anche per evitare insomma siparietti diciamo un po' spiacevoli come quelli che sono capitati per l'orario del derby di Roma dell'ultimo weekend, che non hanno fatto bene a nessuno.
2: Sì, no, anche per rispondere a molti messaggi che leggo: soldi, chi li caccia, i soldi li cacci tu. Ragazzi, questi sono i ragionamenti che hanno mandato in malora il calcio italiano: il soldo subito senza guardare al futuro. Delle volte poi si può anche non pensare al soldo immediatamente, ma pensare di farlo in una questione di progetto di crescita e di continuità. Oggi tanto abbiamo fatto e tanto abbiamo detto che il calcio italiano non se lo guarda più nessuno, le partite spezzatino sono una noia mortale, abbiamo una percentuale di 0-0 altissima rispetto agli altri campionati europei, eravamo il secondo campionato europeo magari subito dopo la Premier League, oggi è un dato di fatto che ci hanno superato la Liga e forse anche la Bundesliga. Il campionato francese non lo nomino perché quanto mi riguarda è un allenamento del Paris Saint Germain tutto l'anno. Ma comunque, tornando a quello che è accaduto nella giornata di ieri, quanto di bello è accaduto, perché ieri Diretta Gol è stata emozionante per quanto mi riguarda di tutte le partite. La Juve fa un tonfo clamoroso e mette in dubbio addirittura il futuro di Luciano Spalletti, con Elkan che fa tanti ripensamenti diciamo su quello che sarà il progetto della Juventus. Juventus. Per quanto riguarda il Milan, invece riesce a strappare quasi certamente il pass per la Champions League. Sono successe tante cose, è certo che se la Juve dovesse rimanere fuori sarebbe una grande sorpresa, Pasquale.
3: Sarebbe una grande sorpresa, e come giustamente dicevi, sarebbe anche da valutare la posizione di Spalletti. E questo io credo che potrebbe avere un domino di panchine incredibili, perché in questo momento abbiamo il Napoli che saluterà Conte, la Lazio che saluterà Sarri, il Milan dove Allegri, nonostante la Champions, potrebbe andare via, Spalletti che non è ormai certo di restare alla Juventus, e quindi bisogna capire quello che succederà, e tante caselle da riempire, e questo potrebbe veramente regalare emozioni dal punto di vista del mercato in questa estate che, insomma, senza mondiale non è che ci si prevede molto scoppiettante.
2: È vero, è proprio così. Senti, un'idea che ti sei fatto sul futuro di Conte va via?
3: Secondo me sì, 99,9, perché insomma, da come ieri ha parlato, io credo che non ci siano dubbi. Quando ha detto stanno già lavorando al futuro del Napoli, credo che quella frase sia la testimonianza del fatto che lui abbia deciso di andare via. Vediamo però, sai, anche l'anno scorso eravamo certi dell'addio di Conte,
2: esatto.
3: Poi siamo rimasti sorpresi, quindi esatto. Posso aspettare, però insomma, dai segnali che ha mandato ieri Conte, io credo che sia inevitabile il suo addio al Napoli.
2: Senti Pasquale, prima di salutarti voglio chiederti anche di Maurizio Sarri. Le abbiamo ascoltate tutte le sue parole al termine del derby con la Roma, parole d'addio, e ti faccio questa domanda non a caso, lo sai perché?
3: Sì, secondo me parole di addio anche quelle di Sarri, una frattura credo insanabile ormai con la proprietà, e credo che insomma Sarri sia destinato a lasciare la Lazio. Sappiamo che piace molto al Napoli, sappiamo che piace molto a Giuntoli e quindi alla nuova Atalanta. Vediamo quello che succederà, ripeto, l'eventuale partenza anche di Spalletti alla Juve potrebbe scatenare un domino incredibile di panchine, e chissà che cosa ci riserva questa estate.
2: Senti, ovviamente siamo in attesa poi dell'ultimissima giornata di campionato, la giornata che chiuderà la stagione, i verdetti più o meno sono quasi tutti centrati, no? Mi dicono se la Juve dovesse, ma la Juve è fuori, la Juve non è ancora fuori ragazzi, c'è aritmeticamente non ancora, praticamente lo è quasi certamente, ma io terrei sempre d'occhio il Verona con la Roma, che comunque ne parlavamo anche la settimana scorsa, Pasquale, ha sempre dimostrato diciamo di onorare il campionato, ed è quella tra le retrocesse che ha dato più fastidio tra virgolette alle big, anche al Napoli tra l'altro.
3: E non ci dimentichiamo che proprio il Napoli per un pareggio col Verona, quando c'era Gattuso in panchina,
2: esatto,
3: rimase fuori all'ultima giornata dalla Champions League a dispetto della Juve, che esatto, poi si qualificò. Quindi è giusto che aspettare gli ultimi 90 minuti, Milan e Roma hanno il destino nelle proprie mani, però è chiaro che tutto può succedere, e quindi ancora dovranno sudarsi la qualificazione.
2: Pasquale, ultimissima domanda prima di salutarti. Abbiamo parlato in queste settimane a lungo di quanto fosse importante la qualificazione, fosse importante e non scontata la qualificazione in Champions del Napoli. Che disastro economico sarebbe per una società come la Juventus non andare?
3: Sarebbe un vero e proprio disastro, perché è chiaro che tutte le voci che sono circolate in queste settimane su possibili interessi per giocatori tipo Bernardo Silva o tipo Alisson, io credo che sarebbero tutte da rivalutare. È chiaro che si aprirebbe un futuro molto più complicato per la Juve, veramente a sorpresa, perché nessuno si aspettava un crollo così, il pareggio con il Verona, la sconfitta con la Fiorentina, risultati che ovviamente hanno sorpreso tutti, e credo abbiano sorpreso anche la dirigenza della Juve.
2: Un abbraccio a Pasquale Salvione, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
2: Mi ricorda Antonio, ti ringrazio Antonio. Spalletti ha rinnovato il contratto fino a giugno 2028. Non so se lo sai Antonio, ma esistono gli esoneri nel calcio. Mi devo fermare, caro Fabio Esposito. C'è un disco, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la seconda ora di Radio Gol.

0: Buon pomeriggio e bentrovati, sono le 14. Voglio ringraziare un nostro ascoltatore Saverio, perché insomma io ho ironizzato un po' con Vigliotti e lui scrive: ma ti credi spiritoso? Che idiota! Sono molto contento, perché così faremo un po' di beneficenza, perché tutti coloro che mi scrivono WhatsApp con contenuti non consoni, ovviamente con i miei legali, li denunciamo e tutto il ricavato lo diamo in beneficenza ai bambini degli ospedali Santo Bono Pausillipon. Quindi grazie Saverio per avermi scritto questo WhatsApp. Detto questo, torniamo a ieri, torniamo a Pisanapoli, a Pisa. Ai microfoni da Zon c'era Antonio Di Gennaro. Dice: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Il Napoli doveva fare il suo, 3 punti per andare in Champions. Ha vinto, ha chiuso la pratica col gol di McTominay, il raddoppio di Rachmani, e poi l'ha chiuso col 3-0 di Højlund. E quindi diciamo che il Napoli ha la certezza di partecipare alla Champions, che mi sembra la prima pietra miliare per il futuro.
1: Beh sì, si riparte sempre, ormai sono abituati, oltre che hanno vinto poi 2 scudetti in 3 anni, la Champions ormai è una consuetudine, l'Europa per De Laurentiis, per il pubblico, per la squadra è diventata una consuetudine. È ovvio che deve essere magari anche fatta in maniera diversa. Quest'anno è stata una delusione molto negativa, e quindi credo che il prossimo anno, ovviamente, combaciare campionato e Champions sappiamo che è difficile, anche perché credo a livello di campagna acquisti anche di deve riordinare i conti per quanto riguarda i contratti, quelli che sono ovviamente anche molto onerosi, molto ingaggi da rivedere, svecchiare la squadra perché deve essere ringiovanita, però è un lavoro che negli anni è sempre stato fatto bene, e quindi è ovvio che tutto gira attorno al discorso se rimane o conto o meno.
0: Ecco, a tal proposito parla prima ieri al termine della partita a Dazon, poi fa conferenza e dice: ho già parlato con il presidente, conosce il mio pensiero, ho parlato col presidente 1 mese fa, mi lega un grande rapporto di amicizia, gli ho detto cosa è andato e cosa mi è piaciuto meno, e gli sarò sempre grato per avermi fatto vivere Napoli. Io mi mantengo prudente, dice. Tu che idea ti stai facendo?
1: Ma oddio, gli sarò per sempre grato, sembra quasi un mezzo addio, nel senso che se poi già da 1 mese, perché è normale, non è che ora sì parleranno, ma già qualcosa si saranno ovviamente detti, perché il rapporto è sempre stato molto corretto, di stima e anche di vedere sempre una visione, diciamo, del calcio in maniera univoca, e quindi credo che da quello che può dire può anche andare via, credo, anzi sono sicuro che andrà via, non vedo i margini, perché
0: quindi tu non vedi margini al momento?
1: No, nel senso che, ma non perché diciamo non sia all'altezza, anzi Antonio è un allenatore di grandissimo spessore e l'ha anche dimostrato, però insomma quello è successo quest'anno, ho notato un po' di, come posso dire, anche nelle dichiarazioni un po' di stanchezza. È normale che insomma a questi livelli la stanchezza ci può stare, però conoscendo lui, insomma, da come lo posso aver interpretato, mi sembra che il rapporto sia, diciamo, da
0: anche ai titoli di coda, a tuo avviso.
1: Se rimane dovrà fare un contratto per altri 2 anni, penso, quindi c'è un discorso anche economico di quello che sarà anche la squadra, ripeto, dopo quello che è stato speso quest'anno i conti vanno rivisti, ma mi sembra una cosa normale perché il Napoli ha sempre fatto così, e anche perché adesso il Napoli, nonostante sia una società virtuosa, ha vinto e compete, perché se arrivare secondo, arrivare in Champions è già una vittoria per certi versi, è ovvio, lo scudetto è un altro, ma lo scudetto non è che
0: però l'ha vinto sempre. L'altro anno, quindi un anno scudetto, stavolta per ora il secondo,
1: la Champions è da migliorare, capire come dovrà fare la Champions in Napoli, perché credo, anzi sono sicuro, e mi sembra anche giusto che la proprietà, in questo caso di Aurelio De Laurentiis, si voglia confrontarsi per avere il brand che a livello internazionale vada, che cresca, quindi la Champions è un palcoscenico, appena arrivare agli ottavi credo sia non solo l'aspetto economico ma anche di prestigio, quindi valutare e anche la squadra fatta in quest'ottica, perché ci sono dei giocatori, De Bruyne, Lukaku, ci sono i ritorni di Lange e di Luca che sono onerosi, sono stati acquistati Bekema e Buongiorno per 70 milioni di euro, capire questi giocatori se faranno parte della difesa, cioè sono valutazioni che non è che ci vorrà un giorno, e anche per questo credo che siano già stati
0: Conte ieri ha rimarcato più volte stanno lavorando al futuro. Senti DJ, prima di salutarti, proprio con la fotografia della partita di ieri, mi sembra di poter dire che il Napoli comunque ripartirà da una base: McTominay e Højlund. Da ieri sera ovviamente il Napoli ha l'obbligo di riscattarlo una volta conquistata la Champions, e insomma mi sembra evidente che si ripartirà da loro, no?
1: A che cifra?
0: 50 milioni di euro.
1: Hai capito? Insomma, ma li vale, per l'amor del cielo, anche se ovviamente a livello realizzativo 11 gol sono un po' pochini, ora c'è un'altra partita, magari farà un altro due. Quindi McTominay, ecco, in questo contesto 10 più 4 tra coppe e tutto arriva a 14, è normale sia il giocatore in prospettiva, lo vedo anche come leader, come capitano futuro. Beh, Di Lorenzo è tornato bene, è guarito bene. Delle certezze sì, questi due, per il resto è tutto in alto mare, anche il portiere, capire un po' tra Milinkovic e Meret. Meret lo vedo un po', se rimane Conte lo vedo un po' in difficoltà, ma sono tutte situazioni che Napoli dovrà gestire, e ripeto, anche i giocatori che ti ho elencato prima, capire anche Sallo, Botka, che hanno fatto un po' grandissimi campionati, sono stati la forza, la base anche del centrocampo, quindi ci sono i giovani come Alisson, Santos e Vergara, che sono ovviamente vanno anche loro sostenuti con giocatori di livello, quindi non sarà semplice, perché ripeto, l'esborso dell'anno scorso è stato importante e la Champions non ha reso. È inutile stiamo lì a parlare, è ovvio, uno punta allo scudetto, alle coppe, però ormai le squadre, tutte le società virtuose o meno virtuose puntano ad arrivare a che? Napoli, Inter, Roma, Juventus e Milan per arrivare in Champions League.
0: Ah, ma non c'è dubbio, i proventi UEFA sono vitali.
1: Poi ne hanno persi due, ma arrivarci è complicato. Guardiola anni fa disse: già arrivare nell'ottavi di finale è importante, ovvio, se ci arriva Guardiola e va fuori col City diventa un mezzo fallimento, però sono d'accordo, arrivare agli ottavi è già un discorso di prestigio e anche ovviamente economico, quindi non sarà semplice per il Napoli a livello di campagna acquisti, perché poi ci sono i giocatori Lukaku e De Bruyne, non credo possono rimanere. De Bruyne forse, Lukaku credo sia arrivato ai saluti.
0: Sicuramente sarà così. Grazie di cuore ad Antonio Di Gennaro. Ciao,
1: ciao
0: Dige.
1: Ciao.
0: Grazie. Allora, tra poco ci colleghiamo con il nostro Lucio Pengue dal lungomare di Napoli alla festa di compleanno del presidente Corrado Ferlaino, 95 anni per il presidente, ma abbiamo già collegato i due ospiti per parlare di Antonio Conte, di futuro. Ha scritto oggi sul Corriere della Sera Monica Scozzafava. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, cara Monica.
2: Buon pomeriggio Walter, bentrovati.
0: Tu hai scritto sul Corriere della Sera, c'è chi ha scritto un libro con Antonio Conte. Stavo dicendo Corbo perché tra poco ci colleghiamo anche con Antonio Corbo. Dare tutto, chiedere tutto, Mauro Berruto. Mauro, come sta? Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi. Lo sono del libro, quindi di Torino, quindi proprio nel contesto ideale.
0: Certo, è proprio al Salone del Libro a Torino. Esatto. Tra l'altro leggevo 50 anni dall'ultimo scudetto del Torino, erano 50 anni dall'ultima vittoria agli internazionali di tennis a Roma, quella di Panatta, ieri ha vinto Sinner. Parto da Berruto e poi andrò da Monica Scozzafava. Senta Berruto, ieri Conte dice: io ciò che dovevo dire al presidente l'ho già detto un mese fa. Presidente sa tutto, ciò che mi è piaciuto, quello che è andato bene, ciò che mi è piaciuto meno gli sarò sempre grato. E in qualche modo questo gli sarò sempre grato suona, come scrive oggi la collega Scozzafava sul Corriere della Sera, come un preludio a un eventuale addio, a suo avviso?
3: Ma allora, tanto mi permetto di fare una battuta: sono 50 anni che il Toro non vince lo scudetto, ma il tennis ha vinto di nuovo, invece il Toro temo che per un lungo periodo non potrà replicare quel
0: perché non ha Sinner, perché non ha Sinner.
3: Esatto. Soprattutto non ha Sinner la presidenza, che è il posto che serve per poter immaginare di vincere di nuovo qualcosa. Detto questo, che è proprio solo nostalgia granata e basta, io sono un po' radicale su questo aspetto. La gratitudine non è una caratteristica che riguardi il mondo dello sport, lo posso dire da sportivo, ovviamente da persona che ha frequentato quel mondo per tanti tanti anni. La gratitudine non è fra i sentimenti che che appartengono al mondo dello sport. Quindi io credo molto più semplicemente che se ci sarà un successivo progetto, torno con il pensiero ai giorni dopo lo scudetto del Napoli dello scorso anno, quando anche allora, no, si parlava.
0: Sì, se ne parlava tantissimo, certo.
3: Che Antonio restasse o andasse via e così via. Io conosco a sufficienza Antonio per sapere che quando resta è sempre perché c'è un progetto e c'è qualcosa di importante da realizzare. Lui lo ha dimostrato ovunque sia andato, è bravissimo a fare quello. Quindi credo che alla fine la valutazione sarà legata da entrambe le parti, naturalmente.
0: Certo.
3: Alla solidità di un progetto e agli obiettivi che quel progetto vorrà darsi.
0: Monica Scozzafava, io ti ho letto, a te la conferenza stampa e non solo, le dichiarazioni rese a DAZN, cioè, ti suonano come il preludio a due strade che stanno per separarsi, ho letto bene Monica?
2: Ma intanto saluto Mauro Berruti e sono contenta di essere stata tra le prime su 7 a scrivere del libro intervistando Antonio Conte l'anno scorso a giugno e ovviamente parlando anche di lui. Buon pomeriggio. Guarda, io penso una cosa, che Conte può avere, non lo conosco bene come Berruti ovviamente, può avere tanti difetti come ciascuno di noi, però credo che non dica mai le cose a caso e in tutto quello che dice c'è sempre un margine di verità. Poi la può edulcorare, poi può restare più vago o meno vago, però di fondo c'è una sorta di lealtà, almeno io ho inquadrato la persona Conte così. Quindi la conferenza di ieri non è che nasce a caso dopo la aritmetica qualificazione in Europa League. Quando lui dice il presidente sa tutto già da un mese, intanto vuole chiarire di questo fantomatico incontro di cui lui era stato il primo a parlare. Evidentemente
0: a fine stagione diceva tracceremo la linea, faremo i conti.
2: Ha voluto a suo modo dire che con De Laurentiis l'incontro o conversazione, quello che sia, ci sono già stati. Non è tanto sarò sempre grato, perché io a queste parole credo. È vero, come dice Berruti, che nello sport non esiste gratitudine, però io ho visto Conte sinceramente emozionato, commosso, felice, al di là delle vittorie conquistate lo scorso anno, perché le vittorie sono il suo, come dire, la sua linfa, la sua benzina, quasi la sua ossessione, ma io l'ho visto felice, orgoglioso, commosso, emozionato proprio durante i festeggiamenti per lo scudetto. Quindi sono certa che lui sia effettivamente grato a Napoli e al presidente De Laurentiis che gli ha dato questa opportunità, ricordiamolo, quando probabilmente tante altre opportunità, almeno in Italia, non c'erano. Quello che mi lascia pensare che probabilmente la sua valutazione è stata già fatta quando dice ho promesso, e così sarà, che dopo di me ci sarà una società solida. Come dire, è come quasi una sorta di lascito, no? ereditario, testamentario, come lo vogliamo chiamare. Ammette che ci sono delle cose che gli sono piaciute,
0: altre meno.
2: Che sono piaciute meno, quindi in qualche modo vuota il sacco, concedetemi la banalità dell'espressione, il suo malcontento, la sua stanchezza, il suo quasi sfinimento in certi momenti della stagione, dove veramente
0: ha dato tutto
2: in situazioni e circostanze veramente incredibili dal punto di vista degli infortuni, ma anche dal punto di vista delle critiche eccessive, perché questa è una città che ti dà tutto e anche di più. Però è una città che ti toglie anche tutto. tutto nel momento in cui, diciamo, le cose.
0: D'altronde il libro, Monica, il libro si chiama così: dare tutto, chiedere tutto. Antonio Conte ha dato tutto, ha chiesto tutto ai suoi calciatori.
2: Sì, ecco. chiudo.
0: Prego, così dire sento un attimo Mauro.
2: Ho finito. Che secondo me, come dire, un allenatore di quel calibro, di quell'esperienza, con quel palmarès, non è che aspetta l'ultimo giorno per decidere. Lo ha già fatto, lo ha fatto l'anno scorso, perché la tentazione di andar via c'era, e probabilmente, come dire, il suo istinto forse, diciamo, aveva un fondamento.
0: Vado da Mauro Berruto, perché poi Mauro ovviamente ha parlato Conte e chiaramente ognuno poi ha recepito in un modo quello che ha detto il tecnico del Napoli. Per esempio, però, tra questi, ieri a DAZN c'erano due teorie: quella di Giaccherini, per me andrà via, e Ciro Ferrara, che conosce molto bene Conte, che dice: io invece penso che resta. E il capitano del Napoli, Di Lorenzo: questo senso di incertezza appartiene all'esterno, ma non all'interno. È chiaro che poi ci sono molti aspetti da valutare, no? Come diceva lei, Berruto, il progetto, gli investimenti. Io credo che la prudenza sia la strada maestra, conoscendo un po' poco Conte.
3: Sicuramente, perché ribadisco, io voglio solo chiarire, non davo un giudizio quando dico nello sport la gratitudine non esiste, no? Perché io sono certo, anzi, gli ho parlato, diciamo, la sua emozione dopo lo scudetto dello scorso anno è stata qualcosa che è difficile perfino da spiegare. Quindi tutta quella cosa è ovvio che esiste e sarà un patrimonio che resta sia al Napoli che a Antonio Conte, indipendentemente dal fatto che lui possa ancora allenare 1, 2, 3, 10 o nessuno hanno davanti a stagione davanti a sé. Quello che intendevo dire è che nello sport alla fine contano, soprattutto per un allenatore come Antonio Conte, contano le valutazioni oggettive.
0: I progetti.
3: Cioè
0: i
3: la progetti. Qualità del progetto, quanto lui si riconosce nel progetto che ha in testa e nell'obiettivo che ha in testa. L'anno scorso ha deciso di restare dopo appunto un trionfo, perché non ho altro modo di definire il campionato dello scorso anno, perché aveva, diciamo, si sentiva in linea e allineato con un progetto. Devo dire che, peraltro, al netto di una stagione che voi conoscete nel dettaglio, non devo spiegarla io, insomma, tartassata da una serie incredibile di infortuni, se uno fa il benchmark con quello che successe dopo il precedente scudetto rispetto a quello di Antonio, la stagione successiva, è chiaro che anche questa stagione, che io mi auguro per il Napoli finisca non solo con l'Europa League ma con la Champions League naturalmente, e speriamo di anche dare un contributo nel Toro da questo punto di vista.
0: Da ieri il Napoli è matematicamente in Champions League con la vittoria, quindi è importante questo risultato, cioè, esatto, conseguito per l'ennesima volta da Conte.
3: Esatto,
0: e quindi, poi capiremo il futuro, Mauro, perché secondo me
3: spiega quella solidità di cui si faceva riferimento, che è indipendente dal fatto che Antonio rimanga o meno, nel senso, lui è uno che intanto ha una capacità fuori dall'ordinario, davvero unica, di fare benissimo il primo anno, quando arriva nelle situazioni, se pensate alla sua carriera, è successo praticamente dappertutto, no? Ma l'altra cosa è di lasciare,
2: diciamolo pure.
0: Lui va dove ci sono le macerie e ricostruisce.
3: Però poi lascia delle fondamenta, diciamo, certo. Lascia delle cose solide, no? Che ovviamente sono anche parte del lavoro di un allenatore. Io ho allenato sia nei club che in nazionale come Antonio. È normale che, diciamo, per un profilo di allenatori, che il lavoro venga valutato anche sulla base di quello che rimane quando tu sei andato via, perché quello significa aver lavorato non solo per se stessi naturalmente, ma per la propria società o per la squadra nazionale, e aver offerto la possibilità di ripeto, di costruire su basi solide. Questo Antonio l'ha fatto indipendentemente, appunto, che resti, che vada via, quel lavoro lì è davanti agli occhi di tutti, e io sono convinto che se si rigenereranno le condizioni dello scorso anno dal punto di vista oggettivo, è chiaro che Antonio sceglierà di continuare un progetto che è stato in grado di avviare con questa qualità.
0: A meno che, come diceva, esatto, come diceva Monica Scozzafà, può darsi che magari lui sia arrivato al punto tale che ha dato tutto, si vuole fermare, e da oggi c'è un elemento aggiuntivo che ci ha dato il direttore del Corriere dello Sport, che nel caso andrà via con una rescissione consensuale senza chiedere la buona uscita alla società sportiva Calcio Napoli. Berruto, grazie.
3: Questo mi permette anche di dire ancora una cosa. Prego. Che la sequenza di quel titolo, cioè dare tutto viene prima del chiedere tutto, che è una
0: bravo.
3: Cosa che
0: bravo Berruto, sempre bravo Mauro.
3: Prima bisogna
0: bravo.
3: Dare, poi dopo allora
0: puoi chiedere tutto, chiedere. Bravo. Esatto. Bravo Berruto, un abbraccio.
3: Grazie
0: Mauro,
3: mille.
0: A presto.
3: Buon pomeriggio.
0: Grazie.
3: A voi, grazie
0: Monica. E questo elemento aggiuntivo lo sto sottolineando perché nel caso poi decidessero di separarsi, beh, verrebbe fuori l'uomo Antonio Conte, che non è lì a puntualizzare che ha un altro anno di contratto e vuole la buona uscita, ma essendo grato a De Laurentiis, l'ha portato a Napoli, gliel'ha fatta vivere, lui ha vinto e ha toccato con mano cosa vuol dire vincere a Napoli, altra stagione, seppur tra i problemi, ha vinto ancora, perché qualcuno lo ha dimenticato, ma Conte ha vinto anche quest'anno, oltre all'Inter è l'unico ad aver vinto la Supercoppa, lascia il Napoli in Champions e lascerà basi solide, e io sinceramente dico chapeau.
2: Io sottoscrivo ogni tua parola, mi dispiace soltanto che l'uomo Conte, diciamo, forse è per pochi, va bene, e questo aumenta il suo valore, nel senso che non è stato capito da tutti.
0: Però posso dirti una cosa, Monica, perché poi come io no? sento come gli umori, no? Noi sai che abbiamo tante trasmissioni in filo diretto con Gianluca Vigliotti, certo, con Diego Armando Maradona, con Calaiò, con Paolo Del Genio. Dopo le dichiarazioni di ieri, paradossalmente quelli, qualcuno che lo criticava il gioco, magari comincia a pensare che veramente Conte potrebbe andar via, e stanno cambiando idea. Ragazzi, è troppo
2: allora
0: tardi poi.
2: Critica, e allora si critica per il gusto di criticare?
0: Oppure dopo le dichiarazioni di ieri, paradossalmente quelli, qualcuno che lo criticava il gioco, magari comincia a pensare che veramente Conte potrebbe andar via, e stanno cambiando idea. Ragazzi, è troppo
2: allora
0: tardi poi.
2: Critica, e allora si critica per il gusto di criticare?
0: Oppure forse perché

0: Giannis lo vuole. No, non è vero, torna Sarri. A me risulta che Giuntoli potrebbe farlo andare a Bergamo. No, ma allora prendono un altro allenatore. Sto sentendo di tutto. Palladino che viene a Napoli. Io dico, siate prudenti, non vi sbilanciate troppo. Monica, grazie di cuore.
1: Grazie a voi, ne sono arrivati tre dopo la stagione dello scudetto di Spalletti.
0: Ce li ricordiamo bene, grazie. Grazie Monica, grazie. Quando io dico sono preoccupato, se poi realmente Conte dovesse decidere di fermarsi. È evidente che Conte a un certo punto era demoralizzato perché sentiva delle critiche, a volte ingiuste, perché se tu sei in piena emergenza. Ieri poi ha voluto sottolineare delle cose Conte. Non so se l'avete ascoltato quando dice sono stato accusato con i miei di aver sbagliato preparazione. Sì, noi abbiamo sfasciato Lukaku, abbiamo preso una mazza e abbiamo rotto la caviglia a David Neres, noi abbiamo rotto la gamba a De Bruyne. Ha detto poi sento dire che io ho fatto spendere tutti questi soldi, io non ho fatto spendere nulla, dovevamo potenziare l'organico perché eravamo pochi e dovevamo fare la Champions. Ha voluto ricordare che il Napoli ha dato fastidio alle solite note, Milan, Inter, Juve negli ultimi due anni, da quando è arrivato lui. E poi ragazzi, il futuro lo conoscono loro. Una cosa è certa, De Laurentiis aveva fatto una dichiarazione da Los Angeles. Se Conte ha deciso di non proseguire, me lo dica subito, così mi organizzo, perché si decide tra aprile e maggio. Oggi è 18 maggio, ieri il 17 Conte ci ha detto che già un mese fa, 17 aprile, aveva parlato col presidente. Altra cosa, ieri 17 aprile, sono 7 mesi che Antonio Conte non fa la conferenza stampa prepartita. La farà prima dell'Udinese? Non credo. Succederà qualcosa dopo l'Udinese? Forse sì. È il giorno del compleanno del presidente. Insomma, Conte di sicuro qualcosina dirà, no? Perché se poi realmente si dovessero separare le strade, è l'ultima al Maradona. Ora io non lo so cosa accadrà in futuro. So, ma è un mio pensiero, che prima dell'allenatore c'è un uomo. E a mio avviso quest'uomo va ringraziato domenica alle ore 20. Va ringraziato dallo stadio Maradona. Ieri lui ha voluto elogiare le curve, perché le curve gli sono sempre state vicine a lui e al Napoli. Nel momento del bisogno si vede l'amico. Il Napoli aveva grandi problemi, infortunati, risultati che non arrivavano, le curve erano sempre lì a sostenere il Napoli. Io credo che sarebbe molto bello se al fischio finale i 55.000 si alzassero in piedi e gli tributassero una standing ovation per dire semplicemente grazie. Grazie per essere stato a Napoli due anni, se dovesse andar via. Grazie per averci fatto vincere lo scudetto, grazie per le emozioni, grazie per il senso di appartenenza, grazie per la Supercoppa, grazie per l'eventuale secondo posto, perché io credo che tutti noi, mi auguro, saranno di più, ma abbiamo avuto un privilegio. Molti lo capiranno dopo il privilegio, dopo. Abbiamo avuto Antonio Conte a Napoli due anni e c'è qualcuno con gli occhi foderati dal prosciutto crudo, e anche quello cotto, quello crudo che è più scuro, che non hanno capito. Ahimè, se Conte dovesse andar via, lo dico con molta amarezza, lo dico con la morte nel cuore, se dovesse andar via capiranno, e lo capiranno, perché poi l'amarezza ce l'avranno loro. Pubblicità.

Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su

0: autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci qua nella seconda ora l'informazione sportiva. Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Nei nostri studi c'è il collega Michele Inzerra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Grazie Walter.
0: Ben trovato, grazie a te per esserci venuto a trovare. Una puntata molto dinamica e si parla molto di Napoli e di Conte, ma attenzione perché tra poco, questione di pochi minuti, avremo in diretta Lucio Pengue con Corrado Ferlaino. Lucio è alla festa di compleanno del presidente. Ci sono tanti colleghi, c'è Mimmo Carratelli, c'è Antonio Corbo, c'è il direttore di Roma Antonio Sasso. Corrado Ferlaino che compie 95 anni, grande presidente. Senti Michele, il Napoli in Champions League e dal punto di vista economico, naturalmente tu sei un giornalista economico, quindi chi meglio di te? Due anni in Champions più lo scudetto, il fatturato aumentato, mi sembra che il bilancio sia estremamente positivo.
1: Beh, il Napoli ha tanto ossigeno per fare una grande maratona in questo momento. Ha un bilancio insomma che permette di fare una programmazione seria anche per il futuro, al di là poi di chi sarà l'allenatore. Mi auguro che sia ancora Antonio Conte, però oggi nulla è scontato. E il Napoli è un esempio virtuoso di economia del calcio in Italia. E De Laurentiis, nonostante le tante critiche che ha ricevuto in passato, insomma, ha dimostrato di essere un imprenditore serio e non solo un semplice tifoso.
0: Io parto da quello che è lo storico di Conte, no? Antonio Conte è uno che lavora tanto, è un vincente, su di lui ci sono molte aspettative e siccome ci sono molte aspettative lui lavora sempre tanto, ma è uno che non si accontenta. Ora sento dire che alla luce degli investimenti fatti il Napoli dovrà comunque ridurre gli investimenti, ridurre il monte ingaggio e magari, ma questo è un aspetto prettamente tecnico anagrafico, abbassare l'età media. È chiaro che bisognerà capire se ci sono le condizioni per far viaggiare di pari passo. Allora mi dicono che devo attendere un attimo e forse abbiamo Lucio Pengue in diretta. Vado subito in diretta a Lungomare di Napoli. Lucio Pengue col festeggiato. Auguri Corrado.
2: Auguri al presidente Corrado Ferlaino qui sul Lungomare di Napoli. Stiamo vivendo davvero un'emozione unica perché, presidente, innanzitutto auguri.
3: Grazie per gli auguri, grazie. Che devo dire?
2: E poi ha creato una tavolata fantastica, devo dire la verità, ha messo insieme la storia.
3: Ho messo degli amici, dei conoscenti, mi piaceva stare con loro almeno un paio d'ore, quindi ci sono riuscito.
2: E presidente, allora quest'anno il Napoli compie 100 anni di storia e nella storia del Napoli Corrado Ferlaino è stato il presidente delle grandissime emozioni, del primo scudetto, avete portato Maradona a Napoli, davvero penso che è una grande fetta di riconoscenza da parte di tutti i tifosi.
3: Ah, io ringrazio i tifosi se c'è questa riconoscenza, se non c'è pazienza che posso fare?
2: Va bene. Presidente, tra tutti i successi, le vittorie, i giocatori, a quale è più affezionato?
3: Io sono affezionato a Corrado Ferlaino, molto affezionato devo dire, e me lo sogno pure di notte qualche volta e mi spavento, va bene? Basta così.
2: Presidente, grazie davvero e auguri ancora.
3: Grazie a voi, grazie. Buongiorno.
2: Poi Walter, se mi permetti, siccome qui c'è una carrellata bellissima di personaggi indimenticabili, visto che stiamo parlando anche dei 100 anni della storia del Napoli attraverso le amichevole, Gianfranco.
4: Bah, diciamo che raccontiamo i 100 anni divisi per periodi, 10 periodi di questa storia, ma le amichevoli abbiamo sigillato i periodi. 30 amichevoli raccontate da chi c'era in tribuna stampa. Qualcuno in questo momento a questo tavolo, essendo giovanissimo, oggi all'epoca ne ha seguito anche negli anni 60 o 70, da Mimmo Carratelli a Sergio Troise, poi Corbo testimone di tante, e tanti altri colleghi e calciatori mi hanno dato questo onore. Pensa che firmano in prima persona Giorgio Di Vicino, il gol al Real Madrid ad Alicante, Peppe Bruscolotti, Napoli-Svezia, perché lui costretto a giocare a zona, non ti dico i suoi ricordi. Careca in Giappone, Giappone-Napoli, è un libro meraviglioso perché mette assieme personaggi, storie, non è un libro nostalgico, anzi è un libro solo di emozioni. La nostalgia non è un sentimento negativo, è un sentimento che ci ricorda una persona cara, ci ricorda un'avventura, una trasferta, una canzone. Quindi non è nostalgia, ma positività.
0: Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, allora facciamo così. Ti chiedo una mission adesso. Hai tanti colleghi, Gianfranco Coppola, Antonio Corbo, Mimmo Carratelli, Antonio Sasso, Ferlaino, devi fare un sondaggio. Conte resta, sì o no? Risposta secca, parti da Coppola. Vai Lucio.
2: Allora, Walter mi dà questo compito di fare un sondaggio velocissimo. E la domanda è da girare a tutti i colleghi, e spero anche che il nostro operatore Flavio Esposito riesca a fare la carrellata di ospiti. Conte deve rimanere, sì o no?
4: Ma che deve, se vuole rimane, ma credo che non ci sia più. Ieri ha parlato quasi da partente, così, captando le parole, grazie per l'opportunità che mi è stata data, sembrava un saluto a me. Diciamo che un po' di esperienza ce l'ho, però posso anche sbagliare, perché poi già prima dello scudetto sembrava destinato alla Juve, poi l'emozione, là il pullman, i 200.000 per strada, la famiglia, spinsero, diciamo, a disdire un mezzo impegno preso a rimanere. Credo che però le due parti, perché De Laurentiis, poi i maestri al tavolo diranno molto meglio di me, De Laurentiis a un certo punto lo ha consegnato alla nazionale, come a dire, se vuoi andare puoi andare, non mi è parso uno. Avrebbe dovuto dire Conte deve rimanere senza che l'Italia pensi a Conte, esattamente al contrario, ha detto se Conte vuole andare può andare. È una cosa che sono un po' strana.
2: Conte resta o non resta, Presidente?
3: Io che ne so, domandatelo al Presidente di oggi, forse è la cosa migliore che l'ho domandata a lui, non a me.
2: Che cosa si auspica lei? Che deve rimanere un altro anno?
3: A me non me ne frega veramente niente se rimane o non rimane, facesse quello che vuole.
2: E il presidente Ferlaino sempre pungente, e fa bene. Francesco De Luca, capo servizio dello sport del Mattino, questo è il sondaggio di Walter a volo, che vi ha coinvolto anche senza saperlo.
5: No, Conte non resta. Chi possa prendere la panchina del Napoli, immagino Sarri, anche se conoscendo un po' De Laurentiis le cose che sembrano in un certo modo poi non sono quelle che poi arrivano fino alla fine. Quindi credo Sarri, però ci potrebbe essere qualche alternativa, anche perché di panchine se ne liberano parecchio quest'anno.
0: Mancano Corbo e Carratelli. Allora, vai Lucio, mancano Corbo e Carratelli.
2: Allora mi chiede anche di coinvolgere Antonio Corbo. Antonio,
6: buongiorno. Ieri Conte ha fatto di tutto per far capire che se ne va. Due le soluzioni o le due interpretazioni. La prima, che riconosce che sono il presidente e lui l'uno stanco dell'altro, anche se sono amici, perché si può essere anche stanchi di amici che si frequentano troppo tempo e si conoscono bene. L'altra idea può essere questa, che lui ha un po' simulato l'addio per convincere De Laurentiis a trattenerlo e a dargli quello che onestamente, oggettivamente, De Laurentiis non può dargli.
2: Allora andiamo e chiudiamo la nostra carrellata, perché dobbiamo andare anche in pubblicità, con il maestro Mimmo Carratelli. Mimmo, auspicava degli scenari quasi cinematografici Antonio Corbo.
7: Guarda, c'è un bar a Piazza Medeo dove Conte prende il caffè ogni mattina. Questo bar ha ordinato un quintale di caffè per il prossimo anno. Vuol dire che Conte rimane? Non lo so.
2: Secondo te?
7: Secondo me rimane. Voglio andare controcorrente, anche contro Conte magari.
2: Allora, con questa chiosa, Walter, direi che chiudiamo il collegamento qui dal lungomare, anche perché sono arrivati altri piatti per tutti i commensali. Io ti ringrazio, Walter, per avermi dato l'opportunità di fare in diretta. Gli auguri al presidente Corrado Ferlaino, che davvero è nel mio cuore e ci ha regalato grandissime emozioni.
0: Grazie,
2: presidente,
0: Lucio.
2: Ancora auguri.
0: Bravissimo Lucio Pengue, bravissimo. Sondaggio per Gianfranco Coppola, per Gianfranco Coppola, Francesco De Luca e Antonio Corbo: Conte non resta. Per Mimmo Carratelli sì. Michele Inzerra, hai vissuto con me questo sondaggio che abbiamo fatto live al compleanno di Ferlaino. Ferlaino ha detto a me: me ne porto, però gli tengo 95 anni, resta, se ne va. Che idea ti sei fatto?
1: Beh, i ringraziamenti di Antonio Conte ieri assomigliano tanto a un congedo praticamente, e siccome sono tanto amici De Laurentiis e Antonio Conte,
0: lui
1: per non rompere questa
0: un mese fa gli ho detto tutto,
1: quindi per non rompere questa amicizia sincera e leale tra i due, Antonio Conte va via.
0: Tu
1: perché
0: pensi?
1: Se resta, quella amicizia si può rompere.
0: Tu dici?
1: Secondo me sì.
0: Poi oggi Ivan Zazzaroni ci ha dato un elemento aggiuntivo, che nel caso dovesse andar via arriverebbe la rescissione consensuale, quindi nonostante ci sia in presenza di un altro anno di contratto, 8 milioni, quindi perché noi qui parliamo 8 milioni ragazzi, non di lire, di euro più lo staff, la rescissione sarà consensuale senza buonuscita. Se così dovesse essere, potrebbe anche voler dire, come diceva Corbo, che due amici sono arrivati alla fine, si sono spesi in tutti i modi. Poi Conte ha dato tutto, se arrivi alla fine sei esausto, dice guarda non fa niente, c'è il contratto, non voglio buonuscita, non voglio nulla, continuiamo su strade separate e grazie per avermi fatto vivere Napoli 2 anni, e De Laurentiis dirà Antonio, grazie a te per averci fatto vincere lo scudetto, la Supercoppa, e per aver creato basi solide per il futuro.
1: È quello che ha dato Antonio Conte quest'anno, nel secondo anno, secondo me è un qualcosa di incredibile, perché senza Conte questo Napoli oggi andava in Conference. Un allenatore di polso che è riuscito nelle emergenze a tirare il meglio da ciascun calciatore, e soprattutto ci ha fatto scoprire Vergara, che è un grande giocatore e che è una prospettiva importante per la nazionale di Antonio Conte.
0: Senti Michele, tanti fondi stranieri arrivano nel calcio italiano, e così all'Inter, al Milan, alla Roma con i Friedkin, ovviamente alla Fiorentina, oramai siamo invasi di stranieri, no? Sono poche le proprietà italiane, e tra queste c'è quella di De Laurentiis. Antonio Corbo scrive che c'è un fondo americano pronto a rilevare il Napoli. Quanto vale? Io non ci credo. Quanto vale il Napoli?
1: Beh, il Napoli in questo momento è una cifra, secondo me, astronomica, con tutto il brand e tutto quello che è riuscito a costruire De Laurentiis. Cioè, è incerta anche una cifra per il calcio Napoli. Io non credo in un fondo, guarda. Ah. Io non credo che De Laurentiis sia disposto a cedere il Napoli. E lui ha un pallino, è la vittoria della Champions, quella l'ha sempre avuto, c'è
0: però,
1: bisogno, sai, di investimenti,
0: Michele,
1: però
0: per vincere la Champions hai bisogno di programmarla,
1: e guarda, siccome è un'utopia, De Laurentiis lascerà soltanto se vince la Champions, quindi non lascerà mai.
0: Però sai, se tu pensi a ridimensionare, abbassare il monte ingaggi, abbassare gli investimenti, e per giunta l'età media, a me, oddio, per carità, al Paris Saint Germain da quando è andato via i grandi campioni, poi dopo con ringiovanendo hanno vinto la Champions, però è chiaro che parliamo di una società all'avanguardia, di un livello top, con uno dei centri sportivi più belli che esistano al mondo. Il Napoli neanche ce l'ha il centro sportivo, ha un settore giovanile da dove tira fuori grandi cose, ha la forza economica di comprare Kvara a 75, quindi come dire, la programmano la vittoria della Champions. Io sinceramente non lo so, 800 milioni di euro è una cifra corretta per il Napoli, o per te vale di più?
1: Secondo me vale di più.
0: Più di 800 milioni?
1: Sì, oggi. Anche senza una struttura importante, un centro sportivo, senza un settore giovanile che abbia...
0: Però scusami Michele se ti interrompo, però tu sai bene che quando vai a vendere un bene devi comunque avere un bene anche immobiliare, e il Napoli sai quanto vale a livello immobiliare? Zero.
1: Il Napoli non
0: zero.
1: Zero.
0: Quindi tu dici più di 800, io dico andiamoci piano, perché non hai un centro sportivo, non hai lo stadio di proprietà, non hai un settore giovanile di livello, cioè hai veramente poco, e il patrimonio del Napoli è solo il marchio
1: e il popolo, brand. È il popolo napoletano, è un marchio.
0: Sì, però chi, no, lo so, però Michele, me lo insegni, se tu vieni e trovi un centro sportivo come il Viola Park, poi trovi lo stadio nuovo di proprietà, poi trovi il settore giovanile e trovi il popolo, il brand e il gruppo squadra, è un conto. Se trovi solo una squadra, stai comprando solo una squadra.
1: Stai comprando una squadra che comunque ti può aiutare a costruire tutto questo. È anche un ambiente che ti può aiutare a costruire
0: questo.
1: Tutto. Oggi chi viene a Napoli ha un ambiente favorevole, un terreno fertile su cui gettare delle basi importanti per creare dei presupposti tipo Barcellona, Paris Saint Germain, però ce l'ha le basi.
0: Ma se ce l'hai, perché
1: però
0: non le
1: vogliono
0: fa?
1: I soldi.
0: E perché non lo fa De Laurentiis?
1: Perché De Laurentiis non vuole spendere quei soldi.
0: Va bene, cioè, va bene, staremo a vedere.
1: Poi vediamo.
0: Io lascio aperto tutte le strade, anche quelle della permanenza di Conte. Michele Inserra, grazie di cuore per
1: essere
0: venuto.
1: Grazie, Walter.
0: Grazie. Allora, facciamo così: Gianluca Miranda fa il punto mercato. Poi torniamo nella terza ora e torniamo a parlare di calcio, anche di Højlund. Pubblicità.
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
9: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
10: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
11: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
12: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, eccoci, ben ritrovati di nuovo. Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. E rush finale della seconda ora di Radio Gol. Ancora per capire se effettivamente il credo popolare vuole il Conte Ter, caro Fabio Esposito. E allora abbiamo pensato di aprire le linee allo 081-546-6873 per capire se effettivamente volete o non volete il Conte Ter, poi indipendentemente da quello che accadrà, da quello che succederà. Per questi 5 minuti che abbiamo a disposizione, prima poi di dar linea al direttore Walter De Maggio per la terza ora di Radio Gol, per capire quelle che sono le vostre impressioni riguardo un terzo anno di Conte. Andiamo ad ascoltare, ringrazio Fabio Esposito alla regia per il contributo. Abbiamo subito un primo amico in diretta, caro Fabio Esposito, ci siamo quasi, stiamo per ultimare il collegamento. C'è Antonello. Ciao Antonello, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te.
1: Com'era la domanda? Conte sì, Conte no?
0: Conte sì o Conte no?
1: Assolutamente no.
0: Assolutamente no per te?
1: No, no, no.
0: E dacci la motivazione, vai.
1: Ad emozionarmi.
0: Ok, ok. Chi vorresti sulla panchina del Napoli, Antonello?
1: Io credo molto, molto, molto preparato sia Vincenzo Italiano.
0: Ok, ok. Italiano per Antonello.
1: Di giocare e anche di arrivare in fondo alle competizioni europee delle squadre mediocri.
0: Perfetto, grazie Antonello. Devo salutare, così diamo spazio a tutti. Un abbraccio ad Antonello. C'è Massimo. Ciao Massimo, tu sei per il sì o per il no?
2: Sì, Conte no.
0: Conte no.
2: Per il semplice motivo che ha dato tutto, lo ringraziamo.
0: Ok.
2: Ha tirato tutto da questa rosa e va bene così. Secondo me bisogna cambiare.
0: Chi vorresti sulla panchina del Napoli?
2: Qualcosa di inarrivabile, Klopp, però comunque De Laurentiis ha dimostrato che il 95% non sbaglia mai gli allenatori.
0: Grazie, un abbraccio a questo amico. Ciao. Andiamo dal prossimo, c'è Nunzio. Nunzio, tu sei per il sì o per il no?
3: Io Conte sempre a vita,
0: okay.
3: A vita.
0: Posso
3: ancora si deve capire. Posso ancora si deve capire che se dovesse andare via Conte, noi nell'anno del centenario voglio vedere con tutti i cambiamenti che ci saranno come possiamo lottare per i primi posti. Noi avendo Conte in panchina, forse ancora non è chiaro a tante persone, noi partiamo dal secondo posto. Noi partiamo dal secondo posto.
0: Grande verità, un abbraccio, sono d'accordo con te.
3: Quindi significa per andare al primo posto veramente ci deve essere solo un quid.
0: Okay.
3: Ok, Conte a vita, poi ce ne appoggiamo dopo.
0: Un abbraccio Annunzio, grazie, andiamo al prossimo. C'è Antonio. Antonio, tu sei per il sì o per il no?
4: Io credo che vi faccio un nome e scappo e vado via, do spazio agli altri.
0: Vai.
4: A Napoli arriverà Roberto Mancini.
0: Ah, vediamo, saremo a vedere. Quindi tu sei per il no. Un abbraccio, salutiamo Antonio. Andiamo ancora da Nunzio? Ciao Nunzio. Nunzio, ci sei? Mi senti? Mi senti Nunzio? Non ti sento, allora andiamo dal prossimo, caro Fabio Esposito. Ancora al telefono c'è Ciro. Ciao Ciro. Ciro, sei per il sì o per il no?
5: Assolutamente, non ho sentito la domanda, ma voglio che Conte resti a Napoli.
0: Ok, allora sempre. Sei per il sì. Allora sei per il sì, molto bene, molto bene. Allora siamo più o meno su un 50-50, caro Fabio Esposito. Vediamo Rosario cosa ne pensa, sì o no, Rosario?
6: Conte tutta la vita a Napoli si dice che ai tifosi è stato il grazie al cuore, questo ci ha portato uno scudetto, un secondo posto e una Supercoppa italiana in 2 anni. Chi vogliamo al posto suo? Chi vogliamo?
0: Esatto, esatto. Grazie amico mio, un abbraccione. È leggermente in vantaggio il sì. Abbiamo recuperato il collegamento con Nunzio. Nunzio, ciao, buon pomeriggio.
7: Ciao.
0: Ciao.
7: Assolutamente Conte.
0: Ok.
7: Come ha detto bene l'amico prima, noi partiamo minimo col secondo posto con lui in panchina. E lui ha detto anche una cosa molto interessante nell'ultima conferenza stampa. Teniamo conto che Juventus, Milan, Inter partono già un metro avanti.
0: Va bene.
7: Noi l'unico modo per combattere questo strapotere è avere Conte in panchina.
0: Grazie amico, un abbraccio. Grazie Annunzio. C'è Antonio, ciao Antonio. Buongiorno, sì
8: ciao.
0: O no?
8: Ciao, io sono no per tutta la vita.
0: Sei no, ok. Va bene.
8: Ringrazio Conte, tutto quanto.
0: Ok, perfetto. Chi vorresti?
8: Politica economica. No, non voglio nessuno.
0: No, l'allenatore ci deve stare, Antò. Non è che possiamo autogovernarci. Come?
8: ADL mi sta bene.
0: De Laurentiis sulla panchina tu vuoi?
8: No, questo no, è ma lui saprà scegliere.
0: No, certamente. Però un nome me lo puoi fare, uno. No, niente, Antonio vuole De Laurentiis sulla panchina. Andiamo da un altro Antonio. Antonio, ciao, buon pomeriggio. Ciao.
9: Buonasera, Antonio da Roma.
0: Ciao.
9: Ciao, allora, quanto mi riguarda, l'importante è che venga un allenatore che ci faccia fare un gioco propositivo.
0: Ok, ma sei per sì o per il no di Conte?
9: È per il no, è chiaro, per okay. Il gioco propositivo.
0: Ok, no. Va bene, va bene. Più propositivo grazie. Di vincere uno scudetto è difficile, significherebbe vincere la Champions League. Io spero francamente che il Napoli ci possa arrivare, ma la vedo abbastanza dura nei prossimi anni. Comunque questo è il sentiment, il pensiero popolare. A quanto ho raccolto, penso sia un 50-50, un 50-50, per quello che ho ascoltato e ho sentito. Mi devo fermare, c'è il meteo, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio, vero Calonello Iorio? Posso dare la linea al meteo? Mi dai tu l'ok? Se mi dai tu l'ok, allora io do la linea al meteo.
10: Kiss Napoli, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un po' di variabilità in avvio di settimana sull'Italia in Campania per il transito di un debole impulso atlantico porterà degli annuvolamenti irregolari sulla Campania nelle prossime ore, ma senza grandi conseguenze in termini di precipitazioni. Martedì ancora annuvolamenti sparsi, più frequenti sulle aree interne e sull'Appennino, che potranno dar luogo a dei piovaschi nel corso della giornata, più asciutto sui settori costieri. Clima ancora piuttosto fresco, con massime non oltre i 22-23 gradi in pianura. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Eccoci qua, allora ritorniamo in diretta con il Napoli che è tornato in Champions, adesso ovviamente è matematico, e col Napoli che anche dopo le parole di Conte, che dice stanno programmando il futuro, sono già al lavoro per il futuro, noi naturalmente dobbiamo restare sulle parole di Conte e attendere. Una cosa certa la sappiamo, che Conte già un mese fa ha detto al presidente quello che è il suo punto di vista. Ora io l'ho anche letto, sai quando si dice ha passato la palla al presidente? Cioè io un mese fa gli ho detto tutte le cose che sono andate bene e le cose che mi sono piaciute meno. Ho un grande rapporto con lui, al di là del lavoro c'è un rapporto di amicizia, gli sarò per sempre grato. Non so, è come se Conte avesse in qualche modo passato la palla al presidente. Io ti ho detto quello che va e quello che non va, e a mio avviso cosa andrebbe fatto. Sei nelle condizioni di farlo? No, ancor prima. Sei contento del mio operato? Pensi di andare avanti con me? Sono uno esigente, lavoro tanto e lavorando tanto sono anche esigente. Se sei contento, sei nelle condizioni di farlo? Secondo me la palla l'ha data De Laurentiis, lui si è sfilato, io col presidente ho parlato. Ragazzi, adesso deve parlare il presidente però. Detto questo, ieri a Pisa, è proprio quando Conte parla in conferenza, c'era il collega del mattino, Gennaro Arpaia. Buon pomeriggio Gennaro.
13: Ciao, Gennaro, buon ciao. Pomeriggio.
12: Oh, Gianluca Miranda ha aperto al filo diretto dopo che abbiamo fatto il sondaggio con i colleghi presenti alla festa di compleanno di Ferlaino, si è scatenato l'inferno. Conte a vita, io devo dire sono sempre pro Conte e ancora per me nessuno può sostituire Conte, altro messaggio, solo un sostituto Guardiola. Appena Conte ha fatto capire che può andare via sta cambiando un po' la scena. Ci sono quelli che vedono che la moglie se ne vuole andare e cominciano a cambiare idea. Gennaro Arpaia, tu eri in sala stampa a Pisa. Che ti è arrivato dalle parole di Conte?
13: No, sicuramente ci aspettavamo che l'umore potesse essere questo. Ci aspettavamo di poter sentire nuovamente le parole che più o meno abbiamo sentito anche un anno fa. Un anno fa si vinceva lo scudetto, questa volta si punta al secondo posto, ma insomma l'aspettativa era un po' questa qui. È chiaro che Conte è stato unidirezionale ieri, nel senso che lui ha espresso alla società quello che potevano essere le cose che hanno funzionato, altre che sono andate molto meno bene, e la sensazione è sempre quella lì. cioè di una società che deve decidere nel caso di dover mandare via l'allenatore.
12: Ecco perché lui infatti dice io ho parlato,
13: io vado via.
12: Bravo, io ho parlato con la società De Laurentiis a tutto. Perciò prima dicevo, secondo me ha passato la palla alla società, un mese fa avrà detto delle cose a De Laurentiis. Io posso dirvi questo con certezza, che ieri in società sono rimasti spiazzati da queste dichiarazioni, cioè non se le aspettavano. Si aspettavano che Conte a giusta ragione rimarcasse che il Napoli era in Champions, che al netto di una stagione, diciamolo, non facile per una serie di motivi, però sai, io penso che Napoli, non parlo del club, parlo proprio di tutto l'ambiente Napoli, intorno al Napoli non è facile e quindi è da gestire. Poi con Conte si alzano le aspettative e allora lui avrà detto delle cose al presidente, ce lo ha riferito ieri, ora secondo me gli ha passato la palla Gennaro.
13: Sì, io lo sto ripetendo, lo stiamo ripetendo da un paio di settimane, cioè il racconto in questo momento la cronistoria vedrebbe Conte insomma lasciare anche la scelta per il futuro nelle mani della società, perché in questo momento se Conte andasse via dal Napoli è il Napoli che ha deciso di non proseguire con lui, perché lui non si è mai esposto da questo punto di vista, insomma non ha mai detto di non voler onorare il terzo anno, anzi più volte durante la stagione ha parlato al plurale intendendo la...
12: Poi se De Laurentiis non è contento gli dirà che non ci sono le condizioni, tra l'altro, e io mi fido ai Zazzaroni, Conte è pronto a una rescissione consensuale senza buonuscita. Ora sta al presidente proseguire con Conte e onorare, ma onorare non è solo il contratto, è anche andare sul terreno di Conte rispetto a delle sue richieste. Se qualcosa non gli è piaciuto evidentemente andrà in qualche modo modificato. Se poi De Laurentiis intende non andare avanti, a quel punto si diranno da amici che non si va avanti. E Gennaro, e solo quando sapremo questo, io però una cosa la voglio dire prima, è che stavolta De Laurentiis dopo Conte sarà chiamato a una scelta di un nuovo allenatore da fare con Manna, l'altra volta la fece da solo, e mi permetto di dire che la responsabilità sarà enorme, cioè non è che si può sbagliare come si fece nel post Spalletti.
13: Beh sì, innanzitutto è giusto che la responsabilità sia della società, del presidente, soprattutto nella scelta di un allenatore, questo lo ricordiamo. E poi sulle aspettative però fammi dire questo, nel senso che è vero che Conte le alza le aspettative quando arriva in una piazza anche importante come Napoli, però adesso ci sentiamo di dire Walter che le aspettative del Napoli sono sempre alte, cioè il Napoli è una squadra che negli ultimi anni è arrivata tante volte davanti a club importanti come la Juve, come il Milan, è arrivata a vincere due scudetti e una supercoppa nell'ultimo quinquennio, è una squadra è una società che le aspettative alte ce le ha a prescindere, non dipende dall'allenatore, non dipende da Conte in quanto Conte, dipende dalla società e dal percorso fatto negli ultimi anni, l'ennesima Champions centrata nell'ultimo decennio. Mi pare di capire che è una squadra che comunque ha centrato l'obiettivo che Conte si voleva dare quando è arrivato, cioè lasciare delle basi per far sì che ogni anno non si vinca, ma
12: si dà fastidio, si
13: provi a lottare fino alla fine, poi ne vince sempre soltanto una, per carità. Però il Napoli, come tutte le altre, deve essere lì.
12: Ah, ma d'altronde qualcuno, come dire, ha mugugnato un po' di questa stagione, no? L'anno scorso ha vinto, ragazzi, il club più importante, penso in Italia, non è che si fa fatica a dirlo, è la Juventus. Però l'anno scorso Conte arriva e vince Conte. E quest'anno la Juventus rischia seriamente di andare fuori dalla Champions. Cioè oggi il predominio italiano della scena è Inter e Napoli. Si stanno alternando. Un giorno vince uno, un giorno vince l'altro. E quindi ogni anno è così. Allora, credo che abbiamo delle immagini, lo dico a beneficio di chi ci segue in TV, le immagini delle candeline che tra poco spegnerà Corrado Ferlaino, 95 anni, grandissimo presidente. Poi Gennaro, nell'anno del centenario, quella è un'altra cosa, no? Sai, privarti a cuor leggero di Conte l'anno del centenario?
13: Beh, sicuramente è una stagione importante e a De Laurentiis questa cosa qui non sfugge, perché non è soltanto scegliere l'allenatore giusto nel caso in cui Conte andasse via, è anche scegliere l'allenatore con cui celebrerai uno degli appuntamenti più importanti della sua presidenza. È un appuntamento, un anniversario che è molto importante per il presidente del Napoli in questo momento, e lo vuole onorare al meglio. Quindi perciò parlavo anche di aspettative. Le aspettative del Napoli l'anno prossimo, in ogni caso e con ogni allenatore, sarà ripartire per provare quantomeno a vincere il campionato, e soprattutto anche per fare bene in Europa. Quindi la scelta passerà da quello, e sicuramente, insomma, gli errori fatti 2 anni fa, 3 anni fa dopo Spalletti non possono essere ripetuti, ma poi il Napoli ci ha insegnato che sa imparare dai suoi stessi errori, lo ha fatto e ha messo sempre mano, ha operato quando ci sono stati degli errori di valutazione del percorso. Per quanto riguarda Ferlaino, fammi unire agli auguri che pure sono arrivati chiaramente oggi.
12: Un attimo, che credo che abbiamo Ferlaino in diretta. Mi aprite l'audio di Ferlaino, per favore? E c'è Pengue che starà registrando, allora, perché non lo sento. Apriamo l'audio.
14: Certo, la Coppa UEFA di questi ultimi periodi è molto molto importante. Va bene così. Comunque io so, con siccome quelli giornalisti mi hanno sempre attaccato a me, mi hanno fatto allora io niente, l'ho incontrato qui e dice: ma perché mi avete attaccato? E mi stanno spiegando il perché.
15: Presidente, com'è strano veramente, perché poi alla fine al tavolo del compleanno sono tanti giornalisti che hanno raccontato quel Napoli, oggi sono qui con voi, quindi non c'è questa guerra tra il Napoli e i giornalisti.
14: No, come no? Ma loro fanno il loro mestiere e i dirigenti fanno i dirigenti, quindi ognuno lavora proprio cosa sua. Va bene, non c'ho nient'altro da dire.
15: Allora, presidente, dovete fare un saluto a tutti gli amici di Kiss Napoli che sono qui virtualmente a brindare con voi e a spegnere questa candelina.
14: Va bene, io spendo la candelina, va benissimo. Auguri a tutti, va benissimo. Auguri a Walter. Aspetto per i 100 anni.
15: Grazie presidente.
12: Grande presidente.
15: Grazie al presidente Corrado Ferlaino, penso che sia un momento storico. Abbiamo spento le candeline col presidente Corrado Ferlaino. Ancora auguri.
12: Vengo, e tra poco mi sa che devi andare, perché sennò Ferlaino si alza e ti dà il rosso diretto. Allora vado da Gennaro Arpaia. Stavi dicendo una cosa sul compleanno di Ferlaino, prego Gennaro.
13: No, mi unisco assolutamente agli auguri, all'appuntamento dei 100 anni che ha dato lui stesso.
12: Sì.
13: E poi volevo dare l'appuntamento ringraziando anche il capo dello sport, Francesco De Luca. Abbiamo fatto una lunga e bella intervista con proprio il presidente, che è stata pubblicata su tutti i canali social, quindi do l'appuntamento anche a chi vorrà leggere tante sfumature di quei 33 anni che sono stati sicuramente un lascito importante di questo centenario, che è un appuntamento che è fatto da uomini, e sicuramente Ferlaino è una delle figure più importanti di questi
12: periodi. Io ho visto dei brevi estratti anche quando ricorda che gli misero le bombe sotto casa, poi insomma Ferlaino portò Maradona a Napoli, se ne parlò in tutto il mondo, 7 anni Maradona a Napoli, e per giunta sono gli unici 7 anni in cui Maradona vince. Cioè tutto quello che vince Maradona in carriera lo vince solo in quei 7 anni, né prima né dopo. Caro Gennaro Arpaia, grazie di cuore e ti auguro buon lavoro, perché insomma sarà una settimana bella impegnativa, no? Tra presente e futuro. Ciao Gennaro, grazie. Grazie a te. Grazie, tra poco avremo anche Franco Causio, che essendo di Lecce conosce molto bene Conte, ma conosce molto bene anche Luciano Spalletti. Perché qui c'è veramente il paradossale, cioè la Juve, pur di andare in Champions, chiama Spalletti. Ieri la Juve è stata l'unica che ha fatto saltare il banco, perché di tutte quelle coinvolte per la Champions ha vinto il Napoli, ha vinto il Milan, ha vinto la Roma, ha vinto il Como, l'unica ad aver perso è la Juve in casa. Per giunta sia il Napoli sia la Roma sia, vabbè, la Roma era il derby, sia il Milan giocavano in trasferta. E invece ha perso la Juve, Spalletti. Partiamo dal Napoli e da Conte, il barone Causio. Buon pomeriggio, barone.
16: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
12: Leccese come te, ieri ha detto, io ho già parlato col presidente De Laurentiis un mese fa, gli ho detto quello che è andato bene, gli ho detto le cose che mi sono piaciute meno, e comunque il presidente sa tutto, sarà lui a tempo debito a parlarvi, gli sarò estremamente grato, stanno già lavorando al Napoli del futuro, dicendo io avevo detto all'inizio che volevo lasciare una base solida. Che idea ti fai del futuro dopo che ha parlato Conte?
16: Ma sai, io mi auguro che vada in nazionale o alla Juve, quindi se non si va via da Napoli, quindi la mia idea è quella. Poi sai, chissà cosa c'è dietro l'angolo, cosa si saranno detti.
12: Bella domanda. Io ho fatto un'ipotesi, Franco.
16: Bastava essere una mosca per stare sopra di loro mentre parlavano. Purtroppo noi non sappiamo cosa si sono detto, sicuramente Antonio ha detto che c'è un'amicizia bella solida e quindi io gli credo ad Antonio, però il cuor mio, se torna alla nazionale o torna alla Juve,
12: io sai che idea mi sono fatto, Franco, ma potrei anche, allora, delle due l'una: ho un mese fa già abbondantemente comunicato a De Laurentiis che non intende proseguire perché ha dato tutto, oppure devo essere molto sincero. Siccome ieri lui ha spiazzato il Napoli, perché nessuno all'interno della società si aspettava queste dichiarazioni, si aspettava piuttosto che veniva celebrata la Champions, i francesi dicono, voglio usare una terminologia francese, ieri Antonio Conte è stato un finisseur. Perché finisseur? Perché ha passato la palla a De Laurentiis. Io tutto quello che gli dovevo dire gliel'ho detto, anche ciò che a mio avviso va fatto. E nelle condizioni di farlo gli ha passato la palla, ora deve parlare De Laurentiis. Conte un mese fa, e vediamo cosa dice.
16: Aspettiamo, no? Quindi sicuramente, quindi siamo tutti curiosi per sapere cosa risponde De Laurentiis ad Antonio Conte.
12: Sì, perché poi bisogna capire se il presidente è contento.
16: Antonio è un tipo particolare, perché quando è andato via dalla Juve, insomma, si è andato via, però non si è lasciato tanto bene, però sai, nel cuor suo credo che dentro, se tornasse da Juve, non sarebbe male.
12: Ma lì c'è Spalletti.
16: Non lo so.
12: Ha appena rinnovato il contratto, ragazzi, allora i contratti non valgono veramente nulla.
16: Rinnovare il contratto, ho capito, però dopo le dichiarazioni che ha fatto ieri, il fallimento con la Fiorentina, e secondo me più la Fiorentina anche col Verona in casa.
12: Ho capito, però scusami Franco, l'ha rinnovato 20 giorni fa, allora una partita cambia il contratto, ma così non andiamo da nessuna parte.
16: Ma hai sentito cosa ha detto?
12: E come, non l'ho sentito, ho sentito tutto.
16: Sai, sono cose che lasciano un segno, le frasi di Luciano sono importanti, lasciano il segno veramente.
12: aspetta che con noi abbiamo un altro collegamento, perché qui Causi addirittura ipotizza che Spalletti potrebbe non essere più l'allenatore della Juve.
16: Deve parlare
12: con il Canna, lo ha detto, poi si dice che Allegri non è certo di restare al Milan. Conte ha detto che tutto ciò che doveva dire De Laurentiis lo ha già detto. Paolo De Paola, direttore, buon pomeriggio.
17: Ciao Walter, saluto a Franco
12: al barone.
16: Buongiorno direttore,
12: parto da Antonio Conte, ha ascoltato le sue dichiarazioni, al momento che idea ti sei fatto?
17: Ma che sia una partita a scacchi, l'ho scritto anche in un post, cioè che sia una partita nella quale Conte ha fatto una prima mossa, aspetta la replica di De Laurentiis. Ha passato la palla a De Laurentiis. Io credo, guarda, non sono uno che fa tanti voli pindarici, io credo che alla base ci sia una questione economica, cioè nel senso che Conte ha un contratto ancora ricco, non vuole rinunciare a un euro.
12: No Paolo, scusami, c'è una novità della mattinata. Anch'io ero tra quelli che diceva, guardate che se dovessero scendere, comunque ci sarà, se il presidente non è più contento e vuole magari cambiare strada, comunque ci sarà bisogno di una buonuscita. A oggi invece, ascoltando anche Ivan Zazzaroni, ti diciamo che Conte, nel caso non dovessero proseguire, farà la rescissione contrattuale senza buonuscita. E questo è un elemento aggiuntivo. Delle due l'una: Conte ha parlato un mese fa con De Laurentiis, gli ha detto che non vuole più andare avanti, gli ha detto che è disponibile a restare se De Laurentiis è contento, ma che ha bisogno di certezze, investimenti, mercato, strutture, settore giovanile, centro sportivo, è un progetto che guarda lontano. Per me De Laurentiis ieri, Conte è stato un finisseur, ha spostato il tiro, ha passato la palla al presidente. Paolo,
17: sì, però io dico una cosa, che certe cose probabilmente, soprattutto in vista dell'ultimo anno di contratto, potrebbero essere state sancite dallo stesso contratto. Cioè, mi riferisco al fatto che sicuramente Conte vorrà delle garanzie di mercato per poter rimanere e per poter affrontare al meglio le due competizioni, la Champions e il campionato. Ovviamente, se De Laurentiis gli proporrà una riduzione degli ingaggi, quindi una partenza di alcuni giocatori importanti dagli ingaggi pesanti, un rinnovamento giovanile attorno a dei giocatori da prendere, Conte, come sappiamo, è un personaggio complesso, l'ha descritto anche Causio, è così, cioè storcerà la bocca e probabilmente si aggrapperà a quel contratto firmato, perché le clausole noi non le sappiamo fino in fondo. Io, da quello che ho potuto sapere, è che sono sia a favore di De Laurentiis ma anche a favore dello stesso Conte, nel senso che proprio questo appuntamento forse era sancito nel contratto, quindi questo prima dell'ultimo anno, per vedere un po' come andavano
12: il
17: le cose.
12: Il bilancio, allora, esatto.
17: Esatto, quindi aspettiamo, perché ribadisco, è una partita che si gioca su più fronti e al momento Conte non ha alcuna intenzione di andar via, cioè lui non vuole forzare la mano. Però certamente dipenderà da quello che gli dirà De Laurentiis. Se non gli offrirà le garanzie, andrà via. Però avrà una motivazione. Al momento questa motivazione, altre squadre, altre fantasie, al momento non c'è, non ce l'ha.
12: Franco Causio, anche perché intorno a Conte c'è sempre un'aspettativa enorme. Conte è uno che si spende molto. Napoli come piazza non è proprio una piazza facilissima. Io dico solo una cosa: se sono convinti tutti e due di andare avanti, bene. Se non sono convinti, quello può essere un problema, Franco, se poi vanno avanti da non convinti.
16: Eh beh, si rompe il matrimonio.
12: Capito che dico, no?
16: Purtroppo, sì, ho capito, ma sai, come ho già detto prima, Antonio è molto particolare, quindi lui deve trattare con i guanti di velluto, perché è un personaggio che non ha problemi, prima di tutto. Parli di economica, questione economica, non esiste secondo me la questione economica. Come ha detto il direttore, sicuramente è una questione di scelte, di programmazione. Quindi, e lui vuole.
12: Lui è uno esigente, Franco, vuole tanto.
16: Lo so, ma certo. È giusto che debba esigere.
12: È certo.
16: Uno come lui è abituato a vincere. E dove è andato? Ha vinto. Ha chiesto sempre quello che ha voluto. Quello che gli è andato, tutto quello che ha voluto. E se non è andato via, quindi c'è poco da dire. Antonio Conte è così: o lo prendi così com'è oppure lo mandi via, tutto lì.
12: Aspetta solo un attimo, perché torno su una cosa che ha detto il barone Causio. Paolo, ma tu hai sentito che ha detto Causio? Che dopo la sconfitta di ieri e dopo le dichiarazioni di ieri, quel contratto firmato da Spalletti fino a giugno 28 potrebbe essere rivisto. Saremmo dinanzi a una rivoluzione, perché poi bisogna capire al Milan cosa accadrà. Allegri, attenzione a Conte, ad Allegri, la nazionale, e poi c'è Spalletti. Ma che sta succedendo, Paolo?
17: Ma guarda, da quello che so come informazioni proprio dirette, il problema tra la Juve e Spalletti è lo stesso che c'è fra Conte e il Napoli, nel senso che Spalletti vuole delle garanzie. Spalletti ha firmato un contratto, però vorrebbe mano libera, nel senso che, parlandoci in maniera papale, è un po' ingombrante la figura di Comolli. Comolli è uno che gli ha portato, innanzitutto l'ha visto sempre con uno sguardo diverso, cioè non accogliente. Poi gli ha portato due acquisti come Davide Openda, che hanno fallito. Ha delle visioni diverse, l'algoritmo rispetto a Spalletti, che giudica sempre il giocatore e l'uomo. Quindi questa visione non si sposa per il futuro della Juve, e se dovesse uscire dalla Champions, come ormai appare probabile, ecco, io sono abbastanza sicuro che Comolli potrebbe saltare insieme a tanti giocatori, e la rivoluzione sarebbe quella. Spalletti vuole delle garanzie per, appunto, non si sposa per il futuro della Juve, e se dovesse uscire dalla Champions, come ormai appare probabile, ecco, io sono abbastanza sicuro che Comolli potrebbe saltare insieme a tanti giocatori e la rivoluzione sarebbe quella. Spalletti vuole delle garanzie per, appunto, non fare brutta figura.

0: capacità di costruire una squadra nuova.
1: Ovviamente il futuro poi inizierà a delinearsi a partire da domenica sera, terminerà il campionato, i progetti, bisogna capire l'Atalanta, se davvero giunto li porta Sarri, a quel punto chi va alla Lazio, cosa fa Palladino, e poi se davvero Conte lascia Napoli, chi verrà a Napoli, e Allegri davvero proseguirà col Milan o va in nazionale, e a quel punto panchina del Milan libera, e poi il mondo Juve, insomma è tutto possibile, tutto aperto, e io, come ho detto all'apertura, mi mantengo prudente, soprattutto su Conte. Grazie di cuore a Paolo De Paola, buon pomeriggio Paolo.
0: Posso farti una scusami, una lisciatina, perché voglio farti i complimenti.
1: Grazie, direttore.
0: Pubblicamente, no, vai. Per la gestione di un personaggio difficile come Corona. Allora, io raramente, di fronte a personaggi difficili come quello che sicuramente vanno ascoltati e tu fai bene, ho sentito una contrapposizione giornalistica forte. Cioè, quando tu gli hai detto non mi risulta perché tu hai le tue informazioni giornalistiche, beh, io mi sono levato il cappello, perché mi fa piacere quando c'è questo tipo di contrapposizione forte di fronte a chi si sale su un pulpito e crede di poter dispensare verità a tutti.
1: Ma io ti ringrazio innanzitutto dei complimenti. È evidente che noi lasciamo la libertà di espressione. Avevo piacere, visto che Corona aveva preannunciato che poi in data odierna avrebbe fatto uscire queste notizie che riguardano il Napoli, i calciatori scontenti e quant'altro. E io ho detto a Fabrizio, non ho motivo per dubitare, sei libero di dire ciò che vuoi, ovviamente io ho altre informazioni. E poi dopo ovviamente siamo riconfrontati, ha detto, ma tu sei stato molto, tra virgolette, democristiano. Dico no, però se no. Tu dici cose gravi io mi devo dissociare.
0: No, a te non risultava giustamente questa,
1: se a me non risulta.
0: Conflitto fra i giocatori e allenatore, ma quando mai Conte crea conflitti all'interno della squadra? Lui, Conte, può avere dei giudizi severi con alcuni giocatori, ma l'ambiente della squadra è sempre
1: lo molto amano,
0: sano.
1: Lo amano assolutamente. Grazie Paolo, sei stato
0: grazie,
1: molto
0: grazie a te,
1: grazie davvero, grazie al barone Causio, ciao super barone.
2: Ciao.
1: Un abbraccio. Allora, ci fermiamo. Che dicevi, scusami, Franco? Allora, grazie di cuore anche a Franco Causio. Ultimo pit stop, c'è la pubblicità.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza

0: eccellenza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovati. Allora, questo momento, questa chiusura di puntata di oggi in attesa del filo diretto delle 18 con Paolo Del Genio, non lo perdete nei nostri studi, e due ore con Emanuele Calaiò a partire dalle 19 fino alle 21. Io questa chiusura di trasmissione la vorrei incentrare con un punto di domanda, perché credo che un giornalista debba andare oltre quella che è la domanda che ci portiamo dietro da due mesi, perché tanto, ragazzi, non ci giriamo intorno. La domanda della città è, ve la ripeto proprio, ma Conte se ne va? E quindi diciamo sempre Conte, Conte, Conte, che fa Conte? Ma Conte resta? Ma Conte se ne va? E io sul tavolo vorrei porre un altro quesito. Ma De Laurentiis, la prossima stagione, vuole Conte a guidare il Napoli? O De Laurentiis vuole cambiare allenatore e quindi non vuole proseguire con Conte? Perché qui parliamo tutti di Conte? Ma Conte se ne va? Ma vi siete mai chiesti se De Laurentiis vuole andare avanti? Perché a mio avviso Conte ieri ci ha detto delle cose. Io ho usato questo termine francese, il finisseur. Io a De Laurentiis quello che dovevo dire, come da richiesta del presidente, gliel'ho detto un mese fa. Provo a immaginare, perché lui la dice proprio una cosa. Gli ho detto tutte le cose che sono andate bene e anche quelle che mi sono piaciute meno. A lui sarò sempre grato. Mi ha fatto vivere Napoli. Ho vissuto la festa, bellissima. E ho detto che quando sarei andato via avrei lasciato basi solide. Detto questo, a me sembra che lui abbia ceduto la palla, perché in quella chiacchierata un mese fa delle cose gliele avrà dette. A mio avviso, se dobbiamo proseguire, dobbiamo potenziare, ci sono giocatori a fine ciclo che dobbiamo dare, dobbiamo puntare a questi calciatori con questi profili, dobbiamo più o meno ipotizzare un Napoli così, potenziare il settore giovanile e magari costruire il centro sportivo. Poi se ha delle perplessità su delle altre aree gliel'avrà detto. E quindi ora voglio cambiare la domanda. La domanda non è più Conte se ne va. Conte ha detto cosa a suo avviso andrebbe fatto. Ma De Laurentiis vuole andare avanti? Professore Trombetti, buon pomeriggio. Ciao Guido.
1: Ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
0: Io credo che la domanda vera dopo ieri è questa. Cioè non è più Conte se ne va. Ma De Laurentiis vuole andare avanti con Conte?
1: Ma infatti io sono d'accordo con te, perché Conte ieri ha detto sostanzialmente io quello che dovevo dire l'ho già detto, ma fatemi sapere.
0: Esatto, cioè è così, ha detto io ho espresso un mese fa, ora aspetto il presidente, se vuole che rimango sa cosa non va, se vuole che rimango. E il punto di domanda è, ma De Laurentiis vuole Conte nel Napoli l'anno prossimo?
1: Ma io guarda, su questo ho molti dubbi, perché
0: hai dubbi che lo voglia?
1: Sì, perché guarda, qua insomma Conte è un allenatore, vabbè, è un uomo di carattere non facile, ma chi ha carattere ha un cattivo carattere, questo lo sappiamo tutti. Ma poi Conte è un allenatore che costa.
0: No, scusami Guido, vengo subito da te e ti faccio completare. Siccome stanno arrivando dei messaggi, Walter, questa è una domanda non facile da risposta. E poi c'è un ascoltatore che sarà maniacale, un po' così, ci avrà dei problemi suoi. Eccolo qua, il solito attacco al presidente. Ma perché, che attacco è fare una domanda se il presidente vuole Conte nel Napoli o fuori dal Napoli? È una domanda, non è un attacco. Glielo chiarisco, è una domanda.
1: Ma quella è una scelta aziendale. Io posso anche pensare che il migliore allenatore per il Napoli sarebbe Guardiola o Klopp, ma non me lo posso permettere.
0: Le finanze non me lo consentono.
1: Allora ci dobbiamo mettere in testa, Walter, che nel calcio, ma in realtà nella vita, ci sono due cose oggettive e poi un mare di chiacchiere. Le cose oggettive sono i risultati ed i bilanci. Allora, De Laurentiis non è che non prende atto dei risultati dei conti, ma deve anche guardare il bilancio con tutti i resti del gioco, che sono chiacchiere soggettive. I risultati di Conte sono un dato oggettivo. I deficit di bilancio sono un risultato altrettanto oggettivo. Il punto è capire se il Presidente ritiene di poter trovare una conciliazione tra le due cose. Io credo di no.
0: Ecco, questo è il tuo parere, perché poi Guido, allora, il professore Guido Trombetti, rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli, dice: ora sta De Laurentiis, Conte gli ha passato la palla ieri, ha detto io quello che gli dovevo dire, già io l'ho detto.
1: Ma Walter, tu come sempre hai splendidamente centrato il problema. Adesso chi deve parlare? Il presidente?
0: Ma non c'è dubbio, tanto Conte ha già parlato un mese fa e gli ha detto le cose. Detto questo, Trombetti ci apre un tema. Cioè, qual è il tema? La sostenibilità. Conte ha un ingaggio, Lukaku ha un ingaggio, poi c'è da capire Anguissa, perché è chiaro che se tu devi abbassare... No, scusa, il Guido completo. Ingaggi, età media. Se cominci ad avere un ingaggio rispetto a quello che percepisce Conte, sicuramente minore, fuori uno. Lukaku, fuori due. Magari De Bruyne, non lo so, fuori tre. Anguissa, fuori quattro. Hai abbassato solo con questi tre... De Bruyne, Lukaku, Anguissa, il monte ingaggi lo abbassi, proprio lo abbatti, e l'età media idem
1: di 40 milioni
0: solo con tre calciatori.
1: Ma Conte non è che costa solo l'ingaggio, Conte costa per tutto quello che lui ritiene indispensabile, la qualità dei calciatori e quindi i loro costi, le strutture e quant'altro. Cioè Conte è un allenatore caro, costoso. Io non ci rinuncerei per nulla al mondo.
0: Neanch'io.
1: E non mi piace, guardi, io voglio essere chiaro, Walter.
0: Prego, prego, professore Trombetti, prego, abbiamo tempo.
1: Non mi piacciono le minestre riscaldate. Io adoro Conte perché adoro i vincenti.
0: Ma stai parlando di Sarri quando parli di minestra riscaldata?
1: Sto parlando di Sarri, sì, per carità, tutto il rispetto in questo mondo.
0: Io però non ci vado, Guido, scusa, consentimelo, io non ci vado sui nomi del successore, io sto ai fatti. Conte ha detto che ha parlato un mese fa, ragazzi, noi dobbiamo aspettare della, perché lo voglio ribadire, io sul tavolo lo so che farò molta fatica a declinarlo, ma io da oggi ho cambiato la domanda non è più Conte se ne va, la domanda è: ma De Laurentiis Conte lo vuole ancora nel Napoli? Poi se lo vuole va avanti con Conte, se non lo vuole avrà una responsabilità enorme, ragazzi. Non prosegui con Conte e non devi cagare l'allenatore, perché se sbagli allenatore dopo sono dolori, no?
1: Sì, questo è chiarissimo. Io però penso che il problema vero, caro Walter, al di là dei caratteri, dei critici,
0: è economico, tu dici.
1: È il bilancio.
0: Ah, il bilancio.
1: È un grande imprenditore, ha un dovere sacrosanto.
0: Però mi fai spaventare, se mi parli del bilancio mi fai spaventare, nel senso che penso che oramai, se è così, allora la strada è tracciata.
1: Ma io penso proprio di sì.
0: Ci raggiunge Salvatore Biazzo, che ha grande esperienza, quindi anche lui avrà ascoltato le parole di Conte ieri. Salvatore, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, mi pare di sentire il professore Trombetti.
0: È il professore Trombetti,
1: ciao,
0: che
1: ciao,
0: dice
1: ciao, ciao.
0: Che dice, da quello che mi arriva, perché ho detto, per me Conte ieri ha passato da finisseur la palla a De Laurentiis. Io ho detto quello che dovevo dire e ora aspetta il presidente. Io ho messo sul tavolo una domanda, cioè qua tutti chiediamo: ma Conte se ne va? Ma Conte se ne va? Ma nessuno si è mai posto la domanda opposta? Ma De Laurentiis vuole andare avanti con Conte? Piazza, a te cosa arriva?
2: Allora, io penso che De Laurentiis insomma vorrebbe andare avanti con Conte, però c'è qualche paletto, credo che qualche difficoltà ci sia, ed è relativa appunto alla necessità di mettere un po' di ordine nei conti, anche se comunque Conte ha portato 80 milioni tra Supercoppa, secondo posto, cioè voglio dire, è qualificazione UEFA, una qualificazione tanto più importante se poi si vede lo psicodramma che sta vivendo la Juventus, addirittura Erkan parla di licenziare tutti, da Comolli a Spalletti, che ha messo ieri le mani avanti, e a quello invece che è successo a quello contrapposto che è successo nel Milan, dove invece Allegri era particolarmente Allegri, scusate il bisticcio di parole, perché forse ha risolto i suoi problemi con Ibrahimovic, Furlan e con Carnevale.
0: Allora vado ora dal professore Trombetti, perché è chiaro che se poi arriva un allenatore che magari ha un ingaggio, se dovesse arrivare un allenatore scelto da Manna e da De Laurentiis, perché insomma mi auguro che De Laurentiis stavolta lo faccia scegliere a Manna il tecnico, un allenatore a cui piace Lucca, a cui piace Langa, a cui piace Marianucci, che De Bruyne lo esalta, gli costa pure meno, non c'è più Lukaku, magari non c'è più neanche Anghissà e forse lo bottega, Guido, è tutto bello, e che fatto? Hai risparmiato, hai abbassato il monte ingaggi, gli investimenti, eppure l'età media, è un capolavoro.
1: Walter, tu tutte queste cose le sai, te devo dire io.
0: Dimmi.
1: Gira voce che il presidente abbia avuto un incontro con Sarri di mezz'ora.
0: Ah no, io questo non lo so, io non so nulla.
1: No, ma non possiamo fingere.
0: No, io non so nulla, giuro che non so, Guido, te lo giuro, è più di giurartelo.
1: Comunque, la mia idea è che Conte a Napoli ci resterebbe. Questa è la mia idea.
0: E quindi il mio punto di domanda è corretto oggi.
1: Ma è chiaro, ma la palla sta tutta in mano della
0: Roma. Ah, ok, Conte, sono contento.
1: Conte resterebbe perché ha anche un ingaggio supersonico, ma perché se ne dovrebbe andare? Ha fatto prima, ha fatto secondo, c'ha un ingaggio supersonico, perché se ne dovrebbe andare? E non ci credo che lui se ne va perché il presidente dice voglio ringiovanire, perché lo sanno tutti, anche uno scemo capisce che questa è una squadra che non ha, che deve per forza essere ringiovanita. Il problema è De Laurentiis, e penso che De Laurentiis, da grande imprenditore, stia riflettendo, te lo ripeto, sulla sostenibilità complessiva.
0: Conte dice stanno lavorando sul futuro del Napoli. Stanno significa De Laurentiis, Chiavelli, Manna. Se come dice Conte stanno lavorando campagna acquisti, campagna cessione, le prime idee, il nuovo allenatore, e che Dio ce la mandi buona, che stavolta non facciano come l'anno di Garcia, Mazzarri e Calzona, che Dio ce la mandi buona.
1: Ma guarda Walter, tu non vuoi parlare di nomi, non parliamo di nomi, ma il rischio,
0: ma tu puoi parlare di tutti i nomi che vuoi tu, io l'unico nome per me è Conte, almeno fino a quando non ci diranno che non vanno avanti.
1: Va bene, comunque siamo sulla stessa idea, tutto è in mano al presidente.
0: Esatto.
1: Tutto è in mano.
0: Esatto, e questo era il senso. Questo era il senso di quello che volevo dire. Va bene, grazie al professore Trombetti, ti abbraccio, prof.
1: Un saluto a Salvatore Biazzo, che
0: grazie.
1: È un grandissimo,
2: vi voglio soltanto dare una piccola notizia. Io sto tornando da Roma.
0: Sì.
2: Una notizia che non sono riuscito, però, come dire, a controllare, non ho le fonti precise, ma secondo quello che mi è stato detto a Roma la settimana scorsa si sarebbero incontrati Conte e Malagò.
0: Conte e Malagò, allora un attimo, che mi hanno appena mandato Fabrizio Corona, sentiamolo.
3: Perché Antonio Conte è un allenatore, mettimelo qua, despota. Coriali, Stellini, il fratello Playboy si è impossessato della squadra e della società. È entrato a casa del Napoli e ha messo il figlio zitto a cuccia. I metodi di allenamento di Conte sono metodi nazisti. Se non fai quello che ti dice lui, non giochi più. I giocatori più importanti e più bravi hanno già dichiarato che se Conte rimane al Napoli, loro non rinnovano e se ne vanno.
0: Queste sono le anticipazioni di Corona, sentiamo ancora.
3: Che ci sono degli impicci del tuo procuratore con De Laurentiis. Drin. Pronto, falsissimo? Sì, siamo i giocatori del Napoli. Cerchiamo Fabrizio Corona. Vogliamo sputtanare Conte a livello nazionale distruggergli il rapporto con la famiglia e con la moglie, così se ne va via dal cazzo.
0: Allora, questo è il primo video postato da Corona. Io, ragazzi, Corona si assume tutte le responsabilità di quello che ha messo in questo video, che i calciatori non vorrebbero più Conte. E per carità, lo dice Corona, io aspetto sempre De Laurentiis e Conte, francamente. Qual era la notizia che ti arriva da Roma, Biazzo? Scusami, perché poi mi è arrivato il video di Corona in tempo reale.
2: Ho capito, no, io tornavo da Roma e mi hanno detto di un incontro, ma ti ripeto, la notizia non...
0: La notizia?
2: Parla, sì. È la notizia di un incontro tra Malagò e Conte, sulla quale io ho molte perplessità, perché Malagò non è stato eletto presidente della FIGC, se viene eletto solo allora potrà decidere.
0: Vabbè, allora, Biazzo ci dà quest'altro elemento aggiuntivo, gli è stato riferito, lui non ha ancora verificato, che Malagò avrebbe incontrato Conte. Va bene, grazie di cuore Biazzo Trombetti, vi abbraccio.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Allora, questo era il video postato da Corona, aspettiamo l'integrale per Corona. Evidentemente ci sono i calciatori che non vogliono più Conte. Poi mi chiedo, ma nel caso ciò accadesse, loro sono pronti a dimostrare che sono fortissimi senza Conte, o faremo decimi con Garcia? Grazie a tutti, con questa domanda vi lascio, ciao, a domani.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gol in compagnia degli highlights di Radio Gol, subito dopo le ultime notizie con Marcello Calvano, poi è sempre show con Enzo e Mario, i nostri amici, grazie a Nello Iorio in regia, Gabriele Idace la regia video, gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Pazzesco quello che è successo ieri, cioè l'idea che la Juventus potesse perdere dalla Fiorentina, da questa Fiorentina era lontana anni luce da parte di tutti. Guarda, quel calcio è veramente tremendo, tremendo. Pensa che sabato Spalletti era solido, tranquillo, Allegri era licenziato, domenica pomeriggio Allegri di nuovo quasi solo decide lui, Spalletti in difficoltà per un risultato, e poi sento dire che conta il bel gioco, conta solo ed esclusivamente in questo calcio di profitto il risultato, perché tutto cambia, tutto, il clima, i destini, tutto è una roba pazzesca.
3: Cioè, allora,
2: la gente non ci vuole, non parla, in Italia parla di programmazioni lungo termine, ma dove la programmazione a lungo termine, che da un anno all'altro può cambiare tutto?
4: Dipende un po' anche dalle richieste che farà a livello mercato, a livello condizioni sue, eccetera, ma io penso che avendo comunque raggiunto un buon risultato, perché comunque la Champions, cioè quest'anno ha avuto scarogna anche perché per metà dell'anno c'aveva mezza formazione infortunata, quindi parlare di scudetto sì, si poteva, ma non era detto che ci fosse il bis dell'anno scorso, però comunque Champions League c'è e comunque la squadra ha fatto sotto il suo comando quello che doveva. Io gli auguro di rimanere lì, perché qui da noi c'è qualche problemino.
5: Ha fatto due bei interventi di posizionamento, sia sul tiro che anche ha chiuso bene lo specchio nell'altra situazione del primo tempo. È un portiere che, insomma, Walter, è un portiere di grande affidabilità, dimostra la sua serietà, la sua professionalità anche in settimana nel lavoro, crede nel lavoro e si è fatto trovare pronto anche dopo, insomma, tante partite di inattività. Insomma, è un portiere che, per quanto possa a volte magari commettere qualche errore con i piedi, però se noi guardiamo le stagioni che ha avuto qua e guardiamo quello che ha fatto, ha portato tanti punti in classifica a Napoli, quindi insomma, a prescindere da essere un portiere da scudetto.
6: Ti sarò per sempre grato, sembra quasi un mezzo addio, nel senso che se poi già da un mese, perché è normale, non è che ora sì parleranno, ma già qualcosa si saranno ovviamente detti, perché il rapporto è sempre stato molto corretto, di stima e anche di vedere sempre una visione, diciamo, del calcio in maniera univoca, e quindi credo che da quello che può dire può anche andare via, credo, anzi sono sicuro che andrà via, non vedo i margini, perché
3: quindi tu non vedi i margini al momento?
6: No, nel senso che, ma non perché, diciamo, non sia all'altezza, anzi Antonio è un allenatore di grandissimo spessore e l'ha anche dimostrato, però insomma quello che è successo quest'anno ho notato un po' di, come posso dire, anche nelle dichiarazioni un po' di stanchezza. È normale che, insomma, a questi livelli la stanchezza ci può stare, però conoscendo lui, insomma, da come lo posso aver interpretato, mi sembra che il rapporto sia, diciamo, da anche
3: ai
6: perché
3: titoli,
6: insomma,
3: di coda, a tuo avviso.
6: Se rimane dovrà fare un contratto per altri due anni, penso, quindi c'è un discorso anche economico di quello che sarà anche la squadra, ripeto, dopo quello che è stato speso quest'anno i conti vanno rivisti, ma mi sembra una cosa normale perché Napoli ha sempre fatto così.
1: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura la cronaca è quella di duplice omicidio. La prima ipotesi sulla morte delle due donne trovate senza vita in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Secondo l'agenzia La Press, i carabinieri hanno fermato un uomo sospettato del delitto. I due corpi sono stati trovati poco prima dell'una di notte. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero cadute da due livelli differenti del vano ascensore. Sul posto, i militari della sezione scientifica per i rilievi di rito e i cadaveri sono stati portati via e nelle prossime ore saranno effettuati gli esami autoptici, dai quali potrebbero emergere informazioni fondamentali per capire cosa è accaduto alle due donne. Ancora la cronaca, blitz di polizia al Cavone, area centralissima di Napoli, situata tra la Pigna Secca, Piazza Dante e il Corso Vittorio Emanuele. Polizia e carabinieri hanno eseguito più ordinanze di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 12 indagati, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto al fine di agevolare le attività dell'associazione camorristica denominata Clan Lepre, operativa a Napoli nella zona del Cavone di Piazza Dante. Sempre cronaca, i carabinieri della stazione di Ortisei hanno sventato l'ennesima frode del finto carabiniere, denunciando una donna di 30 anni residente a Roma e un uomo di 48 anni della provincia di Napoli. L'operazione ha permesso di recuperare e restituire a un cittadino truffato la somma di oltre 16.000 euro. Il raggiro, avvenuto a novembre, ha coinvolto una giovane coppia della Val Gardena. I malviventi, camuffando i propri numeri di telefono per farli apparire come utenze reali dell'arma e di istituti bancari, hanno convinto la vittima che il proprio conto fosse sotto attacco hacker. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli vola in Champions League, la squadra di Antonio Conte vince 3-0 con il Pisa e festeggia l'aritmetica qualificazione alla massima competizione europea. Bastano due gol di McTominay al 21esimo e Rahmani al 27esimo per chiudere la pratica già nel primo tempo. Poi nella ripresa il gol di Højlund al 92esimo per chiudere il match. Così il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, al termine della gara in conferenza stampa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon inizio settimana, buon lunedì 18 maggio 2026 da parte dei vostri amici del cuore, insieme a Mario. Benvenuti. È un po' così.
0: Io mi rendo conto che, cioè, mi guardo anche nel monitor, colgo l'occasione per salutare coloro che ci guardano sul 76 del digitale terrestre, sull'app, sul sito, insomma dappertutto. Io ho la faccia di chi ha proprio 2 mesi di sonno da recuperare. Quando dormo, io non dormo più.
1: Cos'è il digitale terrestre?
0: Salutiamo Nellino in regia.
1: Detto Josué.
0: La vitendella, Josué. Siamo pronti per cominciare oggi tante cose. C'è lo scemenzo. Ci sarà Michael Jackson, ormai personaggio amato da tutti, ma ci saranno soprattutto gli argomenti, le vostre risposte, le nostre domande. E Mose che torniamo.
1: Ben istante.

0: Pronti, prontissimi, anzi pronterrimi per questo nuovo appuntamento con Sempre Show, lo show radiofonico di Enzo e Mario in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Però qua
1: che perché c'è? Sì.
0: No, io sono contento che gli
1: amici. Non ho voce da tre giorni.
0: Allora, tu non hai voce.
1: No, raffreddore.
0: Sei un po' raffreddato. Sì. Io o mi carico da solo così,
1: oppure?
0: Perché se io ho sonno, è costante. Io non dormo bene da due settimane prima del tuo addio al Cinemario.
1: Si può dire che
0: un mese più
1: è
0: che...
1: un cammino tortuoso, un po' nel mezzo.
2: È una vita molto tortuosa. Meno male c'è Josué
1: nel mezzo
2: del cammino, come dice Dante. Ma io non ho capito un'altra cosa invece, perché Ciro, che saluto, ci scrive: Enzo, dai, facci l'imitazione di Corona.
0: Ma che sei, il giullare di Corona?
1: Lo sei
0: qua? Il giullare? Ho saputo che Nellino assomiglia a Josué.
1: Eh?
0: È corrotto.
1: No, ma perché?
0: Nellino corrotto.
1: È corrotto?
0: Sì.
1: Può essere.
0: Per i provini del film. È stato scelto.
1: Sì, è stato
0: per
1: scelto
0: fare lui. Il figlio di Benigni. Perché lui andava a letto con Benigni.
1: Andava a letto con Benigni? Vediamo, non lo so, le dichiarazioni di Benigni.
2: Ma è vero! A me piace la patonza e basta!
1: Era meglio che non la chiedevo, ma
0: non mi fate queste richieste.
3: Io cederei il mio di solo perché c'è lo scemenzo.
1: Sì.
3: Ma con lui scelto là.
1: Bene.
3: Perché fa solo una base di
1: comoda. Come cominciare nel migliore dei modi.
0: Capito l'incipit.
1: Tutti odiano lo scemenzo.
0: Che ama lo scemenzo e che non vede l'ora di sentire Michael Jackson.
1: Chiaramente no, chiaramente no, ma. Veniamo alle notizie. Passare del tempo vicino all'acqua potrebbe aiutare a ridurre lo stress e favorire una sensazione di calma mentale.
4: Davvero, Mario? Ah sì?
1: Questo è body shaming, denuncerò a chi di dovere.
0: Ma come va?
4: No, quindi bere l'acqua, allora raccontaci di più.
1: Quella professionalità. In letteratura questi ambienti vengono spesso definiti.
0: No,
1: così.
0: Che sei tappato comunque, non è che se fai la voce seria non sei tappato. Scusa.
1: Va bene, in letteratura dicevo questi ambienti vengono spesso definiti blue spaces, quindi mare, laghi, fiumi o altri luoghi in cui l'acqua è visibile, vicina o comunque percepibile. Diversi studi li associano a benefici per il benessere psicologico, l'umore e la capacità di recuperare dallo stress quotidiano. Quindi
0: è
1: gli
0: vero.
1: Esperti
0: che dicono, non siamo noi
1: dicono che, non so, ammirare o comunque essere presenti in un luogo in cui c'è l'acqua, il mare, i laghi,
0: anche un ruscello, una cascata, sono tutte poi immagini, suoni che ti fanno stare bene, è vero?
1: Dicono gli esperti, chiaramente. Secondo uno studio, quindi pubblicato su Frontiers in Psychology,
0: sì, ogni tanto lo citiamo questo studio.
1: È un grande studio, salutalo.
0: Hi guys.
1: Però
0: Psychology. Hi guys. I read in your mind.
1: Che cazzo?
0: Io leggo nella tua mente.
1: Una pausa di almeno 20 minuti in un ambiente naturale, quindi va bene anche un bosco, mettiamolo così, non c'è bisogno dell'acqua, però l'acqua
0: aiuta.
1: Potrebbe contribuire a ridurre i livelli di cortisolo, il principale poi ormone legato allo stress.
0: Ok. No, è ok, sono d'accordo.
1: Ovviamente dipende dal contesto, dalla persona e anche da come si trascorre quel tempo. Perché se stai vicino all'acqua e poi che cacchio ne so, fai altro.
0: No, molto semplice, te la faccio semplice. Se stai vicino all'acqua ma ti metti a scrollare TikTok, non apprezzi quello che hai intorno.
1: Sei un cretino, posso dirlo?
0: Ma più che cretino, non approfitti di quello che hai a disposizione.
1: No, sei un cretino.
0: No, scusami, no.
1: Ma in linea di massima l'acqua e la natura hanno un effetto calmante un po' per tutti.
0: La natura. Avremo chi ce ne parlerà, certo. La natura.
1: Sedersi vicino a un lago, camminare lungo un fiume o fermarsi ad ascoltare il mare non spegne magicamente lo stress. Non è che arrivi là è finita così, no. Ma può aiutare corpo e mente a rallentare, perché questa vita, soprattutto in questi tempi moderni, sta diventando sempre più frenetica.
0: Esatto. E allora
1: vedi
0: noi
1: che non dormi.
0: No, non so come devo fare. Però lo vedi, comunque performo alla grande.
1: Non mi risulta.
0: No, performantissimo. Però vogliamo parlare appunto proprio di questo con voi, amici, dei vostri luoghi di relax.
1: No, come hai detto prima.
0: Ah, il luogo del chill. I giovani così dicono. Si chillano, io sto chillatissimo.
1: Nello, che è giovane, dice non lo dico mai.
0: Nello vuole fare il tipo adesso vissuto, ma anche lui lo dice: sono il chill, sono chillato, sono chillatissimo, così dicono.
1: Che porti?
0: Sono tranquillo, mi rilasso.
1: Ma
0: sono
1: di tranquillo,
0: rilassato.
1: Scusa.
0: Sono in comfort.
1: Vabbè. Amiche, vogliamo sapere da voi se c'è un posto in cui vi rilassate particolarmente. Che insomma vi riconcilia anche un po' con l'esistenza.
0: Sì.
1: Avete un posto, proprio il vostro posto del relax?
0: Dove voi dite, ok, mamma mia, sono stressatissimo dalla vita di tutti i giorni, non ce la faccio più, devo andare lì perché mi rilasso, non penso a nulla, mi godo la serenità, la tranquillità e scarico un po' tutto.
1: Può essere un posto di casa, può essere un posto fuori, magari, non so, in un lago, davanti a un lago, davanti alla spiaggia, a Mergellina,
0: può essere.
1: Sugli scogli di Mergellina.
0: Potrebbe, sì, perché ti stai arrabbiando?
1: No, perché sto dando un po' di spazio.
0: Io più che posto ti dico, il posto, ma in realtà è una situazione.
1: Sì.
0: Quando porto il cane a passeggio.
1: Ah.
0: Perché è un momento in cui effettivamente il telefono ce l'ho in tasca, sì, ma solo se qualcuno mi chiama, quindi sto attento al cane, non mi metto a guardare il cellulare, certo, perché il mio cane è pazzerello. Però, bello, mi metto io e lui, passeggiamo, vedo lui che cammina, sto tranquillo. Proprio la chiamo passeggiata anni 90, perché
1: non penso da
0: via,
1: non ci sono i soldi,
0: non ci sono i soldi, levo da mezzo social e soprattutto non penso veramente a nulla,
1: sì.
0: E penso al cagnolino, a farmi sta bella passeggiata, mi godo proprio quello che mi circonda.
1: Ogni tanto serve non pensare a nulla e se lo fa 24 ore su 24. Ma in particolar modo quando porta a spasso, sì, il cane. Vogliamo sapere anche il vostro posto. C'è un posto o un momento in cui vi rilassate proprio particolarmente?
0: Pensa che quando porto il cane a passeggio sono talmente rilassato che mi emoziono per le cacche che fa. Cioè, nel senso, la guardo, dico, quando sei rilassato vedi tutto con occhi diversi. Io lo vedo e dico, oh, che bella cacca che ha fatto
1: bella,
0: oggi.
1: Bella,
0: ma è vero.
1: Capite con chi abbiamo a che fare. Diteci il vostro posto rilassante, quello che vi riconcilia con l'esistenza, quello in cui non pensate niente, oppure una situazione, un momento.
0: Ditecelo, mi raccomando,
1: Salutiamo tutti coloro che sono raffreddati.
0: Mamma mia, ma non essere, non sentirti offeso, è una burla, è un gioco di ponte.
1: Io sto salutando i miei amici.
0: I vostri posti del chill. 342 00 00 100.

0: Terry Swims, beato lui, che nuota, già sta approfittando di questi primi...
1: Cosa? Che Swims è il cognome, che nuota.
0: Vabbè, Swims. Nuotano tutti...
1: Sì, sì.
0: Vabbè, approfitta delle belle giornate che finalmente stanno uscendo.
1: Sta arrivando qualcosina, dai.
0: È tornato il meteorologo?
1: No, sto andando a percezione. Vedo che sta un po' meglio.
0: Ho letto che nel fine settimana qualche scassamento di malore ci sarà di nuovo.
1: Male male. Però stiamo parlando dei vostri posti in cui vi rilassate, quelli... del relax, quelli che vi riconciliano con il creato. E Sergio ci manda un messaggio molto carino, che però è anche giusto secondo me, nonostante l'ironia. Dice: un posto tranquillissimo in cui c'è una temperatura costante, luce non troppo forte, un ambiente tranquillo e sicuro, il fruscio dell'acqua e la tranquillità di stare senza avere problemi dall'esterno, il cesto di casa. Ho detto il fatto del cagnolino, ok. Però in effetti un altro posto, se penso al posto in cui mi rilasso, è quando vado in bagno.
0: Anche perché tu, insomma, caghi come...
1: Mamma mia, oggi sono andato tre volte sono andato, ieri che abbiamo mangiato.
0: Insomma, va tre volte al giorno, c'è comunque un problema. Cioè, no, tre volte in un giorno.
1: in mezza
0: mattinata. C'è un problema di clessidra
1: È un posto dove mi cillo tantissimo. Mi rilasso un sacco.
0: Ascoltiamo
1: veramente
0: anche i vostri.
2: Buongiorno amici, mio posto preferito è Goppo Chess.
1: Vedi, ad esempio ora è entrato Martin e negli studi ha detto che lui sta tranquillo nel suo laboratorio.
0: Certo,
1: dove
0: fa
1: esperimenti, cose, lui è un po' uno scienziato pazzo.
2: Amici, posto prendo dalla macchina, io ce l'ho il posto del cuore, sì. È Gianola, vicino Formia, un quartiere di Formia.
0: Sì.
2: Dove l'abbiamo conosciuta 9 anni fa per la festa del Santo Patrono.
0: Ok.
2: Dove ci torniamo ogni anno per la festa del Santo Patrono e per le nostre giornate estive.
0: Oh.
2: Lì ci sono solo famigliole,
0: nonni
2: con i nipoti.
1: Serenissimo.
2: Grazie Dio, come si può dire. Ciao amici.
0: Però
2: ciao.
0: Ci vuole quel posto in cui basta anche lontano, poi per chi vive in città.
1: Dalla baraonda
0: della città e... serve, c'è bisogno quel periodo lì proprio.
1: Serve, sono d'accordo.
3: Amici!
0: Harry!
3: Io per rilassarmi c'ho un angolino del mio giardino con un lettino, diciamo, da spiaggia.
1: Sì. Hai il giardino.
3: Mi metto lì.
0: Sì.
3: Anche se non c'è il sole mi sdraio lì, ma la cosa bella è che ho la radio vicino. E allora io mi rilasso anche ascoltando voi.
1: Brava.
3: E infatti proprio 5 minuti fa mi sono messa in pole position aspettando voi. E questo è il mio modo per rilassarmi.
0: Cioè in questo momento
3: ciao.
0: Siamo in giardino con te?
1: Sì, io non so quanto noi siamo, cioè conciliamo il relax. Non siamo un programma soft, cioè uno
0: chill.
1: Che urla a destra, uno che urla a sinistra.
0: Volevi dire chill?
1: Non siamo un programma chill, siamo un programma comunque pam. Però ci fa piacere che vi accompagni anche nei momenti di relax.
0: Ci piace.
1: Siamo noi pam pam pam pam.
0: Poi sicuramente canterà tutte le canzoni che passiamo.
1: Esatto,
0: Terry, no?
1: Chissà se le prossime le conosce a memoria Terry, ma forse a occhio non credo. Però continuate a dirci se c'è un posto in cui vi rilassate particolarmente e che vi riconcilia con l'esistenza, quel posto bello. I giovani dicono il posto del chill.
0: Dove staccate la spina?
1: Bello, il posto dove si stacca la spina. 342 00 00 100.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mi stiamo chiedendo se c'è un posto in cui vi rilassate particolarmente e che vi riconcilia con l'esistenza, quel posto in cui staccate la spina.
1: Ho voglia di una pizza.
0: Ma che c'entra adesso? Cosa c'entra?
1: Sono almeno 3 settimane che ho voglia di una pizza.
0: Ce lo stiamo dicendo di frequente, prendiamo sta benedetta
1: volevo
0: pizza.
1: Volevo condividerlo con gli amici, era giusto teori... così, estemporaneo nell'anarchia totale.
0: No, però in teoria in questa settimana potremmo prenderlo.
1: Abusarne.
0: Perché abbiamo dei momenti in cui potremmo, infatti sì, abusarne. Mizio ci scrive, ciao ragazzi, ciao, io Mizio. Vado a fare la spesa.
1: Che senso?
0: Che stai chiedendo oggi in radio? Che vuol dire in che senso?
1: Ma perché il posto del chill la spesa?
0: Può essere.
1: Vero?
0: Però volevo andare a fare la spesa. Appena finisco di lavorare, vado in un supermercato, compro anche sciocchezze, però mi rilassa.
1: Ah, l'andare a fare shopping?
0: No, io credo spesa. Lui dice supermercato, non è shopping. È andare a fare la spesa al supermercato. Ma è.
1: Scusa, shopping.
0: Ti è raffreddato e rincoglionito.
1: Shopping, letteralmente parlando, è anche fare spesa.
0: Ma non ma che letteralmente parlando? Oh, vado a fare shopping. Che
1: ma tu dici chill?
0: Una borsa di noto marchio. No, ho preso 2 mele e un hamburger
1: mondiale.
0: Quindi non ha fatto shopping, è la spesa al supermercato.
1: Ascoltiamo un po' quali sono i vostri posti del relax.
2: Amici, buonasera. Buonasera. Senti, io abitando a Portici ho l'imbarazzo della scelta. Tengo il porto, c'è cioè il bosco.
1: Qual è il tuo?
2: A portata di mano. Quindi come mi dice la capa, sì, faccio.
1: Ah, ok.
2: Anche se devo essere sincero,
1: vai.
2: Bosco e Vesuvio, troppi insetti, zanzara, pulire, cavalletta, calabruzzo, vecchio, di tutto e di più.
1: I grilli pure.
2: Però per chi si vuole rilassare, venite a Portici.
0: Fatto una bella propaganda.
1: Anche la prologo di però è giusto, andate a fare un giro per tutto questo splendido territorio.
3: Daniele da Terzigno.
1: Ciao Dani.
3: Allora sarò banale o ripetitivo perché già è successo 3 volte, ma io vi dico il trono, ragazzi. Io quando sto in bagno veramente mi rilasso in una maniera assurda. Davvero. E, se non è il bagno, vi direi in palestra. In palestra, l'unica cosa a cui penso è prendere il tempo tra un riposo e un altro, tra una sera e l'altra. Poi per il resto zero, non penso a nulla.
1: Poi ci sono tante distrazioni, no? In palestra.
0: Tipo?
1: Ci sono tante distrazioni, punto.
0: No, allora mancano meno di 2 settimane al tuo matrimonio.
1: Ecco perché non vado in palestra.
0: Quello che
1: non vado in palestra, scusa.
0: Quali sono le distrazioni in palestra, scusami?
1: Se andassi in palestra lo saprei. Non ci vado. Scusa.
4: Ragazzi, buongiorno. Sono da Napoli, io stacco. Andando però in spiaggia. Dico però. Perché è molto meglio in inverno. Il sabato mattina in
1: perché
4: inverno,
1: non c'è nessuno.
4: In spiaggia si sta un amore e si stacca proprio la spina.
0: Non ci sono altre persone.
4: Adesso inizia a diventare un po' più problematico.
1: Diventa caotico.
4: Troppa gente.
1: Vero. Già si stanno cominciando a popolare le spiagge, qualcuno già fa il bagno, però.
0: Sì, dal mese prossimo sarà delle affollate.
1: Poco chill, come ti piace dire.
0: Sì, ci ha scritto anche Luigi un messaggio interessante. Si rilassa nei negozi di bricolage. È carino, in effetti.
1: Qual è il. Cioè, perché pensi a cosa, a quale lavoro puoi fare con quei determinati oggetti?
0: No, però in effetti è vero che è un posto che lo vedo armonioso.
1: Ti stanno chiamando.
0: A me.
1: Hanno certo, poco rispetto per
0: no,
1: la tua
0: è un
1: persona.
0: Mio caro amico che dovrebbe sapere bene la mia vita. Vabbè, risponderò.
1: Però se il telefono va spento durante le ore di lavoro.
0: Ma scusa, se tu non l'avessi sottolineato non se ne sarebbe accorto nessuno.
1: Ma sono qui anche per sottolineare.
0: Comunque dicevo, il negozio di bricolage lo vedo armonioso, qualcosa che effettivamente ti fa stare bene in un certo qual modo.
1: Ti dà da pensare, ma cose creative forse.
0: Cose
1: creative.
0: Però se pensi troppo poi diventa stressante, no? Devi pensare poco.
1: Certo.
0: Devi pensare nel relax, perché è proprio questo che vi stiamo chiedendo.
1: C'è un posto in cui vi rilassate particolarmente che vi riconcilia con l'esistenza, proprio quel posto in cui staccate completamente la spina, via dai telefoni, via dai social, non pensate più a nulla, staccate la spina, ecco. 342 00 00 100, ce ne sono tanti, e quanto si può vincere,
0: sì, sì, ce ne sono tantissimi. Poi dipende anche da uno come è fatto, come è predisposto. Questa canzone di Questefani mi piace molto
1: perché parla di cool.
0: No, cool nel senso, in un altro senso.

0: Daniele di H7 qui su Kiss Kiss Napoli, e questo nuovo successo, questa novità che si farà sentire sicuramente in questa estate caliente.
1: Esatto, stanno uscendo ormai le hit estive che ci accompagneranno per i prossimi mesi, ma a proposito di mare, spiaggia, relax, vi stiamo chiedendo proprio questo. E Mary ci scrive proprio: io mi rilasso quando sono al mare, relax più totale sul gommone, lontano da tutti.
0: Sì.
1: Perché effettivamente siamo. Ma che è?
0: Non lo so.
1: Ma non è il momento.
0: Adesso sì.
1: Ma non è vero.
0: Fallo!
1: Ma no, no, non è il momento.
0: Sì.
1: Non è il
0: abbiamo
1: momento.
0: Abbiamo Michael!
1: Ma perché adesso?
0: Au! vedi, vedi? Non trovo neanche gli occhiali. Prego. Dica. Signor Michael, si sta parlando. Si sta parlando.
2: Mi avete interpellato all'improvviso,
0: sì,
2: non me l'aspettavo.
0: Perché abbiamo aperto con una notizia riguardante la natura.
2: Sì, io amo la natura.
0: Il mare.
2: Io amo il
0: le
2: mare.
0: Onde del mare, il suono del mare.
2: Amo le onde del mare, sì.
0: Sì, e non voglio sapere magari se Michael, il nostro Michael, ha anche un posto, come dite voi, lì.
2: Del
0: a Encino, California.
2: Del Cino.
0: Non ha voce.
2: Però è successa una cosa incresciosa.
0: È strano.
2: L'altro giorno,
0: sì.
2: L'altro giorno ero al mare per avere un po' di chill,
0: sì.
2: Per rilassarmi. E ho visto uno che ha buttato una cosa in acqua. Ha preso proprio il pacchetto di sigarette.
0: E
2: proprio addirittura l'ha buttato in acqua.
0: Non si fa.
2: Dove ci sono i pesci, la tartaruga, tutti gli esseri viventi.
0: Cosa c'è, scusa?
2: I pesci e tartarughe, io amo tutti gli esseri viventi. E c'era chi galleggiava questo pacco di sigarette e io faccio au!
0: Ma perché fa così? Io veramente.
2: Prendi il pacchetto di sigarette tu!
0: Non ho capito perché fa sempre I want to get
2: lui, lui l'ha preso.
0: Sì.
2: Lui l'ha preso.
0: Sì.
2: E me l'ha detto a me e l'ho buttato nell'apposito contenitore.
0: Ah, l'ha buttato lei.
2: Insieme
0: vedi.
2: A tutte le altre stecche. Perché io.
0: Le stecche, addirittura.
2: Perché io quando canto non stecco. Però prendo le stecche e le butto.
0: Beh, come sta andando il film, signor Michael?
2: Molto bene.
0: Sì, lei il suo alter ego l'ha visto?
2: Molto bene, mi ha detto che deve ancora vederlo.
0: È una merda, scusi, posso dirlo?
2: È un pezzaccio di merda. Però io, essendo anche lui un essere vivente, amo anche lui.
0: Pensa a te.
2: Perché io amo la natura.
0: Certo.
2: Amo la natura. Mi raccomando, non inquinate.
0: No, questo non fa.
2: Non sporcate. Perché se no arrivo io e vi dico ow, I want to do,
0: to do, I want to get it to do, certo.
2: Però devo dire che questo programma mi fa molto ridere.
0: Perché?
2: Vuoi sapere come rido io?
0: Basta la risata.
2: E la mia risata è questa.
0: Va bene, grazie. Amici, tra poco Rafficone. C'è un posto in cui vi rilassate particolarmente, che vi riconcilia con l'esistenza. Un posto dove staccate la spina. Come si dice staccate la spina? A Encino, California. Wagyu.
2: Cos'è Wagyu? Io non capisco questa parola. Cos'è Wagyu? Non intendo questa parola.
0: Staccate la spina.
2: Staccare la spina noi facciamo, diciamo, I want you there to do.
0: 342 00 00 100, tra poco Rafficone.
2: Evviva la natura!

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Il suo programma segue strade che si incrociano, si ampliano, perché succede di tutto. Prima all'improvviso è arrivato Michael Jackson, senza preavviso, non me lo dovete fare più. Ma soprattutto è arrivato il messaggio di Veronica che ci ha scritto: ciao ragazzi, posso raccontarvi gli effetti dello scemenzo su mio marito e sul mio matrimonio? Beh. Veronica, siamo qui e ti vogliamo ascoltare, pronto?
1: Ciao Veronica!
2: Ciao, pronto?
1: Ciao, raccontaci tutti questi effetti che crea lo scemenzo.
0: Siamo curiosi.
2: Allora, è una cosa molto stupida, però va raccontata anche per chi ascolta, così può comprendere cosa può succedere ascoltando questo scemenzo.
0: Ok,
1: vai.
2: Gli effetti collaterali.
0: Sì, che ce ne sono tanti.
2: Era giovedì, venerdì, comunque una serata normale. Abbiamo appena cenato, io dissi: guarda, Gio, siamo rimasti senza... a loro. E lui: vabbè, non ti preoccupare, mo vediamo, compriamo, domando. Scusa, poi io l'ho sbagliato, ammetto di aver peccato io. Scusami, Giovanni, a chi domandi? Anche perché per il lavoro che fa lui si poteva stare che lui avesse qualcuno a chi dire. Lui mi fa: no, a nessuno. Giovanni, a chi domandi? A loro.
1: Però scusa, è giusto.
0: Io... Vi fa piacere che la dottrina dello scemenzo ci sia tutti i giorni, anche quando non sono presente.
1: Però
0: io.
1: È bella questa.
0: Bella comunque.
2: Pratica molto.
0: È praticante. Ma dopo questa state ancora assieme o hai deciso di lasciarlo?
2: Io non gli ho detto ancora niente, ma ci sto pensando. Lui continua a seguire, quindi io immagino che la cosa possa solo precipitare.
1: Beh, certo, a questo punto sì, anche perché tra poco.
0: Tra poco c'è Veronica, sarà. C'è lo scemenzo tra poco.
2: E quindi peggioreranno sicuramente.
0: Può darsi pure che entri anche tu nel tunnel.
2: Io?
1: Sì, l'assist l'hai fornito tu.
2: Semi si impara a scemenzare.
0: Esatto. Ad esempio, che ne so, tu devi mettere le spezie al proprio posto e lui dice: non so dove mettere, non c'è spezio.
1: Vedi? Veronica, perdonaci, veramente. Perdona tutto.
2: No,
1: l'hai già fatto, quindi.
0: No, questa è una simpatica gag per Veronica e per... come si chiama lui?
2: Giovanni.
0: Ciao Veronica, un abbraccio.
1: Ciao Giovanni, vi amiamo.
0: Un bacione grande.
1: Vabbè, ci siamo già giocati lo scemenzo in anticipo.
0: Aspetta che ci scrive qualcuno. Ciao ragazzi, comunque state rovinando una generazione con questo scemenzo. Io direi anche più di una.
1: Sì. Però ascoltiamo un po' di Rafficone, dai.
3: Amici, posto del cuore è il gabinetto, perché posso rilassarmi e poi posso fare strunzi senza che nessuno mi giudichi.
0: Bene.
4: Io mi rilasso quando sto in bagno sentendo lo scemenzo. Ma proprio mi viene proprio lo stimolo.
1: Lo stimolo effettivamente viene, sì.
5: Amici, buon pomeriggio, Ciro da Francoforte.
1: Ciao Ciro.
5: Io a casa mia, diciamo, mi sono creato una piccola mansarda, avendo una casa, quindi sono tre piani.
1: Sì?
5: Soprattutto c'è una piccola, diciamo, mansarda, e me la sono un po' ricreata a mio piacimento, e quindi ho la mia stanza, diciamo, anche un po' insonorizzata, dove c'ho il mio angolo giochi, angolo musica.
1: Bello.
5: Angolo un po' particolare, dove mi posso rilassare, per esempio a leggere, e quindi
1: è il tuo spazio.
5: Chiudo lì quando a volte mi voglio rilassare, chiudo la porta e mi estraneo dal mondo.
1: Beh,
5: sono creato il mio angolo di paradiso piccolino, dove c'ho tutto quello che mi fa stare bene.
1: Secondo me è bello.
5: Ciao amici, buon pomeriggio.
1: C'era tra l'altro nella serie Tutto in Famiglia, e che il padre in questione, Michael Kyle, creava in una stanza il mondo di Michael con i flipper, le cose. Beh, bellissimo.
0: No, pure io vorrò farlo un domani a casa, però il problema è che la mia testa ha fatto dei collegamenti.
1: Ascoltiamo un ultimo messaggio.
0: No, rispetto al messaggio che ci hanno mandato, io immagino una persona lì in casa che fa: aio, vieni dentro casa!
1: È la mansarda.
0: Mansarda!
1: Oh, non lo so.
6: Amici, semplice la domanda. Basta che mi appoggio sul divano, appiccio la PlayStation. Mamma mia, si viaggia proprio, relax.
1: PlayStation.
0: Lei anche il tuo chill, quello, eh?
1: Sì, però io ho la PlayStation.
0: Lui è senza N.
1: No, N, non ce l'ha.
0: È show. è perché è un'altra versione, sarà la prima, non lo so, poi hanno ampliato quella senza.
1: Stiamo scherzando, amici,
0: è ovviamente. Un gioco. È un gioco di ponte, una burla, una gag. Bisogna divertirsi, ma sappiamo che lo faremo tra pochissimo.
1: Ma in realtà non lo faremo.
0: Nella maniera più bella possibile.
1: Qual è la maniera
0: perché
1: più bella possibile?
0: Perché io, quando ho iniziato questo progetto, non mi aspettavo un tale successo.
1: Il progetto.
0: Quindi, signori, tra poco l'attesissimo.
1: Però scusa, c'hai adesso, vedi che l'hanno citato molti. C'hai proprio una pressione addosso, non indifferente. No, sei pronto?
0: Io sono nato pronto. Tra poco. Progetto. Lo scemenzo, tra poco.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta.
1: Ari, ciao a tutti, amici. Siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre oppure attraverso l'app, sul sito. Vi invitiamo anche a mettere tutti i click sulle nostre pagine social. Ma
2: mettono i click.
1: Like, cliccare, like, metti i click, click, like, follow.
2: Oh,
1: like.
2: Se sbagli io te lo devo far notare.
1: No, no, no, io non sbaglio. Perché adesso è un momento che a cui tengo molto, perché è nato così per gioco, un progetto casuale.
2: È un progetto,
1: poi,
2: ma quale?
1: E poi è diventata una delle realtà più solide della radiofonia italiana.
2: Sì, sì.
1: Sapete
2: sì.
1: Come funziona, amici?
2: Ti volevano anche all'Eurovision, no?
1: È un po' dappertutto. Però sto cercando di lasciarlo qui. Poi, nel momento in cui succederà altro, capiremo, poi vedremo. Ma adesso potete goderne voi a piene mani e a pieno dito. Della battuta
2: del
1: giorno.
2: Dicono che anche Trump ti volesse lì alla Casa Bianca per
1: un trampolino di lancio per me. No, no, no, non c'è bisogno, perché no. In inglese non le so fare ancora.
2: Perché quindi in italiano vengono bene.
1: Sapete come funziona, amici? Lancerò il jingle, che nel frattempo tutti canterete perché ormai lo conoscete a memoria. Poi farò la battuta e successivamente al 342-00-00-100 messaggini vocali WhatsApp con le vostre reaction. Mi raccomando, reaction con i vocali WhatsApp, lo ripeto, al 342 00 00 100.
2: Che stanno già arrivando,
1: cioè. Che stanno già arrivando dei messaggi. Risaluto Veronica, che ha purtroppo il caso umano del marito, compagno, che vive ormai uno scemenzo quotidiano, ma credo che non sia il solo. Quindi
2: bando tipo una piaga, no, praticamente.
1: Bando alle ciance, vai col jingle!
3: Sta succedendo quel che penso.
1: Hai tutti!
3: Un momento rascemenzo.
1: Sì, lo so, le percepite le vibrazioni, l'avete detto anche voi, l'avete cantato anche voi il jingle, lo so.
2: La pressione di un uomo che adesso, probabilmente, guarda, ci sarà anche l'occasione in cui sto scemenzo farà ridere.
1: Sempre. Sempre. Quella di oggi poi è una cosa successa davvero. Quindi voglio raccontarvi una cosa. Caro Nellino, caro Mario, cari amici voi tutti, sono stato al supermercato stamattina.
2: Già ride il che mi fa.
1: Mi sono recato presso il reparto ortofrutta e ho chiesto al tizio: scusami, ma l'offerta dei pomodori non ci sta? E lui mi ha risposto: no, è passata.
2: Mamma mia. Veramente, cioè.
1: Perché la passata di pomodori, quindi l'offerta dei pomodori è passata.
2: Che cacchio ci sta da spiegare?
1: Che vuol dire che non c'è più l'offerta dei pomodori, quindi che è passata.
4: Sul mercato fa venire Conad di vomito.
5: Ma mi credere, quando sei entrato tu frutta, io che ti esce fuori il guaguto, c'è il tenimma.
6: Enzo, dopo questa scemenza, preferirei essere amico di un bel idiota piuttosto che di uno speaker intelligente maestro.
1: Maestro,
7: hai ragione, c'è uno trampolino di lancio, penso.
2: Dove?
7: Però senza acqua sotto, in tali scene.
4: Mario, stavolta mi rivolgo a te, sì. Visto che ho proposto a Enzo di fare festa il lunedì come i barbieri, sì. Perché non incominci tu a fare festa? Almeno ti evito pur tu sta spuntata da io.
2: Beh, non è male, no. Però poi voi sorbite voi, tutto scemenzo, eh! Lo faccio anche per voi!
8: Mamma mia, mi hai fatto passare poco il cerino!
2: Se ti ride nella vita.
9: Penso, se tu chiedevi al reparto ortofrutto ha detto: sai qual è il frutto più dubbioso? Io no. E lui ti avrebbe risposto: mango io.
10: Ciao amici, Enzo Maranese. Io non mi sono fatto sentire perché mi ha fatto pochi villeggiatori.
2: Okay.
10: Però dopo questo scemenzo penso che me ne torna a rosuscire.
11: Che da se ne mangi i cani cancello.
2: Ti salutiamo, sempre presenti.
12: Qua Enzo, mo piglia PlayStation.
4: Wow, sta battuta vecchissima, è passata in moto.
1: Bella.
13: Ciao ragazzi, bella. Antonio da Napoli.
2: Ciao.
13: E insomma, qui mi fa ridere ricchio assai quando si ingazza Mario. Cato che dice si scusa.
1: Dai che ha battuto
4: bene. Scusami, invece l'offerta sul vitello è tornata.
1: Grandi i miei pro, i miei adepti.
14: Lo fa sapere qual è? Che dopo lo scemenzo,
2: sì,
14: ci aspetta uno scemario proprio da far cadere le braccia.
2: Potrebbe arrivare.
1: Potrebbe arrivare.
13: Buone, ma Enzo,
0: Uzi, case, case, l'ultima te che resti in cuore è fossa la tua.
1: Wow! Beh, demolito proprio!
15: Ma boia, passa a pressia, passa a pressia.
2: Passa a pressia.
1: Passa, che è passata pure.
16: Ma scusate, io non l'ho capita. Non è che per caso si potrebbe...
1: Ma certo, certo, certo, certo. Allora...
2: Questa è Teresa che fa queste cose.
1: No, no, no, allora, perché? Io ho chiesto al tizio dell'ortofrutta, del reparto ortofrutta, se ci fosse la promozione sui pomodori. E lui mi ha risposto, no, è passata. Cioè, vuol dire che la promozione è passata.
2: Ma che spiego?
1: Ma in realtà,
2: scusa!
1: La passata è la passata di pomodori.
2: Ma questo veramente cioè, spiego.
1: C'è
2: cioè,
1: questo
2: un cretino,
1: simpatico
2: veramente.
1: Giochino di parole.
2: Ma simpatico
17: dove? Ma insomma, non ha giù sentito sta battuta.
2: L'abbiamo
17: però.
2: Sentita tre volte, cioè sfranto proprio.
17: Gagne.
2: Ah, ok, proprio a prescindere.
18: Wow, pozza gamba cent'anni. Oggi è l'ultima.
2: Di chi? Ah, l'ultimo anno.
0: Mamma mia. Secondo me. Dico che era vendere la frutta stamattina, cioè i pomodori, sì. A roppa casa tutto sta scemenza.
2: Sì.
0: Ha detto, secondo me, ho fatto la mia famiglia ricerca. Una simpatologia.
1: Tra l'altro sono arrivato per primo, perciò era pomodoro, se no sarebbe stato pomo d'argento se fossi arrivato.
2: Così
1: secondo.
2: Non vale. Questo, lo scemenzo settimana prossima.
1: No,
2: è questo.
1: No, no, no, questa qua è una simpatica gag.
2: Simpatica dove? Vabbè, non lo so, andiamo avanti.
19: Immagino
2: no.
19: sia conclusa anche l'offerta sull'uva. L'uva passa.
1: Dai, così vi voglio, così vi voglio.
2: È tipo un morbo praticamente.
20: No. Secondo me la migliore marca della passata è la Calvé.
1: Perché... E quella c'hanno quelli senza capelli.
2: Veramente, boh.
20: Secondo me.
2: Ma che?
1: Vabbè. Vai l'ultimissima reaction.
2: Forse
21: l'ultima confezione ha preso quel gruppo di pelati.
2: Perciò
1: signori,
2: era
1: signori,
2: l'ha capita dopo tu, no. L'ha capito.
1: Signori,
2: dice minchiate, non capisce le altre.
1: Io posso solo dirvi che sono fiero, orgoglioso di questo progetto.
2: È il progetto.
1: Ma soprattutto di voi. Che siete fedelissimi, affezionatissimi a questo format, lo scemenzo, che continuerà a lungo.
2: Se
1: per
2: riuscite,
1: sempre.
2: Rimanete qui, c'è un'altra ora da portare avanti, Mose, che vai.
1: Evviva lo scemenzo, evviva voi!

0: di erudizione di come lo scemenzo, diamo parola agli esperti.
1: Certo, che devono che sottostare. Non siamo noi, però devono sottostare alla grandezza dello scemenzo.
0: Vabbè. Mangiare lo yogurt a colazione è un'abitudine molto diffusa, ma esistono molti falsi miti sul momento perfetto per consumarlo. Pure il momento, capito?
1: Proprio preciso. Okay.
0: Molti pensano che assumerlo a stomaco vuoto appena svegli sia la scelta migliore per assimilare i probiotici. Saluta i probiotici.
1: Sono pro. A tutti.
0: Ma in realtà.
1: Ma tu mi fai fare cose estemporanee, ma io che devo dirti, scusami?
0: Ma in realtà l'elevata acidità dello stomaco digiuno rischia di neutralizzare gran parte dei batteri buoni. Quindi per loro non è quello il momento.
1: Ok.
0: Per questa ragione gli esperti appunto suggeriscono di abbinarlo a fonti di fibre e grassi sani. Che non siamo noi.
1: No.
0: Non siamo sani, insanissimi.
1: Come
0: frutta fresca, cereali integrali, noci, semi, che non solo riducono l'acidità gastrica proteggendo i fermenti vivi, ma rallentano anche la digestione, evitando picchi glicemici e garantendo un senso di sazietà prolungato. Quindi da solo.
1: Ok.
0: Mi è poca roba.
1: Okay, sì.
0: Se l'obiettivo principale è fare il pieno di energia e sostenere la salute dell'intestino per tutta la giornata, la mattina, lo sapete, è il momento, il pasto più importante.
1: Della giornata, sì.
0: A patto di scegliere prodotti naturali e senza zuccheri aggiunti, come lo yogurt bianco o lo yogurt
1: greco. Sono io, eccomi.
0: Che comunque contengono un quantitativo di proteine nettamente superiore.
1: Magari qualcuno lo sa, greco, perché io faccio greco di cognome.
0: Vabbè,
1: non uno dice che dire, perché dovrei ridere su greco? Per questo motivo qua.
0: Non esiste un unico momento corretto in assoluto, perché i benefici cambiano a seconda delle proprie necessità personali. Quindi.
1: Certo, quindi come sempre la supercazzola degli esperti non ci porta a una beata minchia. Però.
0: No, diciamo che da solo alla mattina non fa gran parte.
1: Deve essere
0: di fibre,
1: ampliato con altro.
0: Fibre, certo.
1: Ok, perfetto. Salutiamo Fabri Fibra, che ci saluta sempre. Questo perché vogliamo parlare di una cosa che abbiamo scoperto che non tutti fanno,
0: no.
1: A nostro con grande dispiacere.
0: Tu non l'hai fatto, per esempio, l'altra volta.
1: Ma io di solito la faccio. È capitato di non farla.
0: Amici, quando aprite uno yogurt o qualcosa di simile, anche un gelato, non lo so.
1: Tutto quello che può avere un coperchio su cui si posa quel po' di residuo di cremina.
0: Ecco, quando aprite uno yogurt, prendiamo lo yogurt, insomma, come
1: esempio. Sì.
0: Leccate il coperchio oppure no?
1: Questa è proprio la pochezza, veramente non si può descrivere.
0: Ho visto gente che lo raccoglieva col cucchiaino.
1: C'è chi lo fa anche col cucchiaino, c'è anche chi non fa niente, cioè il coperchio lo chiude, lo butta e basta. Io lo lecco.
0: Cosa?
1: Coperchio.
0: Ah, grazie.
1: Lo prendo, vedo quello che è, leccatina e poi mangio.
0: L'altra volta non l'hai fatto, poi lo raccontiamo.
1: Ma quando però?
0: Lo racconto tra poco. Ah. Diteci la vostra, nel frattempo, quando aprite uno yogurt, ma può essere qualcosa di similare,
1: sì.
0: Leccate il coperchio oppure no? Secondo voi è una buona abitudine oppure è una cosa di cattivo gusto?
1: O lo fate quando siete soli, se ci sono altre persone siete un po' in imbarazzo e non lo fate. 342 00 00 100, domanda altissima questa.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti!
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Volevo capire se voi...
1: No, volevi capire che non ti ricordavi l'altra volta che cosa non avevi leccato?
0: Ah, sì.
1: Stavamo mangiando
2: sì, a casa tua,
1: un gelato, sì, che è il trofeo del...
2: Dei nonni,
1: sì.
0: Vabbè, dai, sì, mamma mia.
1: Io mi sono sdequalzato tutto il coperchio e tu l'hai messo lì, l'hai riposto.
0: E quindi mi hai fatto pensare che alcune cose effettivamente...
1: Ed ecco perché nasce questa domanda oggi.
0: Sì, da lì era nata che ce l'eravamo detti. Perché invece lo yogurt... Se per sé lo lecco il coperchio, invece la cosa, la coppa quella lì, o altri che hanno gusti diversi, forse sono meno propenso. Non so, faccio cose, non me ne rendo conto, amici.
1: Non so cosa dirvi. Ascoltiamo i vostri messaggi, vediamo che team siete.
3: Ragazzi, io quando ingoio lo yogurt sento sempre delle urla.
1: In che senso?
3: Perché sono morti i fermenti lattici vivi.
0: Di cosa stiamo parlando?
4: Amici, se non lecchi godi solo a metà.
0: È vero, leccate.
4: Da Mauro.
1: Ma che messaggio?
0: Oh, la domanda è questa: il coperchio dello yogurt lo leccate? Sì, veramente. O no? Quindi leccate.
1: Sì.
5: Ciao ragazzi, siccome io sono ormai 2-3 anni che faccio colazione solo con yogurt greco, kefir, fiocchi d'avena, mandorle,
1: fai bene.
5: Comunque tutta sta roba qua.
1: Molto bravo.
5: Io vi dico di più, oltre a leccare la parte di sopra, quando giù ci bagandate tutto yogurt, io mi lecco pure il vasetto, cioè metto proprio
0: dentro,
5: faccio proprio schifo.
1: Bene.
0: No, fino a tanto non arrivo.
1: Dipende dal vasetto, cioè se è quello lungo è difficile leccarlo.
0: E io il naso, il come vasetto, sono picco il naso dentro al vasetto, non ci entra.
1: Allora, per questa tematica di oggi occorre obbligatoriamente mettere i soggetti e il complemento oggetto, perché altrimenti ci sono delle
0: sì, tra l'altro
1: possono essere fraintese.
0: È vero, i fiocchi d'avena di cui parlava sono quelli là che fanno Mila
1: e sì, così,
0: oppure
1: certo.
0: Sì, gli occhi da vena.
1: Piacere, basta, già hai detto troppo.
6: Amici, dai. Buonasera.
1: Ciao.
6: Come minimo,
1: Lecchi.
6: Così come tipo la stessa cosa quanto riguarda il gelato e il cornetto, all'accato andava a fare prima di darci dentro i preliminari ci stanno, quindi all'accato.
1: Ah sì, perché dentro. Su quel gelato lì che ha detto lui c'è una piccola parte lì sopra di cartone che devi leccare.
0: Eh sì, anche lì c'è, è vero, sì.
7: Buonasera, se
1: ciao.
7: Sto da solo raccolgo il cucchiaino, ma se c'è la ragazza avanti o qualche amica
1: Contratto.
7: Io lecco il coperchio.
1: Ma come? Ma come qualche
0: amica? Perché sei allusivo!
1: Ma no, la tua ragazza ok, ma le amiche che sei?
0: Dice lui, se prende tutto nel dubbio, vabbè.
5: Rigorosamente team lecco. Bisogna leccare prima, è come un preliminare prima di mangiarti lo yogurt.
0: Questa cosa
5: che sia, bisogna assaggiare cosa ci riserva.
0: Mi sembra giusto.
5: Quindi team lecco tutta la vita.
0: Sì.
5: Ciao Armando.
0: Mi sembra
1: giusto. Anche gli abitanti di Lecco che sono stati citati.
0: Gli amici di Lecco che ci seguono sempre. Stefano invece ci dice: ogni mattina lecco il coperchio, però di nascosto da mia moglie, altrimenti le sale la pressione. Nel senso che me si ringalluzzisce o perché non vuole che tu lecchi il coperchio.
1: C'è molto malandrinaggio in questa situazione.
0: Diciamo la domanda non è che... Cioè,
1: però la domanda è chiara, mi raccomando, quando aprite un coperchio di yogurt o qualcosa di similare, ecco, che gelati, leccate il coperchio oppure no? Mi raccomando, i soggetti e il complemento oggetto.
0: Sì.
1: È importante, amici, davvero.
0: Sì, sì. Fondamentale per questa domanda. 342-00-00100 i vostri messaggini di testo, vocali, mandateci tutto quello che volete, argomentando

0: anzi, stessa di... veramente, stessa direzione. Andiamo tutti verso la stessa direzione di Paola. Ma dove va? Andiamo, dove va?
1: Perché ti meravigli? La passiamo un sacco sta canzone.
0: No, dico, volevo fare una gag per andare nella stessa direzione di Paola.
1: Ti piacerebbe.
0: Magari,
1: Amici, vogliamo sapere se quando aprite uno yogurt o qualcosa di simile leccate il coperchio, oppure se fate col cucchiaino, o se non ve ne frega proprio perché, non so, si fa, è brutto leccare.
0: Magari per qualcuno è una brutta abitudine.
1: Ascoltiamo, dai.
2: Io ricordo ancora il giorno glorioso di quasi 10 anni fa, di quando aprì uno yogurt e praticamente lo strato era intatto, non si era attaccato neanche un po' sul coperchio.
0: Non esiste.
2: Giornata bellissima.
1: Lo vedi, se la ricorda a distanza di anni, di 10 anni.
0: È glorioso sto giorno.
1: Veramente glorioso, non pensavo esistesse.
3: No, a me proprio mi piace proprio leccare, cioè proprio... leccare soggetto. E solo leccare, cioè io yogurt gelato, ma che cagare, e un ristughetto buono, è proprio assai.
1: Che fai, come i cani nella ciotola, che fai?
4: Amici, non so voi, ma a me i fiocchi d'avena mi fanno sangue.
0: Che senso? Ma si sta riferendo
1: a un fiocco in particolare?
0: Alla D?
1: Ha il suo fascino, eh.
0: Anzi, come no?
5: Anzi. Qual è il derby calcistico più erotico?
0: Ma perché?
5: Lecco Benfica.
1: Ma non era un'informazione di cui dovevamo disporre in questo momento?
0: Lecco è un verbo in questo momento. Perché è diventato...
1: Vabbè, anche la città.
0: Però è diventato calcistico.
1: Sì, è derby. Ma perché? Il derby erotico. Amici, continuate a dirci al 342-00-00-100 cosa fate quando aprite lo yogurt e c'è quel po' di cremina sul coperchio. Cosa fate? Leccate? Fate col cucchiaino? Non ve ne frega niente, buttate perché non vi piace leccare dal coperchio?
0: Io penso che c'è un girone all'inferno per chi la mette lì e la butta via. Sì.
1: Però se qualcun altro ha vissuto l'esperienza mistica del trovare il coperchio senza nulla, cioè intatto, cosa che è capitata all'amico di prima, credo solo a lui, fateci sapere perché sono testimonianze.
0: Vogliamo sapere se esiste.
1: È tipo vedere gli alieni, è una roba del genere.
0: Sì.
1: Aspettiamo i vostri messaggini. Tra poco rafficone finale. Adesso io ballerei un pochettino.
0: Vabbè,
1: un po' di sculettamento.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Un po' di rafficone finale per capire effettivamente come vi comportate dinanzi a una situazione abbastanza annosa e che capita a tutti, ovvero quando si apre lo yogurt o qualcosa di simile, un gelato, c'è sempre quel rimasuglio sul coperchio e tendenzialmente lo si lecca o lo si raccoglie col cucchiaio o non si fa niente, non lo so. Se poi a qualcuno non è uscito mai, cioè o meglio è capitato qualche volta che non uscisse il rimasuglio sul coperchio, è una giornata memorabile, ce la racconta.
1: Nellino yogurt, ascoltiamo i messaggi.
0: Perciò ridevi.
2: Amici, buonasera. Amici, io non so di che cosa state parlando, ma vi ho contattato, non so chi c'è alla console.
1: C'è Nellino yogurt.
2: Però sì, proprio lui. Entrate in macchina due volte, due pezzettoni. Life is life e questo pezzo dei russi.
0: Sì.
2: Un abbraccio.
0: Per questo ringraziamo sempre anche il nostro programmatore Ivano Petagna che sgancia sempre queste belle bombe.
3: Ciao amici, sono Nicole. Allora, per me il gelato no, invece se tipo lo yogurt con il cucchiaino sì.
0: In che senso? Ah, col cucchiaio però.
1: Col cucchiaio. Lo pulisce con cucchiaio.
0: Sì.
4: Oh, all'amico di prima, se fiocchi d'avena gli fanno sangue, Cristina d'avena che te fa?
0: Infatti credo che credo intendesse quello.
1: Il fiocco in questione crediamo fosse lei.
0: Quel fiocco d'avena nello specifico.
5: Comunque non c'è cosa più bella di leccare la linguetta e poi quando finisci passare pure il dito del vasetto per
0: pure quello fai.
5: Quello che c'è rimasto. Ciao Angelo.
0: Pure quello fai.
1: Però in realtà mi faceva notare Nello, che poi capisci tante cose, che tu anche quello yogurt che rimane attaccato lì lo hai pagato. Nello.
0: Vabbè, però da fare proprio col dito dentro.
1: Parole di Nellino, se l'hai pagato lo devi mangiare in qualche modo.
0: Questo è il classico discorso che fanno i tirchioni, perché dicono: ok, io sono un po' T-Rex, allora quindi devo prendere tutto, anche l'ultima goccia.
1: Perché l'ho pagato?
0: Quando non è tirchio fa così.
1: Sì.
6: Amici, buonasera, mi sono collegato da poco, quindi non ho capito, questo studio è antropologico, teo è così, giusto per lo scemenzo,
1: no,
6: si vuole sapere della lettata.
1: È antropologico.
0: Sì, sì, perché noi quando facciamo queste domande, anche quelle apparentemente più semplici, insomma ci servono per capire effettivamente, ma viviamo tutti la stessa vita o facciamo cose diverse?
1: No, ma ve l'ho detto da dove è partito poi tutto questo, perché la volta scorsa io l'ho fatto e Enzo non l'ha fatto e quindi ci siamo chiesti
0: è accesa la lampadina.
1: Gli amici lo fanno oppure è una cosa che facciamo solo noi?
0: Noi così succede, come un'altra cosa che vi chiederemo prossimamente, che io faccio sempre, lui un po' di meno, quando scendi dalla macchina, chiudi, te ne vai, dopo 3-4 passi dici: ma l'ho chiusa la macchina, torni indietro, vedi, l'hai chiusa.
1: Ne parleremo.
0: Ripassi
1: poi.
0: Avanti e poi dici: aspetta, ma l'ho chiuso, sicuro che l'ho chiuso, torni indietro e fai di nuovo.
1: Ne parleremo.
4: Wow, tipo proprio che quando va vicino a un buffet si da mangiata cosa per capavato. Quando ti fanno a bus si da mangiare un ristorante con tutti gli spazi.
0: Bravo, è così! E anche l'argomento buffet sarà una delle questioni di cui dovremmo dibattere.
1: Sì. Però l'appuntamento di questo pomeriggio, amici, termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Josué Nellino, sempre prontissimo e abilissimo in regia.
1: Che abbiamo capito che è insomma un po' tic.
0: Questa cosa dello yogurt, ma l'ha detta lui o l'hai detta tu?
1: No, l'ha detta lui.
0: Non lo so.
1: Amici, che dire? Torna domani, come sempre, a partire dalle ore 16. Vi salutiamo a modo nostro. Ricordatevi che
0: è sempre show. Ciao a tutti.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura alla cronaca un nome, il killer delle prostitute di Polena Trocchia. Si tratta di Mario Landolfi, 49 anni, residente a Santa Anastasia. L'uomo, sentito dai carabinieri della caserma di Torre del Greco, ha ammesso le proprie responsabilità per i due omicidi avvenuti in giorni diversi, sostenendo però la tesi della legittima difesa. A tracciare il suo profilo è stata la moglie, che lo ha descritto come disoccupato, percettore del reddito di inclusione, con lavori saltuari in nero e anche con un presunto uso di droga. Quanto i carabinieri lo hanno rintracciato in casa, aveva ancora addosso la maglietta sporca di sangue dell'ultima vittima. Ancora cronaca, paura nel centro di Napoli. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dalla polizia in via Duomo mentre era in sella a uno scooter con una pistola clandestina carica. L'arma aveva la matricola a brasa ed era pronta all'uso. Il minorenne è stato trasferito nella struttura dei Colli Aminei. Sempre in tribunale assolti tutti gli imputati del processo sulla presunta estorsione da 50.000 euro legata al clan Ferrara Cacciapuoti. Il GUP del Tribunale di Napoli ha disposto anche la revoca degli arresti domiciliari per Giuseppe Ruocco. Le assoluzioni sono state pronunciate con la formula "perché il fatto non sussiste". Cambiamo argomento. Presentato questa mattina al Maschio Angioino, il concerto di Gianni Fiorellino in programma il prossimo 24 giugno alla Reggia di Caserta. L'artista ha annunciato tanti ospiti per una serata che ripercorrerà i brani della sua lunga carriera con duetti insieme a grandi nomi della musica italiana e napoletana.
11: È la Reggia che mi mette una responsabilità importante addosso. E non a caso, come ho detto prima in conferenza, ho aperto, diciamo, le collaborazioni per condividere questo palco che i compagni mi non mi sentivo manco solo là sopra, capito? Quindi, insomma, con Ricciardi, Sannino, con Roberto Colella, con Tino Mancino, insomma, e Maria Grazia Cucinotto.
10: Sport e calcio. Tiene banco la vicenda legata ad Antonio Conte. Fabrizio Corona ha annunciato che questa sera alle ore 21, durante la trasmissione Falsissimo, svelerà il nome del calciatore che secondo lui avrebbe dato 10.000 euro per screditare il tecnico salentino. Corona parla di spogliatoio azzurro in fermento e di pressioni interne per il futuro della panchina. E mentre i tifosi aspettano di capire cosa succederà con Conte, la Lega Serie A ha ufficializzato data e orario dell'ultimo appuntamento stagionale. Napoli-Udinese si giocherà domenica 24 maggio alle 18 al Maradona. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, ora linea al meteo.
9: Kiss Kiss Napoli, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli, da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di martedì 19 maggio avrà inizio con tempo asciutto ed assolato sulla Campania, ma nel corso del pomeriggio la nuvolosità di passaggio sarà anche un po' più compatta sull'Appennino e potrà dar luogo a localizzati piovaschi, ma per lo più isolati e fugaci. Occasionalmente sconfineranno le vicine zone limitrofe. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, saranno prossime ai 20-22 gradi nelle diverse località, ma vi anticipo che da mercoledì saranno in aumento e sul tratto costiero torneremo a toccare punte massime prossime ai 25 gradi. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873, messaggi WhatsApp al 342 000 100. Io non saprei da dove iniziare sinceramente, perché gli argomenti sono tanti. Iniziamo dalla cosa buona, dalla cosa bella, dalla cosa positiva: il Napoli è di nuovo in Champions, ripete la qualificazione, ne ha ottenute tante negli ultimi anni, non è proprio un fatto nuovo, però ogni volta che si va in Champions dobbiamo sempre apprezzare questo. Poi, indipendentemente da tutti i discorsi positivi e negativi, quando andiamo nei meandri, tutte le considerazioni che si possono fare all'interno di una stagione, è chiaro che ci sono valutazioni positive, valutazioni meno positive e anche valutazioni proprio negative. Però quando facciamo un giudizio, quando dobbiamo dare un giudizio generale, Napoli qualificato in Champions, Napoli probabilmente, manca un punto per la certezza, secondo, molto bene, non bene, molto bene. Questo dobbiamo sempre tenerlo bene fissato nella mente per evitare di avere un grande problema, cioè non capire manco più, non ricordarsi manco più chi siamo. E quindi quando si ottengono questi risultati, sempre grande soddisfazione. E questo è un argomento. Poi ci sono anche altri argomenti, quello principale che tiene banco oramai, mi permetto di dire, da troppo tempo, stancato anche: Conte resta, Conte non resta. Se avete deciso, fatecelo sapere, incominciamo ad andare avanti, voltiamo pagina o andiamo avanti con Conte, incominciamo a pensare alla squadra da fare con grande serenità. In un caso o in un altro non è che ci sono delle certezze assolute, quindi il calcio è sempre bello perché riserva sorprese. Potrei fare mille esempi di cose che sono state previste positive e poi sono andate molto male, e di cose che sono state invece previste che potevano andare male, invece poi si sono rivelate stagioni straordinarie. Quindi è inutile che ci avviliamo, ci esaltiamo dopo l'esito che avremo, spero al più presto, su questa vicenda Conte resta, Conte non resta. Io dico la mia in 8 secondi. Secondo me ci sono tutti i presupposti, e vi dico anche perché, per la permanenza di Conte, perché Conte chiese, vado veloce poi iniziamo con le telefonate, Conte chiese garanzie per il suo nome da allenatore da primo o secondo posto, lui vuole allenare una squadra da primo o secondo posto. Ora mi sembra di capire che il Napoli sul mercato chiuderà il rapporto con alcuni giocatori che onestamente mi sembrano in fase calante e che hanno problemi anche di infortuni, e al posto loro arriveranno giocatori giovani, freschi, e che possono veramente esplodere, confermarsi, esplodere a Napoli ad alto livello. Quindi in linea puramente teorica, e dico, ci sono tutti i presupposti per un Napoli più forte l'anno prossimo. Quindi se questo è stato in grado di arrivare secondo, non vedo perché non dovrebbe essere da primo o secondo pure il Napoli dell'anno prossimo. Quindi detto questo, io poi dopo, quando Conte resterà, mi sembrerà tutto che fila. Se Conte deciderà di andare via, ci dirà anche il motivo, e ci dirà che lui evidentemente prevede un organico indebolito fortemente, cosa alla quale io non credo. Quindi vediamo, aspettiamo un attimo per capire meglio. Nello Iori in regia, Pino a telefono.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
1: Paolo, una cosa un po' scherzosa.
0: Sì.
1: Visto che Conte pratica un calcio lontano anni luce dal tuo modo di pensare calcio, tu secondo me vorresti urlare con tutte le forze se n'andai?
0: No, credi, no. Allora, io non smentisco la prima parte, del tuo intervento, cioè dove il Conte pratica un calcio non anni luce, ma comunque distante dal mio modo di vedere, perché insomma i miei preferiti li conoscete, chi sono, Guardiola, sì, su certo, tutti, certo. E quindi è chiaro che c'ho una amo una filosofia di calcio, che tra l'altro è una filosofia di calcio, quella che amo io, che sta portando le squadre che l'adottano a vincere, quindi amo anch'io vincere. Intendiamoci, non è che amo solo la parte estetica, perché
1: io
0: si fa sempre.
1: Seriamente penso che
0: poi Conte, dopo da qui a Senadai, no, perché la vedo poi molto difficile. La vedo molto difficile adesso. La successione la vedo molto difficile. Però dopo il terzo anno, se fa il terzo anno a Napoli, io sono sicuramente per il Senat Day, però il terzo secondo me non sarebbe male se lo facesse.
1: La vedo altrettanto difficile che lui resti solo per un anno così a scadenza.
0: Ah beh, ma quello non se ne frega proprio a scadenza, perché lui poi ogni anno vuole vedere il progetto, credo, così ha detto lui. Non lo
1: vediamo
0: so.
1: Il progetto per l'anno prossimo, se gli aggrada, poi dopodiché vabbè. Niente, però l'ultima cosa, mi riferisco a una cosa che ho sentito dire ieri. Allora vedi Paolo,
0: no, comunque ti posso dire una cosa, Pino, sì. è stato molto simpatico il tuo intervento. però mi credi, penso che mi ascolti da tempo.
1: Stavo scherzando.
0: No, mi devi credere, il giorno che io penso che sia opportuno che un allenatore se ne vada, certamente non sono il tipo che si preoccupa di dirlo,
1: ma infatti lo so, ti conosco troppo bene.
0: Figurati.
1: Niente, Paolo, un'altra cosa che ti ho sentito dire ieri. Vedi Paolo, io credo questo: finché uno le cose che dice in camera caritatis è giusto e corretto non farle venire fuori, ma se uno dice come testualmente, come hai detto, una puttanata è la stessa agli atti, è pubblica, tutti la possono leggere o sentire, non dire il nome della persona mi sembra una forma di omertà un po' sciocca, un po' inutile. Questo penso io, perché ripeto, sta lì, l'ha detta lui, non ti potrà mai contestare niente perché l'ha detta e rimane scritta in eterno, voglio dire.
0: Vabbè, però io preferisco, scusami un passaggio che forse pecca un po' di presunzione, io preferisco al limite avere un dibattito, un confronto anche acceso con colleghi che possono avere un livello insomma simile al mio, scusa la presunzione.
1: Sì, ho capito. Vabbè, chiaramente.
0: Basta fare una cosa, basta andare a vedere con chi io mi sono scontrato, e stiamo parlando di grossi nomi, grosse firme, giornalisti importanti, dove non eravamo d'accordo e ci siamo scontrati. Con ragazzi giovani napoletani preferisco non evitare,
1: non infierire, voi non vuoi che
0: esatto,
1: ecco,
0: sì.
1: Vabbè, ok, ti saluto, buona trasmissione, un abbraccio a tutti.
0: Grazie. Ciao. Michele.
2: Eccoci, Michele Caruso.
0: Vai Michele.
2: Bonsoir, un saluto da Blesso Brisma, da Monsieur con Monsavat, da Vienna, ladies and gentlemen, welcome.
0: Dai Michele, oggi la giornata è seria, per veloce, vai.
2: Michele Caruso su Kiss Kiss, dunque, dottor del genio. Missione compiuta, dopo il Jacques ha mosso l'oro agli azzurri partenopei, lontani da qualsivoglia forma di hubris ad hoc, sul fatto che tardavano a centrare l'obiettivo, questa volta ce l'è fatta. L'unico verdetto del mezzogiorno di fuoco lo regala alla settimana arena di Pisa, il Napoli aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League in un pomeriggio dei ritmi non lontani da quelli di un amichevole inizio agosto. Agli azzurri partenopei bastano i colpi di quelli che sono tre dei giocatori più importanti della sua rosa, prima McTomney, poi Rachmani, al secondo gol in cambio di testa in una stagione nella quale
0: l'hanno vista la partita. Michele, vai alla domanda, la partita l'abbiamo vista e ci ricordiamo pure chi ha segnato.
2: Nel recupero Højlund, si vado a concludere, e chissà che campionato sarebbe stato per il Napoli senza i quasi 30 infortuni arrivati nel corso dell'anno. Il tempo per pensare a quello che è stato però è finito, ormai il verdetto è stato servito. Ricordiamo che Antonio Conte non è mai sceso sotto la seconda posizione, anche allenando altre squadre del rango,
0: e non è proprio vero perché con l'Atalanta fu esonerato, però comunque, poi dopo il resto, ecco, sì, è vero.
2: Io allora vorrei chiedere questo Napoli per la stagione Ventura, a parte augurarti ancora Antonio Conte sulla panchina, in che cosa dovrà cambiare per svoltare pagina e poter
0: grazie
2: essere
0: Michele.
2: Altro obiettivo?
0: Grazie assai. Per me deve cambiare questi giocatori che oramai insomma si vede chiaramente che è difficile che tornano ai loro fasti più splendenti, e hanno avuto un po' di infortuni, gli anni sono passati e le motivazioni potrebbero essere calate, e sono nel quel momento parecchi di loro della carriera dove devono fare l'ultimo contratto, anche bello, ricco, e il Napoli non glielo può fare alla luce di quello che è successo quest'anno, cioè infortuni, dispiace, ma bisogna essere così quando si parla di calcio. Quindi alcuni giocatori andranno via, bisogna sostituirli bene. Questa è la prima cosa, la cosa che stiamo dimenticando adesso, perché siamo tutti concentrati su Conte resta, Conte va via. Sostituiamo bene bene bene quelli che vanno via, cioè non sbagliamo gli acquisti per prendere il posto di questi giocatori che saranno, sono un po' in fase calante, ma sono dei grandi giocatori che ci hanno regalato grandi imprese, quindi non sarà facilissimo sostituirli, però nemmeno impossibile. Possiamo, cioè, allora, quelli che verranno non è detto che possano ripetere i risultati straordinari di questo gruppo storico, però l'anno prossimo rispetto a loro possono fare, rispetto a questi qui possono fare di più, questo conta, e non conta fare il confronto con il miglior Anghissà, il miglior, che ne so, Lobotka, che io terrei, Anghissà non lo so, il miglior Politano, non lo so, che pure terrei, insomma. Non bisogna fare questo Lukaku, che ha fatto un anno buonissimo a Napoli, quest'anno non c'è stato praticamente. Il confronto è rispetto a quello che hanno dato quest'anno e quello che potrebbero, si presume, dare l'anno prossimo. Secondo me non è tanto difficile trovare qualche cosa di meglio, non in assoluto come carriera, ma proprio nel confronto stagionale. Questo penso si debba fare come prima cosa. Poi, se resta Conte, va bene Conte. Se non resta Conte, trovare quello giusto, e lì poi i nomi che circolano non sono male, ma insomma sono tutti poi che devono essere passati al vaglio della verifica di una panchina prestigiosa e ambiziosa. Giuseppe.
3: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre. Innanzitutto ringrazio Michele Caruso, senza il quale io non saprei cosa è successo nella giornata di ieri. Sempre grazie a Michele.
0: Il tabellino ci ricordo.
3: Fa la cronistoria benissimo. Senti, riprendo il discorso su Conte per quello che dicevi tu, perché io condivido un concetto pienamente, ovvero quello che fa Conte calcisticamente, raramente lo condivido, scusa il gioco di parole, però io e lui, dico io come tifoso, condividiamo un pensiero. L'ossessione per la vittoria, mo sembra brutto dire ossessione, però la voglio estremizzare. Conte è uno che vuole vincere, viva Dio. Io voglio vincere come tifoso del Napoli.
0: Però secondo me, Giuseppe, ti posso dire una cosa? Questa, chiamiamola, mo stiamo usando sta parola che manca, a me piace, usiamo l'ossessione. Questa determinazione enorme, no? Diciamo così, no? Di voler vincere, ce l'ha Conte, ma ce l'hanno anche altri allenatori. Ce l'hai tu, e ce l'ho pure io, e ce l'hanno tutti gli altri tifosi che ci stanno ascoltando. Cioè non è che gli altri non vogliono vincere, tutti vogliono
3: però
0: vincere.
3: Però non tutti sono efficaci come Conte, e anche questo c'è da riconoscere.
0: Non lo so, lo sai perché non lo so, Giuseppe, che io sono di cui Conte è bravissimo, però non lo so se le squadre che ha avuto lui tra le mani, gli altri non avrebbero
3: hai
0: vinto.
3: Detto bene, hai detto bene, non lo sappiamo. Cosa sappiamo? Che con Conte è successo questo.
0: E infatti
3: è una
0: facciamo
3: garanzia,
0: i complimenti.
3: Comunque in un modo o nell'altro Conte è
0: una stato
3: garanzia.
0: Una garanzia fino ad ora, poi le carriere possono cambiare. Io penso che sia ancora una garanzia, soprattutto se lavora un attimo su se stesso. E io credo che abbia voglia di fare questa cosa. Io credo che abbia voglia di fare questo.
3: Bravo, io questo volevo dire, perché al netto del fatto che a me non piace purtroppo come lui fa giocare le squadre, c'è pure da riconoscere che in determinati periodi, anche qua a Napoli, il Napoli ha giocato anche bene, e tu di certo lo ricorderai, l'anno scorso sotto Natale, no, ci fu quel, vado a memoria, trittico di partite Fiorentina-Juventus-Atalanta, il Napoli giocava, e giocava anche un buon calcio, quest'anno pure a tratti l'ha fatto.
0: Il Napoli deve trovare una soluzione alternativa, perché ha giocato delle partite non bene, benissimo.
3: Esatto.
0: Però partite che io definisco partite ad altissima intensità, il Napoli ha pressato per 70 minuti, il Napoli ha riconquistato,
3: a volte è mancato
0: cosa che, ma cosa che non è che quest'anno è mancato, cosa che non puoi fare sempre, devi avere qualità e trovare soluzioni anche a ritmi più bassi, perché l'intensità massima per tutto l'anno, quando devi giocare 50 partite e soprattutto quando è inizio anno non fai rotazione, si incominciano a fare male i giocatori. È impossibile, non è che è difficile, è impossibile.
3: Assolutamente così. Io dico che per me la speranza è che rimanga Conte, soprattutto nell'anno del centenario, ma che Conte sia capace anche di far giocare la squadra meglio e diversamente, di essere
0: questo
3: più
0: merita Conte.
3: Ho
0: questo secondo me Conte si è guadagnato.
3: Lui che con altri nomi che si fanno, che persone
0: chiarissimo,
3: che non
0: Giuseppe.
3: Mi danno nessuna garanzia.
0: Grazie questo Giuseppe.
3: Ciao, grazie.
0: È chiarissimo il tuo concetto e non è molto distante dal mio. Nel senso che, diciamo per semplificare, non ci piace molto alcune volte come gioca il Napoli, come mette in campo il Napoli Conte, un po' di mancanza di coraggio, un calcio che non prevede tante soluzioni, quello che abbiamo detto tante volte, no? Durante quest'anno. Però questo allenatore merita fiducia da questo punto di vista, che è il seguente: sto lavorando, lui parla, sto lavorando, ho capito tante cose, lavoro su me stesso, e quindi se lo dice, io devo per forza dargli credito e pensare che poi lo faccia e pensare che ci possa fare vedere un Napoli migliore. E quindi a questo punto, io perciò, sembra una contraddizione, ma non lo è, credetemi. Chi riesce ad andare un poco più giù della superficie, proprio superficie, no? Dice: ma tu critichi Conte? Io critico Conte su molte cose, riportando delle statistiche che significano parecchie cose che non sono andate nel verso giusto. E poi però vorresti Conte ancora per un anno? Sì, perché secondo me lui lo sa meglio di noi, meglio di me, meglio di noi, se ne è accorto, ci sta lavorando, e uno come lui non posso pensare, perché se è vero che c'ha questa ossessione, come diciamo tutti, della vittoria, come dice anche lui, c'ha l'ossessione della vittoria. Uno che ha l'ossessione della vittoria e percepisce che se non apporta modifiche al suo modo di vedere il calcio, le vittorie non le vedrà più, io penso che non fa altro che lavorare e studiare dalla mattina alla sera per apportare queste modifiche. E questo ragionamento mi porta alla conclusione, dove vedete non c'è nessuna contraddizione, mi porta alla conclusione di dire: speriamo che resti, pur non avendo apprezzato molte cose. Se sono stato poco chiaro, fatemi capire dove. Io penso di no, onestamente. Vito.
2: Ciao Paolo, come stai?
0: Ciao, grazie.
2: Bene. Allora, ascoltami, io non più che una domanda, è la mia, è una constatazione. Premesso che per me è un fuoriclasse, lascia stare che a Napoli abbia giocato, non abbia giocato bene, 3 partite in identità, allora io dico la mia, il mio modestissimo parere. Per me lui a Napoli non ha mai avuto i giocatori, seguimi che tu mi capirai, che possono giocare per lui e fare il suo calcio, nonostante la campagna acquisti quest'anno abbia scelto dei giocatori. Io il vero Conte a Napoli, quello della Juve, non l'abbiamo mai avuto. Un centrocampista al posto di Lobotka, che passa solo il pallone in orizzontale e in verticale, non sa manco cosa sia passare.
0: Ieri abbiamo vinto la partita.
2: Sì, lascia perdere, Paolo.
0: Una bella giocata di Lobotka.
2: Sì, una su 1 milione. Noi non abbiamo un giocatore.
0: Lascio perdere, perché se dobbiamo fare passare il messaggio che Lobotka non è buono ed è un problema del Napoli, io non lascio perdere. E ti dico che non sono d'accordo con te, permetti.
2: Paolo, non è che non è buono. Però parliamoci chiaramente. Allora, secondo me lui, mio parere, non ha mai avuto una squadra nelle sue corde. Lascia stare che ha fatto il mercato, poi è responsabile in toto, in pieno, non lo so. Io la mia domanda a te è questa: dopo una figuraccia in Champions come quella, togliersi da come dire, l'etichetta di quello che non è un vincente in Coppa dei Campioni, che fa solo figuracce e via dicendo, io se fossi lui a Napoli un altro anno me lo farei
0: pure io.
2: D'altro canto, però, ti posso dire una cosa?
0: Sì.
2: Io credo che sia arrivato il momento per De Laurentiis di fare quello che ha sempre fatto lui, ragionare solo ed esclusivamente con la sua testa, perché poi in tutti questi anni fondamentalmente ha sbagliato solo un anno. Io sarei più per una seconda ipotesi, però.
0: Sì.
2: Dobbiamo rifondare e vendere tutti, come dici tu, nel senso che i giocatori più di 2, 3, 4 anni di contratto non devono avere, noi non dobbiamo fare contratti a vita, il contratto a vita si può fare a McDonald's, ma mo se l'hanno detto qua. Perché credo che a questo punto sia opportuno non essere razionali, non pensare che
0: la caso per caso per caso, io sono per caso per caso, mo buttare tutti nel calderone. Non abbiamo tempo con la telefonata con te, però diciamo nell'arco delle trasmissioni, mo che si occuperanno molto di mercato, su ogni giocatore credo che faremo riflessioni approfondite, e io sono dell'idea che proprio tutti quanti buttarli via no, perché poi diventa difficile pensare di indovinarli tutti quanti. Già, come dice Conte, su questo sono d'accordo con lui, quando ne prendi 11, pensare che ti riescano tutti e 11 bene è difficile. Io spero che quest'anno se ne prendano 5, ma presi azzeccati 4 su 5, 5 su 5 spero, però dico nella peggiore delle cose almeno 4 su 5. Ciao Vito, la vita è caduta. Va bene, Francesco.
4: Ciao Paolo. Volevo esprimere due concetti, poi ti lascio e sento la risposta. Il primo è, Conte non mi piace, e la cosa che più non mi piace, vabbè, te ne potrei elencare tantissime di cose, ti ho fatto anche varie chiamate nel tempo, la rosa che è costruita male, comunque tante cose, ma la cosa che più non mi piace è questo senso che ora abbiamo noi, che diciamo ci piace più un Napoli che possa giocare bene, meglio di quello che stiamo giocando, e quella sensazione che ora, se Conte se ne va, cosa ci lascia, e poi non è che andiamo peggio di Conte perché ora siamo, diciamo, un po' dipendenti da Conte. Questa cosa veramente non la sopporto, perché ora anche io, che vorrei se ne andasse, ho quella paura di dire: ok, ma se ne va, che ci lascia?
0: La risposta, Francesco, è dipende. Cioè, lo scenario apocalittico che se ne va Conte, quello che viene non impatta bene e vadano male le cose, esiste, ma esiste anche lo scenario positivo, che viene uno e fa bene, esiste anche lo scenario strapositivo, che viene uno e andiamo meglio ancora addirittura. Cioè, nel calcio è tutto tutte le ipotesi sono valide, fin quando non iniziano i campionati, non iniziano le e manco quando iniziano, e manco quando stanno per finire. Guarda, la giornata di ieri ci insegna che manco ci insegna, a patto che ancora non l'abbiamo capito, che quando tutto sembra andare in una direzione, poi va nella direzione opposta. Vedi caso Juventus, sto parlando, no? È così il calcio. Quindi,
4: ma la cosa che io voglio,
0: quelli che hanno certezze sul calcio, alcuni hanno certezze sulle partite, io non ho certezze sulle singole partite, ieri sì, devo dire la verità, perché era troppo scarso il Pisa, però in linea di massima non ho certezze sulle singole partite, e giustamente non ho certezze, perché stiamo vedendo la Fiorentina che vince in casa della Juventus, il Verona che ci viene a pareggiare a Napoli, va a pareggiare a Torino con la Juventus, e poi comunque è una squadra che poi retrocede con 10 giornate di anticipo. Quindi certezze sulle singole partite non ce ne sono. Domanda a tutti, non a te Francesco: se non abbiamo certezze e non le possiamo avere sulle singole partite, io voglio capire come cacchio fanno quelli che hanno certezze sulle prossime stagioni. L'anno prossimo andrà bene, l'anno prossimo andrà male.
4: Paolo,
0: ma come fate?
4: Ma poi non sopporto il fatto di dover scegliere per forza risultatista o giocatore.
0: È una fesseria,
4: ma,
0: è una fesseria.
4: Se
0: risultatista e giochista la dicono gente che poi dicono che fanno i giornalisti sportivi, io propongo stracciare tesserino, grazie.
4: Ma noi siamo in una situazione societaria, secondo me, Paolo, in cui potremmo anche ambire, visto che comunque i soldi da spendere siamo gli unici in Italia che più o meno ce li abbiamo, la squadra ce l'abbiamo, abbiamo anche una rosa, ti posso dire, Paolo, che cioè, ci permetterebbe anche di fare cose diverse rispetto a quella. Ma perché devo scegliere per forza Conte, perché così vince lo scudetto, altrimenti se viene un Sarri, non vorrei un ritorno di Sarri io, premettiamo, però se viene un giochista
0: non vincere, quindi devo scegliere. Allora, guarda, ti posso dire, Francesco, scusa, una cosa che voglio dire,
4: vincere giocando bene o no?
0: No, ma io posso dire una cosa. Sabato pomeriggio, a tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento, che avete fatto? Io al posto vostro, visto che siete appassionati di calcio, sabato pomeriggio, io questo ho fatto, mi sarei visto la finale di FA Cup, dove il signor Pep Guardiola ha vinto il suo 41esimo titolo. Mo, Francesco, sei?
4: Sì,
0: che cos'è Guardiola, un giochista o un risultatista? No, io voglio sapere da questi imbecilli che dicono i giochisti e i risultatisti, Guardiola che cos'è? È uno che gioca bene, no?
4: Ma
0: direi di sì, e ha vinto 41 titoli. Andate a casa, cambiate mestiere, non parlate più di calcio, per favore.
4: Ma io questa cosa la posso accettare anche da società che magari non hanno quella forza di investire, stanno inguaiate e quindi magari cercano per forza il Conte, cercano l'Allegri perché magari riescono a
0: rinforzare. No, ma devono giocare bene, devono giocare bene, pure Conte e pure Allegri. Allegri quest'anno l'ha svangata per miracolo, forse, vediamo, penso di sì. Ce l'ha fatta, se l'è cavata per il rotto della cuffia, ma devono giocare meglio. Devono giocare meglio, tutti quanti devono giocare meglio, perché sennò altri 2-3 anni, visto dove sta andando la direzione che sta prendendo il calcio, questi allenatori che non giocano bene non otterranno nemmeno più risultati di secondo piano e verranno tagliati fuori da tutto. Quindi devono lavorare e giocare meglio. Non esiste più il calcio speculativo. Ciao, grazie Francesco. Non esiste più il calcio, spendo il calcio. Questi allenatori che non giocano bene non otterranno nemmeno più risultati di secondo piano e verranno tagliati fuori da tutto. Quindi devono lavorare e giocare meglio. Non esiste più il calcio speculativo. Ciao, grazie Francesco. Non esiste più il calcio speculativo. È un

vi garantisco che lo faccio in una maniera pure esagerata. Se seguiamo chi segue il calcio sa perfettamente che oramai un certo modo di speculare non porta al risultato, un certo modo di essere propositivi porta al risultato. Punto. Pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Allora, messaggio di Antonio: di Guardiola ce n'è uno, ma i suoi emuli, De Zerbi, Farioli, Maresca e Sarri, hanno vinto e vincono poco. Antonio, io ti rispondo su questi quattro nomi, giusto per perdere un po' di tempo, e non ne aggiungo altri. Farioli ha vinto quest'anno il campionato con il Porto, non mi sembra poco dopo che c'erano in quel campionato Sporting Lisbona, quarti di finale di Champions, una buonissima squadra che abbiamo visto, e il Benfica che ci ha battuto, allenata da Mourinho, che muove al Real Madrid. Quindi appena ha avuto una squadra per vincere contro avversari forti, Farioli ha vinto. Maresca ha vinto la Conference e ha vinto il Mondiale per club con il Chelsea, è andato via lui, il Chelsea è peggiorato, quindi ha vinto. Sarri ha vinto il titolo con la Juventus, quando ha avuto la Juventus, ha vinto per me il campionato con il Napoli a 91 punti e ha vinto l'Europa League con il Chelsea, quindi pure Sarri ha vinto. De Zerbi non ha vinto fra tutti questi nomi che mi fai, però mi dovresti pure dire chi ha vinto con il Brighton, che lui è il primo allenatore a portare in Europa il Brighton. Il Marsiglia se n'è andato, era in Champions, qualificato per la Champions quando se n'è andato via lui, adesso è fuori, insomma non lo so. Il Tottenham lo sta per salvare, cioè i risultati sono buoni anche i suoi. Vincere con chi doveva vincere, con quale squadra ha allenato De Zerbi per vincere? Ha allenato il Foggia, il Benevento e il Sassuolo in Italia, doveva vincere, non ho capito. Fatemi capire, quando dite hanno vinto o non hanno vinto, vi andate a guardare le squadre che hanno allenato almeno prima di scrivere una cosa del genere. Ma allora andiamo su quest'altro messaggio. Xavi ha fatto molto bene, che ne pensi come allenatore del Napoli non lo so, però al Barcellona ha fatto bene, poi non ha allenato più. Allora vediamo un po'. Eccoci qua.

0: credo che avere un'idea di gioco serve per creare più azioni e tiri per fare gol, non è per fare vedere la bellezza, esatto, ma per essere più propositivi, perché si vince di più, è la statistica che lo dice. Perfetto, secondo me, grazie anche ai demeriti degli altri in un campionato molto mediocre. Enzo D'Agostino, il Napoli arriva secondo lui anche per i demeriti degli altri. Ora io non voglio parlare di meriti o demeriti, però voglio parlare di punti, punteggio in classifica. Il Napoli ottiene un grande risultato perché come posizionamento, tolti 4 scudetti, quando arriva secondo e che seguo con le altre volte 8 in tutto, che è arrivato secondo, è il quinto miglior risultato ex aequo della storia del Napoli di 100 anni, quindi è sempre un grandissimo risultato, è la top 10 dei campionati del Napoli, anzi nella top 5 dei campionati del Napoli, che ci sono 4 scudetti e poi 8 secondi posti, quindi la posizione è straordinaria. Se guardiamo il punteggio dell'anno scorso non c'è male, perché c'è 91 Sarri, 90 Spalletti, 86 Sarri, 82 Conte è il primo anno di Sarri, quindi è il quarto miglior risultato come punteggio della storia del Napoli, con i campionati così a 20 squadre con i 3 punti, il quarto miglior punteggio, quello dell'anno scorso. Quello di quest'anno è l'ottavo miglior punteggio, anche se arrivi secondo, il punti fatti, sia se chiudiamo a 73, spero di no, sia se facciamo 74-76, come punteggio non è nelle migliori stagioni del Napoli. Quindi facciamo un distinguo tra posizione in classifica, che dipende anche da quello che fa, dai punti che fanno gli altri, e punteggio, cioè quanti punti hai fatto, che dipende solo da te. Gianni.
1: Paolo, buonasera. Innanzitutto manifesto la stima che ho per te, che ti seguo da 30 anni.
0: Grazie assai.
1: Io ho sentito la trasmissione dell'ora di pranzo, no? Il direttore Di Maggio ha detto probabilmente Conte farà un grande regalo a De Laurentiis facendo una rescissione senza penali, diciamo consensuale, no? Ma io non ho capito, ma è Conte che se ne vuole andare o è De Laurentiis che lo vuole cacciare via? Perché non mi è chiara questa cosa, perché se lui ci fa questo regalo Conte, vuol dire che De Laurentiis dice voglio tornare. Questo non è chiaro.
0: Ho capito, se c'è una bravissima, è una bella. No, allora la domanda è buona e non mi è chiaro, è perfetto. Cioè, non è che non c'è Gianni, non c'è nessun problema con la chiarezza. Tu. No, tu con la chiarezza non hai nessun problema, perché altrimenti se ce l'hai tu ce l'ho io e ce l'abbiamo milioni di tifosi del Napoli, problemi con le cose chiare o non chiare. Su cose chiare o non chiare io mi interrogherei se hanno la capacità di essere chiari al posto, sai di chi? Di De Laurentiis e Conte, secondo me sono loro che non sono chiari, poi dopo se ne escono sempre a cose concluse che la stampa e i tifosi sono inventati le cose, ho capito, ma se uno si inventa le cose sbaglia, per carità, noi non ci dobbiamo inventare le cose, dobbiamo fare quello che stiamo facendo moi e te, dire voglio, ma volete essere un po' più chiari voi che non ci state facendo capire niente? Ho capito che siete amici e vi volete bene, mi fa piacere, un bel valore l'amicizia. Ho capito che il rispetto io lo voglio rispettare ed è un'altra bellissima cosa. Però volete pensare pure che ci stanno migliaia di persone, infatti, che poi questi fessi che siamo noi, siamo quelle migliaia di persone che gli portiamo i soldini ogni giorno, Quindi un po' a proposito di rispetto, un po' più di rispetto anche per tutti,
1: infatti,
0: quanti noi.
1: Non voler muovere nessuna critica, perché tanto rispetto anche per il direttore De Maggio. Se lui ci raccontava questo alle 13:30, e ci vuol dire anche perché, cioè perché lo dobbiamo ringraziare che ci fa questo grande regalo a De Laurentiis, addirittura l'ha chiamato regalo di compleanno, che non gli chiede penali.
0: Allora io sono San Tommasiano da questo punto di vista, ovviamente se lo fa e se rimane un anno fermo e rinuncia agli 8 milioni, complimenti, glieli faccio anch'io con grande forza, no? Perché sarebbe un gesto bello, che lui, beato lui che se lo può permettere di rinunciare.
1: È lui che non vuole allenare.
0: Però però una cosa voglio dire, questa cosa io quando si verificherà, cioè non solo che non prende gli 8 milioni, ma che sta fermo un anno, quindi che perde 8 milioni, io gli faccio i complimenti, veramente. Quando si verifica però, questo è essere San Tommaso, cioè voglio vedere per essere sicuro che
1: quindi
0: posso...
1: Paolo, per concludere, non lo sappiamo ancora se se ne vuole andare o se lo vogliono...
0: Non lo sappiamo.
1: Non è chiaro. Allora non lo ringrazio io per questo grande al momento.
0: No, ma io in questo momento non farei proprio nulla, perché quando, non so, quando siamo purtroppo non informati, nessuno di noi sui fatti, no, e devo dire da questo punto di vista, così come da un lato dico un po' più di chiarezza non sarebbe male, da un altro lato dico che però sono due fenomeni, quindi da un lato gli tiro le orecchie a tutti e due, a De Laurentiis e a Conte, da un altro lato gli faccio i complimenti perché hanno una capacità di riuscire a tenersi dentro una cosa che a detta di Conte ieri è chiara a loro da un mese, e hanno la capacità di non farla uscire, straordinaria. Cioè non la raccontano a nessuno, o minacciano quelli che gli stanno vicino di non dirla in giro, perché è difficile tenerla così ben nascosta.
1: Ma questa segretezza, ma che siamo nemici?
0: Tra l'altro io non mi trovo con le date, Gianni, approfitto della tua telefonata per confrontarmi con te, visto che sei tu al telefono adesso. A proposito di chiarezza e non chiarezza, io non mi trovo con le date, si sono un attimo sovrapposte, ma probabilmente è stato un misunderstanding oppure mi sono sbagliato io, ma... quando De Laurentiis disse Conte mi deve fare sapere entro metà maggio, entro fine maggio, non oltre, perché io poi mi devo regolare eventualmente se lui decide di andare via. Ora metà maggio è adesso praticamente, no? Oggi siamo al 18, giusto?
1: Esatto.
0: Allora se Conte ieri mi racconta che invece lui il 18 aprile ha detto tutto a De Laurentiis, com'è che poi De Laurentiis ha detto che voleva sapere tutto entro fine maggio, se Conte dice che invece gli ha detto tutto il 18 aprile? Non mi trovo, o mi sbaglio io?
1: No, non ti sbagli per niente, altro che non lo so, sembra che noi non siamo dei fan ma siamo dei nemici al quale nascondere tutte le informazioni.
0: Noi dobbiamo imparare tutti quanti una cosa, Gianni, ti saluto e ti ringrazio.
1: Sì, grazie per il tempo che mi hai dedicato, Paolo, è stato
0: grazie,
1: un onore per me.
0: Grazie. Allora, noi dobbiamo tutti quanti, fan di uno, fan di un altro, estimatore di uno, estimatore di un altro, io sono estimatore, considero un grandissimo presidente De Laurentiis e un grandissimo allenatore Conte, e non dico nulla di sensazionale, lo sono, c'è bisogno che lo dica io. Dopodiché noi li dobbiamo stimare, il fatto di stimarli non ci deve fare perdere di vista una cosa importante, che sono esseri umani che sbagliano e sono criticabili pure loro. L'idolatria è un'altra cosa, si fa con le divinità, non sono divinità, sono esseri umani che sbagliano e sbagliano, nonostante gli errori restano un grande presidente, un grande allenatore, per carità, però che questa intoccabilità sinceramente da parte di alcuni che appena dici una mezza cosa ti vedono come nemico eccetera, non penso che siamo a questo, è sempre stato pericoloso nella storia, ora non vorrei fare digressioni eccessive, uscendo dal calcio, nella storia dell'umanità quando qualsiasi cosa dice il capo, il dittatore di turno, il presidente di turno, il comandante di turno, qualsiasi cosa dica, noi tutti quanti adepti e seguaci gli andiamo dietro e lo veneriamo, è la situazione più pericolosa che si può venire a creare. Manca la democrazia, manca il dibattito, manca lo spirito critico, che sono la nostra salvezza. Invece attenzione a quelli che prendono posizioni estreme, sono pericolose le posizioni estreme, cercate di ragionare situazione per situazione, pure su di me dovete farlo. La puntata di oggi vi piace, quella di domani può non piacervi, evitiamo tutte le forme di idolatria e di venerazione nei confronti di chiunque. Marco.
2: Sì, salve, buonasera, parlo con il dottor Del Genio.
0: Sì, ciao.
2: Ah, sì, salve, buonasera, innanzitutto Forza Napoli.
0: Sì.
2: Volevo chiederle una cosa, praticamente ho una diatriba con il mio coinquilino, che veramente siamo da una settimana in questa condizione, e solo per penso legico possa risolvere. A livello individuale, come apporto alla squadra, secondo lei chi è meglio, chi è stato meglio? José María Caglión o David Neres?
0: Vabbè, ma non si può fare, secondo me, ragazzi, trovate un altro dualismo, questo non si può fare, perché il talento puro di Neres secondo me è superiore, però voi gli infortuni, voi una carriera un po' così tormentata, è un giocatore che ha dato il 30% di quello che poteva dare. Caglión ha dato tutto quello che poteva dare con una continuità impressionante, quindi in questo momento ti devo rispondere Caglión, ma con la premessa che ho fatto che Neres tecnicamente è un giocatore che ha numeri più importanti, però poi la carriera è la carriera, sfortuna, non sfortuna, applicazione, non lo so cosa, ma la carriera di Cagliacò non si può paragonare.
2: Ok, ok. E quindi se dovessi dare una risposta definitiva direbbe Caglion.
0: Ma se devo giocare la finale di Champions e sono tutti e due in ottima forma, io metto Neres, però se devo fare un intero campionato mi prendo Caglion, perché so che quello poi mi gioca 35 partite su 38
2: e magari anche gratis qualche mese.
0: Pure quella ha fatto, sì.
2: Invece noi un'altra discussione che stiamo avendo è il fatto di Sarri, se possa essere la scelta giusta sulla...
0: Ho perplessità, sono stato il più grande estimatore di Sarri, e dico perché mi autodefinisco il più grande estimatore di Sarri, perché a differenza di molti, non dico tutti, ma molti che hanno apprezzato Sarri quando hanno incominciato a vedere i risultati sul campo, io fui l'unico che in una trasmissione televisiva, quando capimmo che andava via Benitez, fece il nome di Sarri. Quindi io ho scelto Sarri come allenatore, ho detto di preferire Sarri come allenatore del Napoli, mentre Sarri allenava l'Empoli. Quindi figurati la stima mia nei confronti di Sarri. Su oggi ho molte perplessità su Sarri. Però che lui potrebbe eliminarle con un'intervista sola e spiegandomi alcune cose, che oggi non ci parlo da anni, non le so. Però su molte cose vorrei chiedere perché poi vedo quello che vedo. Cioè vedo una squadra troppo diversa, un po' diversa è giusto che sia perché il calcio è cambiato, ma troppo diversa da quelli che erano i suoi principi. Grazie Marco.
2: Grazie mille, buona serata e forza Napoli.
0: Sempre, grazie. Antonio.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera a te.
3: No, io sono convinto perché è una cosa molto importante. Per me quota se ne va sicuramente, al 100%. E poi il nome della Lega non serve proprio a niente, perché ho parlato in un certo con un collega tuo, ho chiesto, ma chi cosa ha vinto? Solo lo scudetto è una Coppa Italia. Allora non basta il nome dell'allenatore, bastano i calciatori. Ecco quello è il problema. Perché per me l'allenatore non c'entra proprio niente. Quello che conta sono i calciatori che devono essere bravi.
0: Ma non c'è dubbio questo, non c'è dubbio.
3: È per questo.
0: Però gli allenatori, anche per quello che guadagnano, chiedo scusa, ma bisogna ricordarlo sempre a tutti, dire che non contino nulla mi sembra un po' eccessivo. Contano molto, perché altrimenti perché verrebbero pagati tanto?
3: Allora ti faccio un nome, è solo per curiosità, per vedere se a te ti piace.
0: Sì.
3: Facciamo così, per portare un nome, per esempio.
0: Sì.
3: Facciamo di Palladino.
0: No, ma Palladino è bravo.
3: Ecco.
0: A gusto mio personale, non è il mio preferito, però è un buon allenatore.
3: Nel senso che Sarri è la minestra riscaldata, non mi piace, questo non mi piace.
0: Ma perché diciamo tutti quanti sta cosa, mannaggia? Vabbè. Perché tutti quanti dicono questa frase, oramai è entrata nella testa di tutti e si dice sempre minestra riscaldata. Ma che la minestra riscaldata è un piatto. Qua si tratta di professionisti che possono una volta andare bene, una volta andare male. Mica è vero questa metafora della minestra riscaldata, mica è vero che va sempre bene nel calcio, trasportata nel calcio, mica è vero che non... Poi non lo so, la minestra riscaldata può darsi pure che qualcuno mi dice che è buona, anche addirittura...
3: Ma queste sono parole del Presidente, così da dover...
0: Ma non ci importa a noi, io dietro le frasi... Allora io tengo una mia... Antonio, non me ne volere, non è a te. Io proprio quando sento le frasi fatte mi ritraggo, diciamo.
3: E allora su questo siamo d'accordo.
0: Okay. Grazie assai, un abbraccio.
3: Ciao.
0: A Enzo.
4: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
4: Paolo, due domande su due argomenti diversi. Il primo argomento è quello del mercato. Secondo te il Napoli nella prossima sessione di mercato deve fare una rifondazione stile scudetto di Spalletti, di quando se ne andarono Insigne, Mertens, Koulibaly?
0: No, esatto, non c'è, sì, è un po' così.
4: Quindi Napoli, diciamo, ogni 3-4 anni dovrebbe cambiare pelle, diciamo così.
0: Diciamo che se tu hai la bravura e la fortuna di togliere dei giocatori così forti, perché noi abbiamo tolto Insigne, abbiamo tolto Mertens, abbiamo tolto Koulibaly, però bravura, fortuna, non lo so, bravura direi, abbiamo preso Kvaratskhelia, abbiamo preso Kvaratskhelia, abbiamo preso Kim, poi se questi giocatori così forti quando vanno via non li sostituisci bene, sono cavoli amari, ma addirittura lì abbiamo fatto una crescita e quindi è andata molto bene. Quindi adesso, non conoscendo i nomi di quelli, io dico che per alcuni l'avventura mi sembra finita, l'avventura napoletana, mo sui nomi che verranno al loro posto, qualcuno che sta circolando adesso mi piace, qualcuno mi piace un po' meno, però non mi sto avventurando in grandi analisi e commenti, perché tanto non è detto manco che vengano questi nomi che stanno circolando. Quando verranno? Quando il Napoli ufficializzerà gli acquisti? Poi caso per caso vedremo di capire, sempre in attesa del sovrano giudice che è il campo.
4: In quel contesto fu sempre, diciamo, fortuna secondo te, Giuntoli, che cioè prese Kvaratskhelia e sconosciuto chi
0: no là sono stati bravissimi,
4: e poi Paolo, riguardo l'altra domanda dell'argomento dell'allenatore, io non sono pro Sarri, io sono più pro Conte. Sai perché? Perché sì, dico, a me chi me lo garantisce che Sarri viene a Napoli di nuovo e fa il gioco dell'epoca? Ma ti faccio l'esempio, sai quale esempio ti faccio? Quello di Xavi Alonso, cioè che a Leverkusen fece un gioco da Dio, no? Lo sai, è una squadra quasi imbattuta per tutta la
0: stagione.
4: È andata al Real Madrid ed è riuscita a non vincere un trofeo con il Real Madrid. Ce n'è
0: lo so, ma questo è un esempio, questo è valido come esempio, però è un esempio, poi ce ne stanno tanti altri che vanno nella direzione opposta. Con gli esempi nel calcio si può iniziare adesso e finire domani mattina facendo gli opposti, e non sapremo mai qual è la strada giusta. Ci fosse la strada giusta e quella sbagliata, nel calcio percorrerebbero tutti quella giusta. Ogni strada è piena di incognite, tutte. Il ritorno di Sarri è pieno di incognite, ma anche la permanenza di Conte può riservare qualche sorpresa in positivo e in negativo. Cioè nulla è scritto
4: perché Paolo, io concludo, perché dico che in molti credono che venendo Sarri a Napoli si rivede lo stesso.
0: No, questo lo escluderei, anche perché è cambiato proprio il calcio, è cambiato Sarri, impossibile, proprio il copia e incolla quello è impossibile. Grazie Enzo.
4: Ciao Paolo, ciao ragazzi.
0: Grazie assai. Lello Russo, ti seguo da tempo, mi trovo d'accordo, perché non ha idee per partito preso, assolutamente, sarebbe un guaio se fosse così. Grazie Lello. Volevo farti una domanda, non è strano che se vedi i giocatori acquistati da dopo Spalletti noterai moltissimi soldi spesi, cosa che prima non si era fatta, ma di questi calciatori forse non arriverà a indicare 5 che sono stati buoni acquisti, e scrivo buoni non sono pretestuoso. Non lo so Lello, sinceramente, ma i buoni acquisti dell'ultima infornata, su alcuni sappiamo che sono stati abbastanza buoni, su alcuni sono andati molto male, e altri secondo me sono ancora subiudice, che è il campo il giudice, no? E quindi probabilmente se avranno qualche altra opportunità anche a Napoli qualcuno di loro potrebbe riaverla, potrebbe cambiare la scena. Pubblicità.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Rino mi manda un messaggio giusto per, ma ci vuole per un esempio, no? Che ci sono esempi per contrastare qualsiasi frase fatta. Ecco perché le frasi fatte a me non piacciono, perché c'è caso per caso, vanno valutate. Madrid, il Real Madrid, che non è certo una squadretta di scappati di casa o una società di improvvisati, dice è andato avanti con le minestre riscaldate, Ancelotti è tornato e ha fatto meglio di quelli che c'erano, non si sono preoccupati della minestra riscaldata, è tornato e ha vinto, e adesso, questo lo sto aggiungendo io, e adesso fanno Mourinho che pure torna, vediamo come andrà. Potrebbe andare bene, potrebbe non andare bene, però non si preoccupano di questa frase. Ma del resto, poi, tutto sommato, è successo da tante altre parti, no? Che sono tornati degli allenatori e le cose sono andate abbastanza bene. Quindi non è detto, non è detto quello nuovo, non è detto quello giovane, non è detto quello vecchio, non è detto quello esperto, non è detto quello che gioca a 3, non è detto quello che gioca a 4, non è detto quello che non c'è mai stato, allora se fosse detto a poca esperienza, è un rischio enorme. Cambiate la Coppa Italia, Kivu. Michele.
4: Ciao Paolo, buonasera. Volevo portare un paio di considerazioni, cioè, come dici tu, effettivamente gli allenatori giovani per sostituire Conte, io non lo so che succede, può essere pure che Conte resta, non si sa, non si è capito, però dicevo, mettiamo il caso Conte vada via, come dici tu, un allenatore, cioè un allenatore che sia in grado anche di reggere la piazza dopo Conte, però Paolo, facciamoci un conto, quelli sono pochi quelli che poi possono reggere la piazza da voi.
3: Questo è vero. Io quando un mese fa dissi che Sarri, se va via Conte, poteva essere un nome, mi riferivo proprio alla questione ambientale, perché su quella tattica io vorrei capire alcune cose su Sarri, perché è andato in determinate direzioni che non ho capito, le vorrei capire da lui direttamente. Ma sulla questione ambientale invece mi posso sbilanciare io. Lui è uno che si fa scivolare tutto addosso, è molto calmo, sa gestire queste situazioni, quindi da questo punto di vista il Conte, il Sarri, mi dispiace solo a dirlo perché a me non piace proprio come idea di calcio, ma l'Allegri sono gente che a livello ambientale saprebbero gestire la situazione. Alcuni altri allenatori che semmai mi piacciono più dal punto di vista tattico, delle idee, della proposta di gioco, ho la stessa preoccupazione tua.
4: Ti dico come rosa di nomi, poi che può uscire più, Mancini.
3: Mancini è un altro nome di uno che non dovrebbe farsi condizionare da fattori ambientali, certo.
4: Il mio sogno sarebbe Klopp, ma sappiamo che è inarrivabile.
3: Sì. Ciao Michele, grazie.
4: No, niente, ti volevo fare giusto un'altra considerazione.
3: Prego, prego.
4: Guarda che il lavoro di Fino l'anno prossimo lo deve fare il direttore sportivo, perché ci tornano indietro una marea di giocatori, Rafa Marin,
3: lo so, l'elenco è lungo, ma andranno quasi tutti quanti, verranno piazzati quasi tutti, ma solamente su Rafa Marin e su Asa c'è la possibilità, secondo me, che possano restare in organico, e Lang non lo so, dipende dall'allenatore. Grazie Michele.
4: Ciao
3: grazie. Allora, ed inizio campionato, questo amico che non si firma, che dico che Meret è superiore a Milinkovic, con lui sicuro avevamo più punti. E io, Vito, io non l'ho capita, ma anch'io sta cosa, cioè nel senso che forse era arrivato il momento di chiudere l'era straordinaria di Meret, due scudetti, per carità, però un po' di infortuni, cosina si poteva cercare in giro, però per scalzare Meret dalla titolarità serviva fare di più di quello che ha fatto Milinkovic. Mi dispiace dirlo, ma è andata così questa stagione, poi vediamo in futuro. Nicola.
5: Sì, ciao Paolo, ciao, complimenti per la trasmissione, ti seguo sempre. E stavo in macchina e quando hai detto il concetto dell'idolatrare, ho detto no, devo chiamarlo, forse che stavo impazzendo, no? E io voglio partire semplicemente.
3: Ma è vero che in certi casi sembra questo, mi sbaglio io?
5: No, ma infatti.
3: Alcuni mi sembrano dei personaggi intoccabili, come se uno addirittura può essere accusato di essere blasfemo se fa una critica, ma non esiste. Sono perché?
5: Ma guarda, a rafforzo di questa tesi, no? Volevo partire da un preambolo, poi diciamo ti dico il mio concetto. E parla un tifoso che, cioè, per me l'emozione di Napoli-Cagliari sullo stadio, quindi stiamo parlando della stagione scorsa dove abbiamo vinto uno scudetto all'ultima giornata in casa nostra, cioè un gol di rovesciata sotto la curva, cioè ti lascio immaginare, no? Però arriviamo a quella giornata che è indimenticabile, però io non dimentico le prestazioni
3: il percorso,
5: di Monza,
3: il percorso,
5: di Venezia, a Lecce, un'altra partita.
3: Lo so, ma qua io, come dico io, siamo diventati quelli lì che leggono il risultato finale sull'almanacco. E invece c'è, guarda, tutto il percorso che è importante.
5: Questo passaggio qua poi era il finale, diciamo, della mia telefonata. Cioè, non possiamo diventare i tifosi che quelli che si collegano sopra al live score e vanno a vedere, perché questa fa tutta la differenza del mondo di essere tifosi del Napoli ed essere tifosi di altre squadre, perché se riduciamo tutto poi al risultato, al tabellino, ma tanto vale che partito non ci
3: no, ma tra l'altro Nico, oltre al fatto di non vedere le partite, inutile, guardiamo solo il risultato, dici bene. Io aggiungerei che poi se diventa La cosa del risultato finale, cioè del trofeo, diventa una nostra ossessione, noi siamo destinati proprio alla sofferenza, perché non è che vinceremo un trofeo ogni 3 mesi, ragazzi, questo mi dispiace di, cioè io spero di sì, ma penso di no, però onestamente.
5: È per questo, capito? Quindi quando hai detto questa cosa ho detto no, devo chiamare, perché guarda, io lo sto dicendo ad amici, cioè io non ho preso nemmeno in esame la stagione, quella che sta terminando, perché va bene che ci sono state delle complicazioni, ci sono stati gli infortuni, tutto a posto, ma io invece parto da quando abbiamo vinto e quindi il discorso di queste persone cade, e per l'amor di Dio, sì, Antonio Conte, se l'anno prossimo resta rimangono delle cose certe, perché comunque un allenatore che mette sempre, diciamo, alza sempre l'asticella, eccetera, però quest'anno abbiamo fatto 58 gol.
3: Siamo a 50 con quelli di ieri, 58, siamo a 57,
5: 58, non mi dico. A Gennaro Gattuso 70 e passa punti, lo abbiamo esecutato.
3: No, 77 Gattuso. Nico, ti devo salutare, grazie.
5: Ciao.
3: Grazie, buonasera, complimenti, chiudo con questo messaggio di Nico da Napoli, ma tutta questa avversione per la minestra riscaldata non la comprendo. Abbiamo presente gli ziti a ragù della domenica riscaldati il lunedì a pranzo? Ah Nico, hai ragione perfettamente, ecco, questa è una delle cose sulle quali non c'è dibattito, ha ragione Nico. Grazie a Nello Iori in regia, vi lascia Lucio Pengue e poi Calvano con Calaioni, ci sentiamo domani alle 18 con 442, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buonasera, da Lucio Pengo, in apertura alla cronaca, un volto e un nome, il killer delle prostitute di Pollena Trocchia. Si tratta di Mario Landolfi, 49 anni, residente a Santa Anastasia all'Uomo, ascoltato dai carabinieri della caserma di Torre del Greco, ha ammesso le proprie responsabilità per i due omicidi avvenuti in giorni diversi, sostenendo però la tesi della legittima difesa. A delineare il profilo è stato la moglie, disoccupato percettore del reddito di inclusione con lavori saltuari in nero e, secondo quanto riferito, anche uso di droga. Quando i militari lo hanno rintracciato nella sua abitazione, aveva ancora addosso la maglietta sporca di sangue di una delle vittime. Sempre cronaca, si terrà domani 19 maggio davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne assassinata il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. L'imputato, l'ex fidanzato della ragazza, il 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano. Il giovane confessò il delitto dopo aver partecipato, fingendo, anche alle ricerche della vittima. Ancora violenza nella Movida di Napoli. Un ragazzo di 16 anni è stato picchiato e rapinato nella notte in via Monte Oliveto, nel centro storico. Il giovane è finito in ospedale con una prognosi di 3 giorni. La polizia è al lavoro per identificare i responsabili anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Cambiamo argomento. Presentato questa mattina al Maschio Angioino il concerto di Gianni Fiorellino in programma il prossimo 24 giugno alla Reggia di Caserta. L'artista ha annunciato numerosi ospiti per una serata che ripercorrerà i brani più amati della sua carriera, con duetti insieme a grandi nomi della musica italiana e napoletana.
8: È la Reggia che mi mette una responsabilità importante addosso, e non a caso, come ho detto prima in conferenza, ho aperto, diciamo, le collaborazioni per condividere questo palco, che un magno mio, non mi sentì manco solo là sopra, capito? Quindi insomma, con Ricciardi, Sannino, con Roberto Colella, con Tino Mancino, insomma, e Maria Grazia Cucinotto.
7: Sport e calcio. Fa discutere la nuova uscita di Fabrizio Corona, che ha annunciato che questa sera alle 21, durante Falsissimo, rivelerà il nome del calciatore del Napoli che, secondo lui, gli avrebbe dato 10.000 euro per screditare Antonio Conte. Corona parla di uno spogliatoio azzurro in forte tensione e di presunte pressioni interne sul futuro della panchina. Intanto la Lega Serie A ha ufficializzato l'ultimo appuntamento della stagione al Maradona. Napoli-Udinese si giocherà domenica 24 maggio alle ore 18, occasione in cui i tifosi potranno salutare la squadra prima dell'arrivederci alla prossima stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qui, buon inizio settimana a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio e curare la parte tecnica e buon lavoro al mio ritrovato braccio destro Marcello Calvano. Ciao Marcello, buonasera.
1: Ciao Emanuele, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Un lunedì in cui il Napoli e naturalmente anche noi festeggiano la qualificazione alla prossima Champions League, ma è un lunedì dove naturalmente si susseguono tante notizie e soprattutto tante sensazioni in merito alla permanenza oppure no di Antonio Conte. Tra pochissimo ascolteremo l'estratto della conferenza stampa in cui il tecnico del Napoli parla del suo futuro e comunica come abbia già dato la sua decisione ad Aurelio De Laurentiis un mese fa, e ascolteremo anche Emanuele, che conosce particolarmente bene Antonio Conte. Cercheremo di capire insieme a lui che cosa si cela dietro queste parole. È un messaggio d'addio oppure c'è ancora la possibilità, c'è ancora una percentuale importante che ci racconta una possibile permanenza di Antonio Conte. Poi all'inizio della seconda ora del calcio della sera ascolteremo anche un estratto con le parole di Fabrizio Corona, che, come tra l'altro ci raccontava anche Lucio Pengue nel corso del GR, ha dato delle anticipazioni in merito a questo spogliatoio spaccato, uno spogliatoio che addirittura avrebbe cercato tramite Corona e tramite un calciatore di mettere in cattiva luce Antonio Conte, a tal punto da indirizzarlo a lasciare Napoli. E anche di questo, sempre all'inizio della seconda ora, chiederemo un parere ad Emanuele e sarete anche voi ancora i protagonisti, perché quest'oggi il filo diretto durerà sino alle ore 20:30. Manu, andiamo con ordine, sì. Prima di lanciare i numeri per il filo diretto, ascoltiamo l'estratto della conferenza stampa di Conte e poi mi dirai la tua sulle parole del tecnico azzurro.
2: Presidente, ripeto, c'è il rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, il Presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno dopo, l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa stare a Napoli, essere a Napoli, vivere l'ambiente, vivere la passione, sia in maniera positiva che in maniera negativa, e festeggiare poi, perché noi la cosa più bella è stato i festeggiamenti e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
1: Queste dunque le parole di Antonio Conte. Manu, che idea ti sei fatto?
0: Guarda, innanzitutto c'è da fare i complimenti al mister e alla squadra che diciamo si è raggiunto l'obiettivo iniziale, quello della Champions, perché Marcello, sembra scontato, ma scontato nel calcio non c'è nulla, e sembrava tutto dovuto, ma di dovuto non c'è nulla. È stata un'annata travagliata, comunque piena comunque di infortuni, pieni di comunque torte arbitrali, tanti errori individuali anche del mister. In generale è stata una stagione travagliata, e Conte l'aveva detto che era un'annata particolare, difficile questa. Sicuramente mi porto a casa con quello scudetto, mi porto a casa la Supercoppa, mi porto a casa questo secondo posto, che manca al Napoli un punto per blindare il secondo posto. Quindi diciamo che il Conte e il gruppo squadra hanno fatto, secondo me, un'ottima stagione, tranne la pessima Champions, hanno fatto un'ottima stagione. E quindi complimenti per questo, perché ripeto, non era scontato, visto e considerato che il Milan è stato al secondo posto per tanto tempo e fino a domenica ha rischiato di non andare in Champions con un allenatore che guadagna 7 milioni di euro con una partita a settimana. Poi il turno della Juve, che sta sesta. Se sicuramente abbiamo detto che Spalletti, da quando è arrivata alla Juve, comunque la Juve ha giocato meglio, ha giocato bene, ha fatto bene, però poi alla fine, morale della favola, giochi bene e stai sesto. Quindi questa è la testimonianza di anche un allenatore bravo, tecnicamente ti fa giocare bene, però se poi non porta il risultato a casa si
1: Spalletti
0: parla.
1: Era stato chiamato per portare la Juventus in Champions League, non lo dimentico.
0: E quindi alla fine sai quanto è importante due partite clou. Alla fine Juventus Verona e Juventus Fiorentina sono stati fatali alla Juventus. In quella partita c'erano quasi 80-90 milioni di euro per le casse della Juventus con la Fiorentina. Quindi a dia della bravura di Spalletti, secondo me è venuto un po' meno a livello motivazionale, perché è una partita che tu dovevi assolutamente vincere e rischia la Juventus di andare in Europa League, quindi anche lì ci sarà un casino. Quindi per questo ti dico, tante squadre in lotta per la Champions, non era scontata la Champions League. Detto questo, le parole di Conte dicono tutto e non dicono niente. Per me è sulle parole dette è un 50-50, Marcello. E la cosa che mi rende purtroppo mi dispiace è che se io penso che Conte vada via, lo dico perché nelle interviste nelle ultime settimane lo vedo dalla faccia, lo vedo dalle parole, manca quell'entusiasmo che aveva l'anno scorso. Vedo un allenatore scarico, un allenatore stressato, è quello che mi fa dire, poi magari mi sbaglierò, mi fa dire che Conte il prossimo anno se ne andrà, al di là che ho parlato un mese fa col presidente, se i buoni rapporti ci sono è un continuo parlarsi dopo una partita, quindi se c'è un bel rapporto, siamo parlati un mese fa, siamo parlati due giorni fa, è sempre in contatto, perché giustamente, come dice Conte, ci sono cose che mi sono piaciute di più e qualcune mi sono piaciute meno. E la stessa cosa gli avrà detto il presidente. Quindi di sicuro si riuniranno a fine stagione e si capirà qualcosa. Ma se devo dire la mia, io penso che Conte se ne andrà, ma non per le parole, perché tanti allenatori, poi Conte sulla comunicazione cerca sempre di sviare oppure mettere in difficoltà i giornalisti per capire, e tanti allenatori poi mentono, però io, conoscendolo, visto il viso, visto le parole, visto la fiacchezza, il non entusiasmo, io lo vedo stressato. Ecco perché dico, secondo me se Conte non dovesse rimanere a Napoli, la possibilità di rimanere un anno fermo, c'è questa ipotesi, perché se vado poi a immaginare in Italia panchine dove lui può andare non ce ne sono, in Europa neanche. Mourinho è andato al Real Madrid, Xavi Alonso ha firmato con il Chelsea, la riconferma di De Zerbi col Tottenham, quindi non vedo tutte queste panchine. In nazionale non so se si prenderà questa patata bollente, e quindi ci può stare che, essendo stressato e vedendolo un po' moscio, ci sta che si prenderà un anno sabbatico. Quindi ripeto, non do peso alle parole del fine partita, perché lui l'ha pure detto, al di là di come finisce il prossimo anno, comunque io ho sempre detto voglio lasciare un Napoli competitivo per la prossima stagione. Però è proprio le parole, proprio la fiacchezza, è proprio non vedo quell'entusiasmo nelle parole di Conte nel farmi capire che comunque vuole rimanere qua anche per il terzo anno. Un'altra cosa importante che si vocifera, e questo sarebbe una bellissima cosa da signore, che Conte, se comunque rifarà la risoluzione del contratto De Laurentiis, si stringeranno la mano e Conte se ne andrà senza una buona uscita.
1: Ed è un unicum nel calcio contemporaneo.
0: Un unico nel calcio contemporaneo, è un unico per lui, perché certo. Comunque sai, 8 milioni di euro, sai, anche una buona uscita della metà è comunque tanta roba. E quindi sarebbe comunque un gesto bellissimo. Poi capiremo come come andrà a finire, però non, se si dovessero separare non ci saranno quelle scorie come è successo magari con gli altri allenatori. Io ovviamente ti dico la mia, sarebbe bellissimo che lui rimanesse, perché secondo me giova a entrambi, perché secondo me nell'anno del centenario con questa squadra secondo me si potrebbe veramente rischiare di lottare e vincere un altro campionato o vincere altri trofei. E se nell'anno del centenario devo andare a prendere un altro allenatore e devo ricostruire, perché magari vogliamo un Napoli più bello da vedere e un allenatore un po' più aziendalista e
1: con una filosofia di gioco diversa,
0: esatto, e poi mi dispiacerebbe vedere sì delle bellissime partite, un buon calcio, vedere giovani, vedere gli ingaggi inferiori e tutto va bene, però alla fine se poi mancano i risultati ho paura che poi si rimpiangerà un allenatore come Conte, che secondo me sui risultati è il numero uno. Poi ovviamente l'abbiamo detto, le critiche su di lui ci sono state, che tipo di allenatore è. Però non vorrei che il prossimo anno magari il Napoli gioca bene, però poi alla fine fa la fine della Juve, che si è tanto decantato del gioco di Spalletti da quando è andata la Juve, e la Juve è sesta. Quindi questo è
1: chiaro il tuo pensiero. Allora siamo pronti ad aprire il filo diretto 081 546 6873 per intervenire con noi, 342 00 00100 invece il numero per i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo da Enrico. Ciao Enrico.
3: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao Enrico. Buonasera.
3: Volevo riallacciarmi un po' al discorso che ha fatto Manu poco fa su Mister Conte. Anche io lo vedo un Conte spento e non il solito allenatore che comunque ricordavamo. Cioè quest'anno anche quando ci sono state le conferenze post gara, perché le pre-gara non le abbiamo proprio viste quest'anno,
1: purtroppo,
3: è stata
1: purtroppo
3: a novembre, quindi sì, forse anche ottobre.
1: Ottobre, mi pare fine ottobre.
3: Sì, fine ottobre, quindi comunque rispetto all'anno scorso io lo vedo un Conte anche in panchina, a volte rassegnato, e questo mi fa male, perché comunque è un allenatore che io l'anno scorso ho voluto fortemente a Napoli e penso tutta la piazza. E poi un'altra cosa che ho notato quest'anno, cioè il malcontento, cioè di Conte, che se dovesse restare Conte alcuni tifosi sono scontenti. Io c'è veramente un allenatore che viene a Napoli il primo anno, ci porta dal decimo posto a vincere lo scudetto, quest'anno con tutto quello che abbiamo subito vinciamo una Supercoppa, arriviamo secondi, e poi comunque è vero, non abbiamo fatto un'ottima Champion, ma le altre italiane che fine hanno fatto in Champion? Cioè, quindi questo io non riesco a capire della piazza, che a volte se mai poi dovessi andare via Conte, poi ci sarebbe di nuovo quello che dice però è andato via Conte, quindi non so ragazzi, voi cosa pensate di questa cosa?
1: Grazie Enrico intanto.
0: Grazie Enrico. Vabbè, alla fine cosa pensiamo? Quello che abbiamo sempre detto, Marcello, perché alla fine sai, vuoi non vuoi, la gente non sarà comunque contenta, perché non c'è equilibrio, c'è sempre chi preferisce il bel gioco e c'è chi è il risultatista che come va, basta che comunque si vince. Io ripeto, abbiamo sempre detto che noi vogliamo vincere e comunque anche 1-0, ma alla fine è poi la materia prima di tutte le società, di tutti gli allenatori, di tutti i giocatori, e devi portare a casa gli obiettivi, e quindi per portare a casa gli obiettivi devi vincere, al di là se viene attraverso il bel gioco o non viene attraverso il bel gioco. Poi se tu vinci giocando bene e vinci ancora meglio, ma è molto difficile, anche perché come abbiamo sempre detto, tanto il prossimo anno questa gente che magari chiama e dice non vedo l'ora che va via Conte perché si gioca male, io sono sicuro che il prossimo anno, se ci dovesse essere partite dove il Napoli giocherà bene ma porta a casa 0 punti, Ma forse ci dovevamo ritenerci conto e tutto quanto. Quindi bisogna sempre essere equilibrati e capire quello che uno vuole. E abbiamo sempre detto che comunque, anche se Conte dovesse andare via, sicuramente De Laurentiis cercherà di prendere un allenatore che comunque terrà sempre il Napoli competitivo a lottare per lo scudetto e a lottare per altre competizioni, anche se per il centenario, sai, mi sarei tenuto un allenatore che conosce bene la piazza e ha portato i risultati. Il terzo anno forse sarebbe stato ancora meglio a livello fisico, perché le gambe si abituavano ancora a quel tipo di lavoro, e quindi ci saremmo divertiti con tutta la rosa a disposizione, puntellando 3-4 giocatori, uno per reparto, ci saremmo potuti divertire. Magari ci divertiremo con un nuovo allenatore che non sapremo neanche chi è. Si sono fatti tanti nomi, a quanto pare c'è Sarri in primo della lista, non lo so. Tirando le somme, quest'anno io dico che il Napoli ha fatto un'ottima stagione, tranne la Champions League.
1: Maurizio con noi, ciao Maurizio.
4: Ciao, buonasera ragazzi, buonasera a tutti e complimenti sempre per la trasmissione.
1: Grazie.
4: Io volevo fare un attimo un appunto. Abbiamo messo sul patimbolo il nostro portiere e abbiamo anche sostituito, che sono sostituito da Milinkovic Savic. E poi abbiamo visto che comunque è un grande portiere, che è nei pali va bene. Abbiamo messo sul patibolo Conte, e non facciamo altro da un mese e mezzo, e forse ancora di più, a parlare solamente di Conte va via. E l'unico tema che sto sentendo un po' dappertutto è solamente Conte. Ma abbiamo dimenticato i torti arbitrali, cosa che non ho più sentito parlare.
1: Guarda, Emanuele li ha menzionati proprio nel suo editoriale, tra virgolette, ad inizio trasmissione.
4: Scusami, che è stata una cosa molto grave, che è quello che abbiamo subito, e non si è parlato più da nessuno, forse ne ha parlato solamente il nostro mondo, però non sento più parlare da nessuna parte. Che cosa poteva fare Conte con tutto quello che è successo? Ho sentito anche non tanti nulla, ma che faceva questi nulla? Scusate. Un Hojlund che ha fatto 7.000 partite, è però purtroppo stanco e non aveva fornimenti giusti. La squadra che comunque, ahimè, con tutto quello che è successo, non c'era più gioco, e da un lato alla parte via uno, e uno va via e uno si rompe. Uno recuperi, purtroppo anche molto velocemente dal mio punto di vista, e comunque si rompe di nuovo. Ma scusate, ma che vogliamo da questa persona? Abbiamo messo sul patibolo Conte, ma perché? Avrei voluto vedere un altro allenatore, se fosse arrivato veramente dove siamo adesso, con tutto quello che è successo, tra torte arbitrali, mi ripeto, tra infortuni vari e quant'altro. E poi, dal mio punto di vista, e mi ripeto, qualcosa internamente che non va tra di loro, ed altro che non ha portato a nulla, e comunque siamo al secondo posto.
0: Infatti,
4: però
0: questo
4: fatto
0: è...
4: che da un mese e mezzo non si parla solamente di Conte, voi al posto, qualcuno di voi, oppure qualche addetto da voi, al posto di Conte, come si sentirebbe? Fatemi capire. Alla fine è vero, sono super pagati, ma sono comunque esseri umani,
1: certo.
4: Sono comunque persone. Sono comunque...
1: Grazie Maurizio.
0: Grazie Maurizio.
4: Grazie mille.
1: Ciao, buona serata.
0: E dopo è quello il punto. Quando ti dico dalle parole di Conte l'entusiasmo, lo stress, è perché poi, perché quando si dice, e Conte l'ha anche detto, mi hanno detto quando sono arrivato che se vinci a Napoli vale 10 volte più di altre piazze,
1: sì.
0: Però qualcuno se l'è dimenticato. E allora, perché lui vive, sente questo, diciamo, malessere dei tifosi, che nonostante comunque il secondo posto, la Supercoppa, lo scudetto, è sempre un continuo. Il Napoli gioca male, e Conte ha spaccato tutti, le sostituzioni arrivano alla fine, è stato un discorso di rotazioni, non le ha mai fatte. E ci sta, perché queste cose gliele abbiamo comunque imputate al mister. Non è che noi abbiamo sempre detto Conte è tutto rose e fiori. Certo. Abbiamo sempre criticato sulle rotazioni, sugli infortuni, perché comunque al di là degli aspetti traumatici, gli infortuni muscolari comunque sono stati tanti. Quindi se ci sono stati tutti questi infortuni, è anche che merito, certo, merito suo. Però detto questo, poi quando uno poi analizza le partite e poi tu tracci la linea finale, no, della stagione, e su tutto è stata una stagione travagliata, ma se devo fare il resoconto di tutta la stagione, e qual era l'obiettivo principale di quest'anno? Non penso che De Laurentiis abbia detto a Conte quest'anno devi rivincere un altro scudetto. Gli avrà detto sicuramente di fare un'ottima Champions, ma soprattutto riportare il Napoli in Champions, continuare a stare in Champions League.
1: L'incubo peggiore di De Laurentiis ad inizio di questa stagione era quello di rivivere un campionato come quello post terzo scudetto.
0: Esatto.
1: E credo che la motivazione principale che abbia spinto De Laurentiis e lo stesso Conte l'estate scorsa, perché ricordiamoci che più o meno eravamo nella stessa situazione con lo scudetto anche vinto, c'è stato un periodo di qualche settimana dove non si sapeva se effettivamente Conte sarebbe rimasto, a maggior ragione prima che il Napoli vincesse lo scudetto nell'ultima partita contro il Cagliari. Quindi sotto l'aspetto degli obiettivi quest'anno il Napoli è riuscito a raggiungere, tranne i playoff di Champions League, è riuscito a raggiungere quello che si auspicava con l'aggiunta di un trofeo che è la Supercoppa, che onestamente io torno a ripeterlo, data la bacheca particolarmente scarna del Napoli rispetto ai suoi competitor, io me lo tengo strettissimo e mi fa diventare questa stagione positiva. Questo
0: positiva,
1: per me
0: positiva perché, ripeto, come hai detto bene tu, di solito all'inizio di stagione il presidente parla con l'allenatore e traccia gli obiettivi. E penso che tranne l'obiettivo Champions, che magari si poteva magari passare il turno, arrivare agli ottavi, quarti, non lo so, è stata comunque una pessima centro. Però sull'obiettivo di vincere un trofeo, andare in Champions e comunque sei secondo in classifica, perché ripeto, non è scontato andare in Champions con questa bagarre che ci stanno tutte queste squadre a un punto, due punti. Cioè, quindi è lui con il materiale che ha avuto è sempre rimasto lì, perché adesso non facciamo passare che la Juve e comunque non ha una squadra per andare in Champions League. La Juve è una signora squadra e non è una squadra da sesto posto, anche se come punti da quando è arrivato Spalletti la Juve è seconda, però in queste ultime partite fondamentali come Fiorentina e il Verona ha tralasciato qualcosa, sia lui che i giocatori, perché c'è poco da fare. Ed è un fallimento per quanto la Juve ha speso, cioè si parla di quanto ha speso De Laurentiis quest'anno ha preso 9 giocatori con 200 milioni di euro e la Juve ne ha spesi 100 per 2 giocatori, Openda e David, che per fortuna è rientrato Vlahovic, perché sennò la Juve ha giocato senza punte centrali tutto l'anno. Cioè, quindi non è semplice, non è assolutamente scontato arrivare in Champions League. Quindi capiremo poi adesso, dopo l'ultima partita, che cosa succede.
1: Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, al rientro andremo da Raffaele.

0: Design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Torniamo in diretta, andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele, buonasera.
3: Ciao ragazzi, buonasera, forza buonasera. Napoli.
4: Sempre. Ciao Raffaele, buonasera.
3: Ciao. Niente ragazzi, io ho due domande, una per tutte e due e una per Emanuele, se mi permettete.
2: Prego.
3: La prima domanda è, io premetto che non sono un contiano, sono abbastanza non contiano, diciamo così. Cosa voleva dire il mister in quell'intervista post partito quando mi dice la pressione è negativa? Che significa? Cioè, lui che prende tutti quei soldi, se non è in grado di sopportare un poco di critiche, o tante critiche, o moltissime critiche, perché chiede tutti questi soldi? Perché chiede tutti questi giocatori? Cioè, perché ti do tutti questi soldi a te quando poi tu mi parli di pressione negativa? Questo è per tutti e due.
2: Sì.
3: Solo per Emanuele, ma Emanuele mi deve spiegare. L'altra volta ho detto vi ascolta per televisione, adesso vi ascolto un attimo per telefono. Mi deve spiegare perché l'Inter con Chico allenatore che, scusate la volgarità, come diciamo noi è un pesci cannuccio rispetto a Conte, perché ha vinto un campionato Chico con tanti punti avanti rispetto al Napoli? Aspetto una vostra dichiarazione.
2: Grazie,
4: grazie Raffaele, ti faccio partiamo rispondere da Marcello.
2: Sulla pressione negativa, naturalmente nel momento in cui un allenatore si rende conto che nonostante le tante difficoltà legate agli infortuni, questo aspetto, così come anche certi errori arbitrali, così come anche il mercato bloccato o parzialmente bloccato per meglio dire a gennaio, non lenisce, ecco, questa pressione negativa a cui lui fa riferimento, ma anzi le critiche sono sempre le stesse nonostante questi tre fattori che possono aver inciso e che hanno inciso nell'economia della stagione del Napoli, soprattutto in campionato. Conte fa riferimento a questo aspetto, ma colpe da parte dell'allenatore rispetto ad alcuni fattori, rispetto ad alcune gestioni, soprattutto nella fase iniziale della stagione, quando c'era tutta la rosa a disposizione, ecco, questo non cancella anche quanto di buono abbia fatto Conte e quanto la stagione del Napoli sia stata positiva, lo ripeto, tranne che in Champions League, in campionato, in Supercoppa, e non dimentichiamoci come siamo usciti dalla Coppa Italia ai calci di rigore, dopo che anche in quella partita il Napoli doveva giocare con un uomo in più per praticamente tutto il secondo tempo e questo non è avvenuto. Il fatto che una parte della critica nei confronti di Conte non abbia tenuto conto di questi fattori fa parlare all'allenatore di pressione negativa. Poi io credo che lui stesso sappia di aver commesso qualche errore in questa stagione, lo ripeto, per quanto riguarda la gestione della rosa ad inizio anno e magari relativamente a delle scelte tecniche che si sono rivelate non positive nel corso della stagione, ma è normale che possa avvenire questo, altrimenti se ogni allenatore che viene pagato tanti milioni di euro deve automaticamente portare risultati, questo nel calcio non è possibile. Se no, il Ciolito Simeone, per fare un esempio, con 30 milioni di euro più o meno che guadagna all'anno, l'Atletico Madrid dovrebbe vincere un trofeo all'anno, e questo purtroppo.

0: non parliamo neanche del Real Madrid, che sono due anni che non vince e credo abbia il monte ingaggi più alto di tutto il pianeta Terra. Quindi ragazzi, non è detto che se vieni pagato tanto automaticamente tu non ti possa lamentare, oppure automaticamente tu non possa non portare dei risultati.
1: Aggiungo sì. Alla tua disamina perfetta, perché era la stessa che avrei comunque detto io, ci aggiungo il fatto che non mettiamo sempre in mezzo Conte che prende 8 milioni, perché se è arrivato a prendere 8 milioni un motivo ci sarà, perché ha vinto, è un allenatore vincente, magari non lo fa con un bel gioco, non lo fa con tutta la rosa a disposizione, ma dove è andato e ha vinto, perché come gli allenatori, come i giocatori, se un giocatore fa 20 gol la stagione e vince un trofeo, è normale che chiede l'anno dopo il doppio e guadagna sempre di più. Se è arrivato a 8 milioni è perché ha vinto la Juve, ha vinto l'Inter, ha vinto il Chelsea, ha vinto il Napoli dopo un decimo posto, ha vinto Supercoppa, ha vinto Coppa Italia, ha vinto anche in nazionale, è andata ai quarti di finale con una squadra mediocre, cioè quindi alla fine è un allenatore vincente, quindi quante volte abbiamo detto ci sono cartellini strapagati o giocatori che prendono una barca di soldi e hanno fatto solo un anno bene, cioè lui almeno se guadagna tutti questi soldi è perché ha vinto tanti scudetti e ha quella mentalità che riesce a inculcare i giocatori e li motiva in una maniera allucinante. Poi per quanto riguarda l'Inter, ragazzi, noi è due anni che diciamo rosa per rosa se li metti vicine, ragazzi, l'Inter ha qualcosa in più del Napoli. Conte è stato bravo l'anno scorso insieme ai giocatori a strapparglielo nelle partite decisive, magari a vincere partite sotto pressione che magari l'Inter non è riuscita, ed è stato bravissimo il giocatore, il mister, a crederci. Ragazzi, quest'anno l'Inter ha vinto perché ha meritato, come ha meritato il Napoli di Spalletti a vincere il campionato con 15 punti di differenza. Perché? Perché l'Inter ha fatto 19 vittorie o 19 risultati di fila, ha una squadra forte, ha il capocannoniere del campionato, ha Thuram, ha Sharanoglu.
0: E ha un impianto di gioco che è lo stesso, anche come mentalità, dai tempi di Conte, perché Conte, Inzaghi e dopo Chivu hanno lavorato praticamente sulle stesse idee tecnico-tattiche.
1: Esatto, e poi alla fine, sai, Chivu non è sicuramente un allenatore che comunque ha questa grande esperienza, ma che comunque ha dimostrato di saperci fare, soprattutto a livello mentale, perché dopo prendere un Inter dopo l'anno scorso che ha perso 5-0 al Paris Saint-Germain e gli è stato tolto uno scudetto alla fine, mentalizzarli e ripartire quest'anno non era facile, non ha neanche stravolto il modulo che si portava Inzaghi da tempo. L'Inter ha vinto con 15 punti perché è uno più forte, se l'è meritato, perché con le piccole ha vinto sempre, cosa che non hanno fatto le altre, ma soprattutto ha sicuramente anche nelle partite dove magari erano bloccate con le palle inattive, perché quando c'hai Sharanoglu, Di Marco, c'hai due attaccanti come Thuram, come Lautaro, è tutto completamente diverso. Non ha avuto tutti gli infortuni che ha avuto il Napoli, e ripeto, se il Napoli avesse avuto la rosa tutta a disposizione magari l'avrebbe vinto uguale, ma magari sarebbero giocata punto a punto. Quindi anche Chivu ha dimostrato comunque di essere un buon allenatore. Cosa meno ha fatto quando quel periodo che gli sono mancati, quei Lautaro, Mkhitaryan, Sharanoglu, Dumfries, un allenatore bravo come magari Conte è riuscito a trovare nuove soluzioni. L'Inter ha perso punti, però alla fine che cosa gli vuoi dire a una squadra che ha vinto con 15 punti di distacco, è stata continua, è stata bene fisicamente, segnava in tutti i modi, quando c'hai alternative c'hai Thuram e Lautaro, ti entra Bonny, ti entra Esposito, che anche Esposito ci ha messo del suo, Zielinski ha fatto una stagione straordinaria, Mkhitaryan, Susic, Barella, cioè ragazzi, Frattesi non ha fatto una partita, e comunque io a Frattesi me lo prenderei di corsa come mezzala. In difesa c'ha tante alternative, nonostante Bastoni abbia fatto una stagione negativa, e quindi sai, ha fatto un'ottima stagione, se lo sono meritati, come se l'è meritato il Napoli l'anno scorso e come se l'è meritato il Napoli di Spalletti, che magari non aveva magari inizialmente quella rosa incredibile, perché quando è arrivato Kim, Kvara, Osimhen,
0: no, c'era una contestazione assurda,
1: esatto,
0: ragazzi.
1: Quindi c'è poco da fare. Chivu fondamentalmente ha dimostrato comunque di far bene.
0: Pino con noi, ciao Pino.
2: Ciao, buonasera, Forza Napoli, e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie. Ciao Pino.
2: Allora, io un po' sulla falsariga di quanto avete già detto, però a me manca una sola cosa. Per me Conte potrebbe restare qui a Napoli per 100 anni, se Palermo lo permettesse. Però Conte ha un grave difetto: non accettare i suoi errori. Noi napoletani siamo particolari proprio come popolo, come razza. Se uno dice vabbè, c'è stato qualche errore, basterebbe semplicemente dire questo, probabilmente tanti che lo vogliono fuori cambierebbero idea. Io sono tra questi, sempre colpa degli altri, sempre generico, sempre ho sempre fatto questo tipo di preparazione, non a Napoli non ho cambiato niente, ma io non ci credo. Cioè a Napoli è cambiato qualcosa, secondo me gli errori li elenco velocemente, secondo il mio punto di vista semplice, come dire, telespettatore, da sportivo, sì, da tifoso, come volete, però io dico, io vedo calciatori che si rompono continuamente. Poi ecco, qui l'errore palese, secondo me qui non ci vuole un tecnico. Se un calciatore ritorna da un infortunio di 3 mesi, 4 mesi, alla prima partita non lo lasci 95 minuti in campo. Lì significa che tu lo vuoi rompere un'altra volta, gli vuoi dire comando io e tu muori in campo. Poi non mi parlare e non ti lamentare se le facce dei calciatori sono di persone che lavorano e non si divertono. Il problema è anche lì, il gruppo lo fa che quando esce dal campo deve essere contento, si devono divertire in campo, come capitava con Sarri, con Spalletti. Io li ho visti i calciatori in campo, non li conosco, ecco, cosa fanno in famiglia e nel gruppo, ma in campo io vedevo gente contenta. Quando escono dal campo i calciatori di Conte non sono contenti. Allora che cosa, mi faccio 100.000 domande come voi, per del resto, e voi siete addetti ai lavori. Doveva mettere Neres in campo, noi da incompetenti sportivi l'abbiamo visto 2 volte, ma è fortissimo. Doveva prepararsi, non so a che cosa, non era pronto per il Napoli. Allison in palla con una gamba incredibile, non era ancora pronto per capire i meccanismi, ma per far capire che cosa, che era lui a metterci del suo. Ma mettilo in campo, che sta giocando meglio dei morti che avevamo in campo, e l'ha fatto reiteratamente. Ha messo calciatori come Giovane, che si accavallava con Politano per non smentire la sua visione di gioco, calciatori fuori ruolo, lo spagnolo, ma non mi so bene, i terzini sulla destra dove si impappinava, non riusciva a mettere una palla al centro. Io dico, per carità, secondo me Conte è un buon allenatore, ma non un grande allenatore. Secondo me il grande allenatore è Guardiola, qualcun altro come lui. Lui è un buon allenatore, un grande motivatore, ma non un grandissimo allenatore. Per me la vedo così, perché gli errori sono tanti. E poi c'è una cosa che lo condanna: il carattere. Non sa fare comunicazione, e quando lo fa in malo modo, si sponsorizza se stesso e se ne frega della squadra, del pubblico e delle altre cose. Sta già prendendosi una strada per prendere soldi per il futuro. Lui ha dato, ha vinto e ha preso più di quello che hanno messo a disposizione come gioventù, dico a Conte, ma tu hai fatto spendere 300 milioni,
0: sono 200, non diamo cifre a caso, sono 200 milioni. E sicuramente, lo ribadiamo ancora una volta, ragazzi, sono 200 milioni spesi per 9 giocatori, e su 9 giocatori degli errori si possono fare. Alcuni calciatori sono stati totalmente sbagliati, vedi Lang e Lucca, però noi abbiamo sempre detto che alcuni li ha individuati Conte, altri li ha portati Manna. Nel bene o nel male, sia quando fai un acquisto azzeccato, sia quando invece lo sbagli, i meriti e i demeriti vanno condivisi tra tutti, perché qua sembra sempre che se le cose vanno bene o le cose sono andate bene, vabbè, è normale, Conte guadagna 8 milioni di euro, grazie che dobbiamo arrivare secondi e vincere la Supercoppa.
2: Questo sono d'accordo con te, questo non lo metto in discussione, perché se uno arriva a quelle cifre perché ci vale, ha dimostrato delle cose ed è giusto che il mercato è quello ed è giusto che sia così. Però poi deve imparare a prendersi meriti e demeriti. Lui questa cosa non ce l'ha purtroppo.
1: Grazie,
0: salutiamo Pino. Ciao Pino, buona serata. Ciao.
1: Ma questo senza ombra di dubbio, ragazzi, le critiche e quello che secondo me ha sbagliato Conte, l'abbiamo detto, ma non è che Conte quest'anno a Napoli è cambiato, cioè Conte è sempre stato così, cioè all'Inter, alla Juve, faceva sempre questa comunicazione e magari alcune volte, magari in quelle alcune partite dove si doveva prendere la sua responsabilità non se l'è presa, e è sempre stato quello che comunque molto esigente, che a tutti i presidenti chiedeva giocatori, e non è che lo stiamo conoscendo adesso, cioè ripeto, può essere antipatico, o lo ami o lo odi, però poi lui è così, e comunque perché fa così? Perché lui ha sempre dalla parte sua il coltello alla parte del manico, perché è un vincente, perché ha vinto dovunque, per questo alla fine lui continua, detto, perché io devo cambiare se a me mi sono portati ho portato i risultati a casa, perché devo cambiare metodo di allenamento, che cosa mi, che sono antipatico, ragazzi, ognuno ha il proprio carattere. Anche a noi dispiace quando da ottobre non fa più le conferenze stampa prepartita, che uno magari vorrebbe chiedere qualcosa di tattico o magari gli infortuni, e la fa magari prima su DAZN o post partita. Però ragazzi, Conte è questo, Conte lo sanno i tifosi della Juve, lo sanno i tifosi dell'Inter, del Chelsea, e noi napoletani abbiamo incominciato a conoscerlo, è questo qua. Però poi fondamentalmente io da tifoso, penso anche tu Marcello, a fine anno io devo dire, da tifoso del Napoli, a me mi ha portato uno scudetto, mi ha portato una Supercoppa e mi ha portato un secondo posto. Non sono contentissimo del bel gioco, però ci sono state partite dove io mi sono divertito, il periodo della Supercoppa. Quindi a me gli obiettivi che doveva portarmi, a me me li ha portati, e io sono contento così. Poi è chiaro che poi ogni tifoso preferisce il bel gioco, non preferisce il risultato, preferisce tutti e due, ma non è scontato avere, giocare bene e vincere. I limiti suoi li abbiamo detti, li sappiamo, magari in cuor suo li sa anche lui, e magari farà tesoro dei suoi errori, perché ognuno di noi ha sempre margini di miglioramento. Però che non mi venissero a dire che c'è, nessuno lo può vedere come i giocatori, c'è uno spogliatoio spaccato.
0: Ti fermo Manu, perché ne parliamo alle ore 20 e anche lì naturalmente sarete voi i protagonisti, dopo aver ascoltato il parere di Emanuele sulle dichiarazioni di Fabrizio Corona. Torniamo al telefono, c'è Peppe. Ciao Peppe. Peppe, sei in diretta.
3: Posso parlare?
0: Prego, sei in diretta.
3: Allora, io, meravigliosa gioventù, era da parecchio che...
1: Ma no, Peppe, da tanto che non chiami. Ciao.
3: Sono stato ho avuto un sacco di problemi.
1: Questo ci dispiace.
0: Adesso va meglio però?
3: Sì, va molto meglio.
1: Meno male.
3: Devo dire due o tre cose.
0: Sì.
3: La prima, che praticamente nella trasmissione di quasi tre quarti d'ora, non so quanto tempo è passato da quando vi ha lasciato Paolo Del Genio,
0: tre quarti d'ora esattamente,
3: due persone avete fatto parlare, solo due persone,
0: era più di due persone. Peppe, ti sbagli, sono più di,
3: allora,
0: abbiamo, ti dico sei persone.
3: Allora voglio dire, quando dovete fare una trasmissione voi di questo genere, fate una trasmissione che non fate intervenire queste persone che intervengono alla trasmissione. Per quale motivo? Perché sembra quasi un monologo vostro, che parlate di Conte, eccetera, eccetera. Questo lo sappiamo già, ma questa trasmissione è fatta per far intervenire anche le persone.
0: No, ma è soprattutto per far intervenire le persone, Peppe. Infatti intervengono le persone e poi ci chiedono, soprattutto Emanuele, come giusto che sia, il parere, e noi rispondiamo alle persone.
3: Allora, quello che voglio dire,
0: sì,
3: a signor Emanuele,
0: sì,
3: cui ho tanto piacere parlargli, è che Conte, le ultime due o tre partite che ci sono state, proprio mi ha fatto venire mal di stomaco. È un grandissimo fortunato come allenatore, perché è Milan e Juventus hanno steccato un mare di partite. altrimenti il Napoli forse per come si è comportato in queste ultime partite al secondo posto non c'era. Conte mi è completamente antipatico, ma io seguo il calcio da 68 anni rispetto a voi, sì. Quindi ne ho visto di allenatori. È antipatico quando fa le conferenze stampe, è molto presuntuoso, è egocentrico al 100%. Ha fatto dei risultati, per amor di Dio, li ha fatti a volte facendo un gioco alla italiana come lui è abituato. Fateci vedere l'anno prossimo un Napoli che De Laurentiis, se ci sta da fare un applauso, e a Aurelio De Laurentiis, perché ha messo a disposizione di Conte meravigliosi giocatori che lui attraverso il suo staff tecnico li ha letteralmente decimati, altrimenti non staremo a dire che l'Inter ha fatto tutti questi risultati positivi eccetera. Se quella squadra andava in mano a un Sarri, secondo me l'Inter se la vedeva nera fino all'ultimo. Poi non mi piace né Spalletti, non mi piace né come si chiama l'altro che allena il Milan.
0: Quindi Peppe, per non far fare il monologo anche a te, tu preferiresti Sarri sulla panchina del Napoli l'anno prossimo?
3: Ma certamente.
0: Perfetto. Ti devo salutare che siamo in ritardo alla pubblicità.
3: È troppo legato a Conte. Ma dica la verità, ma quale partita bella ha visto? 2, 3, 4 in un campionato.
0: Va bene. Grazie Peppe.
1: Vabbè, buonasera. Intanto dire, è chiaro che ovviamente
0: ci sta,
1: nel senso sono gusti, ripeto, lui non è un contiano, è un sarriano, vorrebbe certo. Conte, è chiaro che ognuno di noi la pensa in una maniera diversa. Non penso che comunque abbiamo visto solo 3-4 partite in 2 anni, però nel senso Peppe ha detto la sua, sta antipatico, è chiaro che ripeto non a tutti può piacere, noi lasciamo ovviamente libertà ai nostri amici che chiamano, poi ci sta che ognuno poi ha pareri diversi.
0: Pubblicità, poi sarà il turno di Peppe e Salvatore, così arriviamo a un numero di ascoltatori importante che sono intervenuti in questa prima ora. Tra poco.

0: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Torniamo in diretta, c'è ancora Peppe, non quello di prima, un altro Peppe. Ciao,
6: parlo
5: buonasera.
6: Hai detto Peppe e parlavo da solo, era l'altro.
5: Purtroppo sì. Quando ci sono due ascoltatori con lo stesso nome,
6: io si fa un po' di confusione. Con il Napoli dal 74, perché sì. Il Napoli più forte, ti voglio dire, Maradona, è stato quello di Vinicio. Poi sì. Io penso che oggi, non so se siete d'accordo, oggi il Napoli non si può giudicare, valutare, perché diciamo che i problemi che ha avuto il Napoli, perché pure Conte, quando aveva poi le persone contate, doveva pure adeguarsi ad alcune partite se qualcun altro si potesse far male, penso io. A me, poi che Conte era un carattere difficile, lo si sapeva. A me l'errore che ha fatto Conte è quello di non mettere più in campo Elmas, che quando lui stava giocando, non dico che il Napoli vinceva sempre, però Elmas quel periodo ha dato tanto, al Napoli giocava bene. E poi l'altra cosa, che non dico Lang perché non lo conoscevo, sì. Però che Lucca non era da Napoli, si sapeva. Lucca solo a Pisa il primo anno ha fatto qualcosina di buono. Poi penso che Lucca, secondo me il Napoli non ha trovato di meglio, penso io. Però io penso che oggi il Napoli, come ha detto tu, Manuele, Conte ci ha portato lo scudetto, abbiamo vinto. Siamo in Champions, siamo al secondo posto. Poi l'Inter, diciamo la verità, sono 4-5 anni che è la più forte. Forse chi è che ha da lamentarsi sono i tifosi dell'Inter, che lo hanno vinto poco in questo periodo. Non so se siete d'accordo con me.
7: Ma guarda, grazie Peppe.
8: Grazie intanto.
6: Okay, ciao.
8: Allora io nel senso sono d'accordo, io partiamo dal presupposto che io analizzo le partite, analizzo la stagione, analizzo gli allenatori. Soprattutto è un allenatore che ho avuto e sa e so come lui lavora e so che mentalità c'è. Io tengo fede al mio pensiero. Io Conte lo difenderò sempre. Lo difenderò sempre per quello che mi ha dato e per quello che ha portato nel Napoli. Poi che non lo cambierei mai, ma se c'è qualcosa da dire, lo dico. Se c'è da criticarlo sulla gestione, sugli infortuni, su alcune partite, sulla Champions League, lo dico. Però ragazzi, io sono tifoso del Napoli, se il prossimo anno allena Marcello, io sono tifoso lo stesso, cioè grazie, starò sempre vicino alla squadra. Qua, cioè, alla fine noi siamo, Marcello è un giornalista, io non sono un opinionista, e farò sempre la mia analisi con qualsiasi allenatore o in qualsiasi partita, e a fine stagione traccerò diciamo la linea e il risultato che mi ha portato. Ma Conte, Conte che dove mi ha fatto vincere uno scudetto, una supercoppa, e mi ha portato al secondo posto, che io il prossimo anno posso vedermi la Champions anche con un altro allenatore, ma io lo difenderò sempre, ripeto, ma non per questo io non rispetto gli altri, che gli sta antipatico, che non gli piace il gioco e tutto. Quello è un mio pensiero. E poi ripeto, il prossimo anno ci sarà chiunque, il Napoli rimarrà sempre competitivo, De Laurentiis sa il fatto suo, magari il prossimo anno spenderà meno, perché magari non avendo Conte prenderà un altro allenatore che guadagna meno, prenderà un allenatore aziendalista che svecchierà la squadra, ci saranno ingaggi inferiori. Puoi vincere anche così, ma puoi anche rischiare magari di fare un buon campionato, di fare bene, di fare determinate partite bellissime, ma non vincere. Però rimane sempre il Napoli, che comunque è la base di tutto, è la squadra che dobbiamo stare vicino nel bene o nel male. Ma un allenatore che se va via, a me mi dispiace perché mi ha dato tanto, anche a me personalmente, ma nel Napoli, perché vuoi o non vuoi, i risultati te li ha portati a casa. Semplice.
5: Salvatore con noi, ciao Salvatore.
9: Buonasera ragazzi,
5: ciao.
9: Voglio rispondere a quel signor Giuseppe, prima di questo signor Giuseppe all'altro ancora. Io ho rinato dal 58,
5: sì.
9: Questo è un grande effetto gregge, signori cari, noi veniamo da un decimo posto, ci ha preso dalle ceneri grande Conte. L'anno prossimo voglio vedere se viene qualcun altro. Li vedete questi qua ragazzi? Li volevo segnare io, nome e cognome e indirizzo, questo li scriverei. Poi una cosa è andata a dire a Caleolo, però vi spiego, tu perfetto gregge, come vai vicino a un gregge di pecore, fai beh, tu quando fanno beh, questo purtroppo sono alcuni tifosi napoletani, alcuni, grazie a Dio non tutti. Poi ma Galaio, tu sei un grande giocatore, mi hai bucato tutte le maglie a me, il cuore con la freccia. Andiamo avanti. Emanuele, ho giocato meglio a calcio, in tempi in eccellenza, non è proprio come dici tu. Quello che hai detto dell'Inter. L'Inter, se ci mancava, ce ne l'ho. L'hai visto le ultime partite. Darrella è qualunque altro in attacco.
8: No, ma l'ho detto, ma
5: guarda
8: Salvatore,
5: che hai detto esattamente questo.
8: Ho detto che se gli mancano all'Inter 5-6 giocatori importanti, chi avrebbe fatto difficoltà?
9: Ma come ha meritato con gli aiuti degli arbitri? Ha mai giocato a mezzogiorno l'Inter?
5: No, vabbè, però Salvatore, al di là di questo io penso che il responso del campo, sì, no, ma il responso del campo, soprattutto con un divario così ampio, credo.
8: Diciamo che gli arbitri, Salvatore, hanno penalizzato noi come hanno penalizzato tante altre. Nessuno penso che si può. Tutti si sono lamentati degli arbitri quest'anno. Però ripeto, con un divario così importante di punti, non si può, avere l'alibi sicuramente degli arbitri o degli infortuni. Io l'ho detto prima, l'Inter secondo me per rosa in questi due anni era leggermente superiore al Napoli, però il Napoli l'anno scorso ha vinto e non mi venite a dire che ha vinto perché l'Inter è stata sfortunata o ha buttato un campionato. Il Napoli ha vinto perché se l'è meritato. E l'Inter quest'anno vince con 15 punti di differenza perché ha meritato e le altre. Il Napoli ha perso tanti punti, ha avuto tanti infortuni. Se l'Inter
5: anche
8: avesse
5: dei
8: avuto
5: torti arbitrali, questo
8: esatto,
5: poco
8: se l'Inter
5: può
8: avesse avuto gli stessi infortuni del Napoli, magari non avrebbe
5: esatto
8: vinto così scioltezza.
9: Allora,
8: ma
9: ecco, questa è la
8: ce la saremmo giocati punto a punto se eravamo questo sicuramente.
5: Se il Napoli non avesse avuto tutti gli infortuni, se la sarebbero giocati.
8: Certo, assolutamente. L'abbiamo sempre
5: Salvatore,
8: detto.
5: Ti dobbiamo salutare.
9: Ragazzi, vediamo queste inchieste dove portano.
5: Vedremo. Grazie per aver chiamato. Ascoltiamo un disco, poi rientriamo nuovamente in diretta. Ancora filo diretto, e sarà il turno di Gino. A tra poco.

0: Torniamo in diretta, andiamo da Gino, poi vi faccio ascoltare le anticipazioni di Fabrizio Corona relativamente alla questione spogliatoio spaccato e che vorrebbe, stando, ripeto, a quello che dice Fabrizio Corona, che avrebbe voluto l'allontanamento di Conte tramite anche l'aiuto proprio di Corona. Gino con noi, ciao Gino.
1: Buonasera, sono Gino da Savoricino.
2: Ciao. Ciao Gino, buonasera.
0: Gino, ti sentiamo lontanissimo, quindi magari riprova a chiamare, però evitando il viva voce o auricolare. Andiamo da Gianni. Ciao Gianni, buonasera.
3: Ciao ragazzi, io un attimo, io vorrei che Conte rimanesse.
0: Sì.
3: A parte il gioco, può piacere o non può piacere, no?
0: Sì.
3: Però quello che penso è la mentalità vincente. Io se fosse presidente farei di tutto può far rimanere, no, perché poi si parla di italiano, si fanno di Milano, ma non,
0: sì,
3: non lo so, la vedo pure tu, si può pure vincere con l'allenatore, però io farei il possibile per far rimanere a Conte.
0: Grazie.
3: Grazie per avermi posto mentire. Ciao ragazzi.
0: Grazie. Ciao, Gianni. Ciao Gianni, grazie per aver chiamato.
2: Vabbè, noi l'abbiamo detto, io spero che comunque troveranno un'intesa e mi auguro che comunque Conte rimanga. La vedo difficile, ma ripeto, non è che se Conte va via sicuramente non è che finisce il Napoli rimarrà sempre competitivo. Capiremo chi sarà l'allenatore, chiunque esso sia, il prossimo anno tireremo le somme a fine stagione e vedremo se ha portato i risultati a casa oppure no, se c'è stato il bel gioco o meno, però ovviamente rimaniamo sempre tifosi del Napoli. Quanto riguarda Italiano, per me è un buon allenatore, fa un gioco particolare dove rischia tanto, sicuramente farà una buona fase offensiva, le occasioni le crea, però tiene sempre questa difesa altissima e se non hai giocatori veloci nel rincorrere dietro ti esponi tanto. Ha fatto ottime esperienze, ha allenato il Bologna, ha fatto ottimi successi, però allenare a Bologna, allenare a Napoli è completamente
0: totalmente
2: un'altra cosa, gli obiettivi sono diversi, la piazza è diversa. E capiremo anche di Sarri se Sarri riuscirà a far rivedere quel Napoli stupendo. Non è facile ripetersi, però magari da un lato sicuramente prenderà meno, magari allenerà quelli che ci avrà a disposizione, ma Sarri è cambiato anche lui. Non è che viene qua e ogni cosa che magari dice De Laurentiis lui dice sì, anche lui vorrebbe avere voce in capitolo su alcuni giocatori che per le sue caratteristiche ci vogliono. Non è detto che questa squadra sia fatta a puntino per Sarri, magari dovrà De Laurentiis prendere manna qualche giocatore che chiederà lui, che si va a sposare con il suo modulo e con le sue caratteristiche.
0: Adesso vi faccio ascoltare le dichiarazioni di Fabrizio Corona e poi, prima di ritornare al filo diretto, ascolteremo anche il parere di Emanuele Calaiò in merito a quello che ha detto, a quello che racconta Corona e anche, se non soprattutto, rispetto ad un fattore di cui si parla nel mondo del calcio, ma chissà, è effettivamente reale, ovvero una squadra, una parte del gruppo squadra può realmente fare in modo che un allenatore venga allontanato? E io aggiungo, un allenatore può star simpatico a tutto il gruppo squadra a prescindere dai risultati positivi o negativi? Dopo risponderà Emanuele, adesso però ascoltiamo Fabrizio Corona.
4: Vi avevamo promesso che vi avremmo raccontato del calcio Napoli. La situazione è paradossale. Perché Antonio Conte è un allenatore, mettimelo qua bene, despota. Oriali, Stellini, il fratello Playboy si è impossessato della squadra e della società. È entrato a casa del Napoli e ha messo il figlio zitto a cuccia. I metodi di allenamento di Conte sono metodi nazisti. Se non fai quello che ti dice lui, non giochi più. I giocatori più importanti e più bravi hanno già dichiarato che se Conte rimane al Napoli, loro non rinnovano e se ne vanno. Tu sei qua perché ci sono degli impicci del tuo procuratore con De Laurentiis. Pronto, falsissimo? Sì, siamo i giocatori del Napoli. Cerchiamo Fabrizio Corona. Vogliamo sputtanare Conte a livello nazionale, distruggergli il rapporto con la famiglia e con la moglie, così se ne va via dal cazzo.
0: Queste dunque le parole di Corona, con una terminologia a lui particolarmente cara e riconoscibile. Manu, parere in merito a questi aspetti che, secondo, lo sottolineiamo, Fabrizio Corona sembrano essere accaduti nello spogliatoio del Napoli. E poi ti chiedo, effettivamente uno spogliatoio può fare in modo che un allenatore venga cacciato?
2: Allora, partiamo dal presupposto che se la realtà di quella che comunque c'è un giocatore che addirittura ha pagato per mettere in cattiva luce Conte, cioè, per me questa è una follia. Cioè, un giocatore professionista che guadagna soldi non può mai fare una cosa del genere, può lamentarsi con la società, va a bussare con la società, va a parlare col procuratore, che il procuratore parla col Manna, parla con Conte, ma non che fa questi tipi di cose. Per me è assurdo. Diciamo che i giocatori si possono lamentare del lavoro che fa Conte, ci sta, che mi sono lamentato anch'io perché era tosto, ho visto la gente che vomitava durante il ritiro e ci sta. Però poi, quando poi incominci a conoscere, quando poi assorbi il suo lavoro e ti abitui, almeno noi poi da gennaio in poi volavamo, ci ho vinto un campionato, stravincendo, facendo anche un bel gioco quando lui faceva il 4-2-4. Quindi io è un lavoro che poi mi sono portato per altri 3-4 anni, quindi a me ha dato tanto, come a tanti altri giocatori che magari inizialmente non lo vedevano di buon viso, lo criticavano, però poi si sono ricreduti, perché poi, sai, quando vinci è tutto bello e sali sul carro tutti quanti, anche quando quelli che magari si lamentavano. Marcello, i giocatori se vogliono, mi è capitato, se vogliono possono fare fuori un allenatore. Basta magari metà squadra che magari non è contenta del carattere o del gioco, dei risultati o del lavoro, ci può stare. È successo in tante squadre, quindi non è quello il discorso. Però è strano vedere delle interviste di Di Lorenzo, di McTominay, ai tempi di Lukaku, che quando ai tempi disse Conte mi ha rimesso al mondo perché era un giocatore morto, finito, e Di Lorenzo che dice con Conte stiamo benissimo, McTominay che dice Conte il lavoro è duro ma mi ha dato quella mentalità che anche io sono un lavoratore incredibile. Cioè, se una squadra, lo spogliatoio è rotto, se una squadra vuole fare un allenatore fuori, lo fa, ma non arriva al secondo posto, non arriva a vincere la Supercoppa. Tanti giocatori che hanno vinto lo scudetto l'anno scorso, che sono saliti sul carro, c'erano anche quest'anno, quindi si sarebbero dovuti lamentare anche l'anno scorso, ma che comunque hanno vinto. Cioè, se guardiamo la Fiorentina. La Fiorentina, tu con quella rosa potevi mai aspettarti che per tanti mesi era ultima in classifica? Allora lì potevi pensare che c'era lo spogliatoio rotto, che tante prime donne volevano mandare via i vari Palladino, poi Pioli, poi addirittura è andato via Pradè, e si vedeva che nell'aria c'era qualcosa in società o nello spogliatoio. Poi bene o male hanno visto che ultimi in classifica, passavano le partite, hanno preso Vanoli, e vedere la Fiorentina retrocessa in Serie B con quella squadra, tutti hanno fatto cerchio. Vanoli è stato bravo comunque a creare un gruppo solido in campo e fuori dal campo, e la Fiorentina si è salvata. E magari il problema era che i giocatori avevano problemi con Pradè, perché se per esempio Palladino, che era andato via all'improvviso dalla Fiorentina, stimato dal presidente, va via, vuol dire che aveva già annusato qualcosa. Quindi non può essere che lo spogliatoio è rotto, la gente vuole, i giocatori vogliono fare fuori Conte e arrivi secondo, perché i giocatori che sono comunque furbi, che si nascondono dietro la figura dell'allenatore perché dico vabbè tanto anche se perdiamo tanto fanno fuori l'allenatore, a noi che ce ne frega, l'avrebbero potuto fare, cioè, se non volevano raggiungere l'obiettivo in Champions e volevano farlo senza Conte, l'avrebbero fatto, non ci arrivi secondo, questo è quello che...
0: Dopo aver ascoltato le parole di Fabrizio Corona, io vi rileggo le dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo, perché parole sono quelle di Corona, che verranno, vedremo, alle 21, supportate magari anche da delle prove. Poi ci sono anche le parole di Giovanni Di Lorenzo, che ieri ha dichiarato: la squadra non si è disunita durante la tempesta, la Champions è il premio per un gruppo sano e nello spogliatoio nessuna incertezza sulla permanenza di Antonio Conte.
2: Quindi... ma non è l'unico, forse che c'è stata quella cosa di Lobotka che era nata, che si lavorava troppo, che magari si è lamentato Lang, è normale, Lang non giocava mai, ci sta che poi un giocatore è scontento e si lamenta, ma ripeto, se c'è un giocatore scontento e si lamenta, da buon professionista va a bussare nello spogliatoio del mister e lo affronta, va dal presidente o va dal procuratore, poi sarà il procuratore a parlare e a dare spiegazioni, non vai da, certo, Corona, lo paghi per parlare male di Conte, capisci?
0: Cioè, vedremo, alle 21 si saprà ancora di più rispetto a questa vicenda. Ne parliamo anche con voi, allora torniamo al telefono, c'è Gino con noi, ciao Gino.
5: Buonasera Emanuele, ciao. Buonasera a voi tutti. Niente, tornando al discorso che ho sentito anche prima, nel senso che dicevano che l'anno scorso l'ha perso l'Inter, quel benedetto campionato, no? Che abbiamo, secondo me, stravinto, perché su 38 partite siamo stati per ben 22.
0: Esattamente. E per me già solo questo dato va a sconfessare tutto quello che viene raccontato, sì, in merito alla vittoria dello scudetto del Napoli l'anno scorso.
5: No, ma poi a metà del girone di ritorno, quindi mancavano ancora parecchie giornate alla 38esima, quindi Napoli, mi ricordo quel Roma-Napoli con Angeligno che segnò il 96esimo, sì, sì, quindi due punti buttati. Lazio-Napoli, 89esimo pareggio della Lazio, altri due punti buttati, quindi sono 4. Poi partite pareggiate
2: col Genoa, Napoli,
5: col Genoa. Sì. Poi il Napoli praticamente avrebbe chiuso quel campionato molte giornate prima, quindi niente Parma-Napoli e Inter-Lazio con Pedro, sì, e tutto, sì, quanto. Quindi il Napoli l'ha meritato, ma proprio del tutto, quindi è inutile stare a dire l'Inter l'ha perso, il Napoli l'ha vinto.
2: No, ma come l'ha meritato l'Inter quest'anno, ragazzi, c'è poco, sì, da dire.
5: No, ma infatti forse c'è qualcosa da ridire più di... Vabbè, il Napoli, come le altre squadre che inseguivano l'Inter... Ma il Napoli era lì, perché ha sciupato un sacco di punti,
2: esatto,
5: vabbè, con arbitraggi e pareggi strani che ci sono stati, punti persi, non diciamo altro su Marotta e compagni, quindi cosa è successo non sappiamo veramente. Poi il distacco c'è stato, quindi il Napoli si è lasciato anche andare, perché non riusciva anche a mettere proprio con 7-8 giocatori a settimana che mancavano tra titolari, quindi
2: certo.
5: Io penso che poi, tornando anche al discorso dell'allenatore, io non sarei in pro Sarri al ritorno, proprio perché quella squadra, quel gruppo che lui allenò era tipo un Mario Bros, no? Proprio alla perfezione,
0: sì. Un videogioco, era un videogioco,
2: sì.
5: Lo seguivano alla perfezione, quindi lui non ha ripetuto poi andando nella Juve, nel Chelsea, altre squadre, quindi si è un po' adattato a quello che c'è,
0: come giusto che sia, perché un allenatore deve adattarsi, secondo il mio parere, infatti, ai calciatori che ha in rosa e non imporre la sua idea, anche se non ha quei calciatori adatti a mettere in pratica quell'idea.
5: Che comunque perché poi ad arrivare a quel gioco magari cioè ce ne sarebbe poi di tempo, cioè nel senso che tra sconfitte e altro, per abituarsi a quel gioco lì, non so, che ogni giocatore
2: ci vuole tempo.
5: Molto tempo.
2: Hai una rosa comunque completamente diversa, è un calcio diverso da quello che comunque, sì, è cambiato il calcio da quando Sarri fece 91 punti.
0: Sono passati 10 anni più o meno, ragazzi. Grazie Gino.
5: Sì, no, del tutto. Vi ringrazio.
0: Buona serata a te. Gerardo con noi, ciao Gerardo.
6: Buonasera ragazzi, sono Gerardo da Salerno, un grande abbraccio e sempre i ringraziamenti per tutto quello che fate.
0: Grazie.
6: Io sono basito un pochettino perché si continua a dar credito a un personaggio del genere, francamente. Infatti ha fatto molto bene il direttore a dirgli a meno risulta una cosa del genere, quindi andiamoci piano con queste cose perché poi si va nel penale. Io parlo dei calciatori che hanno fatto una cosa del genere. Io volevo dire questo, che l'hanno fatto.
0: Se l'hanno fatto, bravo, stavo per dire proprio questo.
6: Io credo fortemente di no. Io volevo fare un esempio, cioè io dici ma parli di te, io preferisco parlare di me. Io circa 3 anni fa di questi tempi non stavo lavorando e compensavo col cibo, sono arrivato a pesare 70 kg, sì. Io che sono 1,60 m, poi Emanuele che è calciatore, ma anche tu Marcello che sì. Sei in ottima forma, mi puoi capire. Ho fatto un lavoro su di me e a dicembre dello stesso anno mi sono ritrovato con circa 10 kg in meno.
0: Sì.
6: E sono tornato anche a lavorare. Questi 10 kg poi non li ho più rimessi e mi sento benissimo, rinato. Con questo che cosa voglio dire? Il lavoro paga, ragazzi.
0: Che è la frase di Conte questa, no?
2: Che alla fine è una frase poi, che nella vita si dovrebbe sentire spesso.
6: La frase di Conte ci dice che lui dopo 2 anni in una squadra comincino i calciatori un po' ad odiarlo, tra virgolette, ci sta, un po' in tutte le squadre in cui è stato, però Conte lascia un'eredità del lavoro, lascia la cultura del lavoro e l'allenatore che verrà troverà un gruppo sano che lavora.
2: Ma tra l'altro oltre che lavora troverà un gruppo sano ma con una mentalità
0: Io voglio rifarmi, vi interrompo per un attimo, voglio rifarmi perché adesso mi sono rivenute in mente a delle dichiarazioni che pronunciò Massimiliano Allegri dopo essere arrivato sulla panchina della Juventus proprio per sostituire Antonio Conte. Lui disse: quando prendi una squadra di Conte parti avvantaggiato perché c'è una mentalità di dedizione al lavoro tale che difficilmente ritrovi in altre squadre, in altre situazioni. Poi c'è anche chi dice che Conte lascia le macerie da un punto di vista mentale e fisico all'allenatore che viene a sostituirlo. Però io onestamente, ragazzi, se mi devo fidare del parere, del giudizio di un allenatore come Massimiliano Allegri che sostituisce Antonio Conte, ecco, tendo a fidarmi più di lui che di altri che magari non sono andati a sostituire Conte dopo il suo arrivo.
6: Se mi date 30
0: dopo la sua partenza, scusa.
6: 30 secondi, vai. Poi chiudo. Su Sarri, allora io lo adoro, lo abbiamo adorato a Napoli anche come persona, anche se poi un pochettino ci ha traditi.
0: Vabbè, sono parole che lasciano il tempo che trovano. All'epoca parlare di 11 calciatori che prendono il palazzo e poi andare alla Juventus, non l'anno successivo ma 2 anni dopo, erano tutte dichiarazioni che servivano giustamente per tenere compattato l'ambiente e per creare comunque entusiasmo e armonia.
6: Sapete, ricordo un'intervista degli ottimi colleghi di Calcio Napoli 24 che fece un reportage su AMSI che intervistarono Reia, Mazzarri e lo stesso Sarri.
0: Sì.
6: E Sarri, a margine di questa intervista, parlando del suo Napoli, gli è stata fatta la domanda come mai non ha replicato con la Lazio il gioco del Napoli. E lui ha detto per un fatto di caratteristiche dei calciatori.
0: Certo.
6: Quindi a questo punto rivogliamo Sarri, un Sarri 2.0, vediamo un pochettino, cioè il presidente rivuole Sarri, se va via Conte. Ragazzi, vediamo quali calciatori gli mettono a disposizione, ma io credo che dovrà fare un calcio diverso, perché com'è il calcio attuale che ti aggrediscono, diventerà difficile ripetere quel tipo di calcio. Se non
0: ma io di questo sono convinto che Sarri ne sia consapevole, ti dico la verità. Se dovesse essere lui l'allenatore del Napoli l'anno prossimo, è ben consapevole che quel tipo di calcio non è replicabile e per... una questione proprio legata alla contemporaneità del calcio e se non soprattutto alla mancanza di quel tipo di calciatori che erano esattamente fatti apposta per il gioco che voleva fare Maurizio Sarri. Quindi lui è maturato tatticamente rispetto a 10 anni fa, ma soprattutto è conscio e consapevole che replicare quel tipo di calcio senza quei calciatori è praticamente impossibile.
6: Ragazzi, vi mando un grande abbraccio di nuovo e grazie sempre.
0: Grazie a te Gerardo, per aver chiamato. Gennaro con noi, ciao Gennaro.
7: Buonasera. Ciao. Si può dire che le squadre di Conte durano 2 anni? Durano, cioè il lavoro che fa Conte è tarato sui 2 anni perché i carichi di lavoro sono eccessivi, sono sostenuti, non eccessivi, e che usuranti da questo punto di vista, e che lui è più che altro un meccanico, cioè uno che ripara le squadre, viene, ripara, vince e poi va via. È un po' così.
0: Lo storico ci racconta questo, perché tranne l'anno, tranne il periodo alla Juventus, dove è rimasto 3 anni, poi
2: ha sempre, fatto due anni.
0: Però mi fa strano sentire Conte meccanico, perché gran parte della critica dice che invece tanti infortuni arrivano proprio perché Conte lavora in un certo modo e la sua metodologia porta alla rottura e non all'aggiustamento dei calciatori. Però il tuo riferimento era meccanico, dal punto di vista dei risultati, della squadra.
7: Mi riferivo a dare ossigeno a squadre e società in crisi.
2: Capito.
7: Poi un altro appunto che potrei fare, ma io ho sempre detto anche nella vostra trasmissione che abbiamo fatto un miracolo quest'anno per Supercoppa e secondo posto. Se facciamo un pareggio con l'Udinese al secondo posto, e noi, secondo me, è stato un miracolo senza ombra di dubbio. Però un appunto lo devo fare. Sì. Secondo me bisognava che quando ha avuto la maggior parte dei giocatori recuperati, doveva tornare al classico 4-3-3 che consentiva anche a Politano di prendere fiato. Per esempio, perché sugli esterni noi abbiamo avuto qualche problemino col 3-5, col 3-4-2-1, quindi il 4-3-3 avrebbe consentito a qualcuno di recuperare, però questo col senno di poi, non voglio fare l'allenatore.
0: Voglio far rispondere Emanuele sulla questione difesa 4, una volta rientrati alcuni calciatori. Manu?
2: No, io ovviamente la difesa a 4 è quella più congeniale al Napoli. Per anni il Napoli ha giocato a 4, poi per necessità virtù, per tutti gli infortuni che il Napoli ha avuto dietro, Conte è dovuto passare a 3. Quando poi è ritornato Rachmani e adesso Di Lorenzo, era troppo tardi per ritornare a 4. Però penso che o con Conte o senza Conte il prossimo anno, secondo me, si sarebbe partito comunque con la difesa a 4.
0: Sì. Perché si è abbandonata per l'infortunio di Di Lorenzo, e se non è ritornato alla difesa a 4 quando Di Lorenzo è ritornato a disposizione, secondo me è semplicemente per una questione di abitudine, di tempistica da parte della squadra, che ormai da metà stagione giocava con la difesa a 3, e ritornare a 4 per le ultime 3-4 partite magari toglieva quelle certezze, non tantissime, perché poi il Napoli di gol ne ha presi pure con la difesa a 3, però comunque
2: non aveva senso nelle ultime due partite cambiare, ridare di nuovo alla squadra comunque
0: un'altra impostazione
7: tattica. Mattia Conte, vi piace Klopp?
0: Magari Klopp vuole tornare ad allenare?
2: Mi sa che Klopp non vuole più allenare.
0: Però chissà, magari De Laurentiis, che comunque è uno bravo a convincere e a far cambiare idea alle persone, magari lo convince a ritornare ad allenare, chi lo sa. Però la vedo difficile. Grazie Gennaro.
7: Forza Napoli.
0: Sempre, ciao. Ultimo ascoltatore prima di andare in pubblicità? No, è caduto Alberto, magari lo invitiamo a chiamare domani per intervenire in diretta con noi. Allora finisce qui quest'ora e mezza interamente dedicata a voi. Tra pochissimo tanti ospiti con cui parlare del futuro del Napoli e non solo. Prima però pubblicità e disco.
8: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Euronics Tufano, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli.

0: Siamo tornati nuovamente in diretta. Ancora buonasera da parte di Marcello Calvano
1: ed Emanuele Calaiò.
0: Al telefono con noi Antonello Valentini. Ciao Antonello, buonasera.
1: Antonello, buonasera.
2: Ciao, buonasera a voi, grazie, ciao.
0: Caro Antonello, dall'alto della tua esperienza e anche della conoscenza della comunicazione di Antonio Conte, le parole di ieri post partita, dopo appunto Pisa-Napoli, sono parole dal sapore amaro, mi verrebbe da dire, dell'addio, oppure c'è ancora spazio secondo te per una percentuale di riconferma di Conte sulla panchina del Napoli, che lo ricordiamo ancora un anno di contratto con gli azzurri?
2: Ma sai, perdere Antonio Conte è comunque un fatto negativo, perché è uno degli allenatori top in circolazione in Europa. Già l'anno scorso, come vi ricorderete, si era parlato di un addio di Conte dopo la vittoria dello Scudetto, e io personalmente ritenevo, lo dissi anche ai vostri microfoni, che sarebbe stata la scelta migliore per Conte e per la società staccare in quel momento di vittoria, di entusiasmo. Non è stato così, perché il presidente De Laurentiis nella famosa cena di Capri evidentemente raggiunse degli accordi non solo economici ma anche sul piano, come dire, della rinforzi per la squadra, e la società De Laurentiis ha mantenuto le promesse, perché l'organico del Napoli è certamente un organico di primissimo livello. Io sostengo, l'ho sempre detto, che se Conte e Napoli non avessero avuto quella sequela infinita di infortuni di giocatori decisivi nella dinamica del Napoli e della dinamica del gioco di Conte, il Napoli avrebbe potuto tranquillamente contendere lo scudetto all'Inter e provare a bissare il successo. Adesso probabilmente il rapporto si è ulteriormente logorato, e forse, vuol dire, parole di Conte lasciano presagire altri obiettivi. Uno potrebbe essere la nazionale, uno potrebbe essere un altro club importante, non è detto che debba essere in Italia. Però ecco, io prima di lasciare andare Conte mi auguro che il Napoli si organizzi prima di lasciare andare per trovare una soluzione all'altezza di Conte. Avevo sentito parlare, come certamente voi sapete,

0: delle settimane scorse di un progetto italiano, cioè l'allenatore del Bologna, che però ha confermato la panchina del Bologna, il Bologna lo ha confermato, quindi questa è una pista caduta, ammesso che fosse all'altezza di Antonio Conte questa scelta. Quindi adesso secondo me i tempi, da quello che ho capito, anche perché i caratteri di Conte e di De Laurentiis sono esplosivi, sono pirotecnici, quindi è facile immaginare scintille.
1: In molti non avrebbero scommesso un euro su una convivenza durata due anni tra i due.
0: Sì, quindi voglio dire, sono già tanti visti i personaggi, però ripeto, non niente da dire alla società che ha fatto sul mercato quello che aveva promesso ed era riuscita a trattenere Conte, e niente da dire secondo me a Conte, che comunque arriva alle spalle dell'Inter nonostante tutti quegli infortuni che ne hanno bloccato o condizionato decisivamente, in maniera decisiva, il campionato.
2: Ma ci può essere il fatto che De Laurentiis, al di là comunque dei risultati e degli obiettivi che comunque è riuscito a fare Conte quest'anno, magari dato che comunque Conte è abbastanza esigente, lo conosciamo tutti, vuole garanzie anche per il prossimo anno, chiederà sicuramente qualche giocatore di livello, è possibile che magari De Laurentiis non vuole proseguire perché forse non riesce a sostenere magari a livello anche di bilanci societari magari altri investimenti, e magari preferisce più un allenatore aziendalista perché magari dentro di lui dice: io la squadra comunque parto da una buona base, con qualsiasi allenatore secondo me riesco a essere comunque competitivo. L'anno scorso l'ha accontentato in tutto, quest'anno la Champions non è stata un granché, ci sono stati tanti infortuni, mi ha fatto spendere 100 milioni per Luca, Lang e Beukema, e dal prossimo anno, dato che gli ingaggi sono inferiori, voglio svecchiare, voglio essere un po' più aziendalista, e magari a Conte questo non gli va bene, e ma, quindi l'ha lasciato andare.
0: Ma guarda, voi conoscete De Laurentiis meglio di me, ci può stare quello che dite. Io per fortuna ho pochissimi rapporti con De Laurentiis e di questo sono contento. Quindi può succedere di tutto. Certo è che l'anno scorso Conte, per rimanere, aveva chiesto certi rinforzi e probabilmente anche un adeguamento del contratto, la società lo ha accontentato. Adesso non so che cosa c'è nella testa di De Laurentiis, perché la Champions è vero che è andata male, e con Conte, devo dire la verità, non è andata mai bene la Champions con il Napoli, però voglio dire, il secondo posto in campionato e una Champions all'avanguardia significa anche tanti soldi, tanti denari per le casse del Napoli. Oltretutto aggiungi che il pubblico napoletano, che è un pubblico caloroso come pochi altri, ma è anche giustamente esigente, che ha affinato il palato in questi anni per merito di una squadra e di una società che hanno portato il Napoli ai massimi livelli europei, il pubblico di Napoli non credo che si accontenterebbe di seconde scelte o di un campionato così raccogliticcio. Quindi io da questo punto di vista non credo che, se si rompesse il matrimonio tra De Laurentiis e Conte, il Napoli potrebbe concedersi il lusso di prendere un allenatore di secondo piano. Questo sarebbe, come dire, sbagliato secondo me, anche perché sarebbe vissuto probabilmente dalla piazza come un tradimento.
1: E magari anche come un ridimensionamento. Hai fatto riferimento a Aurelio De Laurentiis, se tra poco ti faccio ascoltare anche un brevissimo estratto in cui il collega Antonio Corbo di Repubblica parla di una trattativa in questo momento, non dico arenata, ma comunque che si è fermata tra De Laurentiis e un fondo americano proprio per rilevare il club azzurro. Allo stesso tempo però Corbo dice: magari le mire di questa cordata americana, più che sul Napoli, sono indirizzate al Bari, ma ne parleremo tra poco. Prima però voglio chiederti un parere, visto che conosci molto bene anche la FIGC, visto che hai ricoperto dei ruoli importanti in federazione. Ora che conosciamo i programmi di Abete e di Malagò, pensi che uno di questi due candidati, con Malagò che è evidentemente in vantaggio sull'altro, possano realmente cambiare il calcio italiano dalle proprie radici, quindi al di là della qualificazione al prossimo mondiale o agli europei, a medio-lungo termine i programmi di questi due candidati possono effettivamente, secondo te, dare una sterzata al nostro calcio?
0: Senti, i due programmi sono entrambi largamente interessanti e largamente positivi, siamo sempre però a un'enunciazione di principi e di buone intenzioni. Poi bisognerà vedere che tipo di accordi Baragò per suo conto e Abete per suo conto hanno fatto o farebbero con le componenti, perché certamente Baragò sconta oggettivamente, non è un suo demerito, anzi può essere addirittura un vantaggio se lo vedi da un certo punto di vista, sconta il fatto di conoscere meno bene di Abete il mondo del calcio, il mondo della FIGC, anche perché non ha mai gestito una squadra di calcio, ma ha gestito i CONI, ha gestito le Olimpiadi. Quindi da questo punto di vista ci sono buoni propositi da una parte e dall'altra. Il problema poi, non vi dimenticate che anche il programma di Gravina conteneva più o meno cose accettabili e come dire, di grande speranza, di grande successo, però con il 97,8% dei voti Gravina non è riuscito a fare quello che si era proposto. Perché? Perché scattano i veti incrociati, ne dico una sola: il maggior azionista, se così si può dire, di Baragò è stato dall'inizio Aurelio De Laurentiis,
1: sì, sì.
0: Parlando della riforma dei campionati, che è la famosa madre di tutte le battaglie, come la definì a suo tempo il buon Tavecchio, che anche lui non riuscì a fare nulla. Il signor De Laurentiis l'anno scorso, insieme agli altri presidenti di Serie A, ha votato contro la riduzione dell'organico di Serie A da 20 a 18. Qualche settimana fa ha chiesto la a 16 squadre. Devo aggiungere qualche altra cosa? Insomma, siamo in un mondo di buon temponi, come dico, insomma, vedremo. Il problema non sono tanto i programmi, è la capacità di, come dicevi tu giustamente, sì, poi di realizzarli. La gente, per esempio, non sa, o forse molti fanno finta di non saperlo anche tra i nostri colleghi, è che per la riduzione degli organici o dell'area professionistica, che riguarda un discorso che riguarda anche la Serie C, forse più urgente di quello di Serie A, lo statuto della federazione prevede che si voglia l'assenso, il parere favorevole della Lega interessata. La Lega di Serie A l'anno scorso ha votato contro la riduzione a 18 squadre, perché c'è tutta la fascia medio-bassa delle società che non vuole dividere più il cucuzzaro della Serie A per 18, ma vuole partecipare al banchetto e quindi vuole ridurre i rischi di retrocessione. Questo è il discorso che ci pigliamo in giro. Poi vedremo se Baragò, se venisse eletto, se Abete, se venisse eletto, riusciranno a fare un passo avanti. Finora sono grandi buone intenzioni. A me, devo dire con molta onestà, io ho detto a suo tempo in un'intervista al direttore di Tutto Sport, sì, Guido Vaciago, sì, che secondo me una idea per coinvolgere veramente i calciatori, cosa auspicata da tutti, parliamoci chiaro, Baggio, Del Piero, certo, Tommasi, chi volete voi.
1: A Baggio soprattutto con quella...
0: Non hanno nessun interesse e nessuna voglia di fare il presidente della federazione, anche perché si tratta di argomenti che a loro interessano poco, amministrativi, fiscali, gestionali, certo, di statuti, di regolamenti. Invece, come io avevo detto a Vaciago nella intervista a Tutto Sport, che sta lì, Scriptamanent, sì, secondo me un'idea che Abete ha in qualche modo raccolto è quella di creare due rami di azienda, cioè il presidente federale che si occupa della politica sportiva e si occupa di tutti quei problemi che vi ho appena detto, amministrativi, sì, burocratici, politici, fiscali, normativi, eccetera, e poi creare invece una figura di un grande calciatore, di un grande manager che gestisca il Club Italia, cioè tutta la figura.
1: È come un po' designare un direttore generale e un direttore sportivo.
0: Esatto, una filiera di tutte le nazionali e del settore tecnico di Coverciano, dove la prima cosa, certo, da fare, secondo me, chiunque venisse eletto, è di ribaltare e di, come dire, demolire l'attuale scuola allenatori, che è diventato un diplomificio e dove, siccome si parla di incrementare la tecnica individuale, di dare spazio al talento, di rimettere da parte troppi tatticismi, secondo voi chi deve dare queste indicazioni nei programmi se non la scuola allenatori ai nuovi allenatori che si presentano agli esami di Coverciano? Questo non è stato fatto. La scuola allenatori è ingessata da 15 anni nelle mani di Renzo Ulivieri.
2: È di Beretta.
0: E di Beretta è arrivato 2 anni fa.
2: No, però per farti capire, non è il discorso di quando è arrivato, ma
0: no, ma una cosa
2: è magari svecchiare.
0: Certo. Attenzione, non confondere settore tecnico e scuola allenatori, perché certo. Anche Albertini è stato presidente del settore tecnico e non ha potuto fare nulla su questo, perché anche lì ci sono delle logiche, come dire, che vanno ribaltate e demolite.
1: Ti faccio ascoltare questo estratto con le parole di Antonio Corvo relativamente alla possibilità che il fondo americano che si è interessato al Napoli possa però poi concentrarsi sul Bari, e poi ascolto il tuo parere, tu che conosci molto bene la piazza barese.
3: Antonio Corvo. Non ce la spieghiamo questo arrivo di fondi americani.
4: In questo momento la trattativa si è interrotta per quanto riguarda il Napoli. Ce ne saranno forse anche altre. Io non escludo che questo stesso fondo, il nome non si conosce perché hanno un patto di riservatezza, sì, possa coinvolgere almeno all'inizio il Bari.
1: Queste dunque le parole di Antonio Corvo. Antonello, vai.
0: A me risulta che dopo la vittoria dello scudetto dell'anno scorso un fondo americano avesse offerto a De Laurentiis 1.200 milioni di euro per prendere il Napoli e De Laurentiis non l'ha voluto cedere. Allo stesso tempo sento parlare da molto, e questo della riservatezza rischia di diventare un alibi di, perché non ci sono dietro dei contenuti veri, sento parlare di un fondo americano interessato al Bari. Da quello che a me risulta potrebbe essere un fondo americano amico di De Laurentiis, sì, dell'ambiente del cinema americano, che una volta acquisita la maggioranza del Bari assumerebbe Luigi De Laurentiis, attuale presidente del Bari, figlio di Aurelio De Laurentiis, come presidente barra dipendente alla Boniperti di una volta, sì, o alla, sì, Marotta di ora, cioè un presidente stipendiato, il che non cambierebbe assolutamente niente nella gestione del Bari, che è una gestione indecente. È stata ed è una gestione indecente. Poi vorrei capire qual è la logica aziendale di un De Laurentiis che fa affari ottimi con il Napoli, che ha portato il Napoli ai livelli massimi del calcio europeo, che nel cinema conta molto ancora. Qual è la logica aziendale di far sprofondare, come è molto probabile, il Bari in Serie C, sapendo, cioè un suo bene in Serie C, quindi deprezzandolo, sapendo che la scadenza del 28 giugno per la fine della multiproprietà è una scadenza ormai procrastinabile. Quindi tu, in vista di una vendita, tra un anno e mezzo, 2 anni, quello che è alla fine del giugno 2028, vendi un bene che hai deprezzato. Certamente lo vendi meno, a prezzi più bassi rispetto a una società di Serie B, certo, e rispetto ancora a una società di Serie A.
1: Antonello, grazie mille.
0: Grazie a voi, buon lavoro, buona serata.
1: E buona serata anche a te. Torniamo immediatamente al telefono con un collega, Davide Russo di Cenerame, esperto di calciomercato. Ciao Davide.
5: Ciao Marcello, ciao a tutti.
2: Ciao Davide, buonasera.
1: Ti chiedo subito un parere e di conseguenza anche una tua analisi di rispetto alle dichiarazioni di Conte. Sono dichiarazioni di un allenatore che lascia spazio alla possibilità di restare anche nella prossima stagione, oppure sono parole d'addio? E se sono parole d'addio, secondo te in questo momento qual è la griglia di partenza degli allenatori papabili sostituti?
5: Credo siano parole d'addio, poi è chiaro che sapremo molto stasera dopo le 21, perché comunque ci dobbiamo aspettare qualche sorpresa da quello che rivelerà Corona. È inevitabile che un po' di focus ci dovrà essere su quello che verrà mostrato, vedremo se è qualcosa di concreto, di corposo. Io temo di sì, a livello proprio di rapporti tra i giocatori e l'allenatore. Quando lui dice è un mese che ci siamo visti, è evidente che insomma la decisione, non vedo perché non possa essere quella di non rimanere a Napoli, altrimenti non c'era problema a dirlo. Quindi è questo che mi lascia pensare poi che si parli di un addio. Poi è chiaro, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, però se ci atteniamo solo alle dichiarazioni rilasciate da Zorn in conferenza stampa, sinceramente la mia impressione è quella. E tutto sommato ti dirò, per il Napoli visto nell'ultimo periodo non mi strappo neanche i vestiti.
1: I possibili sostituti, secondo te Sarri resta il candidato numero uno? oppure no?
5: Ma allora non saprei, Marcello, perché qua ognuno fa il suo dato nome, è chiaro che riscontri io non ne ho, ma come penso praticamente nessuno. Sì, poi sicuramente qualche indiscrezione ci sta, che il presidente possa aver incontrato Sarri, quindi possa aver avuto un colloquio, d'altronde le parti si conoscono, non ci vuole niente, sì. Anche solo una telefonata. Sinceramente oggi un nome non saprei che nome fare, perché poi davvero si tratterebbe di fare un toto nome. È chiaro che Sarri è sicuramente una suggestione, dal mio punto di vista è un allenatore in questo momento un po' superato, soprattutto vista l'ultima parentesi Lazio, poi viene dall'anno precedente in attività. La parentesi prima era comunque alla Lazio, non mi sembra un allenatore in crescendo, è rimasto un po' fossilizzato sui suoi dettami. Tra l'altro è atavico il problema di Sarri di gestire sempre pochi giocatori, e chiaramente con la Champions League non possiamo permetterci il lusso di fare come ha fatto Conte all'inizio stagione, utilizzato sempre gli stessi e poi sono arrivati gli infortuni. Sinceramente Sarri spero di no, mi auguro di no. Non mi dispiacerebbe ovviamente Maresca, però mi sembra che sia un allenatore destinato ad altri lidi, come neanche Grosso, però qua ripeto, siamo poi del toto nome e si rischia poi di fare nomi tanto per...
2: Qualsiasi comunque allenatore venga, possiamo dire che comunque il Napoli parte da una buona base, penso che comunque si deve sicuramente puntellare, magari prendere un giocatore per reparto, ma secondo me il lavoro più importante ce la manna sulle uscite, perché comunque rientreranno tanti prestiti, riscatti quindi devi incominciare a sfoltire la rosa, perché poi fondamentalmente basta un'alternativa a Højlund, un vice di Lorenzo, un vice Milinkovic, se Meret va via, e sicuramente un centrocampista, che penso che uno tra Lobotka e Anghissa va via.
5: Sono d'accordissimo, peraltro secondo me se poi sarà confermata tra virgolette la decisione di separarsi tra Conte e Napoli, dal mio punto di vista comunque avrà pesato parecchio il fatto che comunque rientreranno tanti giocatori a Napoli a cui Conte non ha mai dato una possibilità, vedi Rafa Marin che probabilmente rientra in azzurro. Rafa Marin ha vinto lo scudetto, nessuno se lo ricorda, ma penso abbia fatto 3-4 presenze se ci atteniamo all'anno precedente, quello dello scudetto, ma anche solo quest'anno due giocatori mandati via subito, Lange e Lucca. Poi su Lucca sì, siamo d'accordo tutti, non è proponibile quello che volete, ma l'ha chiesto lui. E quindi è inevitabile che questo un po' pesi, perché comunque De Laurentiis ha cacciato fuori 35 milioni per un giocatore che oggi ne vale ma forse un terzo, e che dovrei convincere una società di Serie A che lotta per non andare in Serie B a prenderselo. Lui farà anche sicuramente un po' il prezioso, perché ha già detto che io voglio giocare in Italia, non vado in Inghilterra, sappiamo benissimo perché è finito al Nottingham Forest per le relazioni che ci sono tra Riso insomma la proprietà,
1: sì.
5: E quindi è chiaro che insomma alcuni giocatori andranno rivalutati, e forse con Conte questo non era possibile.
1: Grazie mille Davide.
2: Grazie Davide.
5: A voi, buon proseguimento.
1: Buona serata a te. Ci fermiamo, ultimo pit stop di questo appuntamento con il calcio della sera, pubblicità, disco, poi ascolteremo l'intervista che il nostro Lucio Pengo ha realizzato con Corrado Ferlaino in occasione dei suoi 95 anni d'età. Oggi ha festeggiato il compleanno, tanti auguri all'ex presidente del Napoli, e anche l'intervista che sempre il nostro Lucio Pengo ha realizzato con Antonio Corbo. A tra poco.
6: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rientriamo in diretta per i saluti finali e per farvi ascoltare le parole prima di Corrado Ferlaino e poi di Antonio Corbo pronunciate ai microfoni del nostro Lucio Pengue. Grazie a Nello Iorio per aver curato la parte tecnica questa sera, grazie Emanuele Calaiò.
1: Grazie a te Marcello Calvano, appuntamento sempre domani ore 19, buona serata.
0: Buona serata a tutti, vi lascio a Corrado Ferlaino e Antonio Corbo con il nostro Lucio Pengue. Ciao a tutti.
2: Auguri, auguri al presidente Corrado Ferlaino qui sul lungomare di Napoli. Stiamo vivendo davvero un'emozione unica, perché presidente, innanzitutto auguri.
3: Grazie per gli auguri, grazie. Che devo dire?
2: E poi ha creato una tavolata fantastica, devo dire la verità, ha messo insieme la storia.
3: Ho messo degli amici, dei conoscenti. Mi piaceva stare con loro almeno un paio d'ore, quindi ci sono riuscito.
2: E presidente, allora quest'anno il Napoli compie 100 anni di storia, e nella storia del Napoli Corrado Ferlaino è stato il presidente delle grandissime emozioni, del primo scudetto, avete portato Maradona a Napoli, davvero penso che è una grande fetta di riconoscenza da parte di tutti i tifosi.
3: Ah, io ringrazio i tifosi se c'è questa riconoscenza, se non c'è pazienza che posso fare? Va bene.
2: Presidente, tra tutti i successi, le vittorie, i giocatori, a quale è più affezionato?
3: Io sono affezionato a Corrado Ferlaino, molto affezionato devo dire, e me lo sogno pure di notte qualche volta e mi spavento, va bene.
2: Allora ancora auguri presidente, in diretta l'abbiamo fatto, c'è stato il trucchetto per spiegare.
3: Ah sì, cioè, sì. Mi ha fatto arrabbiare.
4: Ma c'era un solo scudetto là sopra?
2: C'era soltanto una candelina, almeno due presidente.
3: Anni. Lo so, ma niente, dice che ho vinto un solo scudetto, quindi.
2: E invece sono due.
3: No, è una Coppa UEFA soprattutto.
2: Che presegue la Coppa UEFA, poi tra le altre cose è un po' come se fosse la Champions League di adesso, perché partecipavano le più forti in assoluto.
3: Certo, la Coppa UEFA di questi ultimi periodi è molto molto importante. Va bene così. Comunque io so con... siccome quelli giornalisti mi hanno sempre attaccato a me, mi hanno fatto allora io niente, l'ho incontrato qui e dice: ma perché mi avete attaccato? E mi stanno spiegando il perché.
2: Presidente, com'è strano veramente, perché poi alla fine al tavolo del compleanno sono tanti giornalisti che hanno raccontato quel Napoli, oggi sono qui con voi, quindi non c'è questa guerra tra il Napoli e i giornalisti.
3: No, come no? Ma loro fanno il loro mestiere e i dirigenti fanno i dirigenti, quindi ognuno lavora proprio cosa sua. Va bene. Non c'ho nient'altro da dire.
2: Allora presidente, dovete fare un saluto a tutti gli amici di Kiss Napoli che sono qui virtualmente a brindare con voi e a spegnere questa candelina.
3: Va bene, io spendo la candelina, va benissimo, auguri a tutti, va benissimo, auguri a Walter, aspetto per i 100 anni.
2: Grazie presidente.
3: Prego, prego, prego.
2: Ti approfitto della tua presenza, caro Antonio, per commentare quello che oggi è scritto su Repubblica, questo fondo americano interessato al Napoli con De Laurentiis che ha tre possibilità aperte eventualmente.
5: Ha innanzitutto la possibilità di cedere il Napoli, ma questa è quella meno probabile perché lui è molto legato al Napoli e dei due figli, mentre Luigi può anche rinunciare ad una prospettiva del Napoli perché è assorbito da impegni molto importanti in America, dove sono proprietari, padre e figlio sono proprietari di 450 titoli di film. Valentina invece si è molto innamorata del Napoli, sta lavorando molto bene nel marketing. Bisogna ricordare che in questo momento, e i tifosi forse non lo sanno, il Napoli è la società più contesa, più braccata dai fondi di investimento americani. Per quali motivi? Punto uno, perché ha un bilancio perfetto. Quindi chi viene a investire soldi nel Napoli non li investe in una società indebitata. Secondo, il nome di Napoli tira moltissimo e tirerà ancora di più con la Coppa America. Poi c'è sempre la città dove è passato Maradona, e quindi c'è tutto per rendere il Napoli molto appetibile, ma credo che per il momento De Laurentiis preferisca la terza soluzione, quella di cedere il Bari, che è in brutte acque.
2: Antonio, qui siamo al tavolo col presidente De Laurentiis e col presidente Ferraino, il Napoli è del presidente De Laurentiis, e questi fondi americani un po' hanno colonizzato il nostro calcio. Non parliamo di romanticismo, per avere una proprietà ben identificata, per rilanciare questo calcio italiano che sta andando davvero in una brutta direzione, non sarebbe meglio, oppure forse è meglio affidarci a questi fondi?
5: No. Sicuramente no, perché i fondi hanno un interesse ovviamente speculativo. Chi viene e porta dei fondi, e c'è veramente una grande attenzione in America alla vigilia poi dei mondiali di calcio, e quindi il calcio fa tendenza, c'è questa possibilità, c'è questa forza attrattiva del calcio italiano anche per l'America. Però io penso che sia peggiore l'amministrazione di eventuali fondi americani. Ancora peggio credo dell'amministrazione Gravina nella Federcalcio italiana, che ha dato dei risultati, almeno oggettivamente risultati pessimi. Io credo che il Napoli abbia bisogno di presidenti, di veri manager. Se posso dire, se posso violare un segreto, quando io incontro De Laurentiis, ho la fortuna di parlare con lui un attimo, visto che c'è alla base una grande amicizia, una grande stima reciproca, anche se tante volte lui ha contestato a quello che io ho scritto, gli dico sempre: per il bene del Napoli occorre sempre il peggior De Laurentiis.
2: Quindi non ce la spieghiamo questo arrivo di fondi americani?
5: In questo momento la trattativa si è interrotta per quanto riguarda il Napoli, ce ne saranno forse anche altre. Io non escludo che questo stesso fondo, il nome non si conosce perché hanno un patto di riservatezza, possa coinvolgere almeno all'inizio il Bari.
2: Antonio, l'ultima te la faccio su Antonio Conte. Prima ne abbiamo parlato, è strano come un allenatore ancora sotto contratto, con una presidenza che comunque ha ottenuto dei grandissimi risultati con Antonio Conte, si parli del futuro di Antonio Conte a Napoli nonostante queste premesse.
5: Io ti dico che con Conte si sperava in qualcosa di più. Un secondo anno con 43 infortuni muscolari, comunque riconducibili ad una sfortunata conduzione o atletica o sull'altro versante, quello sanitario, nei ritardi di recupero e nelle recidive, io penso che questa sia una stagione che doveva finire in un altro modo. Dopo lo scudetto c'era tutta l'esperienza per poter puntare allo scudetto quest'anno e non finire a 15 punti dall'Inter.
6: Save the date. Il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: buongiorno. Oggi addirittura con qualche secondo di anticipo inizia Yes and Kiss Kiss. Buon lunedì 18 maggio da lui, Rosario Verde.
1: Ma pure da lui, Marco Pisacane.
0: Ma soprattutto da egli.
1: Vai.
0: Oggi è una bella settimana, inizia con oggi. E anche da egli, Simone Zagaria,
1: Ello,
0: in regia.
1: Ello.
0: Sarà Ello, corretto da dire.
1: Ma se io dico che sono linguista, la vuoi vedere?
0: Facci. Mamma mia, che cotoletta, ragazzi. Porca, ma quanto è là? È più larga della bocca quella lì.
1: Tu vuoi parlare con qualcuno? Buongiorno.
0: Ecco qua. Allora, se avete sentito la nostra mancanza, ma giusto 24 ore di pausa. Siamo di nuovo qui. Dopo il sabato, ovviamente, di Yes and Kiss Kiss. Fra pochissimo tutte le notizie di questo lunedì, ma nel frattempo il numero per i vostri messaggi 342-00-00100, ma anche 081-546-6873. Iniziamo con Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: iniziamo e da dove? Da dove?
1: Ma dove iniziamo, Pisacane? Dove iniziamo? Iniziamo, cara cellula dormiente che stai di là, tu lo sai che io voglio organizzare questa rivoluzione, ma è arrivato il momento di dire, Pisacane, questa rivoluzione non si può fare.
0: Questa rivoluzione non si può da fare.
1: Non sa da fare, ma soprattutto non si può fare. Cassandichini e Climbi, come si chiama quello cosa che devi dire tu? Il cartone animato.
2: One Piece, One Piece.
1: One Piece, San, chi ne One Piece in capo, San? Chi ne Pokémon? I Pokémon
0: a capo. A proposito, facciamo gli auguri al nostro Robertone.
1: Non lo fa.
0: Il detentore del martello di Thor.
1: Tu stai inguaiando l'Italia, Pisacane. Tu stai andando contro la patria. Tu e Robertone andato contro la patria.
2: Ma il suo compleanno dobbiamo fargli gli auguri.
1: Ma pure il compleanno. Io lo asso compleanno a Robertone. Io Martin Litor, perché che succede, cari radioascoltatrici, cellule dormienti, cari radioascoltatori, cellule dormienti, gli italiani continuano a essere tra i cittadini europei meno disposti a combattere per il proprio paese.
0: E quindi?
1: Ma proprio ultimi, signori.
0: Ma proprio ultimi.
1: Ma siamo proprio ultimi.
0: Cioè siamo i primi dall'altro lato.
1: Ma credo non ce ne passamma manca pa capo, ecco. Non dire altro. Secondo le più recenti rivelazioni internazionali di Gallup, si chiama International, e altri centri europei di analisi geopolitica, immaginate un po' quanti cervelloni, quante menti si sono messe attorno a questa cosa. L'Italia registra uno dei livelli più bassi dell'Europa di disponibilità alla guerra. Appena il 14-16% di italiani dichiara di prendere le armi per difendere il paese in caso di conflitto. Poi per esempio voglio fare un piccolo sondaggio, è entrato pure Ivano Petagna, tu sì. Combatteresti, imbracceresti il fucile per difendere il tuo paese, la tua patria? Tu che cosa non se ne parla, la roba magnata se ne parla, tu? Ah, perché tu domanda a fare, pensa che non sai manca un paese, qual paese? Cricignano,
0: Curciano, salutiamo tutti,
1: quindi,
0: ragazzi.
1: Quindi si stanno proprio in guai. Il confronto con l'estero dell'Europa è netto. Immaginate in Finlandia, che è un paese molto
0: Finlandia
1: avanzato.
0: Sono in pace e stanno facendo comunque la guerra, sono lì con le armi abbracciate a
1: Finlandia
0: difesa.
1: Sta mannanza, cioè in Finlandia sono il 70% combatterebbe per la Finlandia.
0: Che bello, guarda che bello, che patriottismo, ragazzi.
1: In Ucraina che stanno facendo la guerra, verità, quando tu il 60%, nonostante che stanno 2 anni in guerra, mentre i paesi come Polonia
0: sono 4 anni ormai,
1: carici 5-6 anni in guerra. Poi ci sono mentre paesi come Polonia, Grecia, Svezia sono livelli molto più alti rispetto all'Italia. Anche le nazioni tradizionalmente prudenti sul piano militare, come la Germania e il Belgio, non ci vedono proprio, cioè siamo a 40-45%, no? Di questi. Eppure l'Italia sembra muoversi in direzione opposta. Secondo un recente rapporto Censis, solo il 16% degli italiani fra i 18 e i 45 anni combatterebbe per il proprio paese, mentre il 39% si definisce apertamente pacifista. Sei pacifista tu?
0: Sì, vabbè.
1: Passa canse parte, figurati. 39% pacifista, obiettore di coscienza. E un altro 19% dichiara che cercherebbe di evitare la leva in altri modi, cioè praticamente per la conoscenza. Il 19%.
0: Quello, altri conosci modi di conoscenza.
1: Quindi non conosci mai nessuno. Altri, secondo lo stesso rapporto di Censis, solo il 25% degli italiani è favorevole all'aumento della spesa militare, cioè praticamente il 75% non può sapere proprio. Cioè, 75% è contro l'aumento della spesa militare, il USMAMIS, eserciti, aerei da guerra e altro, mentre il 25% è favorevole. Tu sei favorevole alla spesa militare, pensa che
0: quella serve.
1: Quella serve, il 25% non c'è sta fa guerra, no,
0: un minimo di deterrenza, cioè se tu già sai che questo.
1: Pensa che non scappare, andresti a fare la guerra. Ma,
0: dicendo, cioè, nel momento in cui
1: guarda, non rispondo.
0: Qualcuno vuole mettere piede nel nostro paese, se sa pure che non ci abbiamo.
1: Ce l'ha mecciata. Che ci siamo pure armati sotto palazzi, capito? Ora siamo pure 10 euro.
0: Magari li accogliamo a braccia aperte. Buongiorno, padroni, benvenuti.
1: Quindi, cara cellula dormiente, che tutti i giorni dici comandante.
0: Ma che l'è colpa tu?
1: Così l'acqua è poco, si scarseggia.
0: Il risultato
1: è la papera non galleggia.
0: È colpa tua, perché tu sono anni che dici frasi tipo Putin mina la Ximi. E allora tu hai scoraggiato l'italiano. Lo hai messo nella situazione che dicevamo tanti chi la mena, io che faccio a fa guerra.
1: Dovresti andare là a combattere per non farla menare.
0: È colpa tua, li hai scoraggiati tu.
1: È tutto colpa mia. Fateci sapere, voi andrete a fare il conflitto?
0: Siete acquistato, ma il rimborso spese me lo danno?
1: Oui.
0: Buongiorno.
1: Ma la pa. O ticket. Ma la pausa a pranzo, c'è babbo, c'è la pausa. Ecco, che cicchettino. Facciamo lo spizzettino.
0: Ciao ragazzi, Fabio da Newcastle. Molti amici turchi qui. Una volta uno disse: se inizia la guerra, abbandono tutto qui e torno in patria per combattere.
1: Sì, qui.
0: Se vedete anche quanti vanno a votare lì, la percentuale è altissima. Ragazzi, noi abbiamo tantissimi segnali che il patriottismo ormai non è più roba italiana.
1: Ma che
0: cioè,
1: patriottismo? Ma come?
0: Cioè, siamo.
1: Ma amici, apri di Pokémon. Dimmi, Pokémon non capo in Italia. Mi sa che...
0: Ma fosse quello.
1: Ma fosse
0: il problema,
1: cazzo di noi.
0: Fosse
1: cioè, dimmi, Pokémon non capo, lasciamo stare.
0: Vabbè, Rosà, il martello di Thor, casa va Thor, Nicola.
1: Immagina Robertone in da trincea, martello male Thor.
0: Scusami, ma
1: chi
0: tu?
1: L'ha così, un'amica la fa, chi lo sa bolisce, chi lo sa bolisce.
0: Tu non l'hai visto Infinity War, quindi.
1: Ma che adesso Infinity War?
0: Infinity War durante la guerra in Wakanda,
1: che adesso,
0: quando l'esercito di Thanos arriva in Wakanda.
1: Ma che è su Thanos?
0: Ma come chi è Thanos, Rosario? È il cattivo dei cattivi, Thanos, che sta
1: Lui scende un cartone animato.
0: No, quando
1: hai Thanos.
0: Quando arriva Thor, arriva Thor e fa una cosa talmente smargiassa che parti un applauso in sala.
1: Porca
0: c'è una roba di un hype pazzesca, ragazzi. Cosa ne vuoi sapere? Cosa ne vuoi sapere?
1: E che non c'ha sapere?
0: Allora andiamo a vedere. Stanno arrivando i vocali, quindi Zaccaria, lavoro per te. Ragazzi, sono Carmine. In guerra molti di noi non andrebbero, però se ci bestemmiano i morti oppure offendiamo la mamma, là ci facciamo da Randell e
1: turismo.
0: Partiamo. Carmine da Marano.
1: La, come ci vogliono invadere? Ce l'hanno micciato.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Allora, vado a pensare così. Se avessi io a Dombrecciata, non altro paese, tipo come americana, ma no. Manca per capo. Ma se avessi a venire con uno, tipo che ne sa, c'è la Francia, dentro la casa mia, allora dicimi quello che volete voi. Mazza, bastone, fucile, martello, bomba a mano, scettiamo a capo. Ecco.
1: Sì, domani.
0: Lui fa parte di quel 13%. Come francesi. Zaccaria non è d'accordo con questo messaggio, mettiamola così.
1: Insomma, la domanda è questa: avete il vostro senso della patria?
0: Sì.
1: Cioè, ci sta un napoletano là che dice: me lo fotto a me, mi sono italiano, io sono napoletano.
0: No, questo è
1: o milanese dice: ma perché dovrei difendere questi terroni di merda che non lavorano neanche? Chi là da così già siamo divisi fra di noi, capì? Già ci schifiamo una parte con l'altra. O senesi schifo o fiorentino, fiorentini schifo o pisano, pisani schifo. Cioè, comune fra comune.
0: I vari
1: pomerese schifo e posillipini schifo e pomerese, un secondo il genese viene schifato lo pomerese,
0: solo cioè, il Colli Aminese ama tutti, vedi?
1: Cioè non abbiamo proprio il senso della patria, cioè, non, già ci schifiamo una parte con un'altra, ma
0: però
1: perché sa difendere Achille secondo gli anni?
0: Posso dire
1: una secondo
0: cosa?
1: Gli anni perché ha già difendere Achille Pusillica.
0: Secondo me, secondo me qualche politico
1: il porticese che schifa il napoletano,
0: ma non è vero, non è vero.
1: Dove andiamo?
0: Qualche politico che si mettesse lì a lavorare un po' sul senso patriottico sano non farebbe una cosa male, non una
1: Salvino
0: cosa
1: potesse fare.
0: No,
1: Salvino,
0: no,
1: fermiamo
0: no,
1: una canzone. Ma Salvino se potesse fare, secondo me c'ha proprio la base.
0: No, cambierei sinceramente.
4: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: siamo ancora nei vostri messaggi, quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Poi andiamo a vedere. Buongiorno, io parto se partono i figli dei politici. Luca da Piazza Municipio. Questo è pure un altro vecchio adagio, che si dice sempre in questo caso. Pago il pesone da quasi 30 anni.
1: È bella l'Inghilterra perché i figli della, i nipoti della regina hanno fatto tutto il servizio militare, certo. No?
0: Sanno portare caccia.
1: Se c'è, sanno portare gli aerei, insomma. Non siamo proprio bellici noi, no?
0: Pago il pesone da quasi 30 anni e ho padrone di casa, mi ha pure aumentato quest'anno e dovrei andare in guerra per salvare a casa di chi? Antonio Damarano, dice lui.
2: Chi cazzo bori? Che significa?
0: Il punto è che perderesti anche quella casa che non è tua. Che si fa dopo? Sasator! Wow, grande, ti hanno messo. Guarda, ti hanno fatto la Sasator. Foto. Questo è da vedere, ragazzi.
1: Messa a offendere.
0: Hanno messo Martello e Thor. Guarda, dov'è la telecamera?
1: Messa a offendere.
0: Eccola.
1: Pronto?
0: Qua. Spettacolo.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sono Michele da Caserta, ex militare in congedo.
1: Ah, ecco.
3: Due anni.
1: E vabbè, insomma, tu ci hai fatto il militare.
3: Allora,
1: ce l'hai in senso.
3: Il sondaggio dipende come lo si imposta. Perché se a me chiedete moriresti per la tua patria, io ti dico di sì, anche adesso ho 62 anni e con la schiena a pezzi. Ma se tu mi dici moriresti per l'Europa, io ti dico di no, perché a me dell'Europa Unita non me ne frega assolutamente niente. E questo ti posso dire, assicurare al 100%, che è l'opinione del 95% dei militari, compresi gli ufficiali.
1: Pure.
0: Cioè che per
1: l'Europa... l'Italia sì, per l'Europa no.
3: Esattamente.
0: Cioè, quindi tu mi stai dicendo.
3: Per la mia patria do pure il mi sveno, do il sangue e mi tolgo pure l'oro che c'ho a casa.
0: Io credo che un po' tutti la pensino così, infatti, dice anche Zaccaria la stessa cosa. Però scusami, noi mi pare che abbiamo nel nostro trattato europeo il fatto che se un paese europeo viene attaccato, gli altri paesi devono intervenire.
3: Tu
0: lo dovresti fare lo stesso se fossi ancora. Sì, no, dico, lo dovresti fare lo stesso se fossi ancora in servizio, no?
3: Ma mi inventerei qualcosa per non farlo, te lo posso assicurare.
1: Sì, vabbè, ma tu sei militare, cioè è logico che combatteresti per l'Italia, ma ti assicuri il 99% di quelli che ci stanno ascoltando. Pensa che tu combatteresti per la tua nazione.
0: Basta, se siamo proprio con l'acqua fino qua sopra.
1: Sì, vabbè,
0: nella merda.
1: Senti, Sofì, ma conosciamo qualcuno, allora, che mi fa partire.
3: Mettiamola così, a me dell'Ucraina, di dare le armi all'Ucraina, non me ne frega un cazzo.
1: Vabbè, ma stiamo parlando del però per l'Italia tu combatteresti. Vabbè, ma sei un militare.
3: Sicuramente sì.
1: Qua stiamo parlando anche dell'Italia.
3: Ma anche perché l'ho fatto, quindi ti posso assicurare.
1: Ma sei militare.
0: Però giochiamo di fantasia, se dare le armi all'Ucraina o a un altro qualsiasi paese può aiutare ad evitare che tu possa poi andare in guerra per il tuo paese, non sarebbe una scelta saggia?
3: No, assolutamente no, perché vendere le armi non produce la pace, produce la guerra.
1: Sono d'accordo pure io, grazie amico mio.
0: Sono
1: d'accordo con te, ciao amico.
0: Ciao ragazzi.
1: Allora, 0815466873, partireste per difendere l'Italia, la vostra patria?
4: Marco, io dovrei dire una cosa, voi con gli aminesi siete cattivi pure voi, perché io ho appena mandato un messaggio e non mi ha neanche salutato, capito? Andrea da Grendil, ciao,
1: Grindil.
4: Buona giornata. Rosario, mangi una mazzata a questo.
1: Ciao, oh,
0: Rosario, si
1: punto,
0: dice.
1: Punto.
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, ciao. Senti, sono Vincenzo.
1: Ciao, Vincenzo. Ciao.
5: Allora, io partirei sicuramente per fare guerra per difendere l'Italia. Prima perché io sono proprio patriottico proprio.
1: Ah,
5: seconda cosa, ho fatto il militare. E quindi mi difendo la mia patria. Ma chi lì là che non battesse? Sono tutti quelli là che hanno fatto militare. Il 90% di loro, nessuno parte, perché non sapeva che poi c'è la vita militare a patria, perché
1: quindi,
5: per conoscere la patria bisogna fare pure i militari.
1: Io per esempio non partirei mai e poi mai.
0: Però ha ragione, mai. Tu hai fatto il militare.
1: Cioè, sei mise.
0: Io no, niente, zero, manco mezza giornata, quindi ci hanno manco fatto le visite, quindi...
1: Non ti preoccupare, ti formiamo subito, Pesacane, ti formiamo subito.
0: Vai tu.
1: Ci vogliono 7-8 mesi per formarti. Grazie.
0: Ho degli impegni lavorativi. Ieri sera ho avuto l'onore di conoscere da vicino una persona speciale come Marco, grazie, Emanuele.
1: Ah, è venuto stamattina a parlare di te, ha detto, pure lui ha parlato di te.
0: Grande Emanuele,
1: allora difendereste la vostra Non c'è bico proprio.
0: Vi posso garantire che se lo straniero invadesse l'Italia, io sono il primo ad aizzare la bandiera di chi ci occupa. Pensa a te. Cioè, questo è un traditore della patria, praticamente. Perché lo Stato italiano non sta facendo nulla per i propri cittadini, li sta solo massacrando sempre di più.
1: Allora, ragazzi, vi cambio la domanda: se vi invadesse la Germania, grazie, un po' di ordine e roba.
0: Le prime parole di Rosario Verde è finalmente
1: Germania invadici, pronto.
0: Ci siamo pure andati vicini in certo periodo.
6: Buongiorno, Antonio da Verona.
1: Ciao Antoine.
6: Ragazzi, io sono un ex militare.
1: Sì, ciao, tu militari
6: stamattina. Vi dico una cosa, disculpa aver fuito, voglio, perché se ragazzi ci visto sotto all'esercito. Non ho fuito, manco immagina, voglio gente solo loro che ci sparavano coppi di piedi. Gente che ha bomba a mano invece la autoannando, se la buttavano capo. Poi gli infortuni che ci visto per camminare. Camminare in fila indiana oppure correre in gruppo, gente che si è raputa la capa, persi. Perché
1: non è cosa nostra. Non è cosa nostra,
6: non ci potete
1: dire.
6: Fui.
1: Come eri la tutor mentore?
0: Fui. Terra, aiuti. Allora andiamo.
7: Ragazzi, ma stiamo scherzando. Io dovrei scendere in guerra per chi? Per Renzi.
1: Sì, certo.
7: E chiunque altro sia, cioè,
0: al momento lo faremo per la Meloni,
1: la tua patria, ma poi manca per la Meloni, c'è
0: zecca
1: Meloni.
0: No, sai, il
1: pronto,
0: premier,
1: ma che significa qui la Meloni, pronto?
0: Vabbè, anche per
1: tre. La nostra ciao, chi sei?
8: Sono Pasquale.
1: Ciao.
8: Ragazzi,
0: questo già non sta bene.
8: Della guerra, come si dice, il patriottismo.
0: Ma Pasquale, ti sentiamo malissimo, allora, non si capisce niente. Allora, Pasquale, metti bene il telefono.
8: Si posso dire, no? Storicamente, veramente. Cioè, non
1: mi
8: mai fornuto a guerra con stessa alleati.
1: Non ho capito nulla. Non mi mai fornuto a guerra con stessa alleati. Che andiamo capito.
0: Ma è colpa degli altri, però, mica è colpa nostra.
1: Vabbè, ci fermiamo un attimo. Grazie, amico mio. Pubblicità e torniamo subito, vai.

0: se permettete, tra questo scorcio di ora e l'altra vi diamo anche qualche, qualche motivo perché gli italiani non vogliono difendere la propria patria, no? Che se, da questo sondaggio praticamente pare che solo il 14% degli italiani vorrebbe combattere per mantenere la propria patria, no? Però è uscito un altro sondaggio che esce ogni anno, per esempio sulla libertà di stampa, no? Per esempio in Italia, l'Italia scivola ancora nella classifica globale della libertà di stampa. Sentite questa: secondo il report 2026, quindi quest'anno, di Reporter RSF.
1: Ah, ok.
0: Va bene, diamo l'acronimo.
1: E la sei giocata bene.
0: Il paese si colloca a 56esimo posto, segnando il dato più basso di sempre, confermando un trend negativo già emerso negli ultimi anni.
1: Praticamente siamo ancora
0: siamo scesi ancora di più come libertà di stampa. Pensate che siamo al di sotto del Ghana, della Costa d'Avorio e del Gambia. Va bene, stiamo sotto a questi paesi qua come libertà di stampa, un sorpasso che fotografa un peggioramento relativo ma anche un rallentamento dell'Italia rispetto ai sistemi mediatici in evoluzione. Qui si sta parlando di libertà di stampa, quindi libertà di stampa, come sono liberi i nostri giornalisti di fare il proprio lavoro, come veniamo informati, e siamo al di sotto, siamo ancora scesi al 56esimo posto e siamo al di sotto. Ricordatevi questo: Ghana, Costa d'Avorio e Gambia. Va bene, e sì, noi saremmo l'Italia. Va bene, i motivi sono questi fattori: si aggiungono problemi storici, la concentrazione della proprietà dei media che limita il pluralismo, cioè praticamente i nostri media stanno in mano a pochissime persone, quindi giustamente non c'è pluralismo. La fragilità economica del settore, con redazioni sempre più ridotte, cioè ridotte e mal pagate. Il crescente ricorso a querele e azioni legali. Sapete che un giornalista appena dà una notizia oppure dice qualcosa di un politico viene prontamente subito querelato, anche se ha ragione, quindi lo trascina per anni in tribunale facendogli portare spese legali e altro. Quindi, e poi ci sono altre leggi che si sono fatte per restringere ancora di più la libertà di stampa e altro. Quindi questo è uno degli elementi che può portare a dire: ma perché siamo lì per difendere sta roba? Cioè, non insomma, dovremmo essere uno dei paesi più liberi, no? Come stampa, e siamo scivolati, vi ripeto, al di sotto del Gambia, dalla Costa d'Avorio e del Ghana. Va bene,
1: alla grande,
0: alla grande.
1: Beh, comunque ci muoviamo da qualche parte.

0: Si peggio, meglio poi c'è l'auto, fermi in equilibrio.
1: Poi naturalmente c'è l'autocensura, perché praticamente essendo le redazioni pochi elementi, pagati male, roba varia, si mettono pure a paura e perdono posto, quindi si autocensurano, dicono no, io non parlo proprio, e quindi siamo diventati proprio un paese al di sotto del Ghana, la Costa d'Avorio e il Gambia.
2: Sì, purtroppo è brutto che poi certe persone in generale possano dire delle cose solo perché, ecco, come a volte dici tu, no, per tifo o per appartenenza di una certa cosa, si ha un po' il prosciutto sugli occhi e non si dice poi una realtà, un dato concreto.
1: E dopo dice che Filippo è dopo posto, tu ne dici certe cose.
2: È un problema.
1: 0815466873, se volete potete intervenire in diretta. Morireste per la vostra patria, ecco.
2: No, perché per poi verrebbe riportata male la mia morte. No, verrebbe riportata male la mia morte.
1: Perché uno poi dovrebbe morire per difendere la propria costituzione, ma viene applicata questa costituzione. Non si sa.
2: Ma pronto? Stai diventando troppo drallazzino, mi sa sta cosa, queste domande così provocatorie.
1: Ecco l'autocensura, vedi?
2: Non si fa.
1: Zitto,
2: preghiamo
1: pronto.
2: Santa Fregna, andiamo, forza, pronto.
3: Ragazzi, buongiorno, Nello dal Principato.
1: Ehi, Nello.
2: Ah, ma tu sei al Principato?
3: Vabbè, lo sai, io ti volevo pagare un caffè, ma non fa niente, dai, per la prossima volta.
1: Perché? Scusa, non...
3: Anche puoi rubare un pezzo e ti dovete chiamare un caffè, ci sei già preso.
1: Ah, eri tu, non mi ricordo.
2: Già. Non lo so.
3: Nello, cioè, mi presentavo, Nello dal Principato.
1: Ah, sì, non mi ricordo. Vabbè, io non sono stato proprio fuori rubarlo, sono stato proprio più tardi, ma è sicuro che ieri...
3: Ieri mattina, sei pure mia moglie e ti deve essere la mia signora.
1: Ma io stavo organizzando una rapina, com'è possibile? Non sono andato fuori.
2: Vabbè, ma se lo stavi organizzando.
1: Ma stavo organizzando, non sono proprio andato.
2: Se lo stavi facendo fuori.
1: Sono proprio andato, non stavo là.
3: Di fare militare.
1: No, là organizzi i PAC.
3: Cioè, questi governi che ci hanno guidato fino adesso, sinceramente non esiste proprio, cavolo. E siamo rivelato la pratica.
2: Sì, ma aspetta un attimo, qua dobbiamo risolvere un mistero. A chi cacchio io lo volevi offrire questo caffè, visto che lui ieri non era al Bar Umberto?
3: Bar Umberto, a Caprini.
2: Cioè, c'è un tuo sosia in giro, sappilo.
3: Ma io lo chiamo, stavi in macchina con mia moglie.
1: Ah, amico mio, sì, stavi in macchina, sì.
2: Allora ragione, ci stavi fuori al bar.
1: Sì, mi ha presentato, eri tu quello di... Sì, ok, sì.
3: Ero io.
1: Sì.
3: Lo sai, stavo dicendo, io ho rappresentato l'Italia nel 1993, sono stato fiero. Però sinceramente adesso con le classi politiche da 30 anni abbiamo, no? Già da, cioè io penso che a nessuno dice no, io vado a morire per la mia patria, quando poi abbiamo per dirtene uno, una seconda carica dello Stato che tiene i figli e buttano a qua e buttano là, chiunque è politico, che tiene i figli che fanno tanta tarantella, io e sta a proteggere da queste persone qua, ma nemmeno per sogno. Non esiste proprio, non mi sento per niente rappresentato.
2: Il concetto però è un pochino più alto teoricamente, cioè tu non è che difendi un determinato politico, cioè questo succederebbe nel momento in cui loro ti dovrebbero mandare o vorrebbero mandare da qualche parte per un loro tornaconto. Qua si parla del fatto che tu difendi il tuo paese dall'invasore.
3: Vai e poi vengare da te.
1: Ma mi voglio fare invadere, ne capite? Cioè, se si vengono tedesco, mi voglio invadere, io dico vieni, vengo svizzero come vuoi, ma prendimi.
3: Ragazzi, voglio bene.
1: Ciao fratello, ciao, ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: patria, difensori di questa nazione. Italiani, pronto?
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sa, ciao. Bacio.
1: Buongiorno, scusatemi se mi intrometto in questa discussione.
2: Chi più di te? Sì, chi più di te? Dimmi.
1: Allora, io prima di tutto dissento tantissimo con quello pseudo collega che ha detto che il 95% dei militari, fra ufficiali e tutto il resto, non sarebbero pronti a combattere per l'Europa.
0: Ok, anche a me non è sembrata molto veritiera come cosa, sinceramente.
1: Assolutamente, anche perché io perlomeno di mio sono convinto dell'esatto contrario, però il mio parere personale tale rimane. Mentre l'altro che raccontava che ha visto gente che si sparava sui piedi o che lanciava bombe a mano al contrario e tutto il resto, sicuramente sta parlando del servizio di leva, che non serve a nulla, a zero, certo. Proprio. Io l'ho vissuto in pieno.
2: Vabbè, Bonifacio, c'è che un ragazzo. C'è che un ragazzo che non ha mai sparato, ci sta, che sbagli, insomma, deve imparare, no, ci sta, non è che.
1: È il periodo che non è sufficiente. Per fare un buon militare ci vogliono minimo 5 anni.
2: Certo.
1: Ma non di meno, perlomeno per quello che riguarda il mio ruolo, che voi conoscete, e molti chiaramente radioascoltatori non conoscono, ci sono di 10 anni.
2: Vabbè, Bonifacio, però bisogna anche ammettere che in Italia non c'è il senso della patria, no? Perché già siamo contro comuni e comuni, non c'è il senso della patria.
1: Eppure è vero che il campanilismo purtroppo è molto elevato in Italia, e questo è un errore grande. Però ti posso garantire, Rosario, scusami se mi permetto,
2: prego,
1: che a livello militare questo campanilismo non c'è.
2: Cioè, mi immagino, per forza, che cos'è?
1: Noi siamo 310.000 italiani,
0: che bello.
1: Forze armate. Poi l'ultima cosa e lascio all'altro ascoltatore.
2: Senti, dimmi una cosa, ma siete 310.000, ma siete tutti di destra?
1: Siamo tutti?
2: Di destra.
1: Di destra? Ma io sono di centrodestra, ma personalmente a me...
2: È difficile a trovare un militare hippie, no? Insomma, di sinistra.
1: No, io perlomeno quando si parla di militare non ho mai messo la politica in mezzo.
2: Però insomma la mentalità bisogna averla un pochettino più di... o no?
1: No, per me chi comanda, può essere di sinistra, di destra, di centro,
2: certo.
1: Quello che volete voi, io ho prestato fede al giuramento all'Italia.
2: Senti, Bonifame, il Vannacci, come me lo vedi?
1: No,
2: il Vannacci
1: è un mongoloide.
0: Ci dissociamo. Ritiriamola questa, Bonifacio.
2: Anche perché stiamo offendendo chi soffre di questa, cosa. Vabbè, ciao,
0: non Bonifacio. Condividi il suo pensiero, mettiamola così. Ritiriamola.
2: Liscio, mi è caduto un coppa.
0: Chiediamo umilmente scusa e perdono, non lo faremo mai più, è stato un errore, una defaianza.
2: Ma perché? Ecco l'autocensura. Che hai fatto?
0: Non è un'autocensura, è un'offesa.
2: E già ti sei dissociato,
0: Meglio basta. esagerare.
2: Ecco l'autocensura,
0: non è una censura.
2: Ma sei italiano.
0: Dire io nemmeno sono d'accordo, ma manco per una virgola delle cose che dice Vannacci, ma non dico certe cose su mezzo radiofonico.
2: E sei già dissociato, è inutile mettere la faccia sotto i piedi.
0: Già è capitato. vorrei evitare il bis, sinceramente.
2: Ma non è cane pecora, pronto.
0: Non è cane pecora, è fare le cose come vanno fatte.
2: Sì,
0: è
2: come vanno fatte.
0: È così come si fa.
2: Che ho
0: chiedendo
2: detto.
0: Scusa, pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
0: Caro.
3: Buongiorno ragazzi, sono Peppe.
2: Oui, Peppe.
3: E comunque io sono d'accordo che ha telefonato l'ultimo che sa che ha fatto questo amico, perché sì. Immagino con 88 sono aiutato a fare il servizio militare con un amico mio, gli ho detto mai sparò, ma ci giro, pagliano giovane, questo non è a posto il fucile quando arriva a Befani, questo è un fucile vero,
2: poche
3: parole, chi l'ha perdetto lo dite, quando ho detto mai sparò. E allora che si
2: non mettevano le cuffie, mi ricordo mettevano come si chiama?
3: Ma non so, ma le cuffie, niente, proprio lì.
2: E beh, è stato un errore.
3: Ma no, sono tutto guardato, poi ci ruga chi tutto ciò. Ma per piacere, ma non ci presentano.
2: Ma infatti non c'è più la leva obbligatoria.
3: Sì, ma che fitti fitti, sapi mi sparano.
2: Ma tu la difenderesti la patria?
3: Andrea,
2: ciao fratello, ciao. Dissociamoci a chi se va a finire i costruttori, i cuffi si possono mettere contro noi. Ci dissociamo, sarà successo così. Noi non chiediamo scusa, pronto?
4: Eccolo qua,
2: sì, vai. Allora, il twist.
4: Sarà perché io sono.
0: Ma ti lo sento basso di voce.
4: I due che brillano. Ma vedo mille luzzole, quindi mi consolanziamo insieme a te, buongiorno.
2: Ciao amico mio, mo è arrivato il momento di dire basta, mo bisogna cambiare format.
4: Buongiorno.
2: Aspetta, però te lo dico, se no diventa succhevole. Mo abbiamo fatto un periodo di 2 mesi cantando le canzoncine. Mo ci dobbiamo inventare un'altra cosa. Io direi di buttarci sulla poesia.
0: Ma per carità di Dio, no?
2: Versi di poesia. Devi fare un'altra cosa perché mo è diventato succhevole, capisci? Cioè, poi
0: facciamo le barzellette, le freddure.
4: Sì, sì.
2: Ecco, freddure. Vai, iniziamo la prossima volta con le freddure.
4: Comunque.
2: Ciao Franchini, ciao.
0: Dubito che abbia accettato.
2: Tu dici che ha accettato la proposta.
0: No, credo che domani chiamerà e canterà un'altra
2: canzone.
0: Ma
2: non funge più.
0: Andiamo ragazzi con ancora un po' di musica e con i vostri messaggi al 342-00-00-100 per dire la vostra. Fra poco li ascoltiamo e li leggiamo. Nel frattempo, Temple City.

0: diceva, una difesa della patria, una libertà di stampa. Voliamo verso la fine della nostra prima ora. Se volete dire la vostra, 081 546 6873. Pronto?
1: Sono sempre Bonifacio.
0: Eccolo.
2: Vai.
1: No, io non mi dispiace che avete tagliato la telefonata perché stavo finendo di parlare.
2: Sì,
1: no,
2: senza offendere, senza offendere.
0: Certe parole è meglio evitarle, Bonifacio, per quanto non si possa essere d'accordo.
1: Non la ripeto, ma la voglio spiegare. È di origini mongole per me, perché non ragiona come un ufficiale superiore italiano. Questo volevo dire.
2: Vabbè, ha un suo pensiero politico.
1: È una persona ultraculturata, ci mancherebbe pure, però per arrivare a quei livelli non sei uno stupido. Però ha una mentalità che sicuramente, secondo il mio parere, non riflette quello di un ufficiale superiore italiano.
2: Questo va bene, ok.
0: Bene, chiarito il punto.
2: Ciao, chiarito
0: il punto.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao, mitico.
0: Buona giornata. Ragazzi, non combattere mai per dei politicanti che non tutelano il popolo, per una nazione che non mi ha.
2: Ragazzi, non voglio dire, questi politici qua poi cambiano fra 5 anni, saranno altri, questo e quella.
0: Infatti,
2: ma sono amministratori, voi combattete per la Costituzione, per il vostro paese, che in generale non è per la Meloni o per questo o per quell'altro.
0: Diciamo che indipendentemente da chi sale,
2: cioè in Ucraina non stanno combattendo per Zelensky, stanno combattendo per non farsi invadere il paese, cioè per non dare la loro
0: infatti
2: cultura.
0: Infatti è proprio questo il discorso, no? Cioè tipo, se fossimo
2: immaginate noi italiani abbandonare la nostra cultura e affidarci alla cultura svizzera, mettiamo il cazzo che
0: siamo finiti.
2: Gli svizzeri ci vogliono mai. I finlandesi ci vogliono invadere, dare la loro cultura a noi. Noi a ricotta
0: tu al sud vuoi fare come fanno gli svizzeri, con il loro essere ligi, precisi,
2: che schifo può fare? Ma no, ma amore di
0: sicuro,
2: di. Quindi dovremmo difendere questi valori.
0: Per noi sarebbe una dittatura al pari, cioè,
2: capito?
0: Però vedi il concetto, ragazzi, non fraintendete, noi non andiamo a combattere per qualcuno, difendiamo ciò che abbiamo, cioè credo che
2: cosa
0: anche
2: abbiamo, quello è il discorso, cosa
0: il
2: abbiamo.
0: Il sondaggio è sul fatto che tipo un X qualunque da fuori viene e dice: "Uè, io voglio casa tua, dai".
2: E noi c'aram.
0: Ma no,
2: non ce la diamo,
0: quello no.
2: Pronto?
3: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
2: Ciao bello, ciao.
3: Fernando.
2: Ciao.
0: Poi Fernando.
3: Vi offendete se io difendo chi si invade?
2: Pure io, però dovresti difendere
3: il paese. L'importante è che ci siamo nati.
0: Scusatemi, ma scegliete il paese che più vi piace e magari andate lì, no?
2: Marco è sempre chi ci ha zitto, ma non c'entra, che significa?
3: Sembra che fa pensione, ma ne paga questo paese.
2: Sì, no, vabbè, un altro concetto.
0: Le canarie?
2: Stiamo dicendo altro, non è questo. Che significa?
3: Lo sa. Fanno i loro compiti di interessi, cioè, stagiano politica e mette a chi la
2: niente, non ce ne lasci inventare questa politica.
3: Non fanno niente per noi, ma è perché devo difendere questo paese? Io dico, scusatemi voi.
2: La tua cultura, dico, la tua cultura, per esempio, meno tedesca, ti invade e ti fa solo il patan, no? Ti eviti fa un pacco all'astice,
3: non lo fa.
2: Vabbè, ciao fratello, vai Marco, vai.
0: Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggino. Io combatterei per il mio paese, il regno delle due Sicilie con capitale Napoli, per l'Italia con capitale Roma, non sono tanto convinto.
2: Vedi il campanilismo.
0: Però,
2: pronto?
0: Momento, c'è quella.
3: Pronto.
2: Buongiorno, yeah. Ciao.
3: Comandante
2: Capatosta. Che è Capatosta?
3: Viva la patria.
2: Viva.
3: Per tutti noi.
2: Aizza.
3: Viva la forza armata.
2: Brigata Moscia, la lotta che cresce, vai.
0: Ragazzi, sono padre Federico, sono d'accordo sul fatto che le armi non portano la pace, ma sono sconcertato sulle affermazioni obsolete, patriottiche e anti-europee. Vuol dire stare fuori dal mondo ed essere anche anti-giovani. Purtroppo ce ne accorgeremo quando ci metteremo a cercare giovani in Italia per combattere, li troveremo solo in Europa, ma non in Italia, dice padre Federico, e ci manda anche un abbraccio che ricambiamo. Ma quale senso di patria? Dobbiamo sentire se uccidono la nostra esistenza. Stanno aumentando l'età pensionabile a 70. Ma che
2: no, parliamo dopo, ne parliamo
0: non
2: dopo.
0: Non c'entra niente. Pronto?
2: Come non c'entra niente? Pronto?
0: Con la difesa della patria, l'età
2: pensionabile. È la patria, credo, Marco. Cioè, alla fine la patria.
0: Pronto?
2: Scusa, Marco, dammi una definizione di patria. Cos'è la patria?
3: Pronto?
2: Pronto?
0: Eccola qua. È lui.
2: Pronto?
3: No, vabbè, dicevo, a parte che già è un po' strano parlare ancora nel 2025-2026, scusatemi, di guerra. Vuoi difendere, vuoi fare.
2: Sanno tutti guerra.
3: Queste cose, ma poi sono d'accordo con l'Ute, con chi ha chiamato prima. non mi hanno mai fatto sentire italiano, tranne quando gioco l'Italia sto fallendo, perché sta a combattere per l'Italia? Si vengono a Napoli.
2: Comunque si gli conferma questo sondaggio che solo il 14% degli italiani andrebbe in guerra, darebbe la propria vita, la propria libertà per difendere la nazione. Noi ci fermiamo un attimo, c'è il radiogiornale di Vincenzo Perna e torniamo subito, vai.
4: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: andiamo ancora su questo argomento, aggiungiamo elementi.
1: E tanto è l'Italia, stiamo discorrendo su questa sondaggio che è stato fatto in Europa. Praticamente in Italia è l'ultimo paese per cui si partirebbe a fare una guerra per la difesa della patria, perché solo il 14%, quindi gli ultimi in classifica, contro il 70% della Finlandia. Poi abbiamo parlato di questa libertà di stampa che c'è in Italia, che sta al di sotto del Ghana e della Costa d'Avorio, cioè praticamente siamo scesi ancora di più nella libertà di stampa. Abbiamo una stampa che sta proprio inguaiata a livello di libertà, insomma non è che ci dicono proprio tutto come sta. E ora parliamo delle pensioni, giustamente, perché l'italiano non parte a fare le guerre. Insomma, pensione dal 2027 potrebbe non bastare a lavorare fino a 71 anni.
0: Ne hai di strada da fare ancora, amico mio?
1: Perché tu non muori, cioè non vai in pensione tu.
2: Vabbè,
1: ti a te ancora prima... peggio, tu vai a 80 anni. Vai.
0: Magari forse qualcuno rinsavisce e me la abbassano più in là, che ne sai?
1: Pensioni dal 2027 potrebbe non bastare lavorare fino a 71 anni. Voglio capire chi datore di lavoro può tenere una persona a lavoro fino a 71 anni. Non si sa, per esempio, Giovine, ma all'atleto posti del nostro buon Zaccaria, un 72-73enne, non ce la fa manca a stargli in scala.
0: Mettiamo la foto con l'intelligenza artificiale, almeno ce lo facciamo visivamente 71enne a Zaccaria.
1: La nuova uscita a 71 anni anche per il sistema misto, parallelamente al governo sta studiando una nuova possibilità per chi appartiene al sistema misto, va bene? Cioè ha versato almeno un contributo prima del 1996. Io, tu okay, quando hai iniziato a versare?
0: A dopo.
1: Molto dopo, quindi sì, sei proprio inguaiato.
0: Io sì, sono finito.
1: Tu secondo me non ci vai proprio in pensione, vabbè. No. 96. Oggi questi lavoratori, quindi un lavoratore come me, io ho iniziato dal 97, 98, insomma così, oggi questi lavoratori possono andare in pensione a 67 anni solo con almeno 20 anni di contributi, va bene? Se non raggiungono questa soglia rischiano di restare senza assegno previdenziale nonostante abbiano lavorato e versato contributi. Per esempio 19 anni e 10 mesi in un concluso il 20° anno non avrete l'assegno, quindi vedete come va. L'ipotesi sul tavolo è estendere anche a loro la cosiddetta pensione contributiva di vecchiaia uscita a 71 anni.
0: Ah, cioè, ok. Cioè non me li danno perché ho lavorato, perché ho versato 8 contributi, ma perché poi a un certo punto arriverò a una certa età, sono vecchio.
1: No. Si è versato almeno 20 anni, è versato dal 96. Arrivata a 71 anni tornerà in pensione con almeno 5 anni di contributi effettivi, va bene? In cambio però della rinuncia della quota calcolata con il sistema retributivo, una misura che il Ministero del Lavoro considera una sorta di rete di protezione. Io penso che a 71 anni la pensione daranno perché deve avere medicine. Io mi ricordo che la pensione di mia mamma ci pagava tutte le medicine, perché pigliavano pinnolo, poi ci faceva male chi la tupinnolo, quindi si era pigliato un pinnolo
0: per contrastare
1: l'altro pinnolo,
0: e
1: così via. Quindi per chi è ma a morì, ecco, perché se mai a morì.
0: Ma è meglio che vai
1: già,
0: a fare
1: già morim perché se, capito?
0: Ma in realtà è meglio che se tu hai ancora un'età in cui sei arruolabile, è meglio a questo punto tentare la lotteria della sopravvivenza lì, perché a 71 anni probabilmente è comunque
1: non ci capito che stai dicendo, però sono vengo
0: che, ti che magari prendi la pensione da militare dopo, no? In mezzo a tutto questo quadro drammatico, se sei arruolabile vai a fare comunque il militare, qualche cosina te la danno.
1: Se ti chiamano in caso di guerra, non pensi che ti vengono come i militari, insomma sarà un pochettino diverso.
0: E qualcosa va bene, ti daranno
1: Pensione a 71 anni, pensione a 71 anni almeno con la mia generazione, quindi la generazione di Marco che viene 10 anni dopo, quindi sarà 80, 81.
0: Certo che per la Cabla pensione a 69, pensione a 71, beccano tutti i numeri un po' particolari. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, sono Osvaldo da San Giorgio.
0: Ciao Osvaldo, ciao.
3: Stai parlando con un pensionato.
1: Ah, devi abbiate a te.
0: Tu ce l'hai fatta.
3: Quest'anno sono 70, senti un poco. Allora, per quanto riguarda la pensione, io mi ricordo, non mi incazzo perché fortunatamente
1: ringraziando Dio.
3: Sto bene, non ho mai preso, non ho alcuna.
1: Però immagina a lavorare, tu oggi 70 anni stessi ancora faticando, insomma.
3: Ma io la verità proprio volevo ancora continuare a faticare, però me l'hanno cacciato.
1: E perché te l'hanno cacciato?
3: Perché avevo raggiunto i limiti d'età, 67 anni, certo, te ne devi andare.
1: Che lavoro facevi?
3: Allora, io prima sono stato militare, poi mi hanno passato al...
1: Quindi eri statale, va bene.
3: Alla Corte d'Appello, sì.
1: Va bene, statale, vai.
3: Comunque, quello che vi volevo dire per quanto riguarda la guerra, se ci fosse una guerra, se ci fosse un'invasione, il problema non è di andare in guerra, il problema è chi ci comanda. Chi è il personale deputato a comandarci in una eventuale invasione?
1: È il Presidente della Repubblica, il Ministro della Difesa, no?
3: No, io parlo proprio dei
0: generali, cioè di quelli che comandanti.
1: Io so che in Italia ne abbiamo, siamo il paese che ce n'ha di più di generali, perché giustamente le prime invasioni si fanno.
3: Ma avresti il generale, che lo fa? Si va a fare la conta, cioè proprio quelli là, gli operativi, pochi. Sono pochi.
1: Sì, ho letto.
3: Gli operativi. Capito? Questo è il problema principale. Che non abbiamo magari una classe militare dirigente.
1: Vabbè, lo disse il ministro Crosetto, se ci fosse capitata la stessa cosa dell'Ucraina.
3: Lo so,
1: No, Crosetto disse che se ci fosse capitata la stessa cosa dell'Ucraina saremmo proprio...
3: No, non è che sono un problema, non è questo, è che è proprio lo spirito patriottico, ma magari dal meridione in giù, cioè da tutto il meridione, che è proprio cavato, è scemato, perché si vede la poca assistenza che c'è dello Stato nei confronti della popolazione.
1: L'Allerezza viene rugore.
3: Più sovvenzioni, più infrastrutture, perché chiaramente essendoci più infrastrutture, le leggi che hanno fatto, dice questi soldi che gli diamo li investono e fanno cose, ma al sud non ci stanno queste cose. Cioè tu vedi proprio la discrepanza fra l'investimento delle quote, diciamo, le quote sociali per produrre lavoro, per produrre infrastrutture, è più al nord che al sud. Ecco perché al sud c'è sempre quella tarica.
1: Ma pure al nord non è che si darebbero tanto per la patria. Al sud sì, solo in tutta Italia solo il 14%.
3: È una discreta fetta, cioè i verdi, una bandiera verde.
1: Vabbè,
3: allora su loro la Padania è una Padana.
1: La Padania è una Padana.
0: Oh, tu che sei pensionato, vediamo se condividi questo messaggio. Ciao Marco, l'obiettivo è uno solo: pensione a 90
1: anni. Sì.
0: È piaciuta, è un'idea che è piaciuta. Se piace a un pensionato, piacerà anche a noi un giorno. Allora, grazie, caro, un abbraccio.
1: Ciao fratello, ciao. Ci fermiamo un attimo?
0: Sì, vai, canzoncina, ci sono i completi.

0: nella pensione a 75 anni, però dovrebbero togliere prima tutte le baby pensioni, poi ne parliamo, dice Giussi, giustamente, dice se ci vado. Se ci vado tardi io, perché ci devono andare prestissimo altri? È un'idea anche questa, ovviamente.
1: Questo è il discorso che ti fa venire il non amore di patria. Pronto? Pronto?
2: Pronto.
1: Chi sei, Enzo? Sei tu?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao, ciao. Bello. Grazie, stamattina il telefono non funziona. Non funziona il telefono, Enzo. Mi dispiace, richiama. Pronto? Attaccato lui.
0: Ragazzi, purtroppo l'ignoranza impera, certi individui non capiscono che in caso di guerra le bombe cadono sulle nostre case, sulle scuole, sugli ospedali, si difende la vita dei propri cari, pensare poi ai politici è completamente fuori luogo. Saluti da Ciro. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, sono Antonio da Buscrumger.
0: Carissimo.
1: Ciao.
3: Allora, io penso che la vita militare, ci sono delle persone che sono proprio predisposte a,
1: certo,
3: questo. A volte mi dispiace, delle persone che non ci riescono ad entrare, ma non predisposte che tu dici io so fisicamente, sono predisposto, no, io dico proprio ci sono delle persone che quando sono piccolini pare che è una guerra in capo.
1: No, gli piace proprio, come chi vuole fare il poliziotto, chi vuole fare
3: queste cose. Io ho un esempio di un carissimo amico mio che quando era piccolo addirittura iniziò a sparare con il fucile a piombini, non mi ricordo. E queste poi purtroppo da sopra al tetto di casa sua colpì a qualcuno per sbaglio e per colpa di questa cosa, andando in causa, poi non è potuto più entrare. Ma quella persona lì a oggi ha, se il caso, 2-3 cinture nere, si allena, va in mountain bike, ci sono proprio disposte, tu lo vedi e dici quello è un militare mancato. Poi ci sono quella che si vogliono andare a fare, a prendere tra virgolette lo stipendio sicuro e bello, persone che vogliono andare in missione,
1: ma comunque da piacere alla fine
3: ti deve proprio piacere. Esattamente quello intendo, che io chiedo a Marco, a Rosario, tu difenderesti la patria? Rosario e Marco ovviamente mi dicono ma tutto a posto, ma a me chi mi difende?
1: No, io non io sono proprio obiettore di coscienza, non riuscirei mai ad uccidere un altro. Non premere mai un bottone sapendo che dall'altra parte sta morendo qualcuno. Mi dispiace, non lo farei.
3: Altrettanto però ti dicono ma stanno attaccando la tua patria, che fai, non la difendi? Io non so, noi non siamo
1: veramente. Ma stiamo parlando per parlare, però in un'eventuale guerra non si combatterebbe, insomma, per terra come sta facendo in Ucraina.
3: Ragazzi,
1: e saranno solo missili a qua, missili là. Vabbè.
3: No, ma proprio no, io anche politicamente, no? Sapete che cosa fare? Se mi dichiarassero guerra, la Germania mi dichiara guerra, io subito, bandiera bianca, la tua politica è migliore della mia, attuiamola. Dico, la nostra ci stiamo trovando una chiave.
0: Ragazzi, ma fin quando almeno ci sta questa cosa che si chiama Europa, Unione Europea, la Germania non attaccherà mai un'Italia.
1: È per dire.
0: A noi piacciono gli altri governi,
1: ma
0: sono quei governi che purtroppo per tutta una serie di cose non ce la muoverebbero mai la guerra, capito?
3: Assolutamente, ma io a parte che, ragazzi, parliamoci chiaro, la Russia se vuole vincere la guerra ci mette mezza giornata veramente, che poi succederebbe la terza guerra mondiale, assolutamente. Ma la Russia ci mette 3 ore per
0: vincere. E così l'hanno persa tutti poi la guerra, capito? Quello è il guaio.
3: Esattamente, ma già mi faccio.
1: Sì, ma tu partissi o no? Per difendere l'Italia. Partiresti?
3: Esattamente.
1: Ciao amico mio. Ciao.
0: Va bene, 081-546-6873, pronto?
1: Hello.
0: Caduto la linea. Buongiorno ragazzi, per difendere la patria devi essere anche disposto ad uccidere. Penso che questo sia il dilemma tra il fare e il non fare. Saluti, Luigi da Zurigo.
1: Sicuramente ti devi addestrare. Pronto?
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao caro.
4: Sono Giampiero dall'autostrada, vi volevo raccontare un aneddoto sui miei 3 giorni.
1: Prego.
4: Vi ricordate i 3 giorni del militare?
1: E come no?
4: Allora, praticamente io purtroppo quando ero ragazzo ho avuto un'operazione al cuore che mi ha permesso di decidere se fare o meno i 3 giorni. E stavo fuori corso Malta con mio padre, con queste carte in mano, e facevo mio padre, faceva, come fa? Vuoi fare un militare? Poi a fuoco carabini? Pigli 1.500.000, un mese, fai questo, fai quella, però ti lasci 5 mattine, fai questo, fai quella, se no, tronca e cazzo e non lo vai a fare. avevo questa, potevo fare questa cosa, potevo decidere. Secondo me l'ho fatto.
0: Sei andato.
1: Non sei andato.
4: Non sono andato.
1: Cioè.
4: Non sono andato.
0: La sveglia alle 5 del mattino è stata quella.
4: Bravo Marco, bravissimo.
0: Sarà quella.
1: La ricotta bella, la ricotta bella. Vabbù.
0: No, perché tu ti fai il calcolo per dormire quel minimo di ore. Se ti devi svegliare alle 5, vuol dire che devi andare a dormire alle 10 di sera. Non è fattibile.
4: No, tendenzialmente il discorso che mi sono a 18 anni, secondo me era anche difficile scegliere, decidere, certo, la carriera da fare. Nel senso che non puoi decidere a 18 anni, voglio fare la carriera militare. Come diceva l'ascoltatore di prima, o sei mentalizzato e la vuoi fare, allora cascasse il mondo, lo fai. Ma se devi, se ti lasciano scegliere, penso che sia follia scegliere di fare una carriera militare, insomma.
0: Guarda, un mio amico di liceo la scelse e devo dire che lui era poi felicissimo, cioè nel senso ha fatto anche delle cose importanti in questo senso qua, e devo dire che sotto un certo punto di vista lo si stimava, proprio perché poi quando trovi una persona che ci crede in certe cose, un minimo di fascino te lo emana,
4: Ma sicuramente, tu considera che io sono 1,90 m, mio nonno mi diceva: "Dio, a focorazziere, fatico 4 giorni".
1: Ma voi, cioè, finito posto, un finito la umilità. Vabbè, ciao fratello.
0: Secondo
1: ciao,
0: me,
1: ciao.
0: 1,90 m o basket o pallavolo.
1: Sai, cari, ma giovira a Marchetello sotto alle armi. Sotto alle armi. Su si c'è una mattina, alzati cabrone, cosa deve fare di tutto chi ne suono,
0: mi basta,
1: ma
0: che
1: non
0: siamo,
1: ho capito, ma
0: basta che siamo in due camerate diverse, perché a così almeno sto, grazie di almeno quello. Andiamo amici, piccola pausa per noi, torniamo subito.

0: Rosario, ma la faresti la guerra per la Brancale, Simone da Stoccarda?
1: La sì, la ci c'è un ideale, la c'è un ideale.
0: Chiamalo ideale. Ragazzi, Gennaro da Cerra, io sono 87, quindi primo anno esente dalla leva. Pensavo di averla scampata, poi sono andato a convivere e tengo il sergente Hartmann a casa. Solidarietà ad Antonio Cabusco, era moglie, quindi insomma anche Gennaro la vede un po' così. Mi sarebbe tanto piaciuto farne parte di qualche corpo delle forze dell'ordine, ma ahimè in Italia i diabetici non possono farne parte, quindi in caso di guerra coca che ci vado. Non è vero, per qualche strana ragione so già che non esiterei a difendere quantomeno la mia città. Un bacio. E questa è Jessica che
1: Jessica
0: manda questo messaggio, vedi. Giornata tipo in caserma, ci alleniamo per difendere la patria, e mette un'immagine fatta sempre con l'intelligenza artificiale. È normale che partisse, meglio bomba che buscare la mugliera.
1: Sì, mamma mia, di una guerra a casa allora.
0: Quanto pare. Claudio il pizzaiolo, Wagyu, dipende dai giorni che si combatte. Io sabato e domenica non posso, già io a fatica. Vabbè, lui c'ha la pizzeria, giustamente. Sabato e domenica.
1: In caso di guerra, le pizzerie tutte chiuse, tutte chiuse. C'è coprifuoco poi. La sera
0: probabilmente ti metterebbero nelle cucine. Pronto?
1: Pronto? Sì.
0: Pronto?
1: Ci sei, vai. Va bene, andiamo avanti. Vai.
0: Poi ancora, state discutendo delle pensioni degli italiani a 71 anni e così via, ma delle pensioni dei politici ne vogliamo parlare? Poiché non è equo il dibattito. Che poi, ragazzi, sulle pensioni c'è questo enorme problema, e penso sia il motivo per cui le slittano sempre più avanti, legato alle nascite nel nostro paese, nel senso che i nuovi nati sono sempre meno, gli anziani sono sempre di più.
1: Ma già fa una domanda.
0: Teoricamente in futuro i famosi lavoratori che verseranno i contributi saranno molti meno.
1: Però ti devo fare una domanda.
0: E io, se posso, ti do una risposta.
1: Cosa stanno facendo per incentivare la nascita dei bambini?
0: Ah, niente, bloccano qualunque cosa.
1: Allora, vedi che ti trovi.
0: No, è per dire che.
1: Cioè, ci vogliono i bambini.
0: Quello che fanno loro
1: ci vogliono più bambini. Gli immigrati non li vogliamo. Gli immigrati non li vogliamo. Non incentiviamo i ragazzi con il lavoro, con le cose per fare figli e altro. Quindi non riesco a capire come si può fare.
0: Sarà una classica storia all'italiana. Ci ritroveremo nel pieno del problema e diremo: ah,
1: già ci siamo.
0: L'avessimo fatto prima.
1: Ma già ci siamo, nel pieno proprio.
0: Sì, no, ora se ti ci metti un pochino di impegno, forse la situazione un pochino la appari.
1: Sono più quelli che vanno in pensione che quelli che lavorano. Attualmente.
0: No, più che altro devi fare il calcolo su quante persone muoiono in un anno e su quante ne nascono, e mi pare che quest'anno è stato il primo anno in cui si sono equiparati.
1: Io sapevo che stanno in pensione e quelli che lavorano sulle morti. Vabbè. Pronto?
0: Senso, sul futuro delle pensioni. Va pronto?
2: È Michele Caruso.
1: Ma Michele Caruso a Power. Pronto?
0: Ah, vinciamo sicuro.
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Qui caro, ciao bello, ciao.
2: Ciao. Allora, sulla questione guerra, non guerra, parto, non parto. A parte a me ci tengo in età, come un po' tutti quanti noi, è diverso. Non ho 20 anni. Io sono, come ha detto Rosario, ho fatto la stessa cosa, obiezione di coscienza, non ho voluto fare nulla e non potrei mai essere, tra virgolette, aggressore. Sarei pronto ad essere partigiano se attaccato, cioè nel senso io difendo, voglio difendere il debole, non voglio essere quello che attacca il debole, proprio per una questione mia, non mi potrei guardare in faccia ad essere un aggressore, ma sono pronto ad essere quello che può dare una mano a difendere, con una piccola nota, cioè bisogna capire noi che popolo siamo.
1: Siamo un popolo? Siamo un popolo?
2: Non siamo un popolo, prima cosa, secondo me. Faccio un parallelo che non c'entra direttamente, però per esempio il periodo del Covid.
1: Sì.
2: Se io sono pronto a rimanere a casa, sono pronto a usare precauzioni, alla mascherina, quello che è, ma se sono l'unico fesso

0: adesso a usare la mascherina e a rimanere a casa e tutti quanti se ne vanno fuori, mi passerebbe la voglia di andarmi ad uccidere per difendere qualcuno che non si vuole difendere. Quindi con la guerra è la stessa cosa, cioè, chi sto difendendo? Un popolo oppure una persona che si vuole approfittare delle situazioni? Quindi per me l'Italia non è attualmente un popolo. Non è una, noi siamo diversi, non c'è niente da fare, ma non geneticamente, culturalmente. Siamo diversi noi napoletani dal Veneto.
1: Ma se andiamo contro quartiere su quartiere, cioè il vomerese sì, non può avere uso a Condiglianese, il Condiglianese non può avere chi le San Juan.
2: Scusate, ma voi pensate davvero che in una situazione reale, cioè concreta, non ovviamente così, noi stiamo facendo un pourparler e le nostre generazioni non hanno proprio idea di cosa siano queste cose. Pensate veramente che un minimo di senso patriottico, quando tu senti realmente minacciata la tua libertà, la tua esistenza, la tua casa, non ci viene? Almeno per quello? Ci viene?
1: Non deve che proprio partire.
2: Non è discorso di partire, è un questione di mentalità.
0: Sì, no, secondo me invece c'è questo, ci sarebbe questa cosa, perché io l'ho vissuto, ripeto, tipo ti metto il Covid.
1: Infatti c'è un ragazzo di 24 anni, quando si apre questo discorso, il mio ragazzo dice non esiste proprio, non partirebbe mai.
0: Una, grazie a Dio, nel senso. Dovrebbero pensare
1: a parte che già, così, talmente che è italiano, se non vuoi andare all'Italia, cioè da tutte cose, cioè, talmente che si sente italiano,
2: probabilmente farebbe parte di quell'esercito che ci ritroveremmo in casa.
1: Perché se la veniva a cimbattere? Che sanno a pigliare? Che sanno a pigliare? A mozzarella e bufala? Che sanno a venire a pigliare in Italia? Non vi preoccupate, parli come dice Pesacane. Dici, vai Marco, vai.
2: Ma in realtà l'unica cosa sarebbe la posizione strategica e geopolitica.
1: E già ce l'hanno gli americani.
2: Qualcun altro c'hanno se fatto. La vuole prendere, potrebbe
1: la
2: essere
1: fa America, allora, no?
2: Cara Jessica, trenino subito congedato con il diabete. Mi ricordo i ragazzi che piangevano perché non volevano farlo e io ci misi 20 minuti a casa. Mirko o congedata, che diciamo ha sfruttato tra virgolette, per quanto se credo che avrebbe preferito mille volte non avere il diabete e magari fare l'esperienza militare. Quando hanno fatto l'Italia si sono dimenticati di fare gli italiani. Dimenticanza pesante questo.
1: Cavour Romazzino, mi ricordo. Vabbè signori, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo subito, vai.

0: andreste a difendere il vostro paese, al netto delle altre notizie date, un po' le pensioni, un po' la libertà di stampa, diciamo che è su questo tema che state dando spazio ai vostri pensieri, al 342 00 00 100. E altri messaggi che stanno arrivando. Ciao ragazzi, Rosario, ti ricordi giù a Villa Alfieri con questa canzone, Che guerra? Ricordi il passato? Questa qui penso che è stata andata degli snap.
1: Buttarsi, che succede? Mazzate, che succede? Facci sapere.
0: Speriamo che stavate a ballare, sinceramente.
1: Non mi ricordo.
0: Magari è più carino un contesto in cui vi stavate divertendo. Ciao ragazzi, io la leva la farei fare a tutti gli uomini e le donne a 18 anni. Io l'ho fatto nel 2002. Per questo che troviamo tutte queste persone in strada tra padri e figli a fare la ricotta, dice Manu.
1: Ma
0: da
1: dai,
0: Scafati.
1: Ma non è vero, dai, non è così, non è così. Poi te l'ha detto anche i militari che stiamo sentendo, ce lo dicono. Per formare un buon militare ci vogliono 5 anni e deve entrare volontario. Col svigliauso, Alumir, come sta fu.
0: Non so, confermatemi, ci segnalano un corteo a Piazza Municipio, tutto bloccato. Fateci sapere se anche voi siete da quelle parti ed è così. Pronto? Ciao,
2: buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ah, mo si sente, vai.
2: Adesso si sente, no, Rosa, dovevo rispondere a te quando tu hai detto, quando il chiedista abbiamo fatto l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani. Ho 17 Cavour, perché
1: Cavour.
2: Mi sei Juventini.
1: Grazie, oi, tu sai chi si sta a combattere per difendere i Juventini?
0: Sempre là andiamo a finire. 081 546 6873, sempre per dire la vostra. E certo Marco, meglio da non avercelo il diabete, ma nel male si trovo buona, dice sempre l'amico.
1: Ma forse hanno trovato
0: Mirko
1: una cura, chi lo sa, speriamo.
0: La cura al momento non c'è, diciamo che si riesce a gestire sicuramente meglio oggi rispetto al passato. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Ciao.
3: Ciao, sono Nando.
1: Qui, Nando.
0: Ciao Nando.
3: Senti, volevo dire la mia. Allora, io ho premesso che ho la stessa posizione di Rosario. Non avrei il coraggio di uccidere una persona, anzi un essere vivente. L'unica cosa che riesco a uccidere sono le zanzare. Io la guerra l'ho fatta, ma l'ho fatta per non fare il militare. Io ho fatto una battaglia per riuscire a avere l'esenzione del militare. Qua la guerra, io che farei? Partirei sì. Ma non per difendere la patria, partirei per la mia famiglia e me ne andrei in un'altra parte a rifarmi la mia vita, così come fanno tutti parecchi giovani oggi già in Italia.
1: Ma tu lo fai per un fatto di etica?
3: Loro sono costretti ad andare fuori, per cui qua la guerra la facciamo tutti i giorni, qua la guerra noi la facciamo tutti i giorni, la guerra di sopravvivenza, e molto spesso i giovani per poter vivere sono costretti ad andarsene fuori. No, quindi io se l'Italia venisse attaccata, piglio allora la mia famiglia e mi vado a fare una vita da un'altra parte. Qual è il problema?
1: Non combatteresti per un fatto etico o per un fatto che tu non credi nella patria Italia?
3: Non combatterei per un fatto etico e anche perché non credo nella patria.
1: Tutte e due le cose. Va bene. Grazie fratello, grazie assai. E rientri nel 85% degli italiani che pensano così. Vabbè, 081 546 6873, ma Marco c'ha sotto mano un messaggio.
0: Sì, stavo leggendo questo, dice: continuo a sentire che la leva serviva per formarti. Volevo dire che non facevano gli educatori, ma servivano uomini per un'eventuale guerra, visto che a metà del Novecento è stata fatta solo di guerre. L'educazione ce l'hai o non ce l'hai? Usate la testa quando parlate. Sì, questo vabbè, è una risposta.
1: Ma poi si parte
0: quelli
1: da 18, 19, 20 anni con i rinvii e roba, si parte pure a 21 anni. Comunque cagna una a 21 anni. Pronto?
0: Sì, no, vabbè, credo che sia una risposta a quelli che vorrebbero la leva per migliorare i giovani di oggi.
1: Sì, pronto? Pronto?
0: Niente. Pronto?
1: Si sentiva prima. Vai.
0: La leva è costata ai miei genitori più di 10.000 euro, ma è variata assai. In che senso, Enrico? Fammi
1: si faceva male i soldi in villeggiatura. Pronto?
4: Pronto?
1: Chi sei?
4: Generale Rosario, sto andando all'aeroporto di Alta Guerra.
1: Che andiamo con l'aereo? Vieni, non ti rimbe soldi con l'aereo.
0: Vedi questi tuoi sistemi di comunicazione, questi, quando tu in radio dici andiamo qui, andiamo lì, quelli ti ascoltano, sta gente è pronta a partire.
1: Se già le faccio
0: le merende sotto al braccio. Vabbè, pronti per partire.
1: Signore e signori, ci fermiamo un attimo, canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo. Vai per l'ultima parte, vai.

0: È bello se prendi il discorso che fa Totò quando dice te bani. Discorso che fa armiamoci e partite, ti ricordi quello là?
1: Armiamoci e partite, partite.
0: È bellissima. Allora stiamo parlando, andreste a difendere la vostra patria? Dice che solo il 14% degli italiani fra i 20 e i 40 partirebbe per difendere la patria. Lo fareste? 081 546 6873, sono copiosi anche i messaggi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ciao Enzo.
0: Ciao Enzo.
2: Io penso quando fanno l'inno nazionale, no?
0: Sì.
2: E dicono siamo pronti alla morte.
0: Morte, sì.
2: Ma chi?
0: I fratelli d'Italia. Sì, ma fratelli, capito? No, siamo pronti alla morte. Oggi non più.
1: Nell'inno effettivamente c'è un bel messaggio di fratellanza in un certo qual modo, no? Cioè pur di difendere noi
0: e
1: casa nostra, noi siamo pronti fino alla morte.
0: Noi?
2: Ma io sai cosa non tollero?
0: Sì.
2: Chi l'hanno sta là e ci hanno comandato, non è mai a fare questo.
0: È sempre così, ragazzi, perché mi piace Giobbe Covatt perché disse le guerre le dovrebbero combattere dai 70 a scendere. Cioè se ne ha partito i primi 60enni, no? Poi i 50enni, poi i 40enni, poi i 30enni, e in guerra non si facesse ni più, te l'assicuro. Però purtroppo partono i 19enni, dimmi.
2: Avete fatto dei figli che non fanno niente, perché dai tanti dici bugie perché hanno messo l'assegno unico.
0: Kit, non ci capito niente, che hai detto?
2: Ho detto, hai fatto dei figli che hai detto che non stanno facendo niente per fare figli in Italia.
0: Ah, sì.
2: Non
0: e secondo te un guaglione 20 anni si spogli 30 anni senza fatica per fare 500 euro un mese fanno figli,
2: capito, che poi ti dice l'assegno unico ci sta
0: Ma è pochissimo, non è
1: una... costa almeno 7-8 volte in più o meno.
0: Lui mo c'ha un bambino piccolo, non glielo chiedo neanche quando spende di pannolini, no, di altro, i pediatri,
2: non ce l'hai mai riuscito.
0: Che lei poi i lavori, ci spendi bassi.
2: Non era una cosa, era ironica la cosa.
0: Cosa stanno facendo per innalzare gli stipendi? Niente, cioè non stanno facendo niente.
2: Nulla,
0: vero. Ciao.
1: Stanno cercando di levarli? Lo stipendio è un concetto ormai superato.
0: Ormai c'è la misura di portachiave. Ecco.
1: Però
0: ci va.
1: È una buona notizia. Diamo il benvenuto ovviamente a Diego Armando Maradona Junior che fra pochissimo sarà in onda con voi, con Gianluca Miranda. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
3: Comunque, io già metto l'ascolto a bene. Io sono contento, mi metto l'ascolto per telefono su quelli che dite, bella, che bellezza.
1: Quando chiamo.
3: Comunque, mo stiamo a fine del programma, non possiamo ricevere niente più. Dobbiamo dire solo grazie per la compagnia un'altra volta, ve lo dico sempre.
0: Grazie.
3: Un saluto al carissimo Diego Armando Maradona.
0: Tra poco entra, sì.
3: Un salutissimo. E poi ringraziamo, poi rimane, sarà un altro giorno, dice, non parlarmi di guerra una cosa.
0: No, rimane parlami.
3: Non parliamo di guerra, parliamo di canzone. E poi una cosa voglio dire. Se noi non sentiamo Franchini che ci canta una canzone bella.
0: No, chi lo fa basso e canzone, Franchini, poesie.
3: No,
0: versi.
3: Canzona, se non canti facendo sempre le canzoni buone.
0: Sammi chi le canzoni, sa.
3: Comunque, grazie
0: a te, sì.
3: Ciao,
1: buongiorno ragazzi. Difendere la patria e difendere i propri cari, i propri ideali e i posti chiami. Quindi partite. Forza Napoli, Gianluca da Mandello.
0: Partite. Pronto.
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Ciao.
4: Piacere, Francesco.
0: Ciao, Chicco.
4: Ragazzi, vi fanno ridere tutte le persone che dicono, come avete detto voi, il per formare una persona, per educarla, no? Io sono la prova esistente che questa è una cavolata, perché mio padre non ha mai fatto militare per il terremoto dell'80 e io e mio fratello non abbiamo fatto militare perché è stato tolta la leva.
0: Sì.
4: Poi mio padre è diplomato, commerciante, sposato, ha costruito la casa per sé e per i suoi figli, cioè me e mio fratello, stiamo a posto. Io e mio fratello, due laureati con famiglia, io con un bambino piccolo, lui con il bambino in arrivo, lavoriamo tranquillamente e siamo tranquilli. Mi spiegate la leva che nella nostra famiglia praticamente l'hanno fatta i nostri nonni perché doveva educarci?
0: No, vabbè, un'altra domanda te la faccio io a te. Secondo te una persona si educa a 18, 19, 20 anni?
4: Anche? A 18, 19, 20 anni. puoi migliorare se tu hai la
0: ma che migliorare? Cioè se sei una mappina a 14 anni non pensi che a 18 si tiene una famiglia che non è educata a 14, non pensi che a 18 anni vai sotto alle armi e ne esci una persona piena di valori.
1: Io credo che tutti quelli che hanno fatto, ma è giusto come punto di vista, non è una critica la mia, però penso che tutti quelli che hanno fatto il servizio di leva hanno comunque, ecco, in qualche modo subito degli orari, degli impegni, delle cose rispetto a quella che poteva essere la bambagia di casa. È normale che hanno l'idea che i giovani di oggi, per come vanno certe cose, dovrebbero fare il servizio di leva, però poi chissà, cioè il risultato non è garantito.
0: Ma veramente, cioè,
1: in certi casi il servizio di leva potrebbe anche
0: tu veramente pensi che quelli là della generazione degli anni 70-80 che là come me che hanno fatto militare solo perché hanno fatto quell'anno di militare a 20 anni, per esempio io sono a 21 anni che ha fatto i rinvii militari, sono venuto là, sono una persona migliore perché chi non faceva uscire 4 mattina.
1: No, non ho detto questo, dico che pensano che possa essere utile per le nuove
0: secondo
1: leve.
0: Secondo te pensano bene? Cioè.
1: E mica ho detto questo, non è questo.
0: No, dico per te pensano bene.
1: No, per me è una strozzata.
0: È una strozzata, è quello che diciamo la stessa cosa.
1: È un discorso che puoi andare a fare questa cosa per capire, sapere, essere pronto eventualmente per qualche fatto.
0: Ma non è che
1: alcuni caratteri si aggiustano con un certo
0: sarebbe
1: valore,
0: utile,
1: altri si perdono.
0: Sarebbe utile far fare il militare a 14 anni. Come dicete voi, 3 anni militare a 14 anni.
1: Ma non c'è l'età a 14 anni per fare
0: militare. Non si può fare, quindi non si fa. Non è educativo. Non è educativo.
1: L'età giusta è verso la maggiore età, comunque, quando poi teoricamente dovresti avere una mente atta a fare anche certi ragionamenti. Pronto?
5: Pronto? Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
5: Allora, no, io volevo fare una riflessione su tutta l'argomentazione di questa mattina.
0: Prego, chiudi tu, vai.
5: Tanta gente non vuole partire per il servizio militare, per la guerra, queste cose qua. Ma in base a tutti questi video che noi stiamo vedendo in Ucraina, di questi furgoni con questi mascherati che prendono ragazzi di 18 anni in mezzo all'assalto, oppure anche 55 anni e 60 anni, e li buttano nei furgoni e li mandano a fronte, no? Penso che avete visto queste scene.
0: Certamente.
5: Benissimo. Quando è? La riflessione è questa, che uno Stato dice ok, basta, non ho più elementi per poter continuare.
0: Quindi si arrende, come dici tu.
5: Quando è che si prende questa decisione?
0: Quando si arrende?
5: Quando è che si fa? Cioè, oramai non hanno più nessuno. Per prendere ragazzini di 17 anni e persone over 50-60 significa che non è rimasto più nessuno.
0: Significa arrendersi, però insomma non si vuole arrendere l'Ucraina, l'Europa non li può far arrendere. Vabbè.
5: L'Europa non li vuole far arrendere, perfettamente, l'Europa non li può far arrendere, perfetto. Ma perché noi siamo in questa situazione su un paese che non sta né in Europa né nella NATO?
0: Qua apriamo un'altra discussione, ma non c'è tempo, amico mio. Abbiamo finito.
1: Da quello che ho saputo ultimamente hanno pure recuperato chilometri quadrati gli ucraini. Quindi
0: no, stanno vincendo la guerra. In Ucraina stanno vincendo la guerra. Ringraziando Dio, stiamo avanzando. Sammy ci ha accorto che non invadiamo pure la Russia. Noi chiudiamo qua, signore e signori. Ci vediamo domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
1: A meno che non scoppia la guerra e dobbiamo partire
0: tutti.
1: No,
0: siamo stessi. Facciamo la cronaca.
1: Ci sarà pure lui, Rosario Verde. Grazie a Simone Zagaria, vi lasciamo a Diego C'è, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.